ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui? Ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Abbiamo Enrico Pasquini, il tema che tratterà, sempre seguendo uno studio sull'Apocalisse, in particolare il capitolo 6, una fine da paura, ma non per tutti. Buon ascolto.
1: È veramente una benedizione poter ancora una volta essere insieme ad ascoltare la parola di Dio. E ringrazio il Signore anche per i bellissimi canti che abbiamo ascoltato, sia quello di Marta, sia quello di Vanessa. Sono veramente qualcosa di molto molto bello. E ringraziamo il Signore anche per questi doni, oltre alla possibilità di ascoltare la parola insieme, abbiamo anche avuto la possibilità di ascoltare dei canti con delle parole molto molto belle. Allora, una fine da paura, ma non per tutti. Questo è il tema di questa sera. So molto bene che presentare questi eventi così tetri e catastrofici a qualcuno non piacerà. Oppure altri si potranno sentire o mostrare scettici. Ma davanti alle indicazioni dell'Apocalisse sappiamo molto bene che ci sono credenti che sono portati un po' a voler ignorare queste cose, sia appunto perché non rallegrano, ma anche perché sono a volte difficili da capire o da interpretare. Sono d'accordo nel definire questi eventi non proprio positivi e che ci sono altri argomenti nella parola di Dio più vicini al nostro quotidiano, sicuramente. Ma devo dire che c'è un ma assolutamente importante. Sempre di più sono convinto che la parola profetica sia importante, prima di tutto perché è la parola di Dio. Noi abbiamo l'impegno, la responsabilità di dover ascoltare tutta la parola di Dio. Se il Signore ci ha lasciato questa parola, non è un caso. E poi l'Apostolo Paolo ci ha lasciato, scusate, l'Apostolo Pietro ci ha lasciato detto che la profezia, le parole della profezia sono come una lampada splendente in un luogo oscuro. Come non definire i tempi che viviamo come oscuri? E come ho già detto in altre occasioni, il nostro intento non deve essere quello di diventare esperti in profezie, ma abbiamo bisogno di conoscere ogni cosa che fa parte della parola di Dio, perché questo è il piano di Dio. E il Signore ci ha fatto veramente una grande grazia nel dirci, nel darci tutte queste informazioni in anticipo. Nel Salmo 25,14, che chiedo alla regia di mostrare a tutti i nostri ascoltatori, è scritto proprio così: il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono ed egli fa conoscere il suo patto. Ricordiamo anche che il Signore non fa nulla senza rivelare i suoi piani ai suoi amici. Così, ad esempio, fece con Abramo, come è ricordato in Genesi 18, così fece con i profeti, e così il Signore Gesù disse che avrebbe mandato lo Spirito Santo per dire e spiegare tutte le cose ai suoi. Oggi più che mai, lo ripeto, solo presentando tutto il consiglio di Dio agli uomini, noi saremo dei collaboratori, dei servi fedeli a Dio. Ed anche presentare la salvezza in Gesù Cristo è il nostro compito, proprio oggi che la fine si avvicina. Poi sappiamo che ci sono molti uomini, come mi diceva un carissimo amico e collaboratore di Maranata, Giovanna, con cui abbiamo chattato questa sera, molti non ascoltano, non sono interessati, ma noi abbiamo questo impegno di presentare il Signore. Tra l'altro, tutti gli uomini hanno bisogno di conoscere che c'è una speranza. Abbiamo già detto più volte, meditando il libro dell'Apocalisse, che è un libro che si presenta degli eventi difficili, tristi, terribili in alcuni momenti, ma ricordiamoci che questi sono eventi che parzialmente riguarderanno i credenti, e purtroppo solo davanti all'imminente giudizio di Dio. Appunto, solo la presentazione della persona, dell'opera del Signore Gesù può offrire una speranza per ogni uomo. Gesù, il Cristo, il Messia, è l'unica salvezza che l'uomo può conoscere. Abbiamo già visto insieme nei nostri precedenti incontri quanti e quali disastri l'umanità affronterà proprio per aver rifiutato di accettare il Signore Gesù. Abbiamo visto assieme quanto è buono il Signore Dio, che non volendo che gli uomini muoiano per l'eternità, si dà la pena di presentare sino alla fine una soluzione, una via di fuga, o per meglio dire, la via della salvezza. Credi e sarai salvato è una frase che vale anche oggi, e però questa offerta varrà ancora per poco. Perché, come abbiamo già detto, il Signore a un certo punto dirà basta, e di lì inizieranno i guai per l'umanità intera. Il Signore, lo sappiamo, scamperà la sua Chiesa dal gran giorno dell'ira di Dio, e infatti la sua Chiesa sarà rapita in cielo. Ma da quel momento in avanti arriveranno i giudizi di Dio. E i famosi quattro cavalieri, a cui sarà consentito di portare inganno, seduzione, morte, peste, carestia e dolori, ahimè, sono veramente dietro l'angolo. Ma, come abbiamo detto, non sarà che l'inizio. Infatti, in quel tempo, che abbiamo detto viene definito sempre dalla parola di Dio, tribolazione, tempo della tribolazione, molti ancora si convertiranno, ma la loro fede sarà messa alla prova con la morte. E tutti costoro ci vengono presentati al trono di Dio, e mentre chiedono al Signore: Signore, sino a quando? Esprimendo una richiesta di intervento finale, conclusivo di Dio sul male e sul suo padrone Satana. Ma questo, abbiamo detto, è la prima parte della tribolazione. I primi 3 anni, descritti dai profeti come Daniele, Gioele, Isaia ed altri, sono appunto i primi anni difficili, ma quelli che succederanno subito dopo saranno veramente terribili, tremendi. Sappiamo dalla lettura della parola di Dio, la Bibbia, che ci sarà un sesto e settimo sigillo da aprire, e che corrispondono al culmine dei giudizi di Dio. Questi sigilli, abbiamo già detto, sono a chiusura parziale di un intero rotolo che Giovanni vede in cielo e che è aperto, sigillo dopo sigillo, direttamente dal Signore Gesù. E l'agnello è appunto quello che Giovanni vede in cielo, è il Signore Gesù, colui che è stato immolato per noi e che è l'unico degno di poter aprire i sigilli, cioè quei sigilli scateneranno i giudizi di Dio sugli uomini e sulla terra. Arriviamo quindi al sesto sigillo, forse il più terribile, e devo dire che ne sono stato molto colpito. Leggiamo il brano di Apocalisse, capitolo 6, versetti da 12 a 14. Poi vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo. Si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimossi dal loro luogo. Lasciatemi dire che ciò che accade all'apertura del sesto sigillo è qualcosa che nessun regista di film catastrofici oserebbe nemmeno immaginare. È difficile presentare una scena più terribile o commovente di quella descritta all'apertura del sesto sigillo. Il sesto sigillo contiene eventi di cui hanno parlato specificatamente i profeti. Gesù ne ha parlato, e sia i profeti che Gesù lo collocano alla fine della tribolazione. Abbiamo già spiegato che la tribolazione, così è chiamato il periodo immediatamente successivo al rapimento della Chiesa, cioè la Chiesa è l'insieme di tutti i credenti in Cristo Gesù. Ebbene, la tribolazione durerà 7 anni. La scena precedente a questo sesto sigillo che viene aperto, menzionata appunto, come abbiamo visto la volta scorsa, nella prima parte del capitolo 6 di Apocalisse che stiamo commentando, è quella dei giudizi che Dio manda sulla terra. Ma ora la situazione col sesto sigillo si fa più pesante. Davvero si andrà incontro a una fine da paura. Ma che cosa accade? Ebbene, innanzitutto sono coinvolti tutti i corpi celesti. C'è il sole che diventa nero come la pece, c'è la luna che diventa rosso sangue, e poi le stelle che iniziano a cadere dal cielo come un fico da cui cadono scossi dal vento i suoi frutti. E se ciò non bastasse, ascoltate bene, il cielo stesso inizia a rotolarsi indietro come una pergamena, e in più ogni montagna e ogni isola su questo pianeta viene spostata dal suo posto. Francamente non riesco a immaginarmi un tale evento. Ora, se sia il Sole che la Luna sono spenti, la vita su questo pianeta sarà buio pesto, buio pesto. E che dire del più catastrofico dei terremoti che ne seguirà? Da molti anni gli esperti aspettano un grande terremoto che è chiamato in gergo Big One e che porterà sconvolgimenti apocalittici. Non lo dico io, lo dicono gli esperti, i vulcanologi, gli scienziati. Ebbene, che altro può essere questo sommovimento di terra, montagne, isola e isole che sono spostate dal loro posto, se non peggio di quello che gli esperti chiamano Big One? Ma questi eventi, come quasi tutti gli eventi citati nel libro dell'Apocalisse, l'abbiamo già detto e lo ripeto, sono già stati presentati da Dio ai profeti, gli uomini di Dio, molto tempo fa. Andiamo in Isaia, il capitolo 13, versetti 9 a 11. Pensate, Isaia è vissuto 700 anni prima del Signore Gesù, quindi stiamo parlando di 2800 anni fa. Sentite cosa dice Isaia, o meglio cosa il Signore ha detto a Isaia di ripetere. Ecco il Signore, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, di indignazione e di ira furente. Abbiamo detto che Dio dirà basta, che farà della terra un deserto, quindi verranno toccati gli elementi della terra e ne distruggerà i peccatori. Versetto 10: poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io, sta parlando Dio, punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi, abbatterò l'arroganza dei tiranni. Che dire? Terribile. Non ci sono mezze parole. È molto chiaro il messaggio che Dio dà, già allora ha dato, agli uomini. Ora vorrei fare una piccola parentesi. Se quello in cui noi crediamo, e mi rivolgo in modo particolare a chi ancora non ha posto la sua fede nel Signore Gesù, se quello che noi crediamo, credenti in Cristo, in Gesù, il Signore, non fosse vero, tutte queste parole fossero storielle, barzellette, favole, ebbene, ciascuno di noi avrebbe perso forse 40, 50 anni e più della propria vita dietro a queste cose, e poi dopo non ci sarebbe più nulla. Ma se questo è vero, ribadisco, se questo è vero, come noi lo crediamo, ebbene non credere a queste cose ti porterà appunto alla fine, ti porterà a non avere scampo davanti alla giusta indignazione di Dio. Ma abbiamo letto il brano di Isaia e questo brano collega questo evento anche a uno sconcertante terremoto e al giudizio sia del regno celeste che di quelli, gli abitanti sulla terra, ed è ulteriormente collegato anche con la venuta del Signore a regnare. Il Signore, dopo questo tempo della tribolazione, verrà sulla terra, ritornerà sulla terra e regnerà. Mostrerà come sarà veramente il regno di Dio sulla terra, e noi credenti è quello che aspettiamo, e ciò accadrà quando il Signore scenderà esattamente sul monte Sion. Sentiamo cosa dice Isaia al capitolo 24, sempre Isaia, questo profeta a cui Dio ha fatto delle rivelazioni meravigliose. Isaia capitolo 24 versetti 19, e dice: la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà. Mamma mia, Big One, il grande terremoto. Poi andiamo al versetto 23, ritorniamo a quello che avevamo già letto prima in Apocalisse. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. Che bello sapere che il Signore regnerà. Questa è la nostra speranza. Ma abbiamo detto, ritornando in Apocalisse, che il cielo si apre come un rotolo, con la distruzione degli eserciti di tutta la terra da parte del Signore, un evento che si verificherà nella battaglia alla fine della tribolazione. Ci sarà una battaglia, non abbiamo il tempo e non è lo scopo del mio impegno ora parlarne, ma questo è scritto in Isaia al capitolo 34, ma anche in Gioele, un altro profeta, al capitolo 2, ripete esattamente le stesse cose. Ma come abbiamo già visto, questa è una scena completamente drammatica e sono sicuro che chiunque è d'accordo. Ma che impatto avranno questi avvenimenti su coloro che saranno sulla terra in quei momenti? Ecco, la paura. Vediamo cosa ne dice la parola di Dio e continuiamo a vedere gli eventi in Apocalisse capitolo 6, siamo sempre lì, versetti da 15 a 17. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? Come detto, sono proprio le stesse identiche parole che il Signore diede al profeta Gioele. Al capitolo 2, leggiamo i versetti 10 e 11. Vedete come la parola è tutta collegata. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano di nuovo, eccolo qui, le stelle perdono il loro splendore, cioè si spegne tutto. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? E qui, miei cari, tutti sono sconvolti. Tutte le persone a quel tempo saranno pietrificate dal terrore, dai più grandi della terra alle persone più semplici, e vogliono solo nascondersi da qualcosa che hanno visto. Infatti sono così spaventati che vorrebbero addirittura che le rocce gli cadessero addosso, cioè sepolti. E chi sono queste persone che chiedono che gli venga tolta la vita? Ebbene, le persone di ogni ceto sociale, di ogni nazione, che hanno rifiutato di credere nel Signore Gesù. E ciò include i re della terra, i principi, i ricchi e i potenti, la cosiddetta elite di questo mondo. Ma immaginiamo per un momento di essere un Bill Gates, un Warren Buffett, un Xi Jinping, un Putin, un Re Carlo, un Biden, un Trump, non lo so, un Bezos. Tutti saranno portati allo stesso livello quel giorno e tutta la ricchezza e il potere del mondo non li aiuteranno. Niente sarà utile a loro in quel momento. Come ho detto, questo brano mi ha particolarmente colpito e spiego perché. Leggendo questo brano, non solo a me, ma a molti verranno in mente diverse domande che sono utili, credo, a capire il significato. Ecco le domande. La prima domanda che mi è venuta in mente è stata questa, rileggendo il versetto 16. Quelle persone che dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché le persone viventi sulla terra in quel momento, che ricordo, non sono credenti, parlano del trono in cielo e del volto di colui che siede su quel trono? Cosa ne sanno i non credenti di colui che siede sul trono? E poi una domanda simile: se sono pietrificati da quello che sta accadendo, sono pietrificati all'idea che l'ira dell'agnello sia arrivata. Ma sempre loro cosa ne sanno dell'agnello e della sua ira? Un'altra domanda: se i cieli vengono arrotolati come un rotolo, cosa si vede? Cosa appare? E cosa più importante, che cosa potrebbero vedere le persone sulla terra in quel momento? Tutti forse vedranno qualcosa nel terzo cielo, cioè il paradiso, quando il cielo stesso viene ribaltato, nel senso che il cielo viene ritirato. Come abbiamo accennato in precedenza, credo che il sesto sigillo avvenga proprio alla fine del periodo della tribolazione, e ciò che hanno visto le persone, che vedranno le persone quando il cielo si ribalta come un rotolo, è il trono di Dio stesso. Tutti vedranno il re dell'universo seduto su quel trono. Ecco perché sono pietrificati davanti al volto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Credo che in quel momento il velo tra il cielo e la terra sarà rimosso, almeno in parte, e loro tutti vedranno colui che hanno odiato e rifiutato. Ora sanno che non importa chi conoscono, chi hanno a corte, diremo noi oggi, perché Gesù non li conosce. Ogni uomo, abbiamo letto nella parola, si renderà conto che indipendentemente da chi lui sia o da chi conosce, uomini importanti o meno, nessuno di costoro potrà aiutarlo, perché non conoscono colui che sta nelle vere alte sfere. Sanno che i loro soldi non significheranno nulla, perché colui che è sul trono non può essere comprato, e si renderanno conto che ora devono affrontare il giudizio colui che hanno odiato, che hanno respinto, che hanno dileggiato, e nulla e nessuno lo fermerà. Un'altra profezia di Isaia collega il loro nascondiglio nelle rocce, come vediamo nel sesto sigillo, con la venuta del Signore in gloria e il grande terremoto di quel tempo. Andiamo in Isaia al capitolo 2 e versetto 19. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e alla splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. Questo è ciò che accadrà con l'apertura drammatica del sesto sigillo. Ma se i sigilli sono sette, ne manca ancora uno. Aggiungiamo semplicemente il settimo e ultimo sigillo, qui. Se ne parla poco, e non lo troviamo fino al capitolo 8, versetto 1, che leggiamo. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, ci fu silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Ora, questo brano è molto breve e non svela l'intera situazione, ma la maggior parte delle persone lo vedrà come la calma prima della tempesta. O meglio ancora, questa breve pausa è perché il mondo è proprio nell'occhio del ciclone. Potrebbe essere dopo il caos del sesto sigillo, con l'oscurità, il cielo che si apre, la visione di colui che è sul trono, che siede sul trono, e la grande paura che prende gli uomini mentre si nascondono nelle rocce. Ecco, proprio in quel momento potrebbe esserci un breve periodo di inquietante silenzio. Sia il cielo che la terra rimarranno immobili in attesa di ciò che verrà dopo. Un altro profeta poco conosciuto, che è Sofonia, nel suo capitolo 1, versetto 7, dice così: tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio e ha consacrato i suoi invitati. Il profeta Sofonia collega il giorno del Signore al grande sacrificio che avviene alla venuta del Signore, si leggerà in Apocalisse 19. Ma così, mentre il cielo tace, l'umanità trema interiormente in attesa di ciò che verrà dopo, questo breve periodo di silenzio inquietante cambierà presto, quando tutti vedranno un segno in cielo squarciare l'oscurità. Ricordiamo che il Signore Gesù ha detto chiaramente che tutto ciò accadrà dopo che tutte le luci celesti saranno spente in questo sesto sigillo. E ha detto che quelli sulla terra allora vedranno qualcosa. Lo vedranno. E chi o cosa vedranno le persone? Abbiamo già visto nella volta scorsa che i brani paralleli ad Apocalisse 6 sono in Matteo 24, e andiamo proprio in Matteo, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 24, versetti 29 e 30, il Signore parla e chiarisce subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate. Ed ecco qua il versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con gran potenza e gloria. In altre parole, tutte le luci celesti vengono spente affinché nel buio più fitto, dopo un periodo, un breve periodo di pauroso silenzio, si vede il segno di Gesù e la sua gloria riempire il cielo. Questo, miei cari, è il segno più grande per quei credenti sulla terra in quel momento che lo aspettano e lo desiderano, ma è il segno più spaventoso per coloro che lo hanno rifiutato e lo hanno odiato. In conclusione, questo di Apocalisse 6 è un capitolo completo che offre una panoramica del periodo della tribolazione. E abbiamo visto insieme una progressione proprio terribile, dall'inganno alle guerre, alle carestie, infine alla morte. Il capitolo inizia con la venuta dell'Anticristo che governerà con ogni inganno e termina con la venuta del Signore in tutta la gloria. E l'ultima cosa che leggiamo è una domanda drammatica pronunciata da tutti coloro non credenti che saranno lì in quel momento. Poiché il gran giorno della loro ira è arrivato, chi potrà resistere? È una buona domanda. E sapete, credo che vada posta anche in questo momento. Chi può stare davanti al Signore? Chi può stare davanti a colui che è perfetta giustizia? Nessuno può stare davanti a lui nella propria giustizia. Solo coloro che sono stati salvati, redenti, giustificati mediante la fede in lui e a cui è stato il dono della giustizia possono resistere. Questo è il vero Vangelo che è predicato da 2000 anni, cioè che tutti siamo peccatori, meritevoli del giudizio di Dio, ma attraverso la fede nel sangue versato di Gesù, del suo sacrificio, nella sua morte sulla croce per nostro conto, noi siamo salvati e possiamo resistere, perché siamo col Signore. E infatti l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, nei primi due versetti dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Mi raccomando, leggete bene: giustificati per fede, non per opere. Per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale, Gesù, abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ecco la nostra speranza. La paura non sarà per tutti. Noi, credenti, figli di Dio, saremo nella gloria col Signore, ma il giudizio di Dio sta arrivando su coloro invece che non accettano la sua offerta di salvezza. E un capitolo come questo dovrebbe motivarci a ricordare i nostri amici, colleghi di lavoro, compagni di classe, nostri familiari che non conoscono il Signore, che, come dice la Bibbia, la parola di Dio, verrà il momento in cui il giorno della grazia, della pazienza di Dio si trasformerà nel giorno della vendetta. Scusate, assicurati, come nel giudizio di Dio sulla terra ai giorni di Noè, che tu e quelli che conosci siate a bordo e al sicuro nell'arca. E quell'arca oggi è la persona del Signore Gesù Cristo. E per coloro che sono sull'arca, il messaggio di oggi è di speranza. E non vogliamo lasciare che la paura attanagli i nostri cuori, perché abbiamo una speranza molto migliore. Il Signore Gesù è la sua venuta per la sua sposa, è la nostra speranza. E ricordiamo proprio le parole del Signore Gesù, le ultime parole del Signore Gesù che troviamo in Luca, capitolo 21, versetto 28. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. E ancora più avanti il Signore dice, nel versetto 36, sempre di Luca 21, vegliate dunque, cioè state attenti, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Che bello! E vorrei lasciare tutti in conclusione con due versetti che proprio questa mattina mia moglie mi ha ricordato, in Isaia al capitolo 60, versetto 1 e 2. Che belli questi versetti. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, la sua gloria appare su di te. Due destini, due scelte che dipendono semplicemente da ciascuno di noi. Saremo col Signore o saremo spaventati a morte, pronti a subire il giudizio eterno di Dio? Tutti vedranno il Signore in quel momento, ma per alcuni sarà troppo tardi. La mia preghiera è che veramente nessuno che sia all'ascolto di questo messaggio possa dire: Signore, io ho ascoltato, ma mi sono girato dall'altra parte. Come sempre, se avete trovato questo messaggio interessante, utile, fatelo arrivare anche a chi non conosce la parola del Signore, non conosce ancora il Signore. Girate il link a tutti i vostri amici e conoscenti, perché questa è la parola del Signore, non la parola di un uomo. Che il Signore benedica ciascuno di noi. Amen.
0: Abbiamo ascoltato un messaggio da parte di Enrico Pasquini da Lodi. Sta continuando uno studio sul libro dell'Apocalisse, in particolare era il capitolo 6 questa sera, e il tema era una fine da paura, ma non per tutti. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online anche questa sera da Lodi, vicino Milano.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 12 e verranno letti da Patrizia i primi tre versetti. Prego.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio.

Il convito di Betania ci viene riportato anche dagli evangelisti Matteo e Marco, che precisano il nome del padrone di casa, Simone, ma tacciono il nome di Maria. I tre racconti vengono così a completarsi, mentre l'episodio simile raccontato da Luca nel capitolo 7 del suo Vangelo si riferisce ad un altro convito offerto a Gesù. Il nome dell'ospite è lo stesso, Simone, ma si trattò di persone diverse. L'uno era lebbroso, l'altro fariseo. Inoltre dobbiamo notare che il convito di Betania è prossimo alla Pasqua, l'altro in un periodo precedente. In un caso la donna che offre il profumo è Maria, mentre nell'altro è una prostituta. A Betania fu accolto il Signore da Simone lebbroso, forse guarito da Gesù. Nell'altro caso da Simone il fariseo, che non gli avrebbe certamente offerto una cena dopo le decisioni del Sinedrio. Anche il contesto dei due conviti è totalmente diverso. In questo la donna è criticata per lo spreco dell'olio profumato, in quello perché è conosciuta come peccatrice. Sono evidentemente due fatti diversi, distinti, che non possono essere confusi fra di loro. Dopo questa necessaria premessa, cerchiamo di comprendere il valore, il significato di un banchetto, di una cena. Fino dall'antichità, il mangiare insieme, il partecipare al medesimo pasto, ha avuto il senso di unificare i commensali con Dio e davanti a Dio. Con un convito venivano sigillati patti e alleanze. Mangiare insieme era garanzia di perdono, era garanzia di protezione e di pace. Partecipare alla stessa mensa era anche simbolo di condivisione delle benedizioni di Dio. Da qui il ricordo comunitario di quanto il Signore ci ha donato e ha operato con noi, prezioso momento di ringraziamento, di preghiera e comunione. In questa ottica possiamo comprendere il significato del banchetto di Betania. Ringraziamento al Signore per le sue benedizioni, partecipazione ai suoi benefici e gioia, tanta gioia, per la restituzione alla comunione dei viventi di colui che era stato morto, che era perduto ed era stato ritrovato. Mangiare insieme è essenzialmente espressione di comunione, espressione di partecipazione alla vita altrui, di accordo, armonia, intesa e amore. Giuseppe, il patriarca, non mangiò con i suoi fratelli prima di un chiarimento che precedesse il perdono e la pace. E per essere ricordato dai suoi fedeli, Gesù istituì la cena, momento che riflette la comunione verticale con Lui e anche quella orizzontale con tutti coloro che confessano in verità il nome di Cristo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao e benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Dicevamo ieri che secondo alcuni scienziati australiani, la cui ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Psychiatry, oltre un quinto della popolazione ha una predisposizione genetica alla depressione. Quindi molte persone sono predisposte in fin dei conti ad avere una personalità depressiva e difatti molti potrebbero citare esempi su esempi di familiari che di tanto in tanto sono stati attaccati da stati di cattivo umore. Certo, essere a conoscenza di questo può aiutare, se appunto la depressione è uno degli handicap contro cui stiamo lottando. Si potrebbe allora considerarla come una difficoltà innata e questa consapevolezza potrebbe ridurre il senso di colpa, quel non dovrei sentirmi così che tanto spesso accompagna lo stato depressivo. Dobbiamo ricordarci anche che ogni essere umano è essenzialmente sociale per natura. Noi siamo inevitabilmente influenzati dall'ambiente. Reagiamo al calore, al sostegno dei colleghi o alle critiche, alla mancanza di apprezzamento da parte dei familiari. Se viviamo in un ambiente emotivamente freddo, dove non ci sentiamo amati né aiutati, ci sarà molto facile cominciare a sentirci sottovalutati e inutili. E da qui alla depressione la strada è breve. Dobbiamo quindi coltivare la nostra capacità di bastare a noi stessi senza dipendere troppo da altre persone per il nostro senso di benessere. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.
2: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
3: Cari amici, buongiorno, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Oggi ci occupiamo qui a Parole al Vento del potere. Il potere è questo il nostro titolo. 800 098 650 per il numero verde oppure per i messaggi. Preferisco quelli scritti agli audio, mi sono un pochettino più difficili da gestire. 348 222 72 94, il nostro classico numero. Beh, benvenuti ancora e oggi iniziamo un viaggio insolito. Parleremo di potere, il potere che non ti possono togliere, che nessuno ti può togliere. Ma non quello delle banche o dei parlamenti, no, quello è un'altra cosa, quello dei governi, no, no. Ahmet Altan, nel suo toccante intervento dal titolo «La scrittura è senza padroni, la lettura ci fa artefici della nostra vita», ci ricorda una verità particolarmente cara per quanto scomodo, perché il potere che si può perdere non è vero potere, è come la ricchezza, no? La ricchezza che si perde non è vera ricchezza. Il vero potere è ciò che ti resta in mano quando hai perso tutto. Quello è il pallino che ti permette di avere un potere assoluto. Quando sei chiuso in una cella spoglia o quando la vita ti mette all'angolo, ecco, quel potere che emerge quando sei inerme è un potere veramente fortissimo. È l'immaginazione, amici, è la scrittura. È la capacità di astrazione, di astrarre, è la capacità di viaggiare anche quando si è chiusi in una stanza, è la capacità di pensare anche quando ti hanno tolto tutto. È un atto di sovranità interiore, scrive Altan, Ahmet Altan, una sovranità interiore che nessuna sbarra può bloccare. Lo dice ancora l'autore che abbiamo già citato, la scrittura, Non con la S maiuscola, come si è solito pensare, ma la scrittura, la capacità di mettere le proprie idee sulla carta, ti rende più forte di chiunque ti tenga in gabbia. La scrittura, ancora, rilancia, è l'unico vero potere sulla faccia della terra, alla faccia della terra. Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, sulla magia. La magia del moltiplicatore, a proposito del potere, il potere. Ahmet Altan dice che c'è un potere che nessuno può toglierti, che è il potere dell'idea, l'idea che viene trasmessa alla carta, l'idea che passa ad essere scrittura. Riprendiamo il filo. Se la scrittura è il nostro potere di immaginare, cosa succede quando quella voce viene ascoltata, viene accolta. Ho scritto qualche cosa e questo mio scritto passa oltre le sbarre e arriva in mano di una persona ignara che non conosce la mia storia, ma legge la mia storia. Non è solo un sussurro nel vuoto la scrittura, è un eco che può farsi tempesta, come quella famosa farfalla dal cui battito di ali poi si scatena in un tornado dall'altra parte del mondo. Ahmet Altan spiega in questo articolo che la scrittura ha una magia unica, è unica la scrittura. Ciò che è scritto può essere letto e nel momento in cui viene letto, viene codificato, viene filtrato dalla coscienza del lettore, è il lettore che acquisisce lo stesso potere dello scrittore, anzi lo moltiplica. lo fa suo e poi lo trasmette con altre scritture o con altre parole in tutto ciò che dice, in tutto ciò che fa, in tutto ciò che pensa. È un cortocircuito meraviglioso che è contagioso addirittura. Le nostre parole, nate nella solitudine, nella scrittura, possono diventare ponti con persone o isole che non pensavamo mai di visitare. Quando scriviamo o leggiamo, quindi, usciamo dalla nostra piccola isola recintata e ci uniamo all'umanità intera, come se le nostre voci, fondendosi, salissero al cielo per tornare poi a noi arricchite sotto forma di pioggia, sotto forma di opere, sotto forma di benedizioni. Non siamo mai soli, dunque, quando ci apriamo alla parola scritta, perché la scrittura unisce le due metà dell'essere umano che tanti, tanti troppi cercano di separare. Eccoci in diretta, amici cari, dopo aver ascoltato questa musica stupenda. Una domanda retorica, se volete, però ecco, per chi volesse può anche rispondermi, basta scrivere al 348 222 72 94. Vi siete mai sentiti in trappola? Non proprio in una cella, serrati a lucchetto, ma in trappola nel tempo che vivete. Il ticchettio dell'orologio che ci ricorda una scadenza, una fine immediata, o anche una corsa affannata con tanto di palpito ritmato del cuore. Ahmet Altan, nel suo intervento sul giornale, riflette su suo padre, che a sua volta era un noto scrittore, che ha lasciato scritto quanto segue. La felicità è dimenticare il tempo. Pensate, la felicità è dimenticare il tempo, dimenticare l'orologio, fluttuare nell'indistinto. La paura più grande, quella che nemmeno riusciamo a comprendere, pare nasca dalla consapevolezza del tempo che scorre, dalla clessidra che lascia cadere i suoi piccoli granuli di sabbia nel cono di vetro sottostante. Ma ecco il trucco che viene suggerito, il trucco che ha un che di magico, se vogliamo, no? La scrittura e la lettura possono liberarci da questa oppressione, sì, perché il tempo opprime con il suo passare lento, scandito, inesorabile, può crearci una sorta di incudine sul petto che ci impedisce il respiro. Beh, la scrittura e la lettura possono liberarci da questo inconveniente, più del malox, più di qualsiasi altro antiacido. Possiamo saltare di epoca in epoca, leggiadri come dei piccoli Peter Pan, possiamo avere un pochettino di polvere di fata, pensare a qualche cosa di bello e saltare di epoca in epoca, viaggiare nel passato o addirittura nel futuro. Da schiavi del tempo ne diventiamo i padroni indiscussi. Leggere, che ne so, i classici come Tolstoi, Shakespeare o addirittura Dante, con una piccola guida, significa dialogare con l'eternità. Sconfiggere il tempo, dunque, è l'atto di ribellione più nobile che si possa mai conoscere. Ancora, amici cari, insieme, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, per parlare con la nostra redazione 800 098 650, ovvero mandando un messaggio direttamente al 348 222 72 94. Il potere, qual è il potere? Abbiamo inquadrato assieme a Ahmet Altan che il vero potere è la scrittura e la lettura. La scrittura e la lettura che ci possono, l'ultima sessione che abbiamo affrontato, ci possono far saltare da un'epoca a un'altra senza i limiti del nostro corpo e della nostra pesantezza. Infatti viviamo in un'epoca di mostri, questo lo diceva Gramsci, che viene citato da Altan stesso, creature che nascono nel crepuscolo, tra un'epoca e l'altra, pronte a divorare la nostra serenità. Ma come si combattono questi spettri che sembrano non avere volto, oppure avere diversi volti come un idra moderno? La risposta è sorprendente. è possibile sconfiggerli con la scrittura. Sì, con la scrittura. Pare troppo semplicistico, eppure quella scrittura in corsivo imparata alle elementari con tanti ghirigori ha la possibilità di sconfiggere questi mostri. Non è un'arma di metallo, lo sappiamo bene, anche se il pennino di una penna o, insomma, la sfera di un'altra penna possono ricordarcelo. La scrittura è un paio di stivali magici, come il gatto. Indossarli significa recuperare la propria dignità, specialmente se si è esiliati come Ahmed Altan, poveri, indifesi. L'autore ci invita a non guardare alla nostra condizione specifica come a una sconfitta definitiva. Niente è definitivo, niente. Con ogni riga la nostra forza cresce e i nostri carcerieri si fanno più piccoli, perdendosi tra il nulla dei paragrafi. La scrittura cura ogni sofferenza e moltiplica ogni gioia. Quindi nessuno deve aver paura dei mostri. I mostri possono essere sconfitti da un tratto di penna, da un segno di una matita. Dobbiamo avere solo cura della nostra capacità di continuare a immaginare. Ma non ho più l'età. No, tutti hanno l'età per continuare a sognare e immaginare. Eccoci ancora insieme, amici cari, pensateci. Quante persone avete incontrato oggi? Da stamattina, quando vi siete alzati, dalla vostra famiglia, se ne avete una, magari numerosa, tutta in coda per il bagno, prima di uscire, a quelli che avete incontrato sul tram, sul bus o nel traffico imbottigliati prima di arrivare in ufficio, salutare tutti o in fabbrica, dovunque voi siate in questo momento. Quante persone avrete incontrato oggi? E quante ne avete incontrate leggendo una pagina? Quante potete averne incontrate leggendo una pagina? Non sto parlando di una pagina dell'elenco telefonico, ma una pagina di un romanzo piuttosto che di un saggio. Le persone reali sono limitate, non sto parlando della loro mentalità solamente, sono limitate dallo spazio, mentre quelle letterarie possono raggiungervi ovunque. In qualsiasi momento, dovunque voi siate. La scrittura ha questa capacità incredibile di farci diventare chiunque vogliamo. Attraversiamo i ponti delle minuscole lettere e incontriamo l'energia dell'umanità intera. Che dico? Di più, visto che c'è anche la fantascienza. Altan scrive: la scrittura ti porterà ovunque, ovunque tu voglia andare. Ed è una forma di spiritualità, un modo per trascendere la nostra materia così fallibile. Anche nelle condizioni peggiori della terra, e credo che l'autore ne sappia qualcosa, il lettore può andare all'inferno o al paradiso insieme agli angeli della filosofia. La scrittura, dunque, viene detto, e credo abbia perfettamente ragione, è il passaporto dell'anima che non conosce confini, che non ha bisogno di visti, che non ha bisogno di tagliandi per macinare chilometri e chilometri, anni, secoli e millenni. Credo sia veramente qualche cosa di unico, di straordinario. Non avvalersene è davvero un peccato. Cari amici, eccoci per la nostra ultima sessione, per questa giornata, giustamente, che abbiamo passato assieme a una riflessione forte legata al potere della scrittura, molto molto interessante, il potere della scrittura e della lettura. È un potere davvero difficile da imprigionare, anzi, quando si è prigionieri e si ha un lapis e si può scrivere qualche cosa, già ci si sente molto molto meglio. Siamo arrivati al termine del nostro percorso e abbiamo così sfiorato il tema del potere, come già detto, del tempo, sì, perché con la scrittura si può saltare da un tempo e l'altro, come il gatto con gli stivali, dal passato al futuro, a parlare di mostri che possono essere sconfitti lasciandoli in balia del bianco tra un paragrafo e l'altro, e anche di viaggi. Ma qual è la conclusione di questo cammino insieme da Ahmet Altan. Forse ecco la conclusione più logica, più semplice, più immediata è che non stiamo solo leggendo o ascoltando, stiamo marciando, sì. Altan conclude il suo intervento dicendo che oggi, grazie alla scrittura, non c'è un festival che tenga, ma una marcia trionfale di resistenza. Siamo tutti parte, amici cari, di un'umanità che si riconosce attraverso le pagine, che si sostiene tramite le voci che abbiamo incontrato, voci di persone che non abbiamo conosciuto in carne e ossa, ma in inchiostro e penna. La scrittura dunque è l'unico potere che non ha prigioni. Se dovessimo riassumere tutto in un pensiero, potrebbe essere questo, che ne dite? Siamo i padroni della nostra vita perché scriviamo e perché leggiamo. Siamo in definitiva architetti della nostra libertà interiore. La scrittura è il potere che non ha prigioni. Non serve essere altrove per viaggiare, basta un libro per sconfiggere il tempo, i mostri e le mura. Siamo i padroni della nostra vita, amici cari, proprio perché sappiamo ascoltare anche leggendo.
4: Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia il pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, grazie per essere con noi. Bentrovato.
5: È un piacere essere con voi, grazie Roberto, grazie Claudio di questa possibilità di essere insieme questa mattina.
4: Allora, la possibilità di riflettere su dei temi che magari ci suggerisce anche l'attualità, i giornali, ma che metta l'accento anche sul tema della testimonianza personale, che credo che sia molto importante. Allora, quest'oggi vogliamo partire da un articolo che ho trovato su Settimana News, un giornale online del mondo cattolico, in cui si parla di un teologo, José Antonio Pagola, la cui fama continua a ispirare perché è un uomo che si è confrontato con la crisi della sua comunità di fede, ha conosciuto e ha studiato le opere di importanti teologi Hering, Rahner, Kongara, Hans Küng, dunque persona con ottima educazione teologica, però ecco, quello che mi ha colpito è il suo riferimento a Gesù di Nazareth come punto centrale per il rinnovamento della Chiesa. Sono scritte tante cose in questo articolo, ma io vorrei leggere solamente forse l'ultimo paragrafo o una parte. Il sintomo più grave della crisi religiosa è l'allontanarsi dei cristiani che abbandonano le nostre parrocchie. Si possono analizzare i vari fattori che sono alla radice di questo fenomeno, però una cosa è chiara: la Chiesa sta perdendo il suo potere di attrazione e non ha la forza di trattenere quelli che da anni le stavano dentro. Questo dato ci obbliga a porre una domanda decisiva: cosa dobbiamo fare in questi momenti? Continuiamo a fare come sempre, introducendo piccole riforme nella liturgia, nel lavoro pastorale, o recuperare quanto prima il Vangelo, mettendo al centro delle nostre parrocchie e comunità cristiane la persona di Gesù quale forza decisiva, capace di attirare gli uomini e le donne di oggi, in grado di generare una fede nuova nei loro cuori? Ecco, questa è una domanda che pone questo teologo cattolico, che però interroga tutte le chiese, ecco, non solamente la realtà cattolica. Io vorrei capire un poco, forse anche a partire dalla tua esperienza personale, Eugen, come ti interroga una domanda come questa, una provocazione, ecco, di un teologo cattolico?
5: Allora, personalmente vivo una relazione con Cristo che credo ogni cristiano si augura, spera di poterla sviluppare bene, di poter essere una relazione leale e costante, ma effettivamente è molto più facile forse per tutti noi seguire una lista di regole, di riti, e quindi la domanda che nasce perché quello che Pagola ha scritto ha avuto delle reazioni, e non sempre reazioni gentili, e non necessariamente da persone esterne alla Chiesa o dai semplici. La reazione che l'articolo presenta è di una sua meraviglia anche di quanto la struttura gerarchica possa temere una presenza di Cristo così costante. Questo ha meravigliato lui, ma continua ad affascinare sicuramente la presenza di Cristo, la personalità di Cristo. perché, ripeto, una religione può essere organizzata, prevedibile, misurabile. Io posso sapere cosa fare, quando farlo, quali sono le regole, quali sono i comportamenti o le tradizioni. Gesù è una persona, è una persona che non la puoi controllare, perché ti porta continuamente fuori dai tuoi schemi, ti costringe a rivedere le priorità, anche a rivedere le tue paure, il modo di guardare gli altri. Diciamo che ti cambia il cuore prima che il comportamento. E qui José Antonio Pagola credo che colga un punto importante. Al di là delle diverse sensibilità teologiche che possono esserci sulle sue opere, questa intuizione merita veramente un'attenzione, perché lui dice: la Chiesa ritrova se stessa quando torna continuamente a Gesù. E questo effettivamente non è affatto una cosa moderna, è il Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo, a un certo punto, scrivendo alla Chiesa di Corinto, diceva: poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Cristo e Lui crocifisso. Quindi, se pensiamo a chi scrive queste parole, Paolo è certamente un rabbino preparatissimo, conosceva la legge, conosceva la filosofia greca, sapeva discutere con chiunque, eppure dice: quando sono arrivato da voi ho deciso una sola cosa, non mettere me al centro, la mia cultura, le mie capacità, ma Cristo.
4: Però, ecco, tra parentesi, questa è una cosa, un accostamento interessante, sia l'Apostolo Paolo che anche questo teologo cattolico di cui abbiamo parlato sono due persone molto acculturate, cioè non sono degli ignoranti, ecco questo...
5: Esatto. È proprio questo, quando un teologo comprende che la sola conoscenza non può trasformare la vita, serve un salvatore, serve l'incontro con una persona, serve una relazione piuttosto che un'informazione, questa cosa cambia completamente la prospettiva. Posso dirvi che la mia esperienza di pastore, ma anche di padre, sono accorto di una cosa: le persone accettano molto più facilmente i comportamenti che una persona. È più facile imparare un rituale, è più semplice rispettare una regola, è più semplice appartenere anche a un gruppo, ma vivere con Gesù accanto, questo ti cambia molto, perché non modifica solo le abitudini, rovescia la prospettiva da cui guardi la vita. E quindi a volte abbiamo paura che Gesù ci tolga qualcosa, la nostra libertà, i nostri progetti, la nostra felicità, anche se lui dice esattamente il contrario, cioè Gesù dice: io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra sia completa. Non verrebbe a sminuire la vita, viene a riempirla. E questo lo dico raccontando anche un episodio personale. Quando un giorno mio figlio, eravamo a casa, io ho portato una persona a pranzo, e questa persona, quando si è alzata per andare a lavarsi le mani, Federico mi ha chiesto sottovoce: papà, chi è questo qui? E gli ho raccontato in poche parole la sua storia: aveva perso il padre, a cui era profondamente legato, quel dolore aveva provocato uno scompenso psichiatrico importante, tanto che lui non ha saputo di lui per alcuni giorni, e poi è stato ricoverato in psichiatria. Nel frattempo aveva perso praticamente tutto, compreso i documenti, il denaro, qualsiasi cosa. Quindi quando quest'uomo è tornato a tavola, Federico è andato nella sua stanza, semplicemente è rientrato con il suo porcellino, lo ha messo davanti a quell'uomo e gliel'ha regalato tutto. E io confesso, come padre, che dentro di me è nato un conflitto. Ho pensato: è troppo, non può dare tutto, è il suo salvadanaio. Dentro di me avrei voluto intervenire, dirgliene di tenersi almeno una parte, di essere prudente, di pensarci meglio. Ma osservandolo mi sono accorto che lui non stava facendo un ragionamento economico, stava semplicemente guardando quella persona con gli occhi di Gesù. Per lui era naturale. Mi disse in sostanza: io a casa ho tutto quello che mi serve, non ho bisogno di questi soldi.
4: Ci fermiamo un attimo qui, perché credo che sia questo un bel esempio. A volte i bambini ci sorprendono, ci danno delle lezioni. Torniamo a parlare con il nostro ospite, si tratta di Eugen Avreschuk, pastore avventista. Credo che Claudio volesse porre una domanda o fare una considerazione.
6: Ma è molto interessante, ho ascoltato con molto interesse quello che diceva Eugen, quando ha detto anche la differenza che c'è tra una relazione, e ricordiamocelo sempre, quella con Gesù è una relazione con una persona, rispetto a informazione, un'informazione, delle informazioni, delle regole perfino. Alla fine si scopre anche in questo esempio che la relazione porta a rispettare le regole, mentre se ci sono le regole scritte in un protocollo, in una serie di cose, queste regole rimangano staccate ed è molto difficile, anche se sappiamo che esistono, che non si deve fare, che bisogna fare bene, e in realtà c'è bisogno che siamo attraversati da un esempio che è legato a una, probabilmente tuo figlio alla fine è stato educato in quel modo, ha visto quello e quello ha assorbito. Nel momento che lo ha reso proprio pubblico, no? Hai avuto quasi te un moto umano di senso, no? O mi sbaglio?
5: Esatto, è proprio quello, perché avrei voluto fermarmi un attimo, io volevo ragionare da padre responsabile, lui stava ragionando come un discepolo, seppure era piccolo. E questo non significa che noi dobbiamo svuotare il conto in banca, sto dicendo che quando Gesù è al centro qualcosa succede, cioè succede qualcosa che nessuna regola può produrre, cambia il cuore, e quando cambia il cuore cambiano anche le scelte. E forse è proprio questo che inconsapevolmente ci fa paura, perché Gesù è al centro e relativizza tutto il resto, le nostre sicurezze, le nostre tradizioni, perfino le nostre strutture ecclesiastiche. E non perché siano inutili, le strutture servono, le regole servono, le organizzazioni servono, anche la Chiesa serve, ma tutto deve continuamente ricordarsi che non è il centro è Cristo. La Chiesa non esiste per parlare di sé, esiste per condurre le persone a Gesù. Giovanni Battista diceva una frase che abbiamo bisogno tutti quanti di ricordare, me padre compreso, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Credo che sia una delle conversioni più difficili anche per noi credenti, lasciare che Cristo cresca, anche quando questo significa che le nostre idee, il nostro prestigio, il nostro controllo devono diminuire.
4: Senti, quindi, il teologo sì. José Antonio Pagola, io vorrei chiedere, quando lui conclude dicendo io sono convinto che è possibile rifondare le nostre parrocchie e comunità a partire da un'esperienza nuova, più diretta e più viva di Gesù e della sua buona novella, non vedo altra strada, Gesù salverà la sua Chiesa. È un ottimismo fondato questo di questo teologo?
5: Sì, ma è un ritorno alle parole dell'Apostolo Paolo. Paolo, quando dice non ho voluto sapere altro fra voi che Cristo e lui crocifisso, non sta imponendo o impoverendo il suo messaggio, lo sta semplicemente concentrando, perché tutto il Vangelo nasce da lì. Cioè, se Cristo è al centro, la dottrina diventa viva, la missione diventa naturale, il servizio diventa gioioso, la comunità diventa famiglia e l'amore diventa possibile. Cioè, se Cristo è al centro, anche le cose migliori rischiano di diventare semplici. Se Cristo non è al centro, capita che, come succede normalmente, anche le cose migliori, quando fai un bene, se deve riguardare me o il grazie che devo ricevere, diventa semplicemente religione, e i giovani scappano dalla religione. Loro vogliono una relazione, e quando c'è una relazione autentica, loro sicuramente hanno il piacere di essere lì, perché c'è una veridicità, una realtà a cui possono partecipare, qualcosa che sentono loro, perché l'autenticità è uno degli elementi che i giovani stanno richiamando in maniera importante oggi.
7: Se no la cercano sull'intelligenza artificiale, la cercano sui social, invece questo rapporto...
5: La cercano dove pensano di trovarla, certo. Cioè, la cercano con disperazione, perché è diventato, i comportamenti sono diventati automatici, sono diventati semplicemente frutto delle regole, ed è scomparsa la relazione. E invece tornare alla relazione non significa tornare solo a una relazione con Gesù, perché Gesù diceva, quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Cambia completamente le nostre relazioni con gli altri, il rapporto con Cristo, perché in ogni persona vedremo, se volete, un povero Cristo oppure un fratello Cristo a cui necessito di dare la mia partecipazione. Quindi la domanda che mi faccio ancora prima di farlo agli ascoltatori, la faccio a me: nella mia vita chi occupa davvero il centro? Le mie convinzioni, le mie tradizioni, la mia sicurezza, oppure Gesù? Perché questo
4: su questa domanda
5: è il punto.
4: Ci interrogheremo ancora, Eugen, nelle prossime occasioni che avremo appunto con te, perché insomma credo che sia centrale, ci ritorneremo sicuramente. Intanto un grazie davvero, una buona giornata, che Dio ti benedica,
5: un abbraccio
4: e la
5: buona
4: tua
5: giornata
4: famiglia.
5: A voi.
4: A presto, a risentirci.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura di oggi è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dove è scritto: «Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna». Roberto Frasch scrive: «Lo scopo della lettera è quello di dare certezze. Giovanni sa che nelle tante vicissitudini della vita ci si può scoraggiare. Conclude allora il suo scritto riassumendo in questo versetto le certezze fondamentali del credente. 1. Sappiamo che siamo stati visitati da Dio nel suo Figlio. 2. Che Gesù ci ha dato la possibilità di conoscere colui che è veramente vero, autentico, in mezzo a tutte le falsità che ci circondano. 3. Che siamo al sicuro in quanto siamo nelle sue mani. 4. Che le mani sono quelle di Gesù Cristo. 5. Che Gesù è l'unico vero Dio e che a Lui appartiene l'eternità. Abbiamo veramente bisogno di queste certezze. Scrivo queste note nell'ottobre del 2024, in giorni in cui siamo circondati da guerre, in un tempo in cui le certezze che poteva offrirci il mondo, la pace, lo sviluppo globale, l'ONU e così via, si stanno sgretolando rovinosamente. Ringraziamo il Signore perché in Lui abbiamo la certezza per questa vita e per l'eternità.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, e dice: «Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato». E ancora Apocalisse, capitolo 3, versetto 8 e capitolo 4, versetto 1. «Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato mi disse: sali quassù». La porta è aperta. Entra. Se qualche antenato potesse vedere le nostre porte automatiche munite di dispositivo elettronico che le fa aprire appena ci si avvicina, rimarrebbe sbalordito. Se ciascuno di noi, attento alla voce di Dio che chiama, decide di andare verso Lui, tutti gli ostacoli che ci separano da Lui scompariranno, come quelle porte che si aprono. Tu che ascolti, ti senti sotto il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati ricevi la mia pace. Ma devi muoverti per entrare. Se resti fermo, se ti attacchi a ciò che sei, a ciò che hai, all'ambiente nel quale sei vissuto finora, alla tua religione, al peccato che ti rende schiavo, la porta continua a essere aperta, ma tu resti fuori. Bisogna rispondere all'appello di Gesù. «Mi alzerò e andrò da mio padre», disse il figlio il prodigo, e in Luca capitolo 15 versetto 18 troviamo questa storia. In seguito, nella vita quotidiana può avvenire che il credente sia spaventato perché si rende conto di non avere forza per lottare contro l'opposizione o la seduzione del mondo. Il Signore gli dice: «Lo so, hai poca forza, ma in questo sentimento della tua incapacità appoggiati interamente su me e prosegui». In Apocalisse capitolo 3 versetto 8 troviamo scritto: «Tu ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere».

alla fine viene il momento in cui il cielo si aprirà per accogliere i figli di Dio. Sali quassù, la porta è aperta. Gesù stesso l'ha aperta e la tiene spalancata per quelli per i quali ha preparato un luogo nella casa del Padre. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 6 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 25, il verso 40, che dice così. E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il sermone profetico pronunciato da Gesù sul Monte degli Ulivi si conclude con la descrizione del momento in cui lui stesso separerà le persone degne del suo regno da quelle che non lo sono. Il criterio è quello del pastore che separa le pecore dai capri. La scena è maestosa. Gesù siederà sul trono, circondato dagli angeli fedeli a lui, e tutte le genti di tutte le età saranno davanti a lui. Mi chiedo quale sentimento serpeggerà fra quelle genti. Paura, angoscia, speranza? Questo non lo so, ma so che ci saremo tutti noi e quello sarà, a mio avviso, un momento tremendo, perché ognuno di noi sarà di certo consapevole se ha vissuto degnamente la fede o meno. Aver conosciuto Gesù personalmente deve aver prodotto in noi un cambiamento completo che ha trasformato il nostro modo di guardare il prossimo. Il nostro sguardo deve essere cambiato perché il nostro cuore deve essere cambiato. Fare i conti con se stessi non è facile, anche perché non sempre riusciamo ad essere onesti. Allora Gesù ci dà un metro per misurare il nostro stato quando dice: se avete fatto del bene a qualcuno è come se l'aveste fatto a me. Andiamo a ritroso, guardiamoci intorno e non siamo tanto clementi con noi stessi. Cosa abbiamo fatto per il nostro prossimo? Cosa gli abbiamo detto? Come siamo andati incontro al suo bisogno? Gesù si è identificato con gli ultimi e gli ultimi sono quelli che nel corpo o nel quotidiano materiale o nello spirito hanno bisogno di aiuto, soccorso, conforto, non solo a parole. Gli ultimi sono quelli che Gesù ama e queste sono le sue parole che amo ribadire. In quanto lo avete fatto a uno di questi minimi, è come se lo aveste fatto a me.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Come averlo fatto a lui. Il Signore Gesù è alla destra del Padre e questa posizione è stata data anche a noi credenti. Come dice la parola in Efesini, il Signore ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Sapendo che Gesù vive alla destra del Padre per intercedere, anche noi possiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Intercedendo in preghiera per le altre persone, diventando sensibili alle loro difficoltà, ed empatizzando con le loro sofferenze, obbediremo al comandamento di amare il prossimo come Dio ama noi e osserveremo la sua legge che dice di portare i pesi gli uni degli altri. Ogni volta che noi, con amore, intercediamo e sosteniamo in preghiera qualcuno, facciamo muovere il braccio dell'Eterno per guarire, per perdonare, per rialzare, per fortificare. Caro amico e cara amica, ci sarà un tempo in cui non sarà più possibile aiutare gli altri e non sarà nemmeno facile pensare a noi stessi, ma questo tempo non è ancora arrivato. La cosa migliore che possiamo fare oggi è aiutare il nostro prossimo, sostenerlo in preghiera e fargli del bene, prima che sia troppo tardi. Se lo faremo al nostro prossimo, lo avremo fatto a Gesù.
3: Il Vangelo di Matteo al capitolo 22 ci dice che un giorno un fariseo, dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, qual è il gran comandamento della legge?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Con questo comandamento Gesù voleva insegnare che l'amore è il principio motore di ogni regola morale e religiosa. Cioè, tutti i comandamenti come non rubare, non uccidere e altro sono espressioni pratiche dell'amore, perché se ami veramente qualcuno non lo danneggi in alcun modo. L'amore per il prossimo non è un'alternativa all'amore per Dio, ma è la sua naturale conseguenza. E il prossimo è chiunque intorno a noi, e non solo chi ci è vicino per geografia, parentela o fede. Diciamo la verità, è un comandamento molto difficile da praticare, perché si scontra fortemente con il nostro egoismo e con i nostri limiti, ma è il vero termometro del nostro rapporto con Dio, perché come dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Anche per oggi vi lascio, e vi lascio con questo verso, con la speranza che possa spingere ognuno di noi ad un sincero esame del proprio cuore, e che Dio possa riempirci, farci traboccare del suo amore. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Eccoci in diretta, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Oggi ci occuperemo di arte. È arte o uno scarabocchio? Proveremo a fare un giro alla Biennale e a posti simili dove si parla di arte contemporanea. Lo faremo da sprovveduti, però un po' ci siamo documentati. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 7294 per parlare con noi attraverso i messaggi social. Ancora buongiorno, come da titolo, dal mio titolo, speaker di RWS, Davide Mozzato, io vi saluto ed entriamo subito in terza pagina, ma promesso, davvero, niente paroloni da critici con la sciarpa di cashmere e gli occhialini tondi poggiati sul dorso del naso. Parliamo della Biennale, pur non avendo nelle competenze, però essendoci un pochettino documentati su ciò che significa arte contemporanea. Qualche giorno fa ho visto la foto di un'opera raffigurata da un cumulo di macerie, calcinacci e stracci. Bellissima, dicono tutti, probabilmente lo è, però non sono riuscito a capire, ecco, se io dovessi lasciare la camera disordinata per 2 settimane, mia moglie ci vedrebbe una metafora sulla sofferenza umana, oppure si indispettirebbe. Certo, non è la stessa cosa la mia camera piuttosto che una stanza alla Biennale, ci mancherebbe, e quindi va dato atto che chi ha realizzato quest'opera sicuramente sveglio è, ecco, ha anticipato i tempi. Oggi proveremo a chiederci dove finisca il genio e dove inizia invece la presa in giro, lo scarabocchio, ovvero dove comincia il genio o dove finisce lo scarabocchio. Scrivete al nostro numero 800 098 650, questo per parlare, l'altro 348 222 7294, e qual è la cosa più assurda che avete visto in un museo spacciata per capolavoro? Scatenatevi pure, io vi leggo e sorrido tra un brano e l'altro. Adesso ci abbandoniamo alla musica che in radio è la regina indiscussa. Eccoci ancora in diretta, amici cari, siamo sempre nelle sale di arte contemporanea. Immaginiamo di essere alla Biennale qui a Venezia, nell'isola di Sant'Elena. Rieccoci dunque ad affrontare questa tematica nella quale siamo perfettamente impreparati, anche se il mio genitore ha lavorato per anni all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e quindi qualche cosa ho frequentato, qualche cosa, più i corridoi che le aule. Sapevo che avrei sollevato un polverone nel chiedervi di scrivermi qual è la cosa più assurda che avete visto in un museo spacciata per capolavoro. Mi ha scritto Ludovica nel frattempo da Milano e sentite qua. Caro Davide, il tuo discorso mi sembra un tantino estremista, addirittura populista. Quella che hai descritto non è assolutamente spazzato. Io parlavo di un'opera che ho visto qualche giorno fa, Calcinacci e stracci era. Quella che hai visto non è spazzatura, è una riflessione poetica sulla transizione ambientale. Ti do atto che era proprio questo l'obiettivo e l'intento dell'artista. Se non la capisci, il problema sei tu. Incasso volentieri, non mi offendo per nulla, hai fatto bene, Ludovica, a sottolineare. Allora, incassato il colpo, dico parliamone, perché effettivamente la mia non sarà una mente eccelsa, assolutamente fine per ciò che riguarda la critica artistica, però se per capire o per cogliere la bellezza, perché per capire è davvero complicato, no? Ma per cogliere la bellezza di un'opera ho bisogno di una laurea in filosofia e di un libretto di istruzioni di 100 pagine, quella rappresentazione un problema di comunicazione ce l'ha, un piccolo problema di comunicazione. È probabile che le mie antenne non siano sviluppate, ma anche l'emittente non funziona a dovere. Ecco. L'arte, credo, non dovrebbe colpire la pancia prima del cervello? No, non sempre, però ecco. Eppure c'è chi, pur di non passare per ignorante, dice che tutto è bellissimo. Può essere, non dico di no. Eccoci ancora in diretta, amici cari, e stiamo sempre in questa aula, in questa stanza, stiamo rimirando una opera contemporanea. Quella che vi ho descritto io era probabilmente un'iperbole, ma c'era davvero sulla scena una serie di stracci e calcinacci sopra, che secondo quanto mi è stato detto, quella rappresentazione doveva essere una riflessione poetica sulla transizione ambientale. Io ho fatto fatica ad orizzontarmi, mi è venuto anche un sorrisetto idiota in faccia, mi rendo conto di non essere competente, però ecco, se l'arte deve anche colpire l'occhio, oltre che la pancia, insomma, qualche problema di comunicazione, dicevamo, potrebbe averla. A proposito di capire l'arte, mi è appena arrivato un messaggio pazzesco da Franco, un artigiano di Treviso, proprio vicino a casa mia, e mi scrive: io una volta sono entrato in una galleria d'arte moderna e c'era un idraulico vero che stava riparando un tubo che perdeva con un secchio sotto. Giuro, la gente era lì attorno seria a fare foto, pensando fosse un'installazione sulla siccità nel mondo. Non sarebbe male. Ricordo anche un film con Alberto Sordi, c'era la sorella di Aldo Fabrizi seduta, no, non era la sorella di Aldo Fabrizi, questa recitava con Verdone, comunque una signora seduta alla Biennale su una sedia perché era stanca, le facevano male i piedi e tutti la fotografavano, quindi non è nuova la faccenda. Grazie Franco di questo incoraggiamento alla mia ignoranza, alla mia incapacità di comprendere appieno queste forme d'arte. È il mio dramma, diciamo, quello dell'idraulico è il mio dramma. Ormai abbiamo così paura di passare per stupidi che se un artista dimentica un ombrello bagnato all'ingresso, noi ci si gira intorno, all'ombrello dico, no? Non all'artista, in silenzio religioso, ammirando questo oggetto abbandonato e l'uso metaforico del nylon agganciato a una tela nera. Ascoltiamoci un bel brano musicale, vai. Eccoci in diretta, amici cari, di nuovo dopo il giornale radio, il meteo, e ci eravamo fermati a una testimonianza di Franco che una volta entrato in una galleria d'arte moderna c'era un idraulico, ma vero, che stava riparando un tubo che perdeva con un secchio sotto. La gente, così, i visitatori di questa galleria, faceva foto all'idraulico, pensando fosse una installazione sulla siccità nel mondo. Questo mi porta forse al vero nodo della questione, che è legata al denaro. Vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, della banana attaccata al muro con lo scotch del nostro Maurizio Cattelan, quella banana che è stata rubata, forse sbucciata e mangiata. Bene, quella era stata venduta a cifre astronomiche, oltre 6 milioni di dollari, 6 milioni di dollari per una banana attaccata con lo scotch. Il fruttivendolo sotto casa avrebbe detto: io quella banana la vendo a 50 centesimi e lo scotch ce lo mettevo pure gratis perché ne ho un rotolo appena comprato dal ferramenta. Mi sento un fallito, direbbe il fruttivendolo sotto casa, perché insomma ha perso il business. Però la follia al di là della battuta, no? Forse anche poco spiritosa, sarcastica. La follia, sapete qual è? Ecco, io la inquadro così. Che chi compra quell'opera non compra la banana, che infatti marcisce e deve essere sostituita. Compra un'idea. Compra un'idea. Praticamente compra il certificato d'autore. È come se io provassi a vendervi questa mia chiacchierata, questo mio podcast in radio a 1 milione di euro, però senza darvi anche la radio, l'emittente, i microfoni, i computer, gli altri speaker radiofonici che potrebbero essere così delusi dal fatto che io possa venderli a una cifra così fittizia, visto che il loro valore è sicuramente incalcolabile. Per voi sarebbe geniale questo mio modo di fare, o sarebbe fuffa o addirittura truffa? Eccoci in diretta, amici cari, siamo sempre alla Biennale, no, facciamo finta di essere alla Biennale, stiamo così ammirando un pezzo di arte contemporanea. Io vi ho fatto l'iperbole, ma non sono molto distante, ne ho vista una raffigurata l'altro giorno, fatta di stracci e calcinacci. Voi ridete, ma sul concetto di idea, no, perché non si compra la banana di Catalan, no? Non si compra la banana in sé, che vale 50 centesimi, ma l'idea. Voi ridete, mi scrivono, sul concetto di idea, ma c'è chi ci rimette il posto di lavoro. Una finta nota vocale che mi è arrivata da una nostra ascoltatrice, Assunta si chiama, che fa le pulizie in un grande spazio espositivo e dice: io ho l'ansia ogni mattina. L'anno scorso a Bolzano una mia collega ha spazzato via un'opera d'arte fatta di bottiglie vuote e mozziconi di sigaretta, perché è logico, pensava fosse i rimasugli di una festa svolta in quella sala la sera prima da qualche artista un po' stravagante. L'hanno quasi licenziata questa collega, è un fatto di cronaca. Adesso, prima di passare la ramazza per terra, prima di lavare per terra, bisogna chiedere il permesso al direttore per essere finalmente certi che ciò che si trova nel recinto è vera arte o altro. Questa probabilmente è una boutade, però insomma, ecco, siamo sempre lì e a riflettere su questa questione così importante. Intanto la nostra solidarietà ad Assunta, ti stringo la mano virtualmente perché siamo molto distanti, ma ecco, se il confine tra un capolavoro e la spazzatura lo decide solo il cartellino del prezzo che è posto ai piedi dell'opera, credo, e anche qui molto populista, molto ignorantemente, credo siamo messi parecchio male. Eccoci quasi in conclusione della nostra puntata di oggi, amici cari. Siamo arrivati più o meno alla fine di questo nostro viaggio nei musei più strambi del mondo di arte cosiddetta contemporanea, tra la quali opere, insomma, ci sono anche delle cose geniali, però alcune fanno riflettere, quelle più dozzinali, diciamo, fanno riflettere. Tra i filantromi che vedono e scorgono la poesia in un bullone arrugginito e Franco, l'idraulico, che giustamente vuole solo vedere un bel quadro dipinto a mano o con i piedi, chi ha ragione? Non lo so, perché l'arte, ho l'impressione, sia come l'amore, difficile da descrivere e catturare in un contorno valido per tutti. Forse hanno ragione entrambi, sia Franco che vuole vedere un quadro dipinto e chi ama vedere invece gli aloni di un bullone arrugginito. L'arte contemporanea ha un grande pregio, perché fa parlare di sé, ci fa arrabbiare, ci fa ridere, esattamente ammirare anche, esattamente come abbiamo fatto noi oggi in questa nostra puntata estiva. Quindi ecco, la prossima volta magari che vedete una sedia capovolta in un museo o anche in un bar, non abbiate timore. Se vi piace, guardatela, rimiratela, fotografatela e magari tornando a casa provate a riprodurre la stessa forma d'arte, magari prima di passare il cencio sotto al tavolo, così siete più comodi. Se vi sembra una stupidata, ditelo a voce alta, siete al contempo liberi. Il re a volte è davvero nudo, ci vorrebbe solamente un bambino che abbia il coraggio di dirlo senza troppi paraocchi. Comunque, grazie per essere stati con noi in questa giornata, in questa ora. Ci sentiamo domani? Certamente, spero di sì. Magari avete da suggerirmi domani un'opera d'arte particolarmente riuscita che vi è rimasta nel cuore oppure di traverso.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, spero abbiate trascorso un buon sabato e una buona domenica. Siamo già a lunedì e non dobbiamo avere paura della sofferenza, perché la sofferenza ha un suo perché. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto, quindi bentornati insieme a noi anche in questa settimana che ci sta davanti. Stiamo considerando una delle tre lettere pastorali di Paolo, la seconda lettera a Timoteo. Vi ricordo che in tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti: il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa al suo interno una corretta adorazione e per l'esterno è prevista la manifestazione delle buone opere. La scorsa settimana abbiamo visto in particolare l'argomento dell'apostasia, infatti una delle parole più ricorrenti in questa lettera abbiamo detto che è fedeltà. Paolo ha espresso nel primo capitolo di questa lettera il suo forte affetto per Timoteo e la sua raccomandazione a rimanere fedele a Cristo. Nel capitolo 2 della seconda lettera a Timoteo ci sono 7 metafore che sono usate per descrivere il dovere, l'attività di un credente. Messaggio che ha bisogno di essere impresso in noi sempre di più man mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Il versetto 1 ci dice: «Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri». Abbiamo letto anche il versetto 2 e Paolo inizia con la prima metafora: «Tu dunque, figlio mio». Timoteo non era fisicamente figlio di Paolo, egli era un suo figlio spirituale, nel senso che fu grazie al ministero di Paolo che questo giovane uomo diede la sua vita a Cristo. Uno nasce nella famiglia di Dio per mezzo della fede in Cristo, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. È scritto così in 1 Pietro 1 al versetto 23. Timoteo è nella famiglia di Dio ed egli è un figlio di Dio. L'esortazione che segue fa da contrasto con le cose dette a proposito di quelli che in Asia avevano abbandonato Paolo. Tu dunque, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Mi piace questo fortificati nella grazia. Vedi, amico, amica, se pensi di poter stringere i denti, uscire e vivere la vita cristiana contando sulle tue forze, stai per essere grandemente deluso. Se senti che puoi seguire alcune piccole regole o qualche espediente intelligente per diventare un cristiano maturo, allora sei caduto nella subdola trappola del legalismo. Paolo non dà regole e la parola di Dio non ha regole per dire a un figlio di Dio come vivere la vita cristiana. Noi siamo salvati per grazia e ora dobbiamo vivere per la grazia di Dio e fortificarci in questa grazia. Quando sento dei cristiani dire «non faccio questo, non faccio quello», e sto seguendo una serie di regole e comprendo immediatamente che sanno molto poco intorno alla grazia di Dio. Essi stanno provando a vivere la vita cristiana con le loro proprie forze. Paolo dice: fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, cioè prendi forza dalla grazia di Cristo Gesù. Forse stai pensando che sei un fallimento. Se pensi questo, significa che avevi fiducia nelle tue capacità. Non avresti dovuto averne. Dovresti camminare per la grazia di Dio,

Noi camminiamo per fede. Forse sei scoraggiato. Se ti senti così, significa che non realizzi il modo di agire di Dio. Pensavi che avresti potuto agire a modo tuo, non ce l'hai fatta, ed ora sei scoraggiato. E ti aspetti di tirar fuori qualcosa di buono dalla vecchia natura. Vedi, amico, amica, fortificati nella grazia di Dio. Paolo era molto preoccupato per il futuro. Si chiedeva, proprio come fanno quelli che si avvicinano alla fine del proprio ministero, se ci saranno altri uomini che predicheranno, insegneranno la parola di Dio fedelmente. Così Paolo ammoniva Timoteo di trasmettere le cose che gli aveva insegnato a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Non c'era dubbio sulla natura della dottrina che Timoteo doveva trasmettere. Era ciò che Paolo aveva insegnato pubblicamente davanti a molti testimoni, chiunque fossero. Come figli di Dio, noi dobbiamo preoccuparci degli affari di nostro Padre. Il Signore Gesù, nella sua condizione di uomo, quando era un fanciullo, disse: «Io devo occuparmi delle cose del Padre mio». Bene, io sono diventato un figlio di Dio, non come il Signore Gesù, ma sono diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». E ora, dal momento che sono un figlio di Dio, io mi interesso degli affari di Dio. La trasmissione della dottrina di Dio non deve essere affidata al caso, a chiunque, ma a uomini fedeli che sappiano a loro volta trasmetterla insegnando ad altri. E due sono i requisiti richiesti: la fedeltà alla verità e la capacità di insegnare.

0: Nei versetti dal 3 al 6 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo tre esempi che servono per incoraggiare Timoteo nei vari aspetti della sua opera. Tutti e tre gli esempi, il soldato, l'atleta e il contadino, sono presi dalla vita di ogni giorno e applicati alla vita spirituale. Dal soldato Timoteo può apprendere la resistenza, dall'atleta la disciplina e dal contadino la perseveranza. Leggiamo il passo. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Le immagini militari sono usate spesso da Paolo. Le usa scrivendo ai Romani, ai Corinzi, anche agli Efesini. Il cristiano è un soldato. In che modo un figlio di Dio è un soldato? L'ultimo capitolo dell'Epistola agli Efesini ci dice che il credente sta combattendo una battaglia spirituale e che ha bisogno di indossare l'armatura di Dio. Paolo disse agli Efesini: «Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti». Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Così è scritto al capitolo 6 degli Efesini, nei versetti 12 e 13. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Immaginate un soldato che nel bel mezzo di una battaglia va dal sergente o dal tenente a dire: «Signore, mi dispiace, ma devo partire. Devo andare in città per occuparmi di alcuni affari. Poi ho un appuntamento con una ragazza del posto e perciò non potrei essere qui per la battaglia di questa sera». Ho paura che una gran quantità di cristiani stia cercando di combattere in questo modo. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato, il credente deve stabilire le proprie priorità. In questo caso deve resistere alle difficoltà, il che significa sopportare momenti di sofferenza della vita, come Paolo stava facendo. Ci sono alcuni che interpretano questo versetto sostenendo che significa che un cristiano non debba sposarsi. Bene, Paolo non sta parlando di celibato, ma del fatto che uno non debba essere così imbrigliato dalla vita mondana da non poter più vivere la vita cristiana. Le faccende della vita non sono cattive in sé finché non sono di impaccio, allora devono essere decisamente gettate da parte. Un soldato deve compiacere il suo comandante perché lui ha messo assieme un esercito che stia ai suoi ordini, e questa metafora ci dà la misura di ciò che Cristo esige dai suoi servitori. Attenzione al modo in cui noi possiamo trovarci imbrigliati nelle cose della vita. Il figlio di Dio deve riconoscere di essere un soldato e noi dobbiamo riconoscere che la vita cristiana non è un terreno di gioco per bambini, è un campo di battaglia. È un campo di battaglia dove le battaglie si vincono ma anche si perdono. E questo è il modo in cui la vera battaglia spirituale va avanti.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dal soldato passiamo all'atleta. Paolo sta paragonando il cristiano a un atleta. Il termine lotta si riferisce a combattere in una gara. Egli vuole vincere, sta facendo ogni cosa nelle sue possibilità per essere il vincitore, ma deve farlo seguendo le regole. Queste regole non si riferivano soltanto alla competizione, ma anche al modo di allenarsi. Si dice che gli atleti dovevano giurare di aver compiuto 10 mesi di allenamento per essere scelti per entrare nella squadra. Un atleta non allenato avrebbe non solo perso la possibilità di vincere, ma avrebbe fatto fare cattiva figura a tutta la squadra. L'atleta deve lottare secondo le regole. Significa anche che c'è una scorciatoia per vivere la vita cristiana. Dimentica gli espedienti che al giorno d'oggi riducono l'essere cristiano a un piccolo corso o alcune regole e precetti. Dio ci ha dato 66 libri nella Bibbia e ognuno di essi è molto importante. Questo ci fa vedere come la rivelazione di Dio sia composta, sia complessa, completa. Noi dobbiamo studiare la Bibbia interamente. Un atleta non può tagliare l'angolo del percorso di una corsa, né un giocatore di calcio può segnare un gol se è in fuorigioco o sbucando da dietro la rete al momento buono con un altro pallone. No, anche un figlio di Dio deve fare le cose bene. Se hai intenzione di vincere, non puoi prendere delle scorciatoie. Paolo parla della vita cristiana come di una corsa e aveva detto ai Filippesi: «Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Filippesi 3, versetto 14. Paolo aveva anche detto ai Corinzi di voler tenere sotto controllo il proprio corpo come un atleta. Lo scopo di Paolo era quello di correre la vita cristiana in modo tale che la persona che si trova al traguardo della corsa, il Signore Gesù, avrebbe potuto ricompensarlo e dire, come scritto in Matteo 25, al versetto 21, «Ben fatto, buono e fedele servitore». Un figlio di Dio deve lottare. C'è però una differenza tra la metafora e la sua applicazione. Solo un atleta vince la corsa e ottiene il premio, ma ogni cristiano che gareggia fedelmente sarà incoronato, come leggeremo più avanti al capitolo 4, versetto 8, in cui Paolo dice «Mi è riservata la corona di giustizia». L'altra descrizione di un credente è quella di un agricoltore o di un contadino, la persona che dissoda il campo e sparge il seme della parola di Dio. Qui l'enfasi è posta sulla fatica. Si potrebbe dire «il contadino che lavora sodo», e questo sta a indicare una fatica diligente. Questa sua diligenza gli dà il diritto ad avere parte del raccolto. Paolo aveva già detto che l'operaio è degno del suo salario e, citando l'Antico Testamento, che non bisogna mettere la museruola al bue che trebbia, forse Timoteo, imitando Paolo, aveva rifiutato aiuti materiali pensando che fosse più nobile, ma Paolo gli ricorda che è lecito ricevere un salario per il lavoro compiuto. Segue a questo punto un'esortazione. Leggiamo i versetti dal 7 al 10 di 2 Timoteo capitolo 2. Considera quello che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Timoteo è esortato a considerare, a riflettere su ciò che Paolo dice. Se Timoteo farà questo, il Signore gli fornirà tutta la saggezza necessaria per afferrare il significato. Questa saggezza gli servirà nella gestione dei problemi che dovrà affrontare nella Chiesa. L'Apostolo poi sottolinea «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti». Gesù, essendo un discendente di Davide, ha il diritto al trono. Regnerà infatti un giorno su questa terra. La resurrezione di Cristo è la verità cristiana più importante, la garanzia della salvezza operata da Cristo. Paolo infatti dice «Se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la vostra fede, voi sareste ancora nei vostri peccati». Secondo il mio Vangelo. Questa espressione Paolo la usa anche in Romani capitolo 2 e 16 e il significato è quello che lui predicava era l'Evangelo conosciuto dalla Chiesa primitiva, il vero Evangelo.

0: per il quale io soffro. E avendo esortato Timoteo a sopportare le sofferenze, come abbiamo letto al versetto 3, Paolo cita il suo esempio. La predicazione del Vangelo è la sfera delle sofferenze di Paolo. È possibile che tu debba affrontare qualche difficoltà se proclami la parola di Dio. Paolo affrontò sofferenze fino ad essere incatenato come un malfattore. Paolo si trovava in prigione per aver insegnato la parola di Dio ed era trattato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, ci ricorda Paolo. In contrasto con la prigionia dell'apostolo, c'è l'assoluta libertà della parola di Dio. Sebbene Paolo fosse in catene, egli scoprì che la parola di Dio si diffondeva nel mondo romano. Perfino con un imperatore matto sul trono, un dittatore, che aveva imprigionato Paolo per metterlo a tacere, la parola di Dio non era incatenata. Grazie a Dio, anche ai nostri giorni la parola si sparge nel mondo. L'apostolo presenta poi il motivo della sua sopportazione. È per amore degli eletti. Sono persone che ancora non credono e verso le quali sia Paolo che Timoteo sono impegnati affinché anch'essi giungano alla salvezza che è in Cristo Gesù. Per Paolo vale la pena soffrire affinché il messaggio della salvezza giunga a tutti coloro che ancora non credono. E qui vediamo come la salvezza porti con sé la gloria eterna, che è la realizzazione completa dell'opera di Cristo. Gesù l'aveva chiesto al Padre nella sua preghiera, preghiera che viene riportata nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, quando disse: «Padre, io voglio che dove sono io siano con me tutti quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la gloria che tu mi hai data». E Paolo stesso parla di questa gloria in altri suoi scritti, ai Tessalonicesi, ai Corinzi, ai Romani. A questi ultimi, parlando anche di sofferenza, infatti scrive: «Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo». Passiamo ora a un brano che molti commentatori pensano sia tratto da un inno cristiano. Andiamo a leggere versetto 11 sino al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo letto: certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se siamo morti con Lui. Chiediamoci quando siamo morti con Lui, quando Egli morì 2000 anni fa. Quando andiamo a Cristo e lo riceviamo come nostro Salvatore, la sua morte diventa la nostra morte. Noi ci siamo identificati con Lui e siamo risorti con Lui in novità di vita. Questo significa che proprio oggi Gesù vuole vivere la sua vita attraverso di noi per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Amico, amica, Egli vive anche nella tua vita? Gesù è tramite lo Spirito Santo una realtà quotidiana per te? Puoi anche tu associarti a queste parole di Paolo. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. E con questa affermazione che l'Apostolo fa in modo così intenso, così forte nella seconda epistola scritta a Timoteo, io termino qua il programma di oggi. Bene, le nostre riflessioni, la nostra lettura attorno alla parola di Dio. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per essere stati ancora una volta all'ascolto e intanto ci sentiamo domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Buon appetito, buon digiuno. Un po' strano, come titolo. O buon appetito o buon digiuno. Insomma, le due cose contrastano insieme, mi direte voi. Beh, fra poco cercheremo di capirci un po' di più. E prendiamo il nostro spunto di riflessione dal Vangelo di Marco al capitolo 2, particolarmente i versetti da 18 a 22. E questo episodio che l'Evangelista ci narra inizia un po' male, diciamo così, tra virgolette, anzi anche i presupposti dell'episodio stesso non erano dei migliori. Perché? Potremmo dire: non c'è due senza tre. Cosa significa? Prima Gesù era stato criticato da alcuni scribi per essersi fatto uguale a Dio, lo abbiamo visto nei giorni scorsi. Gesù aveva guarito un paralitico che gli veniva portato giù attraverso delle corde dal tetto, sdraiato su di una barella da quattro suoi amici. Il tetto era quello della casa di Pietro, insomma, che era stato sfaldato per raggiungere lo scopo. Ma Gesù non solo aveva guarito quest'uomo, ma proprio in faccia agli scribi, ai farisei, che erano lì e che pensavano male di Gesù stesso, ma anche di quella situazione. Ecco, Gesù aveva detto: io ti perdono i peccati. E lì poi il miracolo di guarigione: prendi il tuo lettuccio, prendi la tua barella e vai tranquillamente a casa, sui tuoi piedi, sulle tue gambe questa volta. E quindi Gesù, accusato appunto, visto che perdonava i peccati, accusato di farsi uguale a Dio. Ma Gesù è Dio, per questo perdona i peccati. E quindi prima accusa. E la seconda accusa, Gesù che incontra Matteo, che incontra Matteo Levi, che sta riscuotendo le tasse seduto al suo banco, e gli dice di seguirlo. E Matteo, anche questo abbiamo narrato precedentemente, Matteo si alza senza remore, senza pensarci su, senza pensare ai perduti guadagni che farà di lì a poco, perché non potrà più truffare, non potrà più estorcere, non potrà più fare tutto questo. Matteo invece è convintissimo, vuole cambiare vita e fa una festa, addirittura pensarci su, senza pensare ai perduti guadagni che farà di lì a poco, perché non potrà più truffare, non potrà più estorcere, non potrà più fare tutto questo. Matteo

pubblici, peccatrici e peccatori conosciuti a livello sociale. E quindi Gesù anche qui era lui, era stato invitato proprio per farlo conoscere ai propri amici da parte di Matteo Levi. E Gesù anche qui criticato dagli scribi e dai farisei perché si mescola con gentaccia, con gentaglia di questa risma. E quindi questa è la seconda situazione. Allora perché non c'è due senza tre? Perché la critica continua. Arriva la terza adesso, all'inizio di questo episodio di Marco, capitolo 2, versetti da 18 a 22. Perché i discepoli di Gesù non digiunavano. Digiunavano i discepoli di Giovanni che seguivano il precursore di Gesù. Digiunavano i discepoli dei farisei, digiunavano sì, ma quanto digiunavano? E quindi chiedono a Gesù, ma perché i tuoi discepoli non digiunano? Che razza di discepoli hai? E tu che razza di maestro sei? Era un po' questo il rimprovero, detto o non detto, detto a mezze parole, detto con gli sguardi, detto con gli atteggiamenti. E Gesù risponde, secondo voi è possibile che gli amici dello sposo se ne stiano senza mangiare alla festa di nozze? Dovrebbero essere tristi secondo voi mentre lo sposo è ancora con loro? È una domanda veramente importante perché Gesù ha già dichiarato a parole e con i fatti che è lui il figlio di Dio, che è lui il salvatore del mondo, che è lui che porta una grande novità di vita, quella della buona notizia del Vangelo. E allora perché essere tristi in quel momento in cui si apre questa nuova via per l'umanità in generale, ma anche per quelle persone che stavano lì, che circondavano Gesù di volta in volta, di situazione in situazione, anche in quel momento? E allora perché essere tristi? Approfondiremo questo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Buon appetito, buon digiuno, questo è il titolo. Sì, di digiuno stiamo parlando, anche se il titolo ancora è apparentemente contraddittorio. Stiamo parlando del digiuno degli scribi, dei discepoli, degli scribi e dei farisei, del digiuno dei discepoli di Giovanni, ma è del non digiuno dei discepoli di Gesù. Di questo veniva infatti rimproverato proprio da parte dei capi religiosi del popolo. E Gesù risponde, come dicevamo poc'anzi qualche momento fa, che gli amici dello sposo non possono rimanere a digiuno durante la festa di nozze. E lo sposo ovviamente è lui che ha portato la notizia per la quale fare festa. Ed è quella la festa di nozze, è l'arrivo di Gesù, lo sposo dell'intera umanità, colui che conduce alla salvezza, e questa è la bella notizia. Allora dice Gesù, perché fare digiuno proprio adesso? Ci sarà il momento in cui lo sposo non ci sarà più, lo sposo sarà allontanato dai propri discepoli e sarà allora il momento di digiunare. E quindi Gesù non è che non desideri il digiuno. Anzi, questa risposta non è affatto una critica alla pratica del digiuno, una pratica spirituale, lo ricordiamo per chi non fosse molto avvezzo su questo argomento, su questa tematica. Il digiuno aiuta a concentrarsi nella preghiera, aiuta ad allontanare da sé e innanzitutto dal proprio corpo le scorie e la fatica anche che il corpo fa, la fatica legata alla digestione del cibo e a tutto quanto poi è correlato a questo. Invece digiunare nella maniera giusta, nella maniera opportuna per ognuno, significa concentrarsi sulle proprie preghiere, sulle proprie meditazioni, nella propria personale relazione con Dio, stare nella propria cameretta e riflettere, pensare, arrivare probabilmente a delle soluzioni, a delle risposte anche.

che in altro modo non giungerebbero. E quindi Gesù non è contro il digiuno, semplicemente non era quello il momento di digiunare, perché era appunto, come dicevamo, un tempo di gioia e di festa. Gesù è lo sposo, i suoi discepoli di ieri e di oggi sono gli amici e le amiche dello sposo. È arrivato il Salvatore del mondo, insomma è questa la notizia, la bellissima notizia. Salvatore promesso da secoli. Le profezie della Sacra Scrittura annunciavano questo arrivo. E finalmente lo sposo era arrivato e stava con tutti gli invitati. Sì, Gesù voleva che i suoi interlocutori invece si interrogassero, si ponessero delle domande sulle motivazioni che avevano i discepoli di Giovanni, sulle motivazioni che avevano i discepoli dei farisei per digiunare. Perché qui giunge, perché qui sorge il sospetto che la pratica del digiuno in queste persone non fosse una pratica profondamente spirituale, attraverso la quale legarsi ancora di più a Dio, attraverso la quale fare un'esperienza vera, un'esperienza reale, un cammino, un esercizio spirituale per rafforzare la propria interiorità, per crescere nella conoscenza di Dio e nella propria esperienza. No, probabilmente, o forse certamente, Gesù aveva letto nel cuore di queste persone. E qual era il motivo per digiunare? Beh, il classico motivo che a volte riusciamo a identificare nei Vangeli quando si parla di farisei, quando si parla di persone religiose ma non spirituali veramente, cioè persone dedite a delle pratiche esteriori, come poteva essere anche questa del digiuno, farsi vedere che si sta digiunando, far vedere agli altri che io sono una persona che ha una sua profonda religiosità, mica sono come te, io sono migliore. E questi sono i trabocchetti in cui tutti noi, voi, io, possiamo cadere ancora oggi, cioè avere una propria forma di religiosità che si vede come una copertura, come un abito esterno, come una maschera da mostrare agli altri. Ma poi cosa c'è sotto la maschera? Qualcosa di completamente diverso, e la maschera non vale nulla in quel modo. E poi Gesù continua con due esempi e dice: nessuno aggiusta un vestito vecchio con una toppa di stoffa nuova che può restringersi. E che cosa succede? La stoffa nuova strappa parte del tessuto vecchio, lasciando uno strappo peggiore del primo. E continua e conclude con un esempio ancora più completo, ed è l'esempio del vino nuovo messo negli otri vecchi. E Gesù dice: nessuno farebbe una cosa del genere, perché ci vuole intelligenza, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri vecchi che ormai sono lisi, sono consunti, e questi otri andrebbero rovinati, e andrebbe rovinato anche il vino. Magari gli otri si potranno usare con del vino diverso, con qualcos'altro. Riflettete, dice Gesù, perché il vino nuovo deve essere messo in otri nuovi. Ecco, questo è il completamento del discorso di Gesù, cioè i concetti nuovi, le idee nuove, le dottrine nuove, le verità che arrivano devono essere messe, devono essere accolte in una persona nuova, in una persona che vuole, che desidera essere nuova, una persona che ha una mentalità nuova, che accoglie il cambiamento che Gesù vuole fare nella vita di questa persona. E allora ecco che il titolo che abbiamo dato a questo appuntamento con Dio di oggi, Buon appetito, buon digiuno, assume qui forse diverse valenze, ma una di queste è che noi dobbiamo avere fame e sete di verità, cioè dobbiamo avere questo desiderio forte nel nostro cuore.
cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, di accogliere le parole di Gesù. Questa è la nostra fame, la nostra sete, e quindi in questo caso buon appetito, ragazzi e ragazze di tutte le età. Sì, ed allo stesso tempo, se vogliamo, possiamo fare anche un buon digiuno, cioè un digiuno vero, non esteriore, non una maschera da mostrare agli altri, un qualcosa che rimanga fra noi e noi, che rimanga dentro noi stessi, nella nostra vita. Non è necessario che gli altri lo sappiano, è necessario invece che questo digiuno, se lo vogliamo, se ci può essere utile, possa diventare lo spunto per legarci in preghiera, nella meditazione, legarci ancora di più al nostro Padre Celeste, al nostro fratello Gesù Cristo e allo Spirito Santo di Dio. E sarà il suo spirito a legarsi con il nostro spirito. L'Apostolo Paolo dirà che il nostro spirito, entrando in sintonia con lo Spirito di Dio, grida Abba, cioè papà. Ecco, allora è questo il momento importante che il brano di Marco che abbiamo letto e commentato vuole indicarci. E sta a noi allora rispondere. Intanto, ve lo auguro ancora. Buon appetito, buon digiuno.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

nella casa del Signore un luogo è per te. Or Gesù il Salvatore chiama anche te. Vieni al buon

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dove è scritto: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Roberto Frasch scrive: lo scopo della lettera è quello di dare certezze. Giovanni sa che nelle tante vicissitudini della vita ci si può scoraggiare. Conclude allora il suo scritto riassumendo in questo versetto le certezze fondamentali del credente. 1. Sappiamo che siamo stati visitati da Dio nel suo Figlio. 2. Che Gesù ci ha dato la possibilità di conoscere colui che è veramente vero, autentico, in mezzo a tutte le falsità che ci circondano. 3. Che siamo al sicuro in quanto siamo nelle sue mani. 4. Che le mani sono quelle di Gesù Cristo. 5. Che Gesù è l'unico vero Dio e che a Lui appartiene l'eternità. Abbiamo veramente bisogno di queste certezze. Scrivo queste note nell'ottobre del 2024, in giorni in cui siamo circondati da guerre, in un tempo in cui le certezze che poteva offrirci il mondo, la pace, lo sviluppo globale, l'ONU e così via, si stanno sgretolando rovinosamente. Ringraziamo il Signore perché in Lui abbiamo la certezza per questa vita e per l'eternità.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, e dice: «Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato». E ancora Apocalisse, capitolo 3, versetto 8 e capitolo 4, versetto 1. «Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato mi disse: sali quassù». La porta è aperta. Entra. Se qualche antenato potesse vedere le nostre porte automatiche munite di dispositivo elettronico che le fa aprire appena ci si avvicina, rimarrebbe sbalordito. Se ciascuno di noi, attento alla voce di Dio che chiama, decide di andare verso Lui, tutti gli ostacoli che ci separano da Lui scompariranno, come quelle porte che si aprono. Tu che ascolti, ti senti sotto il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati ricevi la mia pace. Ma devi muoverti per entrare. Se resti fermo, il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati.

«Mi alzerò e andrò da mio padre», disse il figlio il prodigo, e in Luca capitolo 15 versetto 18 troviamo questa storia. In seguito, nella vita quotidiana può avvenire che il credente sia spaventato perché si rende conto di non avere forza per lottare contro l'opposizione o la seduzione del mondo. Il Signore gli dice: «Lo so, hai poca forza, ma in questo sentimento della tua incapacità appoggiati interamente su me e prosegui». In Apocalisse capitolo 3 versetto 8 troviamo scritto: «Tu ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere». Alla fine viene il momento in cui il cielo si aprirà per accogliere i figli di Dio. Sali quassù, la porta è aperta. Gesù stesso l'ha aperta e la tiene spalancata per quelli per i quali ha preparato un luogo nella casa del Padre. Giovanni capitolo 14 versetti 2 e 3. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 6 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 25, il verso 40, che dice così. E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il sermone profetico pronunciato da Gesù sul Monte degli Ulivi si conclude con la descrizione del momento in cui lui stesso separerà le persone degne del suo regno da quelle che non lo sono. Il criterio è quello del pastore che separa le pecore dai capri. La scena è maestosa. Gesù siederà sul trono, circondato dagli angeli fedeli a lui, e tutte le genti di tutte le età saranno davanti a lui. Mi chiedo quale sentimento serpeggerà fra quelle genti. Paura, angoscia, speranza? Questo non lo so, ma so che ci saremo tutti noi e quello sarà, a mio avviso, un momento tremendo, perché ognuno di noi sarà di certo consapevole se ha vissuto degnamente la fede o meno. Aver conosciuto Gesù personalmente deve aver prodotto in noi un cambiamento completo che ha trasformato il nostro modo di guardare il prossimo. Il nostro sguardo deve essere cambiato perché il nostro cuore deve essere cambiato. Fare i conti con se stessi non è facile, anche perché non sempre riusciamo ad essere onesti. Allora Gesù ci dà un metro per misurare il nostro stato quando dice: se avete fatto del bene a qualcuno è come se l'aveste fatto a me. Andiamo a ritroso, guardiamoci intorno e non siamo tanto clementi con noi stessi. Cosa abbiamo fatto per il nostro prossimo? Cosa gli abbiamo detto? Come siamo andati incontro al suo bisogno? Gesù si è identificato con gli ultimi e gli ultimi sono quelli che nel corpo o nel quotidiano materiale o nello spirito hanno bisogno di aiuto, soccorso, conforto, non solo a parole. Gli ultimi sono quelli che Gesù ama e queste sono le sue parole che amo ribadire. In quanto lo avete fatto a uno di questi minimi, è come se lo aveste fatto a me.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Come averlo fatto a lui. Il Signore Gesù è alla destra del Padre e questa posizione è stata data anche a noi credenti. Come dice la parola in Efesini, il Signore ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Sapendo che Gesù vive alla destra del Padre per intercedere, anche noi possiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Intercedendo in preghiera per le altre persone, diventando sensibili alle loro difficoltà, ed empatizzando con le loro sofferenze, obbediremo al comandamento di amare il prossimo come Dio ama noi e osserveremo la sua legge che dice di portare i pesi gli uni degli altri. Ogni volta che noi, con amore, intercediamo e sosteniamo in preghiera qualcuno, facciamo muovere il braccio dell'Eterno per guarire, per perdonare, per rialzare.

0: per fortificare. Caro amico e cara amica, ci sarà un tempo in cui non sarà più possibile aiutare gli altri e non sarà nemmeno facile pensare a noi stessi, ma questo tempo non è ancora arrivato. La cosa migliore che possiamo fare oggi è aiutare il nostro prossimo, sostenerlo in preghiera e fargli del bene, prima che sia troppo tardi. Se lo faremo al nostro prossimo, lo avremo fatto a Gesù.
1: Il Vangelo di Matteo al capitolo 22 ci dice che un giorno un fariseo, dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, qual è il gran comandamento della legge?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Con questo comandamento Gesù voleva insegnare che l'amore è il principio motore di ogni regola morale e religiosa. Cioè, tutti i comandamenti come non rubare, non uccidere e altro sono espressioni pratiche dell'amore, perché se ami veramente qualcuno non lo danneggi in alcun modo. L'amore per il prossimo non è un'alternativa all'amore per Dio, ma è la sua naturale conseguenza. E il prossimo è chiunque è intorno a noi, e non solo chi ci è vicino per geografia, parentela o fede. Diciamo la verità, è un comandamento molto difficile da praticare, perché si scontra fortemente con il nostro egoismo e con i nostri limiti, ma è il vero termometro del nostro rapporto con Dio, perché come dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Anche per oggi vi lascio, e vi lascio con questo verso, con la speranza che possa spingere ognuno di noi ad un sincero esame del proprio cuore e che Dio possa riempirci, farci traboccare del suo amore. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 15 minuti.
1: Salve amici. Sono contento che ancora oggi posso farvi compagnia per i prossimi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Ormai lo sapete, io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora, il titolo della meditazione di oggi è La depressione. È un tema molto delicato da affrontare, soprattutto in 10 minuti è quasi impossibile, ma cercheremo di prendere soltanto degli spunti. E prima però voglio leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E leggerò nel capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 8, che dice così: ma Dio ci ha dimostrato il suo amore per noi dal fatto che, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Come dicevo, la depressione è una tematica molto importante e abbastanza diffuso. La depressione, sappiamo, è un disturbo dell'umore e che ne soffrono circa 15 persone su 100, quindi non è uno scherzo. E può colpire chiunque a qualunque età, ma è più frequente tra i 25 e i 44 anni. Ed è 2 volte più comune nelle donne, soprattutto negli adolescenti. La depressione clinica presenta molti sintomi che si prolungano nel tempo. Chi ne soffre ha un umore depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito, e non riesce più a provare interesse e piacere nelle attività che prima magari lo interessavano e lo facevano stare bene. L'individuo depresso si sente sempre più giù, irritabile, si sente stanco o stanca, e ha pensieri negativi, con sensi di colpa, e spesso sente la vita come dolorosa e senza senso. L'episodio depressivo costituisce una delle esperienze peggiori che si possono avere nel corso della vita dell'uomo. Ci si sente senza speranza, senza poteri né risorse, si sente completamente impotenti di fronte alla vita e alle persone. Mancano talvolta le energie per fare qualsiasi attività fisica, mentale, e del resto niente sembra interessare in alcun modo ed è in grado di dare piacere, il piacere che non trova più in qualsiasi altra attività. Il depresso guarda la propria vita e tutto appare un fallimento, un susseguirsi di perdite di cui spesso si hanno dei veri sensi di colpa, come dicevo. Oppure si è convinti che la colpa sia degli altri, la colpa può essere della vita stessa o della sfortuna, come suol dirsi, e ci si sente arrabbiati con tutto e tutti, e si arriva a farsi terra bruciata intorno. E la persona depressa cerca l'isolamento, lo cerca in un isolamento molto sofferto, e questo gli è quasi inevitabile. Sapete, cari amici, dietro a questa patologia ci sono eserciti di medici, psichiatri, psicologi ed altri ancora, e cercano di aiutare la gente a trovare pace, serenità, gioia e la felicità che tanto uno desidera. Ma la gente, appunto, fa ricorso anche ad altre vie. Parlo della gente, appunto, che ha questa patologia. Ricorre ad altre vie, dicevo, vie non convenzionali, che sono certamente sbagliate. E mi riferisco ai maghi, ai chiromanti, ai cartomanti, alle streghe, negromanti. Si rivolge ad altre religioni, nella fattispecie quelle orientali, che si appoggiano su spiriti diabolici. Molti dei depressi tentano la via dell'alcol oppure della droga, cercano la felicità nel sesso incontrollato, e arriva a partecipare anche a delle sette diaboliche pur di ottenere guarigione ad ogni costo. Ma sapete, amici, la felicità pare sfuggire di mano, pare si allunga sempre di più, corre molto più veloce del soggetto stesso. E spesso si arriva al ricovero in ospedale, talvolta all'ospedale psichiatrico, e perfino pochi, per la verità, arrivano anche al suicidio. E i cristiani? C'è questa domanda. E i cristiani come sono messi? Bene, anche a rischio di fare crollare qualche mito, dobbiamo rispondere a questa domanda, che sì, è possibile che anche un cristiano sincero, che ha fatto sul serio con il Signore Gesù, possa cadere nella depressione. Anche i cristiani possono essere vittima di queste patologie della mente. Ma c'è da considerare che il cristiano depresso non potrà mai dare una testimonianza valida della potenza di Dio, della pace, della gioia che il cristianesimo degli inizi promette e che deriva proprio dall'unione autentica con Dio. E sapete, Satana in questo si serve delle depressioni dei cristiani per screditare il cristianesimo. Il vero cristiano può uscire dalla depressione se si lascia condurre dallo Spirito Santo prima e da personale specializzato che esiste anche nella Chiesa. Può sembrare semplicistico tutto questo, ma se non provate, amici, non saprete mai cosa perdete. Allora, anche oggi questa meditazione termina qui, consapevole di non aver neanche iniziato a scalfire questa patologia. Allora, amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. A tutti buon inizio di settimana. Allora, oggi cominciamo il secondo capitolo del Vangelo secondo Luca. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 14. In quel periodo l'imperatore romano Cesare Augusto decretò che si fece un censimento di tutta la nazione. Questo avvenne quando Quirino era governatore della Siria. Per il censimento era obbligatorio che tutti tornassero al paese dei propri antenati per le debite registrazioni. E siccome Giuseppe era di stirpe reale, doveva andare in Giudea, a Betlemme, paese natale del re Davide. Era quindi necessario che si mettesse in viaggio da Nazareth di Galilea verso Betlemme. Giuseppe prese con sé Maria, sua moglie, che in quel periodo era in avanzato stato di gravidanza. Mentre si trovavano a Betlemme, fu il tempo che il bambino nascesse e Maria diede alla luce il suo primo figlio, un maschio. Ella lo avvolse in una coperta e lo depose nella mangiatoia di una stalla perché non c'era posto per loro nella locanda del villaggio. Quella notte, nei campi fuori del villaggio, c'erano alcuni pastori che sorvegliavano le loro greggi. Improvvisamente un angelo apparve in mezzo a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. I pastori erano molto spaventati, ma l'angelo li rassicurò. «Non temete», disse. «Io vi porto la più bella notizia che sia mai stata annunciata. Questa notizia dà grande gioia a tutti. Il Salvatore, proprio il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Come potete riconoscerlo? Troverete un bambino avvolto in una coperta che giace in una mangiatoia». Subito al primo angelo se ne aggiunsero molti altri, gli eserciti del cielo che lodavano Dio. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli», cantavano, «e pace sulla terra a quelli che Egli ama». Abbiamo visto una nascita insolita del Battista ed ora vediamo una nascita ancora più strana del Messia. Cesare Augusto costrinse le persone a tornare nel luogo di nascita perché voleva raccogliere tasse e anche registrarle correttamente con un censo. E ti puoi immaginare come Maria si sia sentita. Era la soglia del parto, no? Nel terzo trimestre, e doveva viaggiare su di un asino, speriamo su di un asino, per circa 150 chilometri. E per complicare ulteriormente le cose, allora arrivo a Betlemme, non c'era posto dove alloggiare e quindi dovettero ricorrere a una stalla per il parto. Comunque non si trattava di una vera e propria stalla, in quanto è probabile che Giuseppe sia andato a casa di parenti, dato che veniva da Betlemme. Ma le camere superiori, però, dal greco traduciamo albergo, ma è più come una camera per gli ospiti, erano piene. E così sono dovuti stare al piano terra dove c'erano gli animali. Però il re del re, colui che sarà redentore della razza umana, nasce in mezzo agli animali. Sembra una follia. L'aveva abbandonata Dio? Probabilmente si sentiva così. Tuttavia Dio però orchestrò che una giovane donna di Nazareth fosse costretta da un Cesare a centinaia di chilometri di distanza a trasferirsi temporaneamente a Betlemme per adempiere al profeta Michea 5:2, dove 500 anni prima scrive che il Messia sarebbe nato a Betlemme. E i pastori in quei giorni erano di un ceto sociale basso, di umili risorse, e quindi il fatto che Gesù sia stato concepito da una giovane ragazza con un marito dalle risorse molto limitate, nato in una stalla, adorato dagli umili, mostra come i pensieri, la logica di Dio siano opposti ai nostri. Ti chiedi cosa abbiano visto i pastori quando erano terrorizzati? Non si trattava solamente di quell'angelo che ha fatto l'annuncio, ma si parla della gloria del Signore che brillava intorno a loro. E questa è la gloria, la Shekinah glory dell'Antico Testamento, quando Dio si manifestava all'interno della tenda. E poiché Gesù Cristo è il luogo dove risiede la gloria di Dio, Io direi che è appropriato che questa gloria si manifestasse qui, proprio dove è nato lui. Credo, come nel caso dei testimoni della risurrezione di Gesù, che se la Bibbia fosse stata scritta dall'uomo, avrebbe usato testimoni più credibili e non una donna formalmente posseduta da demoni e in questo caso umili pastori. Inoltre, non si sarebbe scelto una mangiatoia come luogo di nascita, né una croce tra criminali come luogo di morte. L'uomo guarda l'apparenza esteriore, ma Dio guarda sempre al cuore. E tu stai cercando di adattarti a dei gruppi fighi, famosi, facendo compromessi mentre desideri di essere in armonia con Dio? Ricordati che siamo chiamati a non conformarci a questo mondo. Riflessione. Quando gli eventi intorno a te sembrano non aver senso, continui a fidarti di Dio per l'esito giusto. Signore, è inconcepibile vedere come il Figlio di Dio, o Dio fatto carne, decida una maniera così umile di venire su questa terra, neanche un luogo adatto dove nascere. Eppure quella è stata la tua scelta, senza sfarsi, senza fanfare. E forse è per questo che tanti non se ne sono resi conto. E noi quest'oggi non abbiamo scuse, ne sappiamo di più, perché non sei più nascosto. Grazie di questa rivelazione. Amen. Bene, cari, ci sentiamo domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. In questi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, stiamo portando alla ribalta un vecchio disco di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, uscito nel 1983. La canzone odierna si intitola Degno Sei, un inno di lode ed esaltazione rivolta al Signore dei Signori, che ha cambiato la vita di Albino così come quella di tanti altri. Mi ha molto colpito una frase semplice e genuina, una dedica che si trova all'interno del libretto copertina del CD. Albino Montisci scrive: «Questi canti raccontano, semplicemente, quello che è successo nella mia vita. Come, da un vicolo senza uscita, mi trovi ora a camminare sulla strada maestra, dietro a Gesù». Ascoltiamolo allora. Degno Sei. Albino Montisci.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 35, versetto 7. E il suolo assetato diventerà un luogo di sorgenti d'acqua. Prima che qualcosa arrivi ad essere un fatto concreto, ne abbiamo sempre delle visioni. Ma quando vediamo che la visione, pur essendo reale in sé, non lo è ancora in noi, Satana coglie l'occasione di insinuarsi per tentarci e indurci a pensare che non vale la pena di andare avanti per realizzarla. Ne consegue che invece di arrivare alla realizzazione della visione, arriviamo soltanto alla valle dell'umiliazione. La vita non è un minerale morto, ma ferro estratto dal cuore delle tenebre e martellato dai colpi del destino per forma ed uso. Dio ci dà la visione, poi ci fa scendere a valle per forgiarci secondo il modello che ci ha rivelato. Ma a valle molti di noi vengono meno e abbandonano il campo. Ogni visione si farà realtà se avremo pazienza. Pensiamo alla pazienza infinita di Dio. Egli non ha mai fretta, e invece noi ne abbiamo sempre e ci lanciamo freneticamente in questo o quel lavoro alla luce gloriosa della visione, ma prima che essa sia divenuta realtà in noi. Allora Dio deve portarci nella valle e farci passare per il fuoco e per i flutti fino a che non ci ha forgiati e formati in modo tale che Egli possa affidarci la realtà vera. Da quando ci ha dato la visione, Dio è sempre stato al lavoro per plasmarci nella forma ideale, ma noi Gli sfuggiamo continuamente dalle mani, perché vogliamo formarci da soli, secondo un nostro ideale. La visione non è un castello in aria, ma l'immagine di quello che Dio vuole che tu sia. Lasciati mettere sulla ruota e fatti forgiare e modellare come Egli vuole. Ed essendoci Dio all'opera, Egli ti forgerà fino a farti corrispondere esattamente al modello della visione. Non perderti d'animo durante la lavorazione. Se hai veramente avuto la visione di Dio, non potresti mai più accontentarti di una realtà ad un livello inferiore, perché Dio non te lo permetterebbe.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, si intitola Da mio signore. Si apre con un intro musicale condotta da chitarra classica, basso, percussioni e da un accenno di pianoforte. E mentre la strofa conduce al ritornello, compaiono i fiati. Il canto è una preghiera al Signore. Dammi, o Signore, la serenità per accettare con vera umiltà quel che non posso cambiare. Dammi di accettare le cose che non posso cambiare. Dammi il coraggio per quel che posso cambiare, di farlo sempre e senza alcun timore, per onorare soltanto te. Ancora, Signore, concedimi in queste cose la saggezza, perché io sappia sempre vedere la differenza che c'è. Saggezza e coraggio, virtù e fedeltà per fare la tua volontà. Ecco il brano, Da mio Signore, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Le dolci note della nostra sigla ci introducono per oggi 6 luglio ad un nuovo incontro con Roberto, un incontro dedicato al buongiorno.

Come sempre vi invito calorosamente a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, perché anche quest'oggi vogliamo toccare un argomento di attualità o di vita pratica, come vogliamo definirlo, naturalmente sempre condito con della buona musica. E quindi gli ingredienti per non lasciare la nostra radio ci sono tutti.

Quest'oggi, al termine della nostra trasmissione, come sempre ti daremo il recapito della nostra emittente in modo da poterti mettere in contatto e condividere con noi le tue impressioni sull'argomento che andremo a trattare e che direi lo posso intitolare in questo modo: la germinazione dei vegetali.

Il racconto della creazione dell'universo da parte di Dio, contenuto nel primo libro della Bibbia, più precisamente il libro della Genesi, uno dei cinque libri scritti da Mosè, è direi magnifico nella sua semplicità. Ci rivela infatti le grandi tappe concepite e realizzate dal Creatore. La prima forma di vita nel mondo, infatti, è di ordine vegetale. Il racconto biblico non descrive la straordinaria ricchezza e la bellezza della flora terrestre, ma attira sicuramente quella che è la nostra attenzione sulla presenza del seme, una caratteristica della specie, portatrice del germe della vita. Questo fatto, pur considerato come un fenomeno del tutto naturale, non è di per sé forse un grande mistero? Le scoperte della scienza moderna ne fanno infatti risaltare la complessità, ma non ne possono svelare il segreto.

Dal libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 11, troviamo scritto che Dio disse: «La terra produca della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra». Questa porzione delle Sacre Scritture descrive la trasformazione del seme, cioè della germinazione del vegetale, rilevando in sé diversi tipi di aspetti. Innanzitutto, il seme, o per meglio dire il granello di frumento, come nel caso ad esempio di una parabola del Signore Gesù, può rimanere intatto. È infatti portatore di vita, ma può rimanere solo, senza produrre delle nuove piante. In secondo luogo, bisogna che il seme stesso cada in terra e muoia, per dare la vita a una nuova pianta portatrice di frutto. E in terzo luogo, se il seme muore, come risultato vi è il molto frutto. Infatti, tanti piccoli semi generano la pianta. Creando le piante che portano frutto, Dio ha voluto porre concretamente davanti agli uomini il principio che tante persone ritengono incredibile, e cioè la comunicazione della vita attraverso la morte.

Quando Gesù fece riferimento alla sua persona come quella di un seme che porta alla vita se non dopo la morte, fu estremamente chiaro e lampante, perché voleva significare che solamente la sua morte e la sua risurrezione avrebbero portato nel credente la vita eterna e nient'altro, nessuna opera meritoria. Gesù, infatti, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, al versetto 24, diceva: «In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane da solo, ma se muore, porta molto frutto». Dunque, quando Gesù parlava di questo famoso granello di frumento, annunciava che lui, il Figlio di Dio, che aveva in se stesso la vita e la potenza di comunicarla, doveva morire per dare la vita eterna, a una folla di riscattati. L'invito dunque, che era valido in quei frangenti, lo è ancora oggi, a distanza di tanti secoli. Chiunque crede in Cristo riceve la vita eterna. La possiedi tu?

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie per come hai voluto ancora una volta quest'oggi presentarci attraverso l'esempio dell'inseminazione che porta alle piante, come attraverso la morte di Gesù abbiamo la possibilità di accedere attraverso un atto di fede alla vita eterna. Grazie. E questo semplice concetto possa davvero pervadere il nostro cuore e la nostra mente ancora in questa giornata, quella del 6 luglio, che sarà sicuramente difficile, lunga, impegnativa, ma ti chiediamo che tutto lo possiamo vivere con questo presupposto, che tu sei il creatore e che vuoi che ognuno di noi abbia con te un rapporto personale. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Come dicevo all'inizio della trasmissione, alla fine ti sarà dato il recapito della nostra emittente. Spero che nel frattempo avrai approfittato per prendere carta e penna. Nel frattempo io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia, ti saluto e ti rinnovo l'appuntamento col buongiorno di domani. Ciao!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 6 luglio 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per il 11 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Birkenstock. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2230 MW. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Un nuovo attacco diretto contro la premier italiana da parte di Trump, con la pubblicazione di una foto in cui ritrae lui e la Meloni e una scritta sopra con la dicitura "serve un ordine restrittivo". Solo 2 settimane fa il presidente Trump, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per una foto assieme, accusa a cui la presidente del Consiglio aveva risposto con un video sui social: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Cronaca italiana: un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto 1 anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 1 ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. I 2 uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i 2 sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.
e potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio

nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, spero abbiate trascorso un buon sabato e una buona domenica. Siamo già a lunedì e non dobbiamo avere paura della sofferenza, perché la sofferenza ha un suo perché. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto, quindi bentornati insieme a noi anche in questa settimana che ci sta davanti. Stiamo considerando una delle tre lettere pastorali di Paolo, la seconda lettera a Timoteo. Vi ricordo che in tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti: il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa al suo interno una corretta adorazione e per l'esterno è prevista la manifestazione delle buone opere. La scorsa settimana abbiamo visto in particolare l'argomento dell'apostasia, infatti una delle parole più ricorrenti in questa lettera abbiamo detto che è fedeltà. Paolo ha espresso nel primo capitolo di questa lettera il suo forte affetto per Timoteo e la sua raccomandazione a rimanere fedele a Cristo. Nel capitolo 2 della seconda lettera a Timoteo ci sono 7 metafore che sono usate per descrivere il dovere, l'attività di un credente. Messaggio che ha bisogno di essere impresso in noi sempre di più man mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Il versetto 1 ci dice: «Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri». Abbiamo letto anche il versetto 2 e Paolo inizia con la prima metafora. «Tu dunque, figlio mio». Timoteo non era fisicamente figlio di Paolo, egli era un suo figlio spirituale, nel senso che fu grazie al ministero di Paolo che questo giovane uomo diede la sua vita a Cristo. Uno nasce nella famiglia di Dio per mezzo della fede in Cristo, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. È scritto così in 1 Pietro 1 al versetto 23. Timoteo è nella famiglia di Dio ed egli è un figlio di Dio. L'esortazione che segue fa da contrasto con le cose dette a proposito di quelli che in Asia avevano abbandonato Paolo. Tu dunque, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Mi piace questo fortificati nella grazia. Vedi, amico, amica, se pensi di poter stringere i denti, uscire e vivere la vita cristiana contando sulle tue forze, stai per essere grandemente deluso. Se senti che puoi seguire alcune piccole regole o qualche espediente intelligente per diventare un cristiano maturo, allora sei caduto nella subdola trappola del legalismo. Paolo non dà regole e la parola di Dio non ha regole per dire a un figlio di Dio come vivere la vita cristiana. Noi siamo salvati per grazia e ora dobbiamo vivere per la grazia di Dio e fortificarci in questa grazia. Quando sento dei cristiani dire «non faccio questo, non faccio quello», e sto seguendo una serie di regole e comprendo immediatamente che sanno molto poco intorno alla grazia di Dio. Essi stanno provando a vivere la vita cristiana con le loro proprie forze. Paolo dice: fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, cioè prendi forza dalla grazia di Cristo Gesù. Forse stai pensando che sei un fallimento. Se pensi questo, significa che avevi fiducia nelle tue capacità. Non avresti dovuto averne. Dovresti camminare per la grazia di Dio. Noi camminiamo per fede. Forse sei scoraggiato. Se ti senti così, significa che non realizzi il modo di agire di Dio. Pensavi che avresti potuto agire a modo tuo, non ce l'hai fatta, ed ora sei scoraggiato. E ti aspetti di tirar fuori qualcosa di buono dalla vecchia natura. Vedi, amico, amica, fortificati nella grazia di Dio. Paolo era molto preoccupato per il futuro. Si chiedeva, proprio come fanno quelli che si avvicinano alla fine del proprio ministero, se ci saranno altri uomini che predicheranno, insegneranno la parola di Dio fedelmente. Così Paolo ammoniva Timoteo di trasmettere le cose che gli aveva insegnato a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Non c'era dubbio sulla natura della dottrina che Timoteo

Cristo doveva trasmettere. Era ciò che Paolo aveva insegnato pubblicamente davanti a molti testimoni, chiunque fossero. Come figli di Dio, noi dobbiamo preoccuparci degli affari di nostro Padre. Il Signore Gesù, nella sua condizione di uomo, quando era un fanciullo, disse: «Io devo occuparmi delle cose del Padre mio». Bene, io sono diventato un figlio di Dio, non come il Signore Gesù, ma sono diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». E ora, dal momento che sono un figlio di Dio, io mi interesso degli affari di Dio. La trasmissione della dottrina di Dio non deve essere affidata al caso, a chiunque, ma a uomini fedeli che sappiano a loro volta trasmetterla insegnando ad altri. E due sono i requisiti richiesti: la fedeltà, la verità e la capacità di insegnare.

0: Nei versetti dal 3 al 6 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo tre esempi che servono per incoraggiare Timoteo nei vari aspetti della sua opera. Tutti e tre gli esempi, il soldato, l'atleta e il contadino, sono presi dalla vita di ogni giorno e applicati alla vita spirituale. Dal soldato Timoteo può apprendere la resistenza, dall'atleta la disciplina e dal contadino la perseveranza. Leggiamo il passo. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Le immagini militari sono usate spesso da Paolo. Le usa scrivendo ai Romani, ai Corinzi, anche agli Efesini. Il cristiano è un soldato. In che modo un figlio di Dio è un soldato? L'ultimo capitolo dell'Epistola agli Efesini ci dice che il credente sta combattendo una battaglia spirituale e che ha bisogno di indossare l'armatura di Dio. Paolo disse agli Efesini: «Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti». Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Così è scritto al capitolo 6 degli Efesini, nei versetti 12 e 13. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Immaginate un soldato che nel bel mezzo di una battaglia va dal sergente o dal tenente a dire: «Signore, mi dispiace ma devo partire, devo andare in città per occuparmi di alcuni affari, poi ho un appuntamento con una ragazza del posto e perciò non potrei essere qui per la battaglia di questa sera». Ho paura che una gran quantità di cristiani stia cercando di combattere in questo modo. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato, il credente deve stabilire le proprie priorità. In questo caso deve resistere alle difficoltà, il che significa sopportare momenti di sofferenza della vita, come Paolo stava facendo. Ci sono alcuni che interpretano questo versetto sostenendo che significa che un cristiano non debba sposarsi. Bene, Paolo non sta parlando di celibato, ma del fatto che uno non debba essere così imbrigliato dalla vita mondana da non poter più vivere la vita cristiana. Le faccende della vita non sono cattive in sé finché non sono di impaccio, allora devono essere decisamente gettate da parte. Un soldato deve compiacere il suo comandante perché lui ha messo assieme un esercito che stia ai suoi ordini, e questa metafora ci dà la misura di ciò che Cristo esige dai suoi servitori. Attenzione al modo in cui noi possiamo trovarci imbrigliati nelle cose della vita. Il figlio di Dio deve riconoscere di essere un soldato e noi dobbiamo riconoscere che la vita cristiana non è un terreno di gioco per bambini, è un campo di battaglia. È un campo di battaglia dove le battaglie si vincono ma anche si perdono. E questo è il modo in cui la vera battaglia spirituale va avanti.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dal soldato passiamo all'atleta. Paolo sta paragonando il cristiano a un atleta. Il termine lotta si riferisce a combattere in una gara. Egli vuole vincere, sta facendo ogni cosa nelle sue possibilità per essere il vincitore, ma deve farlo seguendo le regole. Queste regole non si riferivano soltanto alla competizione, ma anche al modo di allenarsi. Si dice che gli atleti dovevano giurare di aver compiuto 10 mesi di allenamento per essere scelti per entrare nella squadra. Un atleta non allenato avrebbe non solo perso la possibilità di vincere, ma avrebbe fatto fare cattiva figura a tutta la squadra. L'atleta deve lottare secondo le regole. Significa anche che c'è una scorciatoia per vivere la vita cristiana. Dimentica gli espedienti che al giorno d'oggi riducono l'essere cristiano a un piccolo corso o alcune regole e precetti. Dio ci ha dato 66 libri nella Bibbia e ognuno di essi è molto importante. Questo ci fa vedere come la rivelazione di Dio sia composta, sia complessa, completa. Noi dobbiamo studiare la Bibbia interamente. Un atleta non può tagliare l'angolo del percorso di una corsa, né un giocatore di calcio può segnare un gol se è in fuorigioco o sbucando da dietro la rete al momento buono con un altro pallone. No, anche un figlio di Dio deve fare le cose bene. Se hai intenzione di vincere, non puoi prendere delle scorciatoie. Paolo parla della vita cristiana come di una corsa e aveva detto ai Filippesi: «Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Filippesi 3, versetto 14. Paolo aveva anche detto ai Corinzi di voler tenere sotto controllo il proprio corpo come un atleta. Lo scopo di Paolo era quello di correre la vita cristiana in modo tale che la persona che si trova al traguardo della corsa, il Signore Gesù, avrebbe potuto ricompensarlo e dire, come scritto in Matteo 25 al versetto 21, «Ben fatto, buono e fedele servitore». Un figlio di Dio deve lottare. C'è però una differenza tra la metafora e la sua applicazione. Solo un atleta vince la corsa e ottiene il premio, ma ogni cristiano che gareggia fedelmente sarà incoronato, come leggeremo più avanti al capitolo 4, versetto 8, in cui Paolo dice «Mi è riservata la corona di giustizia». L'altra descrizione di un credente è quella di un agricoltore o di un contadino, la persona che dissoda il campo e sparge il seme della parola di Dio. Qui l'enfasi è posta sulla fatica. Si potrebbe dire «il contadino che lavora sodo», e questo sta a indicare una fatica diligente. Questa sua diligenza gli dà il diritto di avere parte del raccolto. Paolo aveva già detto che l'operaio è degno del suo salario e, citando l'Antico Testamento, che non bisogna mettere la museruola al bue che trebbia, forse Timoteo, imitando Paolo, aveva rifiutato aiuti materiali pensando che fosse più nobile, ma Paolo gli ricorda che è lecito ricevere un salario per il lavoro compiuto. Segue a questo punto un'esortazione. Leggiamo i versetti dal 7 al 10 di 2 Timoteo capitolo 2. Considera quello che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Timoteo è esortato a considerare, a riflettere su ciò che Paolo dice. Se Timoteo farà questo, il Signore gli fornirà tutta la saggezza necessaria per afferrare il significato. Questa saggezza gli servirà nella gestione dei problemi che dovrà affrontare nella Chiesa. L'Apostolo poi sottolinea «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti». Gesù, essendo un discendente di Davide, ha il diritto al trono. Regnerà infatti un giorno su questa terra. La resurrezione di Cristo è la verità cristiana più importante, la garanzia della salvezza operata da Cristo. Paolo infatti dice «Se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la vostra fede, voi sareste ancora nei vostri peccati». Secondo il mio Vangelo. Questa espressione Paolo la usa anche in Romani capitolo 2 e 16 e il significato è quello che lui predicava, era l'Evangelo conosciuto dalla Chiesa primitiva, il vero Evangelo.

0: per il quale io soffro. E avendo esortato Timoteo a sopportare le sofferenze, come abbiamo letto al versetto 3, Paolo cita il suo esempio. La predicazione del Vangelo è la sfera delle sofferenze di Paolo. È possibile che tu debba affrontare qualche difficoltà se proclami la parola di Dio. Paolo affrontò sofferenze fino ad essere incatenato come un malfattore. Paolo si trovava in prigione per aver insegnato la parola di Dio ed era trattato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, ci ricorda Paolo. In contrasto con la prigionia dell'apostolo, c'è l'assoluta libertà della parola di Dio. Sebbene Paolo fosse in catene, egli scoprì che la parola di Dio si diffondeva nel mondo romano. Perfino con un imperatore matto sul trono, un dittatore, che aveva imprigionato Paolo per metterlo a tacere, la parola di Dio non era incatenata. Grazie a Dio, anche ai nostri giorni, la parola si sparge nel mondo. L'apostolo presenta poi il motivo della sua sopportazione. È per amore degli eletti. Sono persone che ancora non credono e verso le quali sia Paolo che Timoteo sono impegnati affinché anch'essi giungano alla salvezza che è in Cristo Gesù. Per Paolo vale la pena soffrire affinché il messaggio della salvezza giunga a tutti coloro che ancora non credono. E qui vediamo come la salvezza porti con sé la gloria eterna, che è la realizzazione completa dell'opera di Cristo. Gesù l'aveva chiesto al Padre nella sua preghiera, preghiera che viene riportata nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, quando disse: «Padre, io voglio che dove sono io siano con me tutti quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la gloria che tu mi hai data». E Paolo stesso parla di questa gloria in altri suoi scritti, ai Tessalonicesi, ai Corinzi, ai Romani. A questi ultimi, parlando anche di sofferenza, infatti scrive: «Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo». Passiamo ora a un brano che molti commentatori pensano sia tratto da un inno cristiano. Andiamo a leggere versetto 11 sino al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo letto: certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se siamo morti con Lui. Chiediamoci quando siamo morti con Lui, quando Egli morì 2000 anni fa. Quando andiamo a Cristo e lo riceviamo come nostro Salvatore, la sua morte diventa la nostra morte. Noi ci siamo identificati con Lui e siamo risorti con Lui in novità di vita. Questo significa che proprio oggi Gesù vuole vivere la sua vita attraverso di noi per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Amico, amica, Egli vive anche nella tua vita? Gesù è tramite lo Spirito Santo una realtà quotidiana per te? Puoi anche tu associarti a queste parole di Paolo. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. E con questa affermazione che l'Apostolo fa in modo così intenso, così forte nella seconda epistola scritta a Timoteo, io termino qua il programma di oggi. Bene, le nostre riflessioni, la nostra lettura attorno alla parola di Dio. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per essere stati ancora una volta all'ascolto e intanto ci sentiamo domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 34 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte Lui. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio, e vi santifico. Levitico 20, da 7 a 8. Sembra che qui la parola di Dio abbia incespicato. Santificatevi e io vi santifico. Sì, sembra quasi una contraddizione, ma non c'è alcuna balbuzie nella parola di Dio, solo che la nostra mente non afferra le verità divine così rapidamente. Sì, ciò che è scritto qui non possiamo assolutamente afferrarlo con il nostro intelletto, ma lo sperimentiamo quando iniziamo a dedicarci seriamente a Dio. Chi è risvegliato interiormente e vuole appartenere a Dio, vuole diventare degno di Dio con tutto il cuore, vuole diventare santo. Allora inizia a sforzarsi di superare l'orgoglio, gli umori, l'impurità, la pigrizia, l'egoismo, l'inganno e molte altre cose. Nel corso del processo si scopre una cosa inquietante. Diventare santi non accadrà mai. Al contrario, sembra che il peccato nascosto in noi stia iniziando a prendere il sopravvento. Infine si cade in una profonda disperazione, in cui si riconosce il proprio stato di smarrimento e si preferisce dimenticare Dio. Ma ora Dio inizia. Io sono il Signore che vi santifica. Ci attira verso il suo amato Figlio. Vediamo il Salvatore sulla croce e scopriamo. In Lui, senza alcuno sforzo, siamo stati resi giusti, santi e figli di Dio. Allora crediamo con tutto il cuore, ci abbandoniamo completamente a questo Salvatore e lo accettiamo nel nostro cuore. E ora Gesù inizia a lavorare nel cuore. Attraverso lo Spirito Santo opera le opere di Dio, che noi non potremmo fare. Egli ci santifica. Signore, ci siamo stancati delle nostre vie. Ora ti ringraziamo perché rendi i peccatori giusti e santi. Amen.

Fedeli amici che siete all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Anche oggi mi sento veramente un privilegiato a poter iniziare la mia giornata affidando i miei pensieri a Dio. Spero con tutto il cuore sia così anche per voi. Oggi, 6 giugno, leggiamo innanzitutto dal libro di Seconda Cronache, il versetto 2 del capitolo 15, che dice: «Uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà». Un altro versetto indicato è nel libro di Luca, al capitolo 19, il versetto 10, che dice: «Perché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

possiamo intitolare questa riflessione "Io cerco". Questa espressione è la dichiarazione che uno studente ha appena fatto del suo compagno di scuola credente. Si è sentito rispondere che, se cerca sinceramente, troverà. Tuttavia, lo studente si è affrettato ad aggiungere: ma non è detto che abbia voglia di trovare. Se un istante prima fosse stata messa in dubbio la sua sincerità, si sarebbe certamente sentito offeso. Infatti, la sincerità è l'ultimo valore sacro che rimane a questa generazione. E poiché essere sinceri è cercare, allora si dice di cercare, per poi ammettere, senza troppo riflettere, che in fondo si cerca senza sperare di trovare. In altre parole, che si fa finta di cercare, curiosa sincerità e singolare ricerca. Amici all'ascolto, se per caso, tanto o poco, riconoscete in voi un tale atteggiamento, sappiate che anche Dio vi cerca, ma Lui lo fa sul serio. Forse conoscete tutto questo, anche se la vostra ricerca sembrerebbe consistere soprattutto nello sfuggirgli. Sappiate comunque che questa singolare partita a nascondino, che potrete anche vincere, significherà se entrerete nell'eternità come vincenti, oppure essere perduti per sempre. Perduti, non è affatto detto attualmente, poiché oggi Dio sta ancora cercandovi. Prova ne sia che vi sto leggendo questa riflessione e certamente potrete senza difficoltà aprire una Bibbia. E poiché vi piace fare delle ricerche, vedete di reperire il versetto che dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. E anche oggi con la nostra sigla concludiamo questa meditazione, ma vi aspetto la prossima volta. E Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 luglio 2021. Benvenuto a tutti all'ascolto. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per il 11 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Bürgenstock. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2230 MW. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Un nuovo attacco diretto contro la premier italiana da parte di Trump, con la pubblicazione di una foto in cui ritrae lui e la Meloni e una scritta sopra con la dicitura «Serve un ordine restrittivo». Solo 2 settimane fa il presidente Trump, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per una foto assieme. Accusa a cui la Presidente del Consiglio aveva risposto con un video sui social: «Io e l'Italia non imploriamo mai». Cronaca italiana: un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto 1 anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 1 ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. I 2 uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i 2 sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.
e potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato che il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Alta pressione con contributi africani, la giornata è contrassegnata da un tempo ampiamente soleggiato con un cielo poco nuvoloso o con più nubi a nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento con più nubi a nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi è un bel ricordo di quando i nostri figli erano piccoli. E è un ricordo che ho molto caro, perché in un libro pressata c'è una piccola rosa appassita. Per me è molto preziosa, perché me l'ha regalata mia figlia quando era una ragazzina, il giorno del suo battesimo. Eravamo andati con la nostra chiesa fuori Roma, avevamo affittato un autobus e ci eravamo recati sulle rive del lago di Vico, che è molto bello, un lago vulcanico non lontano da Roma, e un gruppetto di credenti per rendere testimonianza, come facevano gli antichi cristiani, della fede personale in Cristo, immergendosi nelle acque o del mare o di un lago o di una piscina. Era stata una cosa molto commovente. C'erano tre dei nostri figli, molto giovani, ma con una fede personale in Cristo come loro Salvatore, un paio di giovani adulti, una donna di 80 anni più arzilla di tutti gli altri messi insieme. Era una giornata abbastanza ventosa, un po' fredda, anche se era maggio, ma con un cielo limpidissimo e un paesaggio splendido. Tornati a casa la sera, mia figlia era scesa nel giardino che circondava la nostra palazzina in cui abitavamo, e dopo un po' era tornata. «Come mai sei tornata su così presto?» gli ho detto. «E non avevo voglia di stare con gli altri, ma ti ho portato un regalo, questa rosa, per dirti che sono tanto contenta che Gesù mi ha lavato il cuore e mi sono battezzata». Mi aveva portato un boccioletto delicato colto in un cespuglio. E nel darmelo era diventata tutta rossa e le sono spuntati i lucciconi. A dire il vero, sono spuntati pure a me. Nella vita dei figli ci sono tante tappe che non si possono dimenticare. Il primo sorriso sdentato di un bambino di pochi mesi, i primi passi traballanti, il primo compleanno, le braccine strette intorno al collo il primo giorno che li abbiamo accompagnati all'asilo, alla scuola materna, oppure a scuola. E poi l'ingresso alle medie, al liceo, il giorno della laurea. Ma le più importanti sono le esperienze spirituali, la conversione, quando i figli veramente capiscono di avere bisogno di un Salvatore, di una fede personale. E poi la testimonianza che rendono col battesimo, e poi quando ti raccontano come hanno vinto una tentazione, un desiderio di fare una cosa sbagliata, e poi quando ti vengono a confessare che hanno disubbidito e hanno riconosciuto il loro bisogno di aiuto e di perdono. Come una volta in cui proprio stavamo guardando il tramonto dalla finestra del nostro appartamento e il sole aveva tinto tutto il cielo di arancione e di oro. I tramonti a Roma sono eccezionali. E poi c'erano contro questo oro e arancione splendente le sagome di alcuni cipressi e i merli della porta San Sebastiano, che diventavano sempre più scuri. Una cosa splendida. A me è sempre piaciuto chiacchierare la Bibbia, cioè insegnare qualche piccola cosa dalla Bibbia in un momento qualsiasi della giornata. E perciò, guardando questa scena, ho detto: Dio ha insegnato che prima che il sole vada a dormire dobbiamo sempre fare la pace se abbiamo litigato, se ci siamo arrabbiati con qualcuno. Anche se è stata una

litigata piccola? Ha chiesto uno dei gemelli. Sì, ogni litigata deve essere messa a posto. Allora vieni, ha detto decisamente a suo fratello portandolo via per un braccio. Dobbiamo fare la pace perché il sole è quasi addormentato. In quel momento mi sono sentita stringere la vita da un altro dei figli. Mamma, ha detto la piccola voce, io non devo fare pace con nessuno, ma non avrò mai bisogno di fare pace con te perché ti voglio troppo bene.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Una volta visto il Signore Gesù Cristo elevato e innalzato in gloria, siamo pronti ad ascoltare e a esplorare il messaggio dell'Apocalisse. Nei capitoli 2 e 3 vediamo che il Signore Gesù stesso invia 7 singole chiese. Insieme queste chiese dipingono un quadro completo della Chiesa nel corso di tutte le epoche, ognuna delle quali rappresenta un periodo unico della storia della Chiesa. La maggior parte delle lettere inizia straordinari messaggi e prendiamo a cuore ciò che il Signore Gesù dice a loro e anche a noi. Lettera numero 1, indirizzata alla Chiesa di Efeso. Amami di nuovo.

0: Efeso, chiamata la luce dell'Asia, era un luogo favoloso quando Giovanni e Paolo vi vissero nel primo secolo. Paolo giunse a Efeso durante il suo terzo viaggio missionario e successivamente Giovanni, il figlio del tuono, vi arrivò come pastore. Grazie ai loro ministeri in Efeso, un gran numero di persone si convertì a Cristo. Nel primo secolo, Efeso era il centro religioso e commerciale del mondo e influenzava sia l'Asia sia l'Europa. Dicendo la parola Efeso, si pensava immediatamente al Tempio di Diana, una delle meraviglie del mondo antico, adorata da più persone di qualsiasi altro idolo dell'epoca. La Diana degli Efesini esigeva i più sfrenati riti religiosi, sessualmente deviati, eccessivi, viziosi. Questo era il mondo di fronte al quale la Chiesa di Efeso si ergeva come luce nelle tenebre. Gesù disse loro: «Io so quello che fate per me. Le vostre opere sono ben fatte. So anche che siete stanchi, ma lo sopportate con pazienza». Prova dello Spirito all'opera in loro, chiaro. Gli Efesini rifiutavano di sopportare il male, mettevano alla prova tutti coloro che arrivavano ad Efeso dichiarando di parlare da parte di Dio. Se si rivelavano bugiardi, i credenti di Efeso chiedevano loro di lasciare la città. Beh, queste parole di elogio che il Signore Gesù rivolse alla chiesa locale di Efeso si applicano anche al periodo della storia della chiesa nei primi 100 anni dopo la Pentecoste. Ma egli espresse anche questa condanna: «Hai abbandonato il tuo primo amore». Cioè, avevano perso quella devozione intensa ed entusiastica nei confronti della persona di Cristo. La loro dottrina era in linea, certo, ma il loro rapporto personale con Gesù Cristo stava andando alla deriva. Cosa dovevano fare al riguardo? E il Signore Gesù disse: «Ricorda dunque da dove sei caduto. Ricorda cosa Gesù significava per te. Se ti sei raffreddato davanti a quel ricordo, risveglialo. Puoi tornare a quello stesso punto in cui sei caduto e ripartire. Ravvediti». I cristiani hanno bisogno di ravvedersi, di pentirsi, di tornare a Gesù. Probabilmente più volte e con sincerità dobbiamo rompere il guscio dell'autosufficienza, la crosta della presunzione, lo scudo della sofisticazione, la patina della vanità. Dobbiamo disfarci delle finte parole religiose e diventare sempre più santi. Questo è il messaggio per i credenti. Lo senti questo avvertimento? Chiede il Signore. Destatevi, orecchie spente, cuori spenti, ascoltate ciò che dice lo Spirito, il Maestro della Chiesa. In quanto credente autentico, puoi farcela grazie al sangue dell'agnello. Infatti, i vincitori, c'è scritto, mangeranno dell'albero della vita. Ricordi che nel giardino dell'Eden all'uomo fu proibito di mangiare dell'albero della vita? In cielo il cartello di divieto di accesso sarà tolto. Vivremo come non abbiamo mai vissuto prima, nel nuovo giardino di Dio. Questa era la speranza della Chiesa di Efeso, la Chiesa apostolica, la Chiesa al suo meglio. La prossima volta sentiremo queste parole: «Non temere, sii fedele fino alla morte». Ecco, questo è il messaggio che sarà dato a una Chiesa che stava sacrificando la propria vita. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dove è scritto: «Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna». Roberto Frasch scrive: «Lo scopo della lettera è quello di dare certezze. Giovanni sa che nelle tante vicissitudini della vita ci si può scoraggiare. Conclude allora il suo scritto riassumendo in questo versetto le certezze fondamentali del credente. 1. Sappiamo che siamo stati visitati da Dio nel suo Figlio. 2. Che Gesù ci ha dato la possibilità di conoscere colui che è veramente vero, autentico, in mezzo a tutte le falsità che ci circondano. 3. Che siamo al sicuro in quanto siamo nelle sue mani. 4. Che le mani sono quelle di Gesù Cristo. 5. Che Gesù è l'unico vero Dio e che a Lui appartiene l'eternità. Abbiamo veramente bisogno di queste certezze. Scrivo queste note nell'ottobre del 2024, in giorni in cui siamo circondati da guerre, in un tempo in cui le certezze che poteva offrirci il mondo, la pace, lo sviluppo globale, l'ONU e così via, si stanno sgretolando rovinosamente. Ringraziamo il Signore perché in Lui abbiamo la certezza per questa vita e per

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, e dice: «Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato». E ancora Apocalisse, capitolo 3, versetto 8 e capitolo 4, versetto 1. «Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato mi disse: sali quassù». La porta è aperta. Entra. Se qualche antenato potesse vedere le nostre porte automatiche munite di dispositivo elettronico che le fa aprire appena ci si avvicina, rimarrebbe sbalordito. Se ciascuno di noi, attento alla voce di Dio che chiama, decide di andare verso Lui, tutti gli ostacoli che ci separano da Lui scompariranno, come quelle porte che si aprono. Tu che ascolti, ti senti sotto il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati ricevi la mia pace. Ma devi muoverti per entrare. Se resti fermo, se ti attacchi a ciò che sei, a ciò che hai, all'ambiente nel quale sei vissuto finora, alla tua religione, al peccato che ti rende schiavo, la porta continua a essere aperta, ma tu resti fuori. Bisogna rispondere all'appello di Gesù. «Mi alzerò e andrò da mio padre», disse il figlio il prodigo, e in Luca capitolo 15 versetto 18 troviamo questa storia. In seguito, nella vita quotidiana può avvenire che il credente sia spaventato perché si rende conto di non avere forza per lottare contro l'opposizione o la seduzione del mondo. Il Signore gli dice: «Lo so, hai poca forza, ma in questo sentimento della tua incapacità appoggiati interamente su me e prosegui». In Apocalisse capitolo 3 versetto 8 troviamo scritto: «Tu ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere». Alla fine viene il momento in cui il cielo si aprirà per accogliere i figli di Dio. Sali quassù, la porta è aperta. Gesù stesso l'ha aperta e la tiene spalancata per quelli per i quali ha preparato un luogo nella casa del Padre. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 6 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 25, il verso 40, che dice così. E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il sermone profetico pronunciato da Gesù sul Monte degli Ulivi si conclude con la descrizione del momento in cui lui stesso separerà le persone degne del suo regno da quelle che non lo sono. Il criterio è quello del pastore che separa le pecore dai capri. La scena è maestosa. Gesù siederà sul trono, circondato dagli angeli fedeli a lui, e tutte le genti di tutte le età saranno davanti a lui. Mi chiedo quale sentimento serpeggerà fra quelle genti. Paura, angoscia, speranza? Questo non lo so, ma so che ci saremo tutti noi e quello sarà, a mio avviso, un momento tremendo, perché ognuno di noi sarà di certo consapevole se ha vissuto degnamente la fede o meno. Aver conosciuto Gesù personalmente deve aver prodotto in noi un cambiamento completo che ha trasformato il nostro modo di guardare il prossimo. Il nostro sguardo deve essere cambiato perché il nostro cuore deve essere cambiato. Fare i conti con se stessi non è facile, anche perché non sempre riusciamo ad essere onesti. Allora Gesù ci dà un metro per misurare il nostro stato quando dice: se avete fatto del bene a qualcuno è come se l'aveste fatto a me. Andiamo a ritroso, guardiamoci intorno e non siamo tanto clementi con noi stessi. Cosa abbiamo fatto per il nostro prossimo? Cosa gli abbiamo detto? Come siamo andati incontro al suo bisogno? Gesù si è identificato con gli ultimi e gli ultimi sono quelli che nel corpo o nel quotidiano materiale o nello spirito hanno bisogno di aiuto, soccorso, conforto, non solo a parole. Gli ultimi sono quelli che Gesù ama e queste sono le sue parole che amo ribadire. In quanto lo avete fatto a uno di questi minimi, è come se lo aveste fatto a me.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Come averlo fatto a lui. Il Signore Gesù è alla destra del Padre e questa posizione è stata data anche a noi credenti. Come dice la parola in Efesini, il Signore ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Sapendo che Gesù vive alla destra del Padre per intercedere, anche noi possiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Intercedendo in preghiera per le altre persone, diventando sensibili alle loro difficoltà, ed empatizzando con le loro sofferenze, obbediremo al comandamento di amare il prossimo come Dio ama noi e osserveremo la sua legge che dice di portare i pesi gli uni degli altri. Ogni volta che noi, con amore, intercediamo e sosteniamo in preghiera qualcuno, facciamo muovere il braccio dell'Eterno per guarire, per perdonare, per rialzare, per fortificare. Caro amico e cara amica, ci sarà un tempo in cui non sarà più possibile aiutare gli altri e non sarà nemmeno facile pensare a noi stessi, ma questo tempo non è ancora arrivato. La cosa migliore che possiamo fare oggi è aiutare il nostro prossimo, sostenerlo in preghiera e fargli del bene, prima che sia troppo tardi. Se lo faremo al nostro prossimo, lo avremo fatto a Gesù.
3: Il Vangelo di Matteo al capitolo 22 ci dice che un giorno un fariseo, dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, qual è il gran comandamento della legge?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Con questo comandamento Gesù voleva insegnare che l'amore è il principio motore di ogni regola morale e religiosa. Cioè, tutti i comandamenti come non rubare, non uccidere e altro sono espressioni pratiche dell'amore, perché se ami veramente qualcuno non lo danneggi in alcun modo. L'amore per il prossimo non è un'alternativa all'amore per Dio, ma è la sua naturale conseguenza. E il prossimo è chiunque è intorno a noi, e non solo chi ci è vicino per geografia, parentela o fede. Diciamo la verità, è un comandamento molto difficile da praticare, perché si scontra fortemente con il nostro egoismo e con i nostri limiti, ma è il vero termometro del nostro rapporto con Dio, perché come dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Anche per oggi vi lascio, e vi lascio con questo verso, con la speranza che possa spingere ognuno di noi ad un sincero esame del proprio cuore, e che Dio possa riempirci, farci traboccare del suo amore. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. L'8 maggio del 1828 nasce a Ginevra Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale, primo premio Nobel per la pace. Il 9 maggio del 2020 muore Little Richard, leggenda del rock and roll, nato in una famiglia cristiana e diventato a propria volta predicatore evangelico. Il 10 maggio del 1886 nasce a Basilea Karl Barth, forse il più noto e influente teologo protestante del Novecento. L'11 maggio del 1928 nasce in Olanda Han van der Bijl, meglio noto come Fratello Andrea, fondatore di Open Doors Porte Aperte. Il 12 maggio del 1963 muore a Toronto il pastore e autore evangelico Hayden Tozer. Sul fronte civile, il 9 maggio del 1946, 80 anni fa, inizia il regno di Umberto II, il re di Maggio, luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno del 44 al 9 maggio del 46, rimarrà re d'Italia fino al 18 giugno del 46, quando verrà confermata la vittoria della Repubblica al referendum tenuto il 2 giugno. Il 13 giugno, per evitare una guerra civile, Umberto II parte per il Portogallo in quello che sarà l'inizio del suo esilio. Il 9 maggio del 78 Aldo Moro viene assassinato dalle Brigate Rosse dopo un sequestro durato 55 giorni. Il 12 maggio del 74 gli italiani, chiamati alle urne, cassano l'abrogazione della legge sul divorzio, che rimane quindi in vigore. Il risultato del referendum vedrà i no superare il 59%. Infine, il 14 maggio del 1948 viene proclamata la nascita dello Stato di Israele. Sul versante artistico, invece, il 7 maggio del 1922 nasce Raimondo Vianello, autore, conduttore e autore che ha fatto di garbo e ironia la sua cifra stilistica. L'8 maggio del 1903 nasce invece Fernandel, formidabile interprete di Don Camillo.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Biografico e metaforico della morte e resurrezione di Gesù è il brano di oggi del nostro disco Highlight. Porta il titolo Tenero e Verde. Con un ritmo calmo e riflessivo, scandito dall'inconfondibile ritmo della chitarra classica, si viene simbolicamente condotti dal cantautore cristiano in un campo dove spunta, tenero e verde, il grano, dopo essere rimasto nell'oscurità della terra. Similmente, il Signore, seminato come il grano e avvolto dalla morte oscura, risorge il terzo giorno e non rimane più nascosto, ma anzi diventa veicolo d'amore. Da quel momento in poi tutti hanno la possibilità di conoscere l'amore di Dio, l'amore di chi si è sacrificato per donare la vera vita. Non ci resta che ascoltare queste meravigliose parole. Tenero e verde, Albino Montisci.
1: Disco Highlight. Tenero.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 luglio 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per il 11 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Birkenstock. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2230 MW. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Un nuovo attacco diretto contro la premier italiana da parte di Trump, con la pubblicazione di una foto in cui ritrae lui e la Meloni e una scritta sopra con la dicitura "serve un ordine restrittivo". Solo 2 settimane fa il presidente Trump, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per una foto assieme, accusa a cui la presidente del Consiglio aveva risposto con un video sui social: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Cronaca italiana: un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto 1 anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 1 ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. I 2 uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i 2 sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.
e potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato che il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Alta pressione con contributi africani, la giornata è contrassegnata da un tempo ampiamente soleggiato con un cielo poco nuvoloso o con più nubi a nord-est sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

È l'ora di miscellanea, un cordiale saluto da Deborah, benvenuti nella sua calda atmosfera, il programma che offre attimi in musica per distenderci un po' se siamo troppo occupati e momenti preziosi di riflessione. Intanto questo brano, il carattere armonioso di questo brano, Sigla, è già una buona base per l'inizio di questo programma, che vorrei proprio cominciassi all'insegna del brio e della vivacità. Allora a tutti voi una buona giornata, tante belle cose e prepariamoci subito all'ascolto della musica che dà veramente una carica di vitalità e di benessere al nostro anno. Ascoltiamo il Rondò Veneziano.

Sì, ascoltiamo il rondo veneziano, intanto immaginiamo di attraversare degli itinerari veneti. Itinerari veneti è proprio il titolo di questo brano.

Rondò veneziano con Itinerari Veneti. Ed ora passiamo al pensiero del giorno, il primo spazio di questo programma. Il pensiero tratto dalla Bibbia si agisce da stolti perché non si conoscono le vie del Signore. Beh, chiunque riderebbe di uno che parte in macchina per

posti non conosciuti senza una cartina stradale o di uno che prova a preparare un piatto complicato per i suoi ospiti senza una ricetta in mano. Ma oggi tanta gente si rende ugualmente ridicola per il suo comportamento storto. Tanti infatti vivono la vita alla meglio seguendo i propri impulsi e desideri senza rendersi conto dell'importanza di conoscere le vie del Signore. Ma come conoscere le sue vie per vivere secondo la sua volontà? Leggendo e meditando la sua parola, essa sarà per chiunque una cartina, una ricetta, un disegno perché rivelerà veramente il piano ed i pensieri di Dio.

0: bel connubio fra musica e tema in questo brano dal titolo Error, Luca Gent a proporcelo. Allora, termina qui questo brano, diamo spazio ad un'altra rubrica di questo programma, mentre ricordo a tutti voi che siete in ascolto di Miscellanea.
1: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
0: Ancora tante buone idee. Via il segno dall'orlo. Per togliere il segno di un vecchio orlo, bagnatelo con una soluzione di acqua e sapone, ripassatelo poi con il ferro a vapore. Se il segno non scompare, l'unica soluzione è nasconderlo con una passamaniglia o con una cucitura decorativa. Per scoprire le uova fresche, per riconoscere se un uovo è fresco, basta immergerlo in acqua fredda salata. Se è fresco, si adagerà sul fondo, nel senso orizzontale. Quello meno fresco, invece, tenderà a prendere la posizione verticale. Quello vecchio, addirittura, invece, galleggerà in superficie. Avete delle finestre in alluminio anodizzato? Ebbene, non pulitele con sostanze abrasive, diventeranno bellissime se passate con un panno imbevuto di acqua ed alcol, 200 grammi per litro, scusate. Ripassatele poi con una pelle di daino. Ed ora dei consigli vincenti per olive in salamoia: si conservano più a lungo se una volta aperto il vasetto si aggiunge una fettina di limone. Piastrelle invece del bagno, bisogna pulirle una volta al mese con il prodotto che serve per lucidare la carrozzeria delle automobili. Rimangono lucidissime passandole poi con un panno morbido. Ed ora invece per formaggi avanzati bisogna utilizzarli, si sciolgono a fuoco dolcissimo con latte ed un po' di pepe. Si possono utilizzare poi la crema, questo genere di crema che si è formata, così per condire pasta, risotti o addirittura delle pizze.

Siccome tutto andrebbe meglio se sapessimo amarci, non si parlerebbe più di risentimenti, di offese, di vendette, non ci sarebbero più divorzi, né bambini abbandonati, né drammi passionali, né omicidi, non ci sarebbero più né poliziotti, né tribunali, né prigioni, non ci sarebbero conflitti politici, né fabbriche di armi, né truppe mobilitate, né missili che aspettano nelle loro rampe di lancio la pressione di un pulsante per andare a seminare una morte orribile migliaia di chilometri più lontano. Se gli uomini sapessero amarsi, non ci sarebbe il pericolo atomico e tanti scienziati illustri non avrebbero lanciato a tutto il mondo il loro grido d'allarme. E invece, ma si dice, se gli uomini, perché si pensa agli altri? È dagli altri che ci si aspetta disinteressamento, dedizione, spirito di sacrificio, amore. Ma quanto a noi? E beh, quanto a noi riteniamo che ci chiedano già fin troppo. 8 ore di lavoro quando non è di più. E poi un'infinità di obblighi sociali che rovinano la vita. Aiutare di qui, dare di là, non è mai finito. A dire il vero, quando ci pensiamo dobbiamo ammettere, senza falsa modestia, che siamo dalla parte giusta e che se molti fossero come noi. Ma forse non abbiamo riflettuto che in questo stesso modo la pensano anche gli altri. E che a fare il mondo così com'è sono delle persone come me e come voi. Perché allora considerare gli sbagli degli altri e dimenticare i propri? Se invece di ripetere, se gli uomini sapessero amarsi, dicessimo una volta, se io sapessi amare, non pensate che le cose potrebbero incominciare ad andare meglio? Non su un piano generale, certamente, ma almeno intorno a noi. Se io sapessi amare il prossimo e rendergli la vita più serena, facilitandogli i compiti, esso avrebbe più gioia e questa gioia si rifletterebbe poi anche su di me. L'amore è la più bella cosa che ci sia. Gli uomini si distruggono quando non lo conoscono. 2000 anni fa è venuto al mondo uno che non era della nostra essenza, Gesù Cristo, il figlio di Dio. È nato sì da una famiglia povera, è vissuto da operaio fino all'età di 30 anni, poi ha lasciato il suo villaggio per andare a predicare la sua dottrina. Essa può essere riassunta in una sola parola, amare. Ma quello che diceva, egli lo ha vissuto veramente, si è dato interamente agli uomini, ai poveri, ai malati, ai diseredati, si è dato anche ai suoi amici, nemici, perché è per loro che ha accettato di morire su una croce fra due criminali per poterli salvare. Se gli uomini sapessero vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, ci sarebbe veramente la pace nei loro cuori, la pace nelle loro famiglie, insomma, la pace sulla terra. E così il cuore umano è come un canale. Arido se è senza l'amore di Dio, rigurgitante e con le rive fiorite se questo amore vi entra. La vostra vita sarà felice e porterà dei frutti. I vostri occhi potranno brillare, la vostra voce cambierà tono, le vostre spalle curve si raddrizzeranno se lascerete che l'amore divino vi riempia il cuore. Poi, così come l'acqua d'un canale entra ed esce, l'amore che entra in voi uscirà verso gli altri e voi conoscerete questa meravigliosa cosa che si chiama, insomma, donarsi. Allora l'amore è come una potenza, è la più grande potenza del mondo. Quando i discepoli di Gesù, quel pugno d'uomini senza istruzione, senza armi, senza denaro, hanno varcato le frontiere della Giudea e della Samaria, e sono andati nella Grecia e a Roma a predicare l'amore, hanno incontrato una resistenza inaudita, hanno subito gli oltraggi più infami, le torture più raffinate, i supplizi più crudeli. Nerone li bruciava vivi per illuminare i giardini, li gettava alle belve dell'anfiteatro, ma loro non hanno cessato d'amare. È a loro che dobbiamo il trionfo della misericordia sulla violenza, il trionfo della croce di Cristo sul mondo d'allora, il trionfo dell'amore. Ma perché l'amore oggi non trionfa più? Perché noi non siamo pronti a darlo, addirittura non lo possediamo neppure perché non abbiamo accettato con fede che il Signore Gesù è morto in croce per noi peccatori. Allora sai che dobbiamo fare? Andare a Lui, il Salvatore, rispondiamo al suo appello, confessiamogli i nostri peccati, confessiamogli che non sappiamo amare e poi crediamo che il suo sacrificio d'amore è stato sufficiente perché Dio potesse perdonare i nostri peccati. Dobbiamo sapere che Dio ci perdona se glielo domandiamo con fede e sincerità. Prendiamo la decisione di diventare dei Suoi discepoli, di darci a Lui.
e così il suo spirito potrà scendere nei nostri cuori e li inonderà d'amore. Allora solo avremo in noi ben più di quella luce che vediamo a volte brillare nello sguardo limpido di un bambino o nell'occhio calmo di un vecchio. Avremo quella luce che brilla eternamente nel cuore di Dio.

Buono a sapersi, le assurdità di ogni genere in continuo aumento. Parliamone per contenerle. Ascolteremo oggi una notizia singolare tratta dall'Indipendente, un quotidiano. La vicenda di poliziotti stipendiati dai ladri. La vicenda ha coinvolto in tutto 17 persone, 14 poliziotti e 3 borseggiatori. Indagini e confessioni accertarono l'esistenza di un accordo d'affari tra il terzetto di ladri di professione ed alcuni agenti della Polfer della stazione centrale di Milano, per la maggior parte uomini con una decina di anni di servizio tra binari e pensiline. Il patto funzionava così: i poliziotti dovevano chiudere tutti e due gli occhi sull'attività dei loro protetti, che per sdebitarsi si premuravano di far piovere ogni settimana nelle tasche degli agenti contattati una mazzetta fissa di 400.000 lire. L'accordo tra guardie e ladri, secondo quanto riuscirono ad accertare gli inquirenti, sarebbe andato avanti solo per un paio di mesi. A far partire l'inchiesta furono i colleghi stessi della Polfer. L'operazione portò all'arresto di 12 poliziotti e dei 3 malviventi, oltre alla denuncia a piede libero di altri 2 agenti. Finora, oltre ai 3 ladri, 3 anni di reclusione, sono stati condannati 10 poliziotti con pene diverse secondo le loro responsabilità.

pezzo leggero come una foglia può fare, abbracciando gentile il vento che viene dall'ovest.

Canto d'autunno, il canto di Albino Montisci. Allora, siete ancora tutti lì presenti? Il programma è andato avanti abbastanza, siamo infatti giunti al suo termine, sono gli ultimissimi minuti a disposizione messi da questa emittente per Miscellanea. Questa sigla purtroppo è bella, sì, da riascoltare, però è una nemica quando si trova in coda al programma. Indica quindi che il tempo disponibile si è tutto esaurito. Quindi mi affretto a ringraziarvi per l'ascolto prestato a questa trasmissione ancora oggi, in questa mattinata. Vi ricordo che questa è una trasmissione che va in onda ogni mattina a quest'ora. E occupa quindi 30 minuti di questa mattinata per l'ascolto di musica e rubriche varie. Dunque, un grosso ciao da Deborah, ancora una buona giornata a tutti e un buon proseguimento d'ascolto per i prossimi programmi di questa emittente. Ciao!

0: Sono le ore 11 e 36 minuti.
1: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 6 luglio 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per il 11 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Birkenstock. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2230 MW. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Un nuovo attacco diretto contro la premier italiana da parte di Trump, con la pubblicazione di una foto in cui ritrae lui e la Meloni e una scritta sopra con la dicitura "serve un ordine restrittivo". Solo 2 settimane fa il presidente Trump, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per una foto assieme, accusa a cui la presidente del Consiglio aveva risposto con un video sui social: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Cronaca italiana: un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto 1 anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 1 ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. I 2 uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i 2 sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.
e potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato che il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Alta pressione con contributi africani, la giornata è contrassegnata da un tempo ampiamente soleggiato con un cielo poco nuvoloso o con più nubi a nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: E come avete sentito dalla sigla, allora siamo arrivati al nostro appuntamento con Natura e Salute, con il nostro amico erborista. Pronto?
1: Buongiorno,
0: Buongiorno,
2: ciao
0: ben
2: Marco.
0: trovato. Qui siamo con Marco Tinghino, presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, naturalmente Regione Sicilia. Allora Marco, questa mattina vogliamo con te conoscere una pianta, un'altra pianta che ci Natura e Salute, che è il nostro amico erborista. Pronto?
1: Buongiorno, ben trovati.
0: Buongiorno,
2: Ciao
0: ben
2: Marco.
0: trovato. Qui siamo con Marco Tinghino, presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, naturalmente Regione Sicilia. Allora Marco.

0: proprio perché in questo periodo sono più utili. La natura ha pensato anche a questo. Ci sono degli accostamenti molto particolari che ci fanno pensare al fatto che per chi crede qualcuno ha pensato al benessere dell'uomo anche attraverso tutta una serie di ritmi biologici che permettono di favorire il nostro benessere. La pianta è il mirtillo, che per l'appunto è una pianta che fa maturare i frutti in questo periodo, e in questo periodo proprio perché c'è caldo, proprio perché soprattutto chi soffre di patologie circolatorie come fragilità capillare, pesantezza alle gambe, eccetera, col caldo, come sappiamo, queste patologie tendono a peggiorare, ad avere le loro manifestazioni più acute, e la natura ci viene incontro attraverso questa bella pianta.
1: Come, se possiamo fare una descrizione un po' di questa pianta, quindi noi nelle nostre zone ce l'abbiamo oppure no? Quindi in Sicilia, zona di Catania, troviamo delle piante di mirtillo oppure si trovano un po' altrove?
0: Sì, è una pianta, è un piccolo arbusto innanzitutto, che cresce in maniera spontanea nei boschi di montagna. Noi tra le piante che abbiamo a disposizione possiamo trovare delle varietà di mirtillo. Si riconosce soprattutto per i suoi frutti, sono delle piccole bacche sferiche di circa mezzo centimetro di diametro che hanno un colore nero violaceo. Sono coperte proprio di un sottile strato di pruina azzurrognola, questo gli dà proprio la sua colorazione tipica, e poi dentro ha una polpa succosa che ha un sapore leggermente acidulo. È alto, ha un fusto alto circa 20-30 cm, molto ramificato, e poi ha delle foglioline abbastanza piccole di forma ovale, colore verde, e poi ha proprio dei margini seghettati. Quindi questa è la descrizione un po' della pianta. I fiori, quando si possono vedere, sono biancastri e a volte rosei, e i frutti appunto giungono a maturazione proprio ad estate avanzata, quindi
1: siamo
0: normalmente
1: giunti al momento giusto.
0: A luglio-agosto è il massimo della maturazione.
1: Qui siamo al punto giusto.
2: Volevo dire una cosa a proposito dei mirtilli. L'anno scorso siamo andati in montagna, nei boschi del Veneto, insomma, è piena di mirtilli, fragoline, così, mentre che cammini. Allora praticamente mia figlia Chiara mi diceva: papà, guarda, come quelli che ci sono dentro i barattoli di yogurt. Yogurt a mirtilli.
1: Insomma, per chi non li vede,
2: ai tempi d'oggi il mirtillo probabilmente lo vediamo solo nei barattolini di yogurt. Peccato.
0: Sarebbe bello fare delle passeggiate in montagna che si ripetessero più spesso, perché sono delle belle esperienze. Per i bimbi.
2: Sì, perché l'una tantum poi ci porta a vedere il mirtillo nel barattolino dello yogurt.
0: Sì, è vero, come tantissime altre cose.
1: Magari i bambini, alcuni animali non li hanno mai visti, e quindi ormai diventa qualcosa che tu puoi conoscere attraverso la televisione, attraverso qualche enciclopedia, quindi questo è un po' problematico. Quindi quando possiamo approfittiamo di lunghe passeggiate, anche ti fa vedere ai nostri figli magari quegli animali o quelle piante che un po' vanno a non vedersi più, perché in città sicuramente non ci sono. Allora, continuiamo con il mirtillo. Quali sono, diciamo, le parti poi del mirtillo che vengono utilizzate?
0: Dunque, oggi parleremo dei frutti. In realtà del mirtillo si utilizzano anche le foglie, ma le foglie hanno delle azioni diverse, vengono utilizzate per problemi di iperglicemia. I frutti di cui parleremo oggi, che sono, dicevamo, le bacche, dal colore dei frutti si capisce quanto questi siano ricchi di pigmenti antocianidici, che sono dei pigmenti colorati di natura glucosidica che contengono dei flavonoidi, degli acidi organici, della vitamina C, dei tannini e delle pectine. Tutti questi frutti che hanno un colore che va sul rosso, sul nero, eccetera, il colore gli viene dato proprio da questi pigmenti che allo stesso tempo, oltre a dare questo bel colore, svolgono delle ottime azioni preventive e a volte anche terapeutiche di tutta una serie di patologie. Il fitocomplesso dei frutti del mirtillo è capace di svolgere un insieme di azioni salutistiche, come molto spesso avviene per le piante, che vanno dalla regolazione della permeabilità del microcircolo all'azione antiossidante a quella protettiva della retina. Quindi trova un'ampia applicazione sia nel trattamento dell'affaticamento visivo, ad esempio indebolimento della visione notturna che si verifica anche molto spesso negli anziani, no?

0: perché iniziano ad avere ad un certo punto difficoltà a guidare di notte e quindi rischiano anche di mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Trova largo uso nelle retinopatie, nella miopia, nell'insufficienza venosa, degli arti inferiori e così via dicendo, quindi ha un'applicazione piuttosto ampia.
1: Per quanto riguarda l'applicazione di cui tu parlavi sulla vista, no? Quali sono gli effetti? Come funziona poi?
0: Dunque, proprio sulla vista, l'uso degli antociani del mirtillo in oculistica deriva proprio dall'osservazione che durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti del RAF che consumavano grandi quantità di marmellate di mirtillo sembravano avere una migliore visione notturna. Da questa considerazione sono partiti degli studi clinici, delle ricerche farmacologiche che hanno mostrato una serie di attività degli antocianosidi del mirtillo sugli enzimi retinici e sulla velocità di rigenerazione dei pigmenti retinici e sull'acuità visiva. Quindi in realtà queste ricerche farmacologiche hanno confermato la capacità degli antocianosidi del mirtillo di agire nel miglioramento della vista e soprattutto nella funzione conservativa della retina. Poi studi particolarmente recenti hanno dimostrato in particolare l'efficacia terapeutica del vaccino Mirtillus nel trattamento della retinopatia diabetica, che è una delle patologie correlate al problema del diabete. Difatti il mirtillo è una di quelle piante che tutti i diabetici dovrebbero assumere, perché previene notevolmente quelli che sono i fenomeni degenerativi a livello vascolare che molto spesso si verificano proprio nel diabetico.
1: Quindi possiamo dire, se vuoi vederci chiaro, mangiate un mirtillo, dai.
0: Anche qualcuno in più di uno.
1: Ecco, sì. Tu parlavi che, diciamo, il mirtillo, dicevi prima, il mirtillo è anche utile per quanto riguarda le problematiche legate alla circolazione. E visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'estate e quindi il calore aumenta e anche il problema della pesantezza alle gambe, no? Aumenta. Cosa si può fare? Quindi per tutte quelle persone che soffrono di questa problematica, penso che un po' sia diffusa, poi c'è chi ne soffre di meno, chi più, però in estate comunque si sente che c'è una maggiore pesantezza, no?
0: Sì, è vero, soprattutto le donne e gli anziani, così come chi è costretto ad una stasi eretta per molto tempo, quindi le persone che svolgono un lavoro come commessi di negozi o che debbono stare alle piedi tutto il giorno. Succede molto spesso che a causa del caldo ovviamente si verifica una vasodilatazione, cioè i vasi sanguigni si dilatano. Tutto questo porta innanzitutto ad una formazione di liquido nella parte inferiore delle gambe, no? Che iniziano a gonfiare, iniziano a far prurito, molto spesso iniziano anche a far male, no? Per cui è necessario, oltre ad una riorganizzazione dello stile di vita, che purtroppo non è sempre possibile perché non si può cambiare lavoro in estate perché fa caldo, e allora è necessario che si prendano degli accorgimenti. Tra questi accorgimenti ovviamente un ruolo di fondamentale importanza lo riveste l'uso del mirtillo. L'uso del mirtillo, che tra l'altro trova ampia conferma clinica, soprattutto per quanto riguarda per l'appunto il trattamento degli edemi dovuti ad un'eccessiva permeabilità dei capillari. Il mirtillo non solo riattiva il microcircolo locale, ma migliora anche il deflusso venoso e facilita la rimozione dei liquidi interstiziali, riducendo così l'edema, cioè in pratica riesce a far sgonfiare, no? Oltre che a prevenire il rigonfiamento soprattutto della parte bassa delle gambe. Per cui grazie a queste proprietà il mirtillo trova un largo uso clinico nel trattamento appunto dell'insufficienza venosa, ma anche delle sue complicanze, quindi le varici, le flebiti, gli edemi perimalleolari e così via dicendo. Voglio ricordare anche un'applicazione particolare del mirtillo, che è quella della cellulite, no? Adesso le donne iniziano ad andare a mare
1: mettere i costumi e vedere i cuscinetti o i cuscinoni.
2: Adesso
1: non lo so.
2: È un poco tardi, diciamo, no? Magari si doveva fare in inverno questa
0: sì
2: cosa.
0: È vero, perché poi a volte si considera la cellulite solo come un problema estetico, no?
1: E ci si ricorda solo in estate.
0: Esatto, mentre in realtà vi è una patogenesi di tipo vascolare. che purtroppo interessa principalmente le donne, perché alla base c'è una componente ormonale, ma in ogni caso il riequilibrio della permeabilità capillare è di basilare importanza affinché il problema della cellulite possa ridursi in maniera notevole. L'uso del mirtillo è quindi in grado, proprio per la sua capacità di riequilibrare la permeabilità dei capillari, è in grado di migliorare notevolmente il quadro clinico generale, quindi anche di ridurre di conseguenza l'inestetismo cutaneo che ne deriva. È ovvio che non ci si può pensare adesso, perlomeno è bene pensarci adesso piuttosto che non pensarci per nulla,
1: certo.
0: Però sarebbe anche il caso di iniziare a pensare al problema della cellulite facendo un'idonea prevenzione,
2: certo.
0: Che oltre, come dico sempre, ad uno stile di vita appropriato, quindi un'alimentazione corretta e anche
1: del movimento.
0: In generale una moderata attività fisica, cioè fare in modo che il corpo si alleni in continuazione, no? Prevede anche l'uso di questi complementi erboristici, e tra l'altro queste capacità del mirtillo sono state ampiamente dimostrate, perché altrimenti, voglio dire, non ne parleremo in queste trasmissioni, da numerosissimi studi clinici che sono stati effettuati con rigore scientifico, quindi con il metodo del placebo e del doppio cieco, quindi sono studi clinici assolutamente statisticamente rilevanti.
1: Certo, parlare del doppio cieco col mirtillo che aiuta la vista forse
0: sembra un po' contraddittorio.
2: Ascolta Marco, io avevo una domanda da farti, volevo un attimino sfatare un mito che poi, insomma, diciamo, ho sperimentato personalmente, quindi tanto mito non mi sembra, però non vorrei che sono andato incontro a quello che ti ho detto per eccesso non tanto di zelo quanto, diciamo, scorpacciata di mirtilli, piuttosto che, ecco, la domanda è questa: ma è vero che tra le controindicazioni quella del mirtillo, forse una delle poche, è quella che è, insomma, un po' lassativo?
0: Ma dipende dalla forma con la quale il mirtillo si assume.
2: Io parlo proprio il frutto,
1: quindi
2: io parlo
1: mangiato
2: di una scorpacciata di mirtilli. Due chili, no, ma insomma un bel po', c'era caldo, insomma, nel bosco, forse, non lo so, forse è stato un insieme di cose, forse non li ho puliti bene.
0: Ecco, è possibile anche questo, perché ti dico, analizzando il fito complesso del mirtillo, il mirtillo contiene dei principi attivi che si chiamano tannini. Questi tannini sono abitualmente astringenti e quindi, al contrario, potrebbero creare il problema opposto,
2: sì,
0: cioè quello,
2: sì,
0: dell'acidichezza.
2: Sì.
0: L'azione lassativa poi, come dire, è da vedere. Innanzitutto, se non si è venuta a creare un'infezione batterica o virale, no?
2: Sì.
0: E quindi ci sia stata una coincidenza particolare per cui è sorta la diarrea in coincidenza con l'assunzione del mirtillo, così come dipende poi se non era un mirtillo molto carico di zuccheri, ma abitualmente non è così, cioè di norma
2: no, erano buoni comunque erano buoni, non erano acerbi, erano buoni.
0: Di norma l'uso del mirtillo rischia, al contrario, di creare stitichezza proprio per la quantità di tannini che contiene.
2: Ho capito. Quindi non è, abbiamo sfatato questo mito, non è lassativo.
1: Forse,
2: anzi,
1: era il tuo mito.
2: Anzi,
1: esatto.
2: Ma io, insomma,
1: il tuo esperimento.
2: No, ma poi, insomma, sentendo una mezza cultura di altri, perché alcune volte la mezza cultura diventa doppia ignoranza, no? No, ma è lassativo. Cioè, io ho avuto questo problema, ma a questo punto mi sta dicendo che magari qualcuno non era pulito bene, magari qualche insetto, qualche
0: essere,
2: cosa.
0: Così come potrebbe essere una coincidenza. Poi, voglio dire, molto spesso per vantare una proprietà terapeutica, ma anche per vantare un effetto collaterale della pianta, è necessario che un'azione sia ripetuta diverse volte nella stessa persona e in tante persone, no? Questa è l'importanza degli studi clinici fatti con rigore scientifico, in maniera tale che ci si possa esprimere sull'effetto di una pianta.
2: Certo.
0: Un fenomeno isolato, anche se fosse stato un fenomeno positivo, no?
2: Sì.
0: Io ho mangiato la marmellata di mirtilli e ho buttato via gli occhiali perché, come dire,
1: è guarito,
0: sono guarito. Non significa che il mirtillo faccia buttare via gli occhiali.
2: È chiaro.
0: Significa che a una persona si è verificato un determinato effetto, ma va poi verificato su una quantità statisticamente rilevante di persone, e a volte anche con i farmaci, purtroppo non è pacifica questa cosa, nel senso che può succedere che si trovano degli studi clinici che affermino delle cose, studi clinici fatti con altrettanto rigore scientifico che ne affermino cose opposte. Purtroppo mi spiace dire che a volte non siamo di fronte a una scienza perfettamente esatta. Dall'alto numero di osservazioni noi cerchiamo di trarre delle conclusioni, e quante più ampie sono le osservazioni, tanto più vicine alla sicurezza sono le osservazioni, le conclusioni che traiamo.
1: Per quanto riguarda le forme galeniche, no? Qual è quella che magari è più adatta per ottenere i risultati di cui abbiamo parlato, quindi sia per quanto riguarda la vista, sia per quanto riguarda la circolazione, le gambe, cellulite, eccetera?
0: Dunque, gli studi clinici a cui io mi riferisco hanno tutti utilizzato un estratto secco titolato in antocianosidi al 36%, quindi come forma galenica...
2: Che tradotto, perdonami.
0: Com'è?
2: Dico che è tradotto praticamente cosa...
0: Dunque, l'estratto secco è una forma galenica, no? È una polvere che viene prodotta attraverso successiva evaporazione delle sostanze volatili. Così, per fare un breve riassunto su come si fa un estratto secco, molti di voi conosceranno le cosiddette tinture madre, gli estratti idroalcolici, no? Che si fanno attraverso la macerazione in acqua e alcol della drove della pianta. Dopodiché si inizia a far evaporare tutta la sostanza liquida finché rimane una polvere. Quello è l'estratto secco, dove praticamente c'è la quasi totale assenza di acqua.
1: E quindi tutta sostanza, quindi tutto il fitocomplesso è proprio,
0: esatto.
1: Questo vuol dire, il fitocomplesso quindi è ancora più concentrato rispetto alle altre.
0: Perché manca l'acqua e mancano tutte le sostanze liquide. Dopodiché si analizza questo estratto secco e si vede la quantità di un determinato principio attivo che viene preso come punto di riferimento, in questo caso gli antocianosidi. E si titola, cioè si dice che quello contiene ad esempio il 36% di antocianosidi o l'1%, il 5%, eccetera. Quindi la titolazione è l'indicazione della quantità di un principio attivo. Qualcuno pensa che è sufficiente che un estratto secco sia titolato affinché sia un buon estratto secco, è come se avesse la laurea per esempio, no? In realtà non è un titolo di studio che ha l'estratto secco, ma è semplicemente la quantità del principio attivo contenuto. Quindi tra un estratto secco titolato all'1% e uno titolato al 36% ci sono 36 volte di differenza, no? Rispetto al principio attivo. La dose che è stata somministrata in questi studi clinici andava dai 320 ai 480 mg di questo estratto secco. E quindi è facile poi capire la quantità di antocianosidi che ci vuole. Una cosa su cui voglio soffermarmi in tal senso è che a volte succede di trovare dei prodotti erboristici sottodosati, dove cioè la posologia massima consigliata in realtà è molto al di sotto rispetto a quella derivante dagli studi clinici a cui mi riferisco. E questo non sempre perché esistono delle limitazioni ministeriali, ma proprio ci sono delle logiche aziendali, purtroppo, che mettono in commercio dei prodotti che rischiano di essere inefficaci perché assolutamente sottodosati. Quindi a volte bisogna anche sforare rispetto a questa posologia per riuscire a raggiungere un risultato. L'auspicio sarebbe quello che le aziende si conformassero in realtà laddove possibile, laddove anche il Ministero della Salute permette di chiamare prodotto erboristico integratore alimentare, no? Un prodotto che poi in realtà riesca a vantare proprietà terapeutiche, ma l'auspicio sarebbe quello appunto che le aziende si uniformassero a queste posologie in maniera tale che, prendendo un prodotto alla posologia indicata in confezione, realmente si abbia un effetto salutistico definito.
1: Quindi possiamo dire che di acquistare comunque questi prodotti in un'erboristeria dove appunto abbiamo un professionista, perché se acquistiamo questi prodotti, magari perché succede che sono anche negli ipermercati, no? Magari appunto non c'è chi ci spiega un po' la posologia, anche se lì ci sono delle indicazioni e poi non fanno al caso nostro, quindi è meglio magari acquistarli dove abbiamo un erborista di fiducia che ci dirà, secondo quello che è magari la nostra problematica, quante capsule così bisogna prendere.
0: Esattamente, non solo la posologia, ma anche, come dicevo prima, la forma galenica più adatta, e poi voglio dire, in quel caso ci sarà anche un filtro in entrata, cioè quando l'erborista di cui ci si fida, che si ritiene sia un professionista, eccetera, fa gli acquisti, ovviamente sceglierà i prodotti che siano maggiormente corrispondenti a quella che è la letteratura clinica, e quindi già si ha un filtro in entrata in questa cosa qui. Mentre se io arrivo al supermercato e trovo scritto solamente mirtillo, senza sapere la forma galenica, la posologia esatta e quant'altro, rischio di fare, di aver semplicemente buttato dei soldi.
2: Sì, io volevo dire che c'era stata una telefonata, però è caduta la linea, quindi volevo magari ribadire il nostro numero di telefono. Credo che siamo quasi in conclusione,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: con Marco, però lo diciamo perché c'era stata una telefonata e è caduta la linea. Il nostro numero di telefono è 095 725 6482, quindi ripeto 095 725 6482. Il radioascoltatore che aveva chiamato e poi è caduta la linea, magari se vuole può richiamare. Sì, sì.
1: Allora andiamo, diciamo, proprio alle problematiche di questo periodo, che sono quelle relative alla pesantezza delle gambe. Succede che ci sono tante donne incinte, no, in questo periodo, e quindi credo che questo la pesantezza alle gambe aumenti, no, perché c'è anche un peso maggiore. E il mirtillo può essere usato quindi nelle donne in gravidanza? Lo possono usare?
0: Il mirtillo può essere utilizzato anche dalle donne in gravidanza, e secondo la letteratura clinica esistente, gli studi di tossicità, non produce per l'appunto né tossicità né alcun effetto collaterale per la madre e per la prole. Io consiglio sempre di concordare, soprattutto in gravidanza, l'uso anche di preparati erboristici con il medico curante, non tanto per il fatto che magari il mirtillo possa creare effetti collaterali o essere tossico o qualcosa del genere, ma perché a volte ovviamente una persona è in corso di terapia magari con altri farmaci, e quindi è bene sempre che il medico valuti la possibilità o di interazioni tra la pianta e il farmaco che si stia assumendo o l'eventuale azione sommatoria. Per cui se da un lato dico che il mirtillo è ben tollerato e non ha problemi di tossicità, dall'altro invito sempre in gravidanza soprattutto a concordare l'uso di qualsiasi cosa, anche di piante officinali, con il medico curante.
1: C'è stata una telefonata?
2: Sì, era la nostra carissima Rina da Roma che aveva una domanda per Marco. Gli era sfuggita un passaggio, non ho saputo dare risposta neanche io, magari giro la domanda a te. Ecco, la nostra carissima Rina chiedeva questo. Tu hai parlato poco fa di problemi circolatori, eccetera, eccetera, e di come insomma gli estratti al mirtillo possono dare sollievo in tal senso. Lei chiedeva, ma eventualmente problemi circolatori dovuti anche da schiacciamento, da cose del genere, cioè, diciamo, detto così, magari un elastico fitto portato tutto il giorno che porta rossori, soprattutto insomma in zone un po' delicate, tipo linguine, tipo sotto il seno, ecco, può portare, diciamo, del
1: per quanto riguarda la circolazione.
2: Sì, sì, sì, sì. Circolazione dovuta non a problemi circolatori, ma magari al fatto che per un giorno sano, insomma, hai mortificato una parte del tuo corpo. Ecco,
1: secondo me i jeans che sono troppo stretti.
2: I jeans stretti.
1: I giovani, le ragazzine magari utilizzano questi jeans troppo stretti, troppo elasticizzati, proprio che non fanno respirare. Penso che anche questo può essere
2: degli,
1: un problema.
2: Degli arrossamenti, può portare sollievo in tal senso, Marco?
0: Dunque, un sano stile di vita prevede anche un sano abbigliamento, ovviamente. È normale che, un problema circolatorio di questo tipo è un problema temporaneo,
2: certo,
0: cioè eliminata la causa si eliminerà anche il problema circolatorio. Se io ho un elastico messo ad una gamba o ad esempio, che ne so, delle calze particolarmente strette, eccetera, magari la sera quando le tolgo avrò la gamba gonfia,
2: certo.
0: Ma è sufficiente che passi qualche ora che la gamba si sgonfia e non c'è necessità di prendere il mirtillo, no?
2: Ma eventualmente può aiutare, diciamo, se qualora il fastidio, il prurito, il disturbo è diventato eccessivamente forte. Ti faccio un esempio,
0: sì.
2: Marco, tu sei costretto, diciamo, a portare un certo abbigliamento, o quantomeno ti rendi conto, tuo malgrado, che quel determinato abbigliamento non era adatto, non era comodo, e te ne accorgi, diciamo, dopo una giornata di treno.
0: Perfetto.
2: Che ne so, un viaggio che va dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, no?
0: Sì.
2: Quindi alla fine di questo viaggio, quindi non hai la possibilità di levare questo indumento, alla fine di questo viaggio sei in condizioni particolarmente fastidiose. Ecco, in questo caso può portare un sollievo anche piuttosto immediato, cioè tipo, per intenderci, tipo antinfiammatorio, no?
0: Perfetto, ho capito la domanda.
2: Sì, sì, sì,
0: no,
2: sì.
0: Direi di no.
2: No, ecco.
0: Se questo fosse, sarebbe il caso di togliere l'indumento, di aspettare un po', magari massaggiare la parte in maniera tale che si riattivi la circolazione, perché magari si è un po' addormentata,
2: sì.
0: Ma anche se io dovessi prendere delle capsule di mirtillo non mi farebbero l'effetto immediato, cioè il mirtillo è una di quelle piante che va considerate come dire un coadiuvante, ma nel medio-lungo periodo.
2: Sì, ho capito.
0: Non è che prendo la capsula e immediatamente la mia circolazione si è sistemata.
2: Nel caso in cui ci
0: dovesse essere un'alterazione della permeabilità dei capillari o problemi di retinopatia e quant'altro, si inizia un trattamento costante con delle compresse capsule di mirtillo,
2: certo.
0: E i miglioramenti pian pianino si iniziano a vedere. Quindi non è un rimedio da pronto soccorso.
2: Cioè, perfetto, magari era questo. Non è un rimedio da pronto soccorso, ma ha sempre bisogno di una profilassi, quindi di un certo periodo, almeno un mesetto di cura per dire.
0: Ho capito.
1: Andiamo all'ultima domanda e poi salutiamo il nostro amico erborista. Ho sentito che il mirtillo viene anche utilizzato per le infezioni delle vie urinarie.
0: Sì.
1: Allora è vero o è solo una diceria?
0: Il mirtillo svolge anche un'azione.
2: Sì, prego Marco.
0: Avevo sentito.
2: Sì.
0: Il mirtillo svolge anche un'azione antibatterica delle vie urinarie. Bisogna però distinguere il mirtillo nero del quale abbiamo parlato fin qui dal cosiddetto mirtillo rosso, che è un'altra varietà di mirtillo, che viene chiamato Vaccinum vitis idea. Quindi ha in pratica un altro nome suo proprio, noi poi lo chiamiamo sempre il mirtillo rosso. Che si differenzia non solo per il colore dei frutti e il loro sapore, ma anche per la consistenza delle foglie che sono coriacee, lucenti e persistenti. Il mirtillo rosso è abbastanza diffuso in molte regioni europee, anche in Italia, ma in ogni caso per accorciare vi è un principio attivo presente nel fitocomplesso che si chiama arbutina, che riesce a creare un ambiente ostile all'attecchimento dei batteri nell'apparato urinario, con degli ottimi risultati per la terapia delle cistiti, dove ovviamente non si ravvisi la necessità di una terapia antibiotica. Questo significa che, è vero che il mirtillo serve anche per la cistite, ma è vero che è un'altra varietà di mirtillo che è il mirtillo rosso.
1: Un'ultima cosa ti volevo chiedere per quanto riguarda le gambe, no? Abbiamo detto che il mirtillo è importante per la circolazione e per la cellulite, ma ci sono altre piante che abbinate a questo possono dare ancora risultati maggiori?
0: Assolutamente sì, ci sono un insieme di piante che riescono a svolgere un'azione vasoprotettrice, ricordiamo la centella asiatica che contiene dei principi attivi che sono l'acido medecassico, l'asiaticoside eccetera, che svolge un'ottima azione protettiva per i vasi sanguigni, ma non solo. La vite rossa ad esempio è un'altra pianta molto utilizzata in tal senso. Abbiamo la lespedezza che contiene un'alta quantità di rutina, una quantità di pianta enorme. Noi per le problematiche di fragilità capillare e venosa in realtà possiamo dire che la natura offra una varietà molto ampia di piante, molto numerosa di piante, e molto spesso riusciamo ad avere dei risultati superiori rispetto ai farmaci di sintesi, tant'è vero che molti dei farmaci che vengono utilizzati per il problema della fragilità capillare venosa sono proprio di origine vegetale.
1: C'è stata una telefonata?
2: Marco, ti giro una domanda, così come mi è arrivata una domanda di una nostra carissima radioascoltatrice. Diceva che lei soffre di questo problema soprattutto estivo del gonfiore delle gambe. Lei diceva probabilmente è la conseguenza del fatto che per 20 anni ha gestito un negozio, quindi insomma per 20 anni stare quasi tutta la giornata all'impiedi probabilmente si trova adesso a vivere questa condizione soprattutto estiva. Lei diceva che fa una cura con i farmaci di sintesi, i farmaci classici. Dice che la cura consiste nel punture sottocutanee, mi ha detto anche il tipo di farmaco, ma adesso non ricordo, e in più delle pillole. Ecco, voleva sapere questo. Il nostro Marco Tinchino dice: pensa che effettivamente poter iniziare una cura a base di mirtillo potrebbe essere risolutiva, potrebbe essere qualcosa da aggiungere a questa cura che fa? Ecco, voleva una consulenza,
0: Dunque, il discorso è questo: probabilmente per aver già iniziato le punturine sottocutanee avrà iniziato ad utilizzare delle sostanze ad azione antiaggregante piastrinica. Normalmente si usano degli eparinici perché si viene a creare anche una difficoltà nel flusso circolatorio, no? a partire da un certo punto in poi, per cui in effetti la terapia passa dalla sola vasoprotezione alla come dire, miglioramento del flusso ematico attraverso degli antiaggreganti. Poi è da vedere questi farmaci di sintesi che vengono utilizzati. È possibile che quello che si ritiene sia un farmaco di sintesi in effetti sia già un prodotto naturale. Ricordo che esistono dei prodotti quali il Tegens, il Mertilene, eccetera, venduti in farmacia che sono semplicemente estratto di mirtillo, no? Magari si ritiene sia un farmaco, mentre in realtà è già un estratto vegetale.
2: Sì, certo.
0: Per cui il mirtillo potrebbe essere sicuramente coadiuvante nella sua patologia. Conviene che magari ne parla col medico curante,
2: sì,
0: chieda se ritiene sia il caso di associare il mirtillo, o se per caso non lo stia già prendendo, o non stia prendendo dei principi attivi simili come dei flavonoidi o qualcosa del genere.
2: Sì.
0: Ed eventualmente, ripeto, concordare col medico la possibilità di associare anche un estratto di mirtillo, perché no?
2: Quindi sentire il suo medico e poi eventualmente...
1: Vedere, anche perché il medico sa già quali farmaci sta assumendo, per vedere se diciamo, può assumerne altro oppure può sostituire.
0: Se possono essere associati e se è utile associarli.
1: Ok Marco, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua competenza e per la tua chiarezza, e risentirci alla prossima.
0: Grazie a
2: voi.
0: Ciao
2: Marco.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.

Notiziario del 6 luglio 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadino e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per il 11 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Birkenstock. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere i 2230 MW. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione. Un nuovo attacco diretto contro la premier italiana da parte di Trump, con la pubblicazione di una foto in cui ritrae lui e la Meloni e una scritta sopra con la dicitura «Serve un ordine restrittivo». Solo 2 settimane fa il presidente Trump, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per una foto assieme. Accusa a cui la presidente del Consiglio aveva risposto con un video sui social: «Io e l'Italia non imploriamo mai». Cronaca italiana: un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto 1 anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 1 ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. I 2 uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i 2 sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze.
e potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato che il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Alta pressione con contributi africani, la giornata è contrassegnata da un tempo ampiamente soleggiato con un cielo poco nuvoloso o con più nubi a nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, caldo fino a 36 gradi centigradi al centro-nord, venti deboli da direzioni diverse, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era infatti il 6 luglio del 1885, quando Louis Pasteur testava con successo il suo vaccino contro la rabbia. Il paziente era Joseph Meister, un ragazzo morso da un cane rabbioso. 1908, Robert Edwin Peary salpa per l'Artico in una spedizione con la quale raggiungerà il Polo Nord. 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile. 1939, Olocausto, le ultime imprese ebraiche in Germania vengono chiuse quell'anno. 1942, Mussolini invia l'Armir, che è l'armata italiana in Russia. 1957, Althea Gibson vince il torneo di Wimbledon, diventando la prima atleta nera a riuscirci. 6 luglio 1966, il Malawi diventa una repubblica. 1967, guerra del Biafra, le forze nigeriane invadono il Biafra dando il via alla guerra. 1976, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Soyuz 21 con due astronauti a bordo. 1984, C'era una volta in America, il film di Sergio Leone esce ufficialmente in Italia quel giorno. 6 luglio 1988, la piattaforma di trivellazione Piper Alpha nel Mar del Nord viene distrutta da un'esplosione e dal successivo incendio, uccidendo 167 lavoratori. 2003, intervento chirurgico di separazione delle sorelle siamesi, la Dan e la Lee Bijani, che moriranno però due giorni dopo. E per chiudere, 6 luglio 2004, la sonda Cassini entra nell'orbita di Titano.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove oggi parleremo della lavatrice. La prima in realtà era molto spartana. Consisteva infatti in una classica vecchia tinozza di legno messa dentro un'altra tinozza in legno che fungeva da vasca con dentro acqua e sapone a scaglie disciolto. La prima tinozza veniva fatta ruotare per mezzo di una manovella e nel girare un po' avanti, un po' indietro, imprimeva uno sbattimento ai panni che conteneva. L'aveva costruita l'inglese Henry Siger nel 1872. Con la stessa idea dello sbattimento alternato, nel 1884 ne presenta un'altra che però possiede questa volta un vero e proprio tamburo ruotante traforato in orizzontale, in modo che i panni si tuffano e si rituffano nell'acqua saponata. Il funzionamento sempre con la manovella a mano. La prima, con un motore elettrico molto simile alle precedenti, però anche se più perfezionata, la realizza nel 1906 lo statunitense Alva Fisher. Non esistendo ancora la centrifuga, lo strizzamento dei panni lavati, dopo averli estratti, avveniva tramite la pressione degli stessi panni, dopo averli fatti passare attraverso due cilindri orizzontali, mossi da una manovella.

0: con l'introduzione dell'elettricità, le nuove lavatrici a partire dal 1924 iniziano ad avere il riscaldamento interno dell'acqua tramite una resistenza. Dal 1940 in poi, negli Stati Uniti, compaiono quelle dotate di pompa dell'acqua ed alcune hanno una potente resistenza che, riscaldando dell'aria soffiata dentro la lavatrice, continuando i panni, la rotazione del tamburo, un getto d'aria calda permetteva di asciugarli. Era un'operazione piuttosto lunga e i panni uscivano molto stropicciati. Negli anni 50 furono realizzate quelle che, con un motore molto più potente allo stesso tamburo, dopo che questo aveva già provveduto alla lavatura e risciacquatura, imprimeva una forte velocità rotatoria, permettendo così, per effetto centrifugo, lo strizzamento dei panni che, estratti, si stendevano poi con il vecchio sistema al sole, cioè sistema che le asciugatrici non hanno surclassato, salvo quelle di grande capacità, normalmente utilizzate da lavanderie, alberghi e comunità. Con l'introduzione dell'elettronica, oggi le lavatrici hanno delle schede programmi che provvedono ad eseguire varie operazioni e cicli di lavaggio mirati a certi capi di tessuti particolari, scegliendo le varie temperature dell'acqua per non alterare le fibre o far sbiadire i colori.
1: Gospel Jukebox.
0: Cindy Morgan canta God is Love, Dio è amore.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Le bandiere, perché di questo si occupa la nostra rubrica oggi, anche ai tempi biblici, così come insegne o stendardi, erano usati per scopi militari, per scopi nazionalistici ed ecclesiastici, proprio come ai giorni nostri, insomma.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con il nostro almanacco radiofonico volge al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando ovviamente a domani. Ciao!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Eccoci in diretta, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Oggi ci occuperemo di arte. È arte o uno scarabocchio? Proveremo a fare un giro alla Biennale e a posti simili dove si parla di arte contemporanea. Lo faremo da sprovveduti, però un po' ci siamo documentati. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 7294 per parlare con noi attraverso i messaggi social. Ancora buongiorno, come da titolo, dal mio titolo, speaker di RWS, Davide Mozzato, io vi saluto ed entriamo subito in terza pagina, ma promesso, davvero, niente paroloni da critici con la sciarpa di cashmere e gli occhialini tondi poggiati sul dorso del naso. Parliamo della Biennale, pur non avendone le competenze, però essendoci un pochettino documentati su ciò che significa arte contemporanea. Qualche giorno fa ho visto la foto di un'opera raffigurata da un cumulo di macerie, calcinacci e stracci. Bellissima, dicono tutti, probabilmente lo è, però non sono riuscito a capire, ecco, se io dovessi lasciare la camera disordinata per 2 settimane, mia moglie ci vedrebbe una metafora sulla sofferenza umana, oppure si indispettirebbe. Certo, non è la stessa cosa la mia camera piuttosto che una stanza alla Biennale, ci mancherebbe, e quindi va dato atto che chi ha realizzato quest'opera sicuramente sveglio ha anticipato i tempi. Oggi proveremo a chiederci dove finisca il genio e dove inizia invece la presa in giro, lo scarabocchio, ovvero dove comincia il genio o dove finisce lo scarabocchio. Scrivete al nostro numero 800 098 650, questo per parlare, l'altro 348 222 7294, e qual è la cosa più assurda che avete visto in un museo spacciata per capolavoro. Scatenatevi pure, io vi leggo e sorrido tra un brano e l'altro. Adesso ci abbandoniamo alla musica, che in radio è la regina indiscussa. Eccoci ancora in diretta, amici cari, siamo sempre nelle sale di arte contemporanea. Immaginiamo di essere alla Biennale qui a Venezia, nell'isola di Sant'Elena. Rieccoci dunque ad affrontare questa tematica nella quale siamo perfettamente impreparati, anche se il mio genitore ha lavorato per anni all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e quindi qualche cosa ho frequentato, qualche cosa, più i corridoi che le aule. Sapevo che avrei sollevato un polverone nel chiedervi di scrivermi qual è la cosa più assurda che avete visto in un museo spacciata per capolavoro. Mi ha scritto Ludovica nel frattempo da Milano e sentite qua. Caro Davide, il tuo discorso mi sembra un tantino estremista, addirittura populista. Quella che hai descritto non è assolutamente spazzato. Io parlavo di un'opera che ho visto qualche giorno fa, calcinacci e stracci era. Quella che hai visto non è spazzatura, è una riflessione poetica sulla transizione ambientale. Ti do atto che era proprio questo l'obiettivo e l'intento dell'artista. Se non la capisci, il problema sei tu. Incasso volentieri, non mi offendo per nulla, hai fatto bene, Ludovica, a sottolinearlo. Allora, incassato il colpo, dico parliamone, perché effettivamente la mia non sarà una mente eccelsa, assolutamente fine per ciò che riguarda la critica artistica, però se per capire o per cogliere la bellezza, perché per capire è davvero complicato, no? Ma per cogliere la bellezza di un'opera ho bisogno di una laurea in filosofia e di un libretto di istruzioni di 100 pagine, quella rappresentazione un problema di comunicazione ce l'ha, un piccolo problema di comunicazione. È probabile che le mie antenne non siano sviluppate, ma anche l'emittente non funziona a dovere. Ecco. L'arte, credo, non dovrebbe colpire la pancia prima del cervello? No, non sempre, però ecco. Eppure c'è chi, pur di non passare per ignorante, dice che tutto è bellissimo. Può essere, non dico di no. Eccoci ancora in diretta, amici cari, e stiamo sempre in questa aula, in questa stanza, e stiamo rimirando una opera contemporanea. Quella che vi ho descritto io era probabilmente un'iperbole, ma c'era davvero sulla scena una serie di stracci e calcinacci sopra, che secondo quanto mi è stato detto, quella rappresentazione doveva essere una riflessione poetica sulla transizione ambientale. Io ho fatto fatica ad orizzontarmi, mi è venuto anche un sorrisetto idiota in faccia, mi rendo conto di non essere competente, però ecco, se l'arte deve anche colpire l'occhio, oltre che la pancia, insomma, qualche problema di comunicazione, dicevamo, potrebbe averla. A proposito di capire l'arte, mi è appena arrivato un messaggio pazzesco da Franco, un artigiano di Treviso, proprio vicino a casa mia, e mi scrive: io una volta sono entrato in una galleria d'arte moderna e c'era un idraulico vero che stava riparando un tubo che perdeva con un secchio sotto. Giuro, la gente era lì attorno seria a fare foto, pensando fosse un'installazione sulla siccità nel mondo. Beh, non sarebbe male. Ricordo anche un film con Alberto Sordi, forse con Alberto Sordi, c'era la sorella di Aldo Fabrizi seduta, no, non era la sorella di Aldo Fabrizi, questa recitava con Verdone, comunque una signora seduta alla Biennale su una sedia perché era stanca, le facevano male i piedi e tutti la fotografavano, quindi non è nuova la faccenda. Beh, ecco. Grazie Franco di questo incoraggiamento alla mia ignoranza, alla mia incapacità di comprendere appieno queste forme d'arte. È il mio dramma, diciamo, quello dell'idraulico è il mio dramma. Ormai abbiamo così paura di passare per stupidi che se un artista dimentica un ombrello bagnato all'ingresso, noi ci si gira intorno, all'ombrello dico, no? Non all'artista, in silenzio religioso, ammirando questo oggetto abbandonato e l'uso metaforico del nylon agganciato a una tela nera. E ascoltiamoci un bel brano musicale, vai. Eccoci in diretta, amici cari, di nuovo dopo il giornale radio, il meteo, e ci eravamo fermati a una testimonianza di Franco che una volta entrato in una galleria d'arte moderna c'era un idraulico, ma vero, che stava riparando un tubo che perdeva con un secchio sotto. La gente, così, i visitatori di questa galleria, faceva foto all'idraulico, pensando fosse una installazione sulla siccità nel mondo. Questo mi porta forse al vero nodo della questione, che è legata al denaro. Vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, della banana attaccata al muro con lo scotch del nostro Maurizio Cattelan, quella banana che è stata rubata, forse sbucciata e mangiata. Bene, quella era stata venduta a cifre astronomiche, oltre 6 milioni di dollari, 6 milioni di dollari per una banana attaccata con lo scotch. Il fruttivendolo sotto casa avrebbe detto: io quella banana la vendo a 50 centesimi e lo scotch ce lo mettevo pure gratis perché ne ho un rotolo appena comprato dal ferramenta. Beh, mi sento un fallito, direbbe il fruttivendolo sotto casa, perché insomma ha perso il business. Però la follia al di là della battuta, no? Forse anche poco spiritosa, sarcastica. La follia, sapete qual è? Ecco, io la inquadro così. Che chi compra quell'opera non compra la banana, che infatti marcisce e deve essere sostituita. Compra un'idea. Compra un'idea. Praticamente compra il certificato d'autore. È come se io provassi a vendervi questa mia chiacchierata, questo mio podcast in radio a 1 milione di euro, però senza darvi anche la radio, l'emittente, i microfoni, i computer, gli altri speaker radiofonici che potrebbero essere così delusi dal fatto che io possa venderli a una cifra così fittizia, visto che il loro valore è sicuramente incalcolabile. Per voi sarebbe geniale questo mio modo di fare, o sarebbe fuffa o addirittura truffa? Eccoci in diretta, amici cari, siamo sempre alla Biennale, no, facciamo finta di essere alla Biennale, stiamo così ammirando un pezzo di arte contemporanea. Io vi ho fatto l'iperbole, ma non sono molto distante, ne ho vista una raffigurata l'altro giorno, fatta di stracci e calcinacci. Voi ridete, ma sul concetto di idea, no, perché non si compra la banana di Catalan, no? Non si compra la banana in sé, che vale 50 centesimi, ma l'idea. Voi ridete, mi scrivono, sul concetto di idea, ma c'è chi ci rimette il posto di lavoro. Una finta nota vocale che mi è arrivata da una nostra ascoltatrice, Assunta si chiama, che fa le pulizie in un grande spazio espositivo e dice: io ho l'ansia ogni mattina. L'anno scorso a Bolzano una mia collega ha spazzato via un'opera d'arte fatta di bottiglie vuote e mozziconi di sigaretta, perché è logico, pensava fosse i rimasugli di una festa svolta in quella sala la sera prima da qualche artista un po' stravagante. L'hanno quasi licenziata questa collega, è un fatto di cronaca. Adesso, prima di passare la ramazza per terra, prima di lavare per terra, bisogna chiedere il permesso al direttore per essere finalmente certi che ciò che si trova nel recinto è vera arte o altro. Questa probabilmente è una boutade, però insomma, ecco, siamo sempre lì e a riflettere su questa questione così importante. Intanto la nostra solidarietà ad Assunta, ti stringo la mano virtualmente perché siamo molto distanti, ma ecco, se il confine tra un capolavoro e la spazzatura lo decide solo il cartellino del prezzo che è posto ai piedi dell'opera, credo, e anche qui molto populista, molto ignorantemente, credo siamo messi parecchio male. Eccoci quasi in conclusione della nostra puntata di oggi, amici cari. Siamo arrivati più o meno alla fine di questo nostro viaggio nei musei più strambi del mondo di arte cosiddetta contemporanea, tra le quali opere, insomma, ci sono anche delle cose geniali, però alcune fanno riflettere, quelle più dozzinali, diciamo, fanno riflettere. Tra i filantromi che vedono e scorgono la poesia in un bullone arrugginito e Franco, l'idraulico, che giustamente vuole solo vedere un bel quadro dipinto a mano o con i piedi, chi ha ragione? Non lo so, perché l'arte, ho l'impressione, sia come l'amore, difficile da descrivere e catturare in un contorno valido per tutti. Forse hanno ragione entrambi, sia Franco che vuole vedere un quadro dipinto e chi ama vedere invece gli aloni di un bullone arrugginito. L'arte contemporanea ha un grande pregio, perché fa parlare di sé, ci fa arrabbiare, ci fa ridere, esattamente, ammirare anche, esattamente come abbiamo fatto noi oggi in questa nostra puntata estiva. Quindi ecco, la prossima volta, magari che vedete una sedia capovolta in un museo o anche in un bar, non abbiate timore. Se vi piace, guardatela, rimiratela, fotografatela e magari tornando a casa provate a riprodurre la stessa forma d'arte, magari prima di passare il cencio sotto al tavolo. Così siete più comodi. Se vi sembra una stupidata, ditelo a voce alta, siete al contempo liberi. Il re a volte è davvero nudo, eh? Ci vorrebbe solamente un bambino che abbia il coraggio di dirlo senza troppi paraocchi. Comunque, grazie per essere stati con noi in questa giornata, in questa ora. Ci sentiamo domani? Certamente, spero di sì. Magari avete da suggerirmi domani un'opera d'arte particolarmente riuscita che vi è rimasta nel cuore oppure di traverso.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dove è scritto: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Roberto Frasch scrive: lo scopo della lettera è quello di dare certezze. Giovanni sa che nelle tante vicissitudini della vita ci si può scoraggiare. Conclude allora il suo scritto riassumendo in questo versetto le certezze fondamentali del credente. 1. Sappiamo che siamo stati visitati da Dio nel suo Figlio. 2. Che Gesù ci ha dato la possibilità di conoscere colui che è veramente vero, autentico, in mezzo a tutte le falsità che ci circondano. 3. Che siamo al sicuro in quanto siamo nelle sue mani. 4. Che le mani sono quelle di Gesù Cristo. 5. Che Gesù è l'unico vero Dio e che a Lui appartiene l'eternità. Abbiamo veramente bisogno di queste certezze. Scrivo queste note nell'ottobre del 2024, in giorni in cui siamo circondati da guerre, in un tempo in cui le certezze che poteva offrirci il mondo, la pace, lo sviluppo globale, l'ONU e così via, si stanno sgretolando rovinosamente. Ringraziamo il Signore perché in Lui abbiamo la certezza per questa vita e per l'eternità.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, e dice: «Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato». E ancora Apocalisse, capitolo 3, versetto 8 e capitolo 4, versetto 1. «Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato mi disse: sali quassù». La porta è aperta. Entra. Se qualche antenato potesse vedere le nostre porte automatiche munite di dispositivo elettronico che le fa aprire appena ci si avvicina, rimarrebbe sbalordito. Se ciascuno di noi, attento alla voce di Dio che chiama, decide di andare verso Lui, tutti gli ostacoli che ci separano da Lui scompariranno, come quelle porte che si aprono. Tu che ascolti, ti senti sotto il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati ricevi la mia pace. Ma devi muoverti per entrare. Se resti fermo, se ti attacchi a ciò che sei, a ciò che hai, all'ambiente nel quale sei vissuto finora, alla tua religione, al peccato che ti rende schiavo, la porta continua a essere aperta, ma tu resti fuori. Bisogna rispondere all'appello di Gesù. «Mi alzerò e andrò da mio padre», disse il figlio il prodigo. In Luca capitolo 15, versetto 18, troviamo questa storia. In seguito, nella vita quotidiana può avvenire che il credente sia spaventato perché si rende conto di non avere forza per lottare contro l'opposizione o la seduzione del mondo. Il Signore gli dice: «Lo so, hai poca forza, ma in questo sentimento della tua incapacità appoggiati interamente su me e prosegui». In Apocalisse capitolo 3 versetto 8 troviamo scritto: «Tu ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere». Alla fine viene il momento in cui il cielo si aprirà per accogliere i figli di Dio. Sali quassù, la porta è aperta. Gesù stesso l'ha aperta e la tiene spalancata per quelli per i quali ha preparato un luogo nella casa del Padre. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 6 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 25, il verso 40, che dice così. E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il sermone profetico pronunciato da Gesù sul Monte degli Ulivi si conclude con la descrizione del momento in cui lui stesso separerà le persone degne del suo regno da quelle che non lo sono. Il criterio è quello del pastore che separa le pecore dai capri. La scena è maestosa. Gesù siederà sul trono, circondato dagli angeli fedeli a lui, e tutte le genti di tutte le età saranno davanti a lui. Mi chiedo quale sentimento serpeggerà fra quelle genti. Paura, angoscia, speranza? Questo non lo so, ma so che ci saremo tutti noi e quello sarà, a mio avviso, un momento tremendo, perché ognuno di noi sarà di certo consapevole se ha vissuto degnamente la fede o meno. Aver conosciuto Gesù personalmente deve aver prodotto in noi un cambiamento completo che ha trasformato il nostro modo di guardare il prossimo. Il nostro sguardo deve essere cambiato, perché il nostro cuore deve essere cambiato. Fare i conti con se stessi non è facile, anche perché non sempre riusciamo ad essere onesti. Allora Gesù ci dà un metro per misurare il nostro stato quando dice: se avete fatto del bene a qualcuno è come se l'aveste fatto a me. Andiamo a ritroso, guardiamoci intorno e non siamo tanto clementi con noi stessi. Cosa abbiamo fatto per il nostro prossimo? Cosa gli abbiamo detto? Come siamo andati incontro al suo bisogno? Gesù si è identificato con gli ultimi e gli ultimi sono quelli che nel corpo o nel quotidiano materiale o nello spirito hanno bisogno di aiuto, soccorso, conforto, non solo a parole. Gli ultimi sono quelli che Gesù ama e queste sono le sue parole che amo ribadire. In quanto lo avete fatto a uno di questi minimi, è come se lo aveste fatto a me.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Come averlo fatto a lui. Il Signore Gesù è alla destra del Padre e questa posizione è stata data anche a noi credenti. Come dice la parola in Efesini, il Signore ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Sapendo che Gesù vive alla destra del Padre per intercedere, anche noi possiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Intercedendo in preghiera per le altre persone, diventando sensibili alle loro difficoltà, ed empatizzando con le loro sofferenze, obbediremo al comandamento di amare il prossimo come Dio ama noi e osserveremo la sua legge che dice di portare i pesi gli uni degli altri. Ogni volta che noi, con amore, intercediamo e sosteniamo in preghiera qualcuno, facciamo muovere il braccio dell'Eterno per guarire, per perdonare, per rialzare, per fortificare. Caro amico e cara amica, ci sarà un tempo in cui non sarà più possibile aiutare gli altri e non sarà nemmeno facile pensare a noi stessi, ma questo tempo non è ancora arrivato. La cosa migliore che possiamo fare oggi è aiutare il nostro prossimo, sostenerlo in preghiera e fargli del bene, prima che sia troppo tardi. Se lo faremo al nostro prossimo, lo avremo fatto a Gesù.
3: Il Vangelo di Matteo al capitolo 22 ci dice che un giorno un fariseo, dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, qual è il gran comandamento della legge?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Con questo comandamento Gesù voleva insegnare che l'amore è il principio motore di ogni regola morale e religiosa. Cioè, tutti i comandamenti come non rubare, non uccidere e altro sono espressioni pratiche dell'amore, perché se ami veramente qualcuno non lo danneggi in alcun modo. L'amore per il prossimo non è un'alternativa all'amore per Dio, ma è la sua naturale conseguenza. E il prossimo è chiunque intorno a noi, e non solo chi ci è vicino per geografia, parentela o fede. Diciamo la verità, è un comandamento molto difficile da praticare, perché si scontra fortemente con il nostro egoismo e con i nostri limiti, ma è il vero termometro del nostro rapporto con Dio, perché, come dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Anche per oggi vi lascio, e vi lascio con questo verso, con la speranza che possa spingere ognuno di noi ad un sincero esame del proprio cuore, e che Dio possa riempirci, farci traboccare del suo amore. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. L'8 maggio del 1828 nasce a Ginevra Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale, primo premio Nobel per la pace. Il 9 maggio del 2020 muore Lytle Richard, leggenda del rock and roll, nato in una famiglia cristiana e diventato a propria volta predicatore evangelico. Il 10 maggio del 1886 nasce a Basilea Karl Barth, forse il più noto e influente teologo protestante del Novecento. L'11 maggio del 1928 nasce in Olanda Han van der Biel, meglio noto come Fratello Andrea, fondatore di Open Doors Porte Aperte. Il 12 maggio del 1963 muore a Toronto il pastore e autore evangelico Hayden Tozer. Sul fronte civile, il 9 maggio del 1946, 80 anni fa, inizia il regno di Umberto II, il re di Maggio, luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno del 44 al 9 maggio del 46, rimarrà re d'Italia fino al 18 giugno del 46, quando verrà confermata la vittoria della Repubblica al referendum tenuto il 2 giugno. Il 13 giugno, per evitare una guerra civile, Umberto II parte per il Portogallo in quello che sarà l'inizio del suo esilio. Il 9 maggio del 78 Aldo Moro viene assassinato dalle Brigate Rosse dopo un sequestro durato 55 giorni. Il 12 maggio del 74 gli italiani, chiamati alle urne, cassano l'abrogazione della legge sul divorzio, che rimane quindi in vigore. Il risultato del referendum vedrà i no superare il 59%. Infine, il 14 maggio del 1948 viene proclamata la nascita dello Stato di Israele. Sul versante artistico, invece, il 7 maggio del 1922 nasce Raimondo Vianello, autore, conduttore, autore che ha fatto di garbo e ironia la sua cifra stilistica. L'8 maggio del 1903 nasce invece Fernandel, formidabile interprete di Don Camillo.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Buon appetito, buon digiuno. Un po' strano, come titolo. O buon appetito o buon digiuno, insomma, le due cose contrastano insieme, mi direte voi. Beh, fra poco cercheremo di capirci un po' di più. E prendiamo il nostro spunto di riflessione dal Vangelo di Marco al capitolo 2, e particolarmente i versetti da 18 a 22. E questo episodio che l'Evangelista ci narra inizia un po' male, diciamo così, tra virgolette, anzi anche i presupposti dell'episodio stesso non erano dei migliori. Perché? Potremmo dire: non c'è due senza tre. Cosa significa? Prima Gesù era stato criticato da alcuni scribi per essersi fatto uguale a Dio, lo abbiamo visto nei giorni scorsi. Gesù aveva guarito un paralitico che gli veniva portato giù attraverso delle corde dal tetto, sdraiato su di una barella da quattro suoi amici. Il tetto era quello della casa di Pietro, insomma, che era stato sfaldato per raggiungere lo scopo. Ma Gesù non solo aveva guarito quest'uomo, ma proprio in faccia agli scribi, ai farisei, che erano lì e che pensavano male di Gesù stesso, ma anche di quella situazione. Ecco, Gesù aveva detto: io ti perdono i peccati. E lì poi il miracolo di guarigione: prendi il tuo lettuccio, prendi la tua barella e vai tranquillamente a casa, sui tuoi piedi, sulle tue gambe questa volta. E quindi Gesù, accusato appunto, visto che perdonava i peccati, accusato di farsi uguale a Dio. Ma Gesù è Dio, per questo perdona i peccati. E quindi prima accusa, e la seconda accusa, Gesù che incontra Matteo, che incontra Matteo Levi, che sta riscuotendo le tasse,

0: seduto al suo banco e gli dice di seguirlo. E Matteo, anche questo abbiamo narrato precedentemente, Matteo si alza senza remore, senza pensarci su, senza pensare ai perduti guadagni che farà di lì a poco, perché non potrà più truffare, non potrà più estorcere, non potrà più fare tutto questo. Matteo invece è convintissimo, vuole cambiare vita e fa una festa addirittura a casa sua con tutte le persone che conosce, colleghi, amiche, amici, tutte persone come lui, chi più chi meno. A Roma dicono il migliore c'aveva la rogna, no? Quindi erano tutti peccatori pubblici, peccatrici e peccatori conosciuti a livello sociale. E quindi Gesù anche qui era lui, era stato invitato proprio per farlo conoscere ai propri amici da parte di Matteo Levi. E Gesù anche qui criticato dagli scribi e dai farisei perché si mescola con gentaccia, con gentaglia di questa risma. E quindi questa è la seconda situazione. Allora perché non c'è due senza tre? Perché la critica continua. Arriva la terza adesso, all'inizio di questo episodio di Marco, capitolo 2, versetti da 18 a 22. Perché i discepoli di Gesù non digiunavano. No, digiunavano i discepoli di Giovanni che seguivano il precursore di Gesù. Digiunavano i discepoli dei farisei, digiunavano sì, ma quanto digiunavano? E quindi chiedono a Gesù, ma perché i tuoi discepoli non digiunano? Che razza di discepoli hai? E tu che razza di maestro sei? Era un po' questo il rimprovero, detto o non detto, detto a mezze parole, detto con gli sguardi, detto con gli atteggiamenti. E Gesù risponde, secondo voi è possibile che gli amici dello sposo se ne stiano senza mangiare alla festa di nozze? Dovrebbero essere tristi secondo voi mentre lo sposo è ancora con loro? È una domanda veramente importante perché Gesù ha già dichiarato a parole e con i fatti che è lui il figlio di Dio, che è lui il salvatore del mondo, che è lui che porta una grande novità di vita, quella della buona notizia del Vangelo. E allora perché essere tristi in quel momento in cui si apre questa nuova via per l'umanità in generale, ma anche per quelle persone che stavano lì, che circondavano Gesù di volta in volta, di situazione in situazione, anche in quel momento? E allora perché essere tristi? Approfondiremo questo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Buon appetito, buon digiuno, questo è il titolo. Sì, di digiuno stiamo parlando, anche se il titolo ancora è apparentemente contraddittorio. Stiamo parlando del digiuno degli scribi, dei discepoli, degli scribi e dei farisei, del digiuno dei discepoli di Giovanni, ma è del non digiuno dei discepoli di Gesù. Di questo veniva infatti rimproverato proprio da parte dei capi religiosi del popolo. E Gesù risponde, come dicevamo poc'anzi qualche momento fa, che gli amici dello sposo non possono rimanere a digiuno durante la festa di nozze. E lo sposo ovviamente è lui che ha portato la notizia per la quale fare festa. Ed è quella la festa di nozze, è l'arrivo di Gesù, lo sposo dell'intera umanità, colui che conduce alla salvezza, e questa è la bella notizia. Allora dice Gesù, perché fare digiuno proprio adesso? Ci sarà il momento in cui lo sposo non ci sarà più, lo sposo sarà allontanato dai propri discepoli e sarà allora il momento di digiunare. E quindi Gesù non è che non desideri il digiuno. Anzi, questa risposta non è affatto una critica alla pratica del digiuno, una pratica spirituale, lo ricordiamo per chi non fosse molto avvezzo su questo argomento, su questa tematica. Il digiuno aiuta a concentrarsi nella preghiera, aiuta ad allontanare da sé e innanzitutto dal proprio corpo le scorie e la fatica anche che il corpo fa, la fatica legata alla digestione del cibo e a tutto quanto poi è correlato a questo. Invece digiunare nella maniera giusta, nella maniera opportuna per ognuno, significa concentrarsi sulle proprie preghiere, sulle proprie meditazioni, nella propria personale relazione con Dio, stare nella propria cameretta e riflettere, pensare, arrivare probabilmente a delle soluzioni, a delle risposte anche, che in altro modo non giungerebbero. E quindi Gesù non è contro il digiuno, semplicemente non era quello il momento di digiunare, perché era appunto, come dicevamo, un tempo di gioia e di festa. Gesù è lo sposo, i suoi discepoli di ieri e di oggi sono gli amici e le amiche dello sposo. È arrivato il Salvatore del mondo, insomma è questa la notizia, la bellissima notizia. Salvatore promesso da secoli. Le profezie della Sacra Scrittura annunciavano questo arrivo. E finalmente lo sposo era arrivato e stava con tutti gli invitati. Sì, Gesù voleva che i suoi interlocutori invece si interrogassero, si ponessero delle domande sulle motivazioni che avevano i discepoli di Giovanni, sulle motivazioni che avevano i discepoli dei farisei per digiunare. Perché qui sorge il sospetto che la pratica del digiuno in queste persone non fosse una pratica profondamente spirituale, attraverso la quale legarsi ancora di più a Dio, attraverso la quale fare un'esperienza vera, un'esperienza reale, un cammino, un esercizio spirituale per rafforzare la propria interiorità, per crescere nella conoscenza di Dio e nella propria esperienza. No, probabilmente, o forse certamente, Gesù aveva letto nel cuore di queste persone. E qual era il motivo per digiunare? Beh, il classico motivo che a volte riusciamo a identificare nei Vangeli quando si parla di farisei, quando si parla di persone religiose ma non spirituali veramente, cioè persone dedite a delle pratiche esteriori, come poteva essere anche questa del digiuno, farsi vedere che si sta digiunando, far vedere agli altri che io sono una persona che ha una sua profonda religiosità, mica sono come te, io sono migliore. E questi sono i trabocchetti in cui tutti noi, voi, io, possiamo cadere ancora oggi, cioè avere una propria forma di religiosità che si vede come una copertura, come un abito esterno, come una maschera da mostrare agli altri. Ma poi cosa c'è sotto la maschera? Qualcosa di completamente diverso, e la maschera non vale nulla in quel modo. E poi Gesù continua con due esempi e dice: nessuno aggiusta un vestito vecchio con una toppa di stoffa nuova che può restringersi. E che cosa succede? La stoffa nuova strappa parte del tessuto vecchio, lasciando uno strappo peggiore del primo. E continua e conclude con un esempio ancora più completo, ed è l'esempio del vino nuovo messo negli otri vecchi. E Gesù dice: nessuno farebbe una cosa del genere, perché ci vuole intelligenza, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri vecchi che ormai sono lisi, sono consunti, e questi otri andrebbero rovinati, e andrebbe rovinato anche il vino. Magari gli otri si potranno usare con del vino diverso, con qualcos'altro. Riflettete, dice Gesù, perché il vino nuovo deve essere messo in otri nuovi. Ecco, questo è il completamento del discorso di Gesù, cioè i concetti nuovi, le idee nuove, le dottrine nuove, le verità che arrivano devono essere messe, devono essere accolte in una persona nuova, in una persona che vuole, che desidera essere nuova, una persona che ha una mentalità nuova, che accoglie il cambiamento che Gesù vuole fare nella vita di questa persona. E allora ecco che il titolo che abbiamo dato a questo appuntamento con Dio di oggi, Buon appetito, buon digiuno, assume qui forse diverse valenze, ma una di queste è che noi dobbiamo avere fame e sete di verità, cioè dobbiamo avere questo desiderio forte nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, di accogliere le parole di Gesù. Questa è la nostra fame, la nostra sete, e quindi in questo caso buon appetito, ragazzi e ragazze di tutte le età. Sì, ed allo stesso tempo, se vogliamo, possiamo fare anche un buon digiuno, cioè un digiuno vero, non esteriore, non una maschera da mostrare agli altri, un qualcosa che rimanga fra noi e noi, che rimanga dentro noi stessi, nella nostra vita. E non è necessario che gli altri lo sappiano, è necessario invece che questo digiuno, se lo vogliamo, se ci può essere utile, possa diventare lo spunto per legarci in preghiera, nella meditazione, legarci ancora di più al nostro Padre Celeste, al nostro fratello Gesù Cristo e allo Spirito Santo di Dio. E sarà il suo spirito a legarsi con il nostro spirito. L'Apostolo Paolo dirà che il nostro spirito, entrando in sintonia con lo Spirito di Dio, grida Abba, cioè papà. Ecco, allora è questo il momento importante che il brano di Marco che abbiamo letto e commentato vuole indicarci. E sta a noi allora rispondere. Intanto, ve lo auguro ancora. Buon appetito, buon digiuno.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. In questi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, stiamo portando alla ribalta un vecchio disco di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, uscito nel 1983. La canzone odierna si intitola Degno Sei, un inno di lode ed esaltazione rivolta al Signore dei Signori, che ha cambiato la vita di Albino così come quella di tanti altri. Mi ha molto colpito una frase semplice e genuina, una dedica che si trova all'interno del libretto copertina del CD. Albino Montisci scrive: «Questi canti raccontano, semplicemente, quello che è successo nella mia vita. Come, da un vicolo senza uscita, mi trovi ora a camminare sulla strada maestra, dietro a Gesù». Ascoltiamolo allora. Degno Sei, Albino Montisci.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Salutiamo il nostro primo ospite, si tratta di Marco Bontempi, sociologo. Ben trovato Marco, Università di Firenze.
2: Buongiorno.
1: C'è sul Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa.
2: 12.000 se previsti morti.
1: Sì. I dati sulle vittime registrate dal 21 giugno. Ieri è stato il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. Questo è il titolo in prima pagina sul Corriere. L'OMS dichiara: l'Europa è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, e si parla di 40 gradi di Berlino. L'Europa è l'epicentro del caldo. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è l'area dove la temperatura sale più velocemente, e appunto, come abbiamo detto, già le vittime 1300 in Europa dal 21 giugno. Allora, Marco Bontempi, ancora qualche anno fa questi dati qui sembravano, cioè, roba poco credibile. Poi c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni, questo è stato più volte segnalato. E ecco, io prima di darti la parola, ancora un articolo che stavolta trovo su Euronews. Cambiamento climatico fuori controllo, l'ondata di caldo impossibile in Europa 50 anni fa. Ora, io e te 50 anni fa eravamo già in giro, Marco.
2: Sì, elementari.
1: Allora, una tua riflessione come sociologo e come cristiano.
2: Allora, noi siamo di fronte a una cosa verissima che soltanto dei malintenzionati possono negare, e questo è un punto fermo, e qua possiamo perfino usarlo come test per vedere quanto una persona è bugiarda quando si trova di fronte alla negazione di questa cosa che è stata prevista a partire dal rapporto di Roma della fine degli anni 70, dell'inizio degli anni 70, e che è stata contrastatissima nel campo scientifico, e poi progressivamente gli scienziati hanno visto che le cose stavano andando così. L'azione umana prodotta in Europa a partire dall'inizio del Settecento con la rivoluzione industriale e tutto quello che ne ha comportato in termini di ricchezza, di benessere, ma anche di inquinamento atmosferico, di trasformazione dei processi biochimici dell'atmosfera, sta arrivando a un punto di rottura. Questa cosa è stata vista, detta, prevista, organizzata, poi negli ultimi 20 anni la politica ha cominciato una mutazione genetica horror, hanno cominciato a negare e sono entrati in campo i negazionisti climatici, di cui Trump è soltanto uno degli epitomi. Questa gente ha degli interessi chiarissimi di sfruttamento della situazione al momento, non gliene importa nulla del futuro nemmeno di se stessi e dei propri figli, come fanno i mafiosi quando parlano del proprio territorio. Noi siamo di fronte a una situazione che è irreversibile sempre più e che dichiara in una maniera esplicita, questo anche la sociologia contemporanea lo ha capito, che il tema della libertà, come noi l'abbiamo elaborato, in una chiave di totale svincolamento anche dal mondo naturale, di controllo del mondo naturale, di incremento delle nostre possibilità attraverso la tecnologia come una cosa che è virtualmente infinita, è una balla. Noi dobbiamo imparare a declinare la libertà nella forma della dipendenza. Siamo esseri di questo pianeta, siamo in un pianeta che ha dei limiti, non può essere sfruttato all'infinito, le risorse, le materie prime non sono infinite, non ci sono visioni economicistiche, capitalistiche, di crescita infinita, di PIL che deve crescere. Dobbiamo imparare che noi siamo nella dipendenza, come tutti gli esseri viventi, e dipendiamo da un ambiente che in questo momento non solo ci sta dando dei segnali di limite, ma ci sta mostrando chiaramente che cosa è pensare di essere svincolati dalla dipendenza. Noi dobbiamo, anche dal punto di vista politico, culturale, di ricerche sociali, a tutti gli esseri viventi, e dipendiamo da un ambiente che in questo momento non solo ci sta dando dei segnali di limite, ma ci sta mostrando chiaramente che cosa è pensare di essere svincolati dalla dipendenza. Noi

0: prima della affermazione dell'individuo. Ed è, e questo è, ce lo dicono la temperatura, non è che la temperatura ci dice solo che fa caldo, ci dice guardate che la vostra idea di andare al di fuori dei vincoli, di pensarvi totalmente sempre più svincolati all'infinito come quel politico brianzolo che voleva campare 150 anni e poi si è visto, ecco, questo modo di ragionare che è così privo di responsabilità verso l'insieme è una balla, è un'assoluta balla,
1: allora,
0: ed
1: Marco,
0: è uno dei portati più pericolosi della nostra epoca.
1: Ecco. Torniamo a parlare con Marco Bontempi a proposito dell'allarme che gli scienziati, ma insomma ormai qualunque persona di buon senso nota per quel che riguarda il clima. Su Repubblica dello scorso 27 giugno c'era il titolo "Quell'allarme degli scienziati ignorato da chi governa". Non ha mai fatto così caldo in giugno in Europa e poi non è caldo solo da noi. Qualche settimana fa in Antartide, il 6 giugno per la precisione, alla base argentina Esperanza, è stata registrata la temperatura record di 15,4 gradi. Il record precedente, che era del 98, era 2 gradi più basso, mentre la media della temperatura di giugno in quella base antartica è di 6,2 gradi. In Europa in questi giorni siamo 10 gradi sopra la media del periodo. Sono tutti dati inauditi, letteralmente. E poi in questo articolo di Stefano Mancuso ci si domanda come può occuparsi di riscaldamento globale chi non sa cosa sia un gas, cosa sia il clima, come funzioni il pianeta. Non può, e infatti non lo fa. Ecco, la cosa interessante di questo articolo evidenzia la ignoranza della maggioranza dei governanti che non hanno basi scientifiche, cioè non hanno nella loro cultura nozioni di carattere scientifico. Solamente una piccola percentuale è laureato in materie di carattere scientifico, per il resto tanti avvocati, per intenderci, insomma. Claudio, ancora.
2: Beh, penso che anche ci sia una serie di scienziati che hanno cambiato sponda, forse anche perché foraggiati.
1: Sì, sono pochi, li mandano in televisione, ma non sono molti.
2: Allora, riguardo alla domanda storica che avevi fatto, anche io ho superato i 50 anni di questo periodo, sì, e ricordo un 83, ma era a metà luglio, di 43 gradi a Firenze per 10 giorni. La differenza che è successa in questo, quindi non è che non ci sono stati dei momenti, il problema è che dagli ultimi 10 anni tutti gli anni, il 2024 sì, è stato l'anno, quindi è cambiato e poi si è avvicinato, cioè è da giugno, quindi è cambiato, okay, radicalmente.
1: Perfetto, allora visto le cose stanno così, come mai i nostri politici non parlano di queste cose? Nel dibattito politico è assente l'argomento praticamente, o no, o mi sbaglio?
0: È verissimo questo discorso, cioè dal punto di vista, diciamo così, di sociologico, del mutamento sociale che ha portato allo sviluppo della democrazia. È interessante vedere, no, che gli esperti, quelli che comunque sono formati per stare in quelle stanze che si chiamano Parlamento e per starci in una maniera adeguata, sono i giuristi. Cioè, noi vediamo che quella competenza lì è una competenza che nessuno mette in discussione. Devi essere competente del diritto, perché la macchina funziona con il diritto. In realtà il diritto sono le regole o è il contenuto, o è ciò che viene prodotto, tutte e due, perché sono le stanze che producono le regole. E quindi la vera competenza storicamente consolidata per stare in quelle stanze è te devi sapere come funziona il diritto. Cioè, ma queste regole regolano tutti gli aspetti della vita e questo è un problema che si chiama la rappresentanza generale, cioè il fatto che quando noi votiamo mandiamo in Parlamento, in quelle due stanze, in Senato e alla Camera, delle persone che hanno un incarico di rappresentanza a discutere regole su qualunque argomento della nostra esistenza. E questo è complicato perché naturalmente nessuno è esperto di qualunque argomento della vita collettiva. E quindi alla fine ci sono quelli che si occupano di economia, che sono laureati in economia, perché non ce li trovi poeti a fare il ministro dell'economia, ci trovi gente che dimostra competenze economiche. Ma su questioni che non sono immediatamente legate agli interessi economici, che sono quelli che hanno un potere di condizionamento grande su tutte le decisioni, nel nostro modo di vita, non in generale, ma nel nostro modo di vita è così, su quell'altre c'è un'ignoranza assinina strabordante. La gente parla di cose che non sa, ma io ho seguito a volte le commissioni parlamentari dei vari tentativi di riforma universitaria

0: da mettersi le mani nei capelli, cioè gente che non aveva la minima idea, non solo non era mai stata all'università, ma non aveva proprio la minima idea di che cosa stava parlando, era lì a rappresentanza del popolo italiano in commissione parlamentare a dire sciocchezze.
1: Tu dici che questo è un tema generale, non riguarda solamente l'ambiente.
0: Allora il problema no, non riguarda soltanto l'ambiente, no, c'è un'ignoranza diffusa, ma non potrebbe, Roberto, non essere così, perché la vita contemporanea è molto complessa. E su questo ci sono tante discussioni, cioè c'è chi dice dovremmo avere non più un sistema di rappresentanza generale, ma dei sistemi di rappresentanza che si occupano, come dire, come avere una Camera dei Deputati che si occupa in modo più specifico delle questioni non solo del clima, ma degli intrecci che ci sono tra la salute, il clima, l'economia, perché ci deve essere anche un po' quelli che di quell'ambito sono persone e sono coinvolte e sanno di che cosa si sta parlando. Quindi c'è chi dice la rappresentanza generale che nasce con la Rivoluzione Francese e che in un'epoca in cui comunque la complessità del sapere non aveva tutte queste articolazioni che abbiamo oggi, forse oggi fa una fatica immane a rimanere la struttura della nostra democrazia.
1: Marco, ti devo interrompere perché il tempo sta terminando. Io solamente però volevo una tua battuta, ma velocissima, avvenire sempre sull'estate, sempre sul tema del clima. Dietro le sbarre a 40 gradi, senza frigoriferi né ventilatori. Le carceri sono una polveriera. Questo è Avvenire del 27 giugno, la denuncia dei garanti, salute fisica e psicologica a rischio, è allarme, rivolte, mancano i controlli delle ASL e le ore d'aria si fanno sotto il sole. Ecco, questa è la cartina di tornasole se un paese è un paese civile oppure no, come tratta la gente nelle proprie carceri. Mi verrebbe da dire, Claudio, una battuta? Allora,
2: poi c'è un altro fatto, non ci sono più i ghiacciai, il Po è a secco, sì. No, quindi voglio dire, arriveremo a queste cose qui, oltre ai carcerati, sì. Arriveremo anche se ci giriamo dalla
1: prima dopo ci arriva anche da noi, però ecco, su questo del tema del carcere mi sembra che insomma è un argomento importante, mi pare proprio
0: in Italia siamo un paese disgraziato, siamo puniti anche a livello internazionale da Amnesty International da tanto tempo per la condizione disumana, per la violazione dei diritti umani nelle carceri. Noi siamo un paese culturalmente ignorante, rozzo. C'è tanta gente in giro che dice io butterei via la chiave, cioè non sanno che cosa dicono. C'è una violenza nei confronti dei detenuti che è di considerarli dei veri rifiuti umani, che fa orrore a questa società civile. L'Italia è un paese nel quale si sente troppo spesso parlare che quella gente lì dovrebbe marcire, ma gli date la televisione, ma chi se ne frega. Io negli orecchi sento ma vorreste mica mettere l'aria condizionata in casa. Cioè questo ragionamento di vendetta e di odio attesta di una cultura rozza totalmente priva di un senso di dipendenza.
1: A proposito di diritto, si parlava prima del diritto,
0: che è veramente, che è alimentata da questi partiti di estrema destra, dobbiamo dirlo, su questo ci mangiano abbondantemente, proprio perché evita il pensiero, questo modo di ragionare, e questo però è brutale.
1: Ci ritorneremo, Marco Bontempi, naturalmente un augurio di una buona estate insomma dopo tutto quello che ci siamo detti, ma insomma ce la faremo, insomma. Dai, grazie mille, a risentirci. Siamo in compagnia a questo punto di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Buongiorno Graziano.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati a voi, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori di RVS.
1: Siamo partiti con delle riflessioni sui temi del clima con Marco Bontempi. Insomma, i giornali presentano una situazione veramente di emergenza per quel che riguarda l'Europa, però ci sono delle parti dell'Europa che forse stanno ancora bene. E infatti parliamo della Norvegia, dove sei stato, Graziano, di recente. Esattamente quando è che sei stato in Norvegia e per quanto tempo?
3: Ma guarda, sono stato in realtà per parecchio tempo, perché sono stato su per lavoro. Sono tornato, insomma, questa settimana scorsa, domenica scorsa.
1: Ecco, un paese che tu conosci bene. E che clima hai trovato in questo periodo?
3: Beh, la Norvegia è un paese che conosco bene, ci avevo scritto persino un libro tanti anni fa. Beh, che clima ho trovato? Ho trovato il clima del nord, per cui mi sono trovato giornate soleggiate e anche giornate grigie dove
1: temperatura? Stavo...
3: Non te lo dico perché ti faccio schiattare d'invidia.
1: siamo pronti a tutto.
3: Ti dico soltanto che io con il pile e la giacchina antivento, il cappello e i guanti, 13 gradi a Caponord.
2: Allora, però dovete sapere che dovevamo averlo in trasmissione lunedì scorso, però purtroppo da 13 gradi a 35 anche lui è stato colpito dal razzo infuocato.
1: No, stato... peggio del condizionatore d'aria, vabbè, dai, sentiamo.
3: Ma sentite che voce che ho, sembro il molestatore telefonico, quello senti, bello. Okay. Pane e scherzi. In effetti lo shock termico è stato notevolissimo, sì, sono veramente... conciato bene.
1: Da quelle parti c'è preoccupazione? Oppure tutto sommato siamo un'isola felice, vabbè.
3: No, la preoccupazione climatica è dappertutto, perché non esistono isole felici, anche perché il caldo si fa sentire meno, ma si fa sentire anche dalle loro parti, e lo si vede non tanto, non lo percepiamo noi tanto esseri umani, ma la natura stessa, quando cominciano a crescere piante diciamo mediterranee sempre più a nord, quando ormai in Inghilterra cominci a piantare la vite, capisci che qualcosa c'è, e l'Inghilterra ha la stessa attitudine della Norvegia. La Norvegia poi è sempre stata, almeno la costa Norvegia, un'isola felice, perché la corrente del Golfo mitiga di molto la temperatura, però il clima non è... le variazioni si sentono anche lì. Quello che rimane è un paese di una bellezza incredibile, perché io ho fatto più volte la famosa Hurtigruten, che è la linea postale costiera, la battello postale che va da Bergen su Kirkenes, praticamente dalla metà della Norvegia fino al quasi il confine con la Russia, anzi al confine con la Russia praticamente, ed è proprio il servizio postale che è stato trasformato in una specie di crociera. Dico specie perché non sono le navi che ci immaginiamo enormi con navi ballerine proprio del genere a bordo, ma sono delle navi comode, molto comode, adattate anche a un'ospitalità di un buon livello, ma sicuramente fondamentalmente un servizio postale.
1: Allora Gaziano, devo dare la parola a Claudio, io però prima ti chiedo, tu sei un privilegiato, perché in quanto giornalista che si occupa dei viaggi proprio professionalmente, forse hai maggiori possibilità del comune mortale, mettiamola così, ma una volta nella vita tu lo consiglieresti questo viaggio o è proibitivo sul piano economico?
3: Allora, sicuramente non è un viaggio delicato per il portafoglio, ma calcola che almeno quello che ho fatto io, i servizi sono di ottimo livello, e soltanto i voli abbiamo preso 1, 2, 3, 4 voli, per cui soltanto i voli incidono notevolmente sul costo. Ma io ho iniziato a accompagnare viaggi nel 1980, quando ero all'università, perché sai che mi sono laureato in lingue scandinave, per cui era un modo per andare su, per comprare i miei libri, per parlare la lingua, eccetera eccetera. Ma durante il mio primo viaggio c'era uno psicologo genovese che mi ha detto una frase che mi è risuonata e continua a risuonarmi da più di 40 anni nelle orecchie, e forse solo adesso sto capendola veramente, che dice che Capo Nord è un confine mentale. Sì, è vero, perché pensandoci, arrivandoci su per l'ennesima volta, ma non so, mi ricordo più quante volte sono stato a Capo Nord, mi rendo conto che non c'è niente, non c'è nessun motivo reale per andare lì, no? Cioè soltanto girare la macchina e tornare indietro, o la moto, la bicicletta, o il pullman, quel che vuoi, ma è l'idea di essere, di aver messo un punto fermo nella tua vita, no? Un qualcosa di compiuto, perché da lì oltre non puoi andare, per cui dai una compiutezza alla tua vita e dai una compiutezza alla tua essere, insomma. Vabbè, dici, quindi, ho realizzato qualcosa.
1: Tu lo consigli, e soltanto chi quello, lo può fare almeno una volta nella vita. Vabbè, okay,
3: e poi è meraviglioso, è talmente bello, vabbè, che non stanca mai.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Claudio, volevi porre una domanda?
2: No, volevo stavo riflettendo, perché mi avete fatto venire un po' l'acqua di là in bocca, anche per la temperatura. Cioè, quindi mi domandavo, volevo chiedere a Graziano se cosa mi consiglia, no? Se dovessi pensare di mettere qualche soldino da parte per un viaggio di questo tipo, e anche il periodo, insomma, è un po' di consigli pratici da uno che praticamente ha il passaporto norvegese, se non la seconda cittadinanza.
4: No,
2: perché
1: vabbè, dai una risposta in norvegese a Claudio Coppini, così la capiscono tutti, dai.
3: Evitiamo di fare lo scemo. Il periodo è questo, il periodo migliore è questo, perché è il massimo rigoglio, per cui diciamo metà giugno, metà luglio è l'estate piena, norvegese, nordica, non soltanto norvegese, ma anche Lapponi, in Finlandia, in Svezia, eccetera. Come farlo? Allora, c'è una piccola differenza linguistica, o meno di nomenclatura, tra Hurtigruten e Havila. Praticamente Hurtigruten è la linea che si chiama, infatti, Hurtigruten, la linea veloce, la rotta veloce, che è la rotta marittima tra Bergen e Kirkenes. Hurtigruten con la N è una compagnia di navigazione, la prima, quella storica, che fa che percorre la Hurtigruten senza N, e Havila è la compagnia concorrente di Hurtigruten sulla stessa linea. Ecco, detto premesso questo, sono soltanto delle navi speciali che vanno a fare questo tragitto.
1: Sono navi abbastanza piccole, insomma, sì.
3: Sono navi piccole, un centinaio di metri di lunghezza, perché percorre veramente la parte più bella, quella dei fiordi più belli, che è praticamente verso le isole Vesterålen e Lofoten, verso il nord, insomma, della Norvegia. Sono tutti su canali molto piccoli, ci sono vie d'acqua segnate da boe, dove letteralmente fai lo slalom tra una boa e l'altra, per cui tu capisci che le grandi navi da crociera, e io ne ho visto, noi eravamo ormeggiati a Trondheim di fianco a una di queste, eravamo 5-6 volte più piccole, capisci che lì è come cercare di entrare con un tir nei vicoli nei stadini di Firenze. Ecco,
1: c'è qualcuno che ci prova, intanto, vabbè,
3: sì, qualcuno che ci prova e ci fa anche 30 morti, ma grazie al cielo non tutti sono così dementi.
1: Senti, allora Graziano, io ti volevo chiedere, è chiaro che già lo vediamo anche in questa trasmissione, il turismo sarà profondamente influenzato dai cambiamenti climatici. La suggestione è quella di andare in paesi più freschi. D'altra parte, però, abbiamo anche sentito di turisti canadesi che hanno detto mai più in Italia in questo periodo. Cioè, noi in Canada abbiamo 22 gradi in questo momento, cioè è da pazzi arrivare a Firenze, a Roma o da qualche altra parte in Italia e beccarsi 40 gradi. Ci sarà un cambiamento importante dell'industria del turismo, secondo te, nei prossimi anni?
3: L'industria del turismo si basa molto sulle sensazioni della gente, sui desideri della gente. In realtà l'industria del turismo vende dei sogni, no? Vende dei sogni di vedere posti nuovi, eccetera. Il turismo è in terribile crisi di identità, a mio avviso, perché la gente vuole viaggiare, può viaggiare, ha le possibilità di viaggiare, ma il problema è che adesso non sa dove viaggiare. Molte zone del mondo sono precluse, molte zone del mondo sono considerate insicure, pericolose, molte zone del mondo sono climaticamente irraggiungibili, o sai, io non andrei adesso a visitare le piramidi, per dire, in Egitto, in questa stagione. Andrei a ottobre, novembre, dicembre, ma come me tutti quelli che vogliono andare e che riescono ad organizzarsi, per cui la destagionalizzazione è completa. Poi all'estero sai che non c'è il mese canonico di agosto, ma le vacanze sono più elastiche. Per cui una città come Roma, come Firenze, che è la città dove viviamo noi, beh, basta andare in giro, vedi che la massa di turisti, il carico turistico è enorme, e ne abbiamo parlato più volte da questa antenna del problema del sovraturismo.
1: Forse bisogna anche distribuirlo meglio nel corso dell'anno, ecco, non lo so.
3: Ma la domanda è: come fai a distribuirlo meglio? Con una politica di prezzi? Sì, forse anche quella. Ma poi la politica dei prezzi vorrebbe dire che andresti a colpire chi di turismo pratico vive, il ristorante, l'albergo, eccetera. Ma le città però hanno è un problema che di
1: complessissima, certo.
3: Di soluzione, che vabbè, non è
1: ci ritorneremo. Certo, sono in tanti a vivere grazie al turismo. E io mi chiedo se quello che sta succedendo attorno a noi, se non avrà una ripercussione importante, negativa, anche proprio sul turismo internazionale. Poi, non lo so, poi magari...
2: All'inizio della trasmissione Graziano parlava che in Gran Bretagna ci sono le vigne, è cambiato tutto, no? Addirittura anche in Toscana.
1: O sta cambiando.
2: È cambiato tutto. Anche in Toscana le vigne non sono più nelle colline del Chianti, ma sono già a 600, 650, 700 metri, proprio per il cambiamento climatico.
1: E quindi tutto questo avrà delle ripercussioni.
3: Ma sai, in Norvegia, tornando a Norvegia, che è un paese molto piccolo, molto strettissimo nella parte, no? Ha la forma più o meno di un liuto, di un mandolino, lo stretto in alto e con un fondo arrotondato. È un paese che dove io ho 5 milioni di abitanti, un paese di una ricchezza incredibile, perché il fondo sovrano, grazie al petrolio e al gas, il secondo fondo sovrano più ricco al mondo, infatti è tutta un fiorire di cantieri, di opere pubbliche, ponti, gallerie, il sud della Norvegia, per dire, ma non soltanto il sud, la Norvegia è diventata un groviero con gallerie dappertutto che collegano da una parte all'altra del paese, magari anche un ponte costato milioni e milioni di euro perché collega un paesino di 50 famiglie con la terraferma, robe che se avessero regalato una motobarca a ogni famiglia avrebbero sicuramente risparmiato.
1: Vabbè.
3: Ma c'è una grande attenzione all'ambiente, questo sicuramente.
1: Questa è la cosa importante.
3: E lo curano con grande amore, e il norvegese, ma il nordico in generale, lui vive nella natura e per la natura. Se tu viaggi sul nord, vedrai che quasi tutte le case hanno davanti a sé un camper, e dici: ma che ci fai col camper in alto? Niente, la gente prende e quando può sale sul camper e si allontana di una trentina di chilometri. Nei paesi nordici il campeggio libero è consentito per legge, l'unica cosa è che devi stare a 150 metri da una casa, e il problema è trovare una casa lì, se proprio di andare a cercare lì in quelle parti, e si mettono magari 3 giorni nel niente, seduti su una sedia a sdraio con il proprio libro.
1: C'è anche un'altra filosofia del turismo, chiaramente. Ci dobbiamo fermare perché non abbiamo più tempo a disposizione. Ci fa innamorare di questo paese. Ci ritorneremo magari anche a parlare di Norvegia insieme a te.
3: Sai che l'inno norvegese dice: Ja, vi elska dette land. Sì, amiamo questa terra. E se andate al nord, non soltanto in Norvegia, ma in tutto il nord, è molto facile tornare innamorati persi. A me è successo
1: Poi adesso c'è anche la nazionale norvegese che va bene, quindi stiamo a vedere. Ha mandato le riserve, quello non conta. Grazie davvero allora a Graziano Caponago. Grazie mille, a risentirci, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che iniziamo sulla terra e che non finiremo mai, perché l'adorazione continuerà nel cielo per l'eternità. E quindi è bene sapere, anche sulla terra principalmente, perché siamo ancora nell'imperfezione, che cosa vuol dire e cosa significa per noi adorare il Signore. È una cosa importantissima. Tanti adorano, pensano di adorare il Signore in modo gradito, però abbiamo visto le volte scorse che non sempre l'adorazione è gradita a Dio. Abbiamo visto i punti importanti. Innanzitutto, l'adorazione appartiene solo a Dio e si offre a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dio non accetta nessuna adorazione se non si va a Lui per mezzo di Gesù. Spesse volte troviamo nella Scrittura: offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento, dice spesso l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro, per mezzo di Cristo Gesù. Gesù è sempre la via che ci conduce a Dio. Non c'è un'altra via. Non ci sono altre scorciatoie o altri metodi. La via è solo Gesù. Le persone dicono, ma lo fanno in modo sincero. Lo possono fare in modo sincero, ma non so se arriva fino in cielo. Penso che una persona che vuol conoscere il Signore, Dio prima o poi si rivela. A volte diciamo, ma quella persona andrà in cielo, andrà all'inferno. Dio lo sa, perché troviamo nella Scrittura, nel libro di Giobbe, che dice che Dio parla una volta, due volte all'uomo, chiunque esso sia, solo che l'uomo non ci bada, non ci mette orecchio. Per cui l'uomo è inescusabile, essendo che nel cuore dell'uomo c'è innata la legge di Dio, è dentro di noi. La legge di Dio è scritta nei nostri cuori, e quelli che veramente vogliono conoscere Dio, Dio è fedele e si rivela. Perché? Perché dice, se uno cerca Dio con tutto il suo cuore, Dio si rivelerà a quella persona. Dio è fedele, Dio è amore, Dio vuole che ogni persona venga alla conoscenza della verità. Quindi abbiamo detto anche che non solo Dio, a Dio Padre appartiene all'adorazione, ma anche a Gesù, che è il figlio di Dio, che è Dio figlio, se usiamo questo termine. Gesù è Dio figlio, non è il figlio di Dio, o meglio è stato creato da Dio, come intendono certe sette, ma Gesù è Dio figlio. Quindi Gesù è Dio figlio a quale appartiene la nostra adorazione e a nessun altro. E l'adorazione, abbiamo detto la volta scorsa, Dio l'accetta sempre tramite lo Spirito Santo. Offriamo a Dio e a Gesù il nostro culto mediante lo Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo, o se quella persona non ha lo Spirito Santo, non può dare la giusta adorazione a Dio. Ebbene, la volta scorsa abbiamo visto come Dio vuole che sia il nostro culto, la nostra adorazione. E brevemente cito i sei punti. Essa deve essere spirituale, deve essere fatta in verità, il nostro deve essere rispettosa, santa, volontaria, sincera e come Dio ha stabilito. Queste sono le prerogative che Dio esige affinché una persona possa adorare e Dio possa accettare l'adorazione. Vediamo come si compone l'adorazione. Cioè, noi adoriamo, ma in che senso questa adorazione noi la offriamo a Dio? Quali ingredienti o quali elementi ci sono per adorare il Signore? L'adorazione si compone di preghiere. Cioè, l'adorazione è fatta di preghiere. E voglio, a proposito, certamente leggere dei passi della Scrittura. Per esempio, in Prima Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, ripeto, Primo Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, è qui che Salomone innalza una preghiera a Dio. E dice così: poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la raunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse:
O Eterno Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te né lassù né in cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuta la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Ora dunque, o Eterno Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele. Poiché i tuoi figlioli vegliano sulla loro condotta e camminano in mia presenza come tu hai camminato. Vediamo in questa preghiera che Salomone innalza a Dio, qual è la cosa che mette in risalto sulla qualità di Dio. Dio ha tante qualità, ma qui in questo caso, in questo contesto, in questa preghiera, che cosa mette in risalto Salomone nella sua preghiera? La fedeltà di Dio. Tu sei un Dio fedele che mantiene le promesse. Che mantiene le promesse. Per questo io ti innalzo, o Dio di Israele, Dio di verità. Che cosa mette in risalto Salomone nella sua preghiera? La fedeltà di Dio. Tu sei un Dio fedele che mantiene le promesse.

Tu sei un Dio fedele. E infatti Dio è stato fedele e Dio è fedele, perché nonostante l'infedeltà dei re di Giuda, che sono stati parecchi, cattivi, idolatri, nonostante questo Dio è rimasto fedele. Fedele perché? Perché la discendenza di Davide è andata sino proprio alla fine. E dov'è che si è adempiuta la grande promessa della discendenza di Davide? Nella persona di Gesù Cristo. Cioè Gesù è nato dalla stirpe reale di Davide, il cui regno non avrà mai fine, quindi sarà eterno. Gesù è l'adempimento meraviglioso della promessa di Dio. Dio è fedele, Dio mantiene il patto, anche se noi siamo infedeli, Dio è fedele. E le promesse che Dio ci ha fatte in Gesù Cristo, dice l'Apostolo Paolo, hanno il loro sì e il loro amen. Quindi Dio è fedele, Dio ti ha promesso la vita eterna, ci ha promesso la vita eterna, se noi crediamo in Gesù, ci ha promesso il cielo, la salvezza, il perdono dei nostri peccati. E non è poco questo, perché è un Dio meraviglioso, un Dio grande, un Dio potente, un Dio fedele. E possiamo fidarci di Lui, perché Dio è fedele. La tua fedeltà dura per ogni età, dice il salmista, per ogni età. Meraviglioso. Se dovremmo elencare tutti i titoli, tutti i nomi, tutte le qualità di Dio, scopriremo un Dio meraviglioso, un Dio grande. E poi, di che cosa si compone l'adorazione? Voglio leggere il Salmo 95, i primi 7 versetti. Dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con i salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Sua è il mare poiché egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che gli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Vediamo che la nostra adorazione è composta di azioni di grazie. C'è questa lodare il Signore, ringraziarlo. Venite, cantiamo con giubilo, venite, quasi è un imperativo, venite. Venite, spesso diciamo così. Perché qui viene messo in risalto che cosa? Che cosa viene risaltato in questo salmo? Che Dio è il creatore. Tu hai fatto i cieli, tu hai fatto la terra, tu hai fatto i mari e noi ti adoriamo. Tu sei il nostro Dio, l'unico, colui che ci ha fatti, colui che ci ha creati e aggiungo quelli che ci ha anche rigenerati in Gesù Cristo. Dio ci ha creati, ma Dio ci ha ricreati o rigenerati mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui ci ha creati e noi eravamo creature, ma sento che ci ha rigenerati siamo diventati Suoi figlioli, ed è più che essere creature, siamo figlioli di Dio, perché Lui ci ha rigenerati in Cristo Gesù mediante la Sua potenza. Ancora nel Salmo 96 leggiamo ciò che dice qui il salmista, versetto 1 al 9, dice: cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, raccontate la sua gloria fra le nazioni, le sue meraviglie fra tutti i popoli, perché l'Eterno

L'Eterno è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date all'Eterno, famiglia dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte e venite nei suoi cortili. Prostatevi dinanzi all'Eterno, vestiti di sacri ornamenti, tremate dinanzi a lui, o abitanti di tutta la terra. Che bello! Questo invito, venite, cantate, giubilate, e non dice solo a una piccola parte delle persone, ma voi tutti abitanti della terra, perché è lui che ci ha fatti, lui che ci ha creati, e ogni creatura, ogni persona dovrebbe adorare Dio, lo dovrebbe adorare, perché noi siamo sua fattura, perché lui ci ha creati, e ogni persona è debitore di questo, di adorare il Signore. Tutti dovremmo adorare il Signore. Purtroppo è una piccola minoranza che adora il Signore come gli è dovuto. Ma io ringrazio, noi ringraziamo il Signore perché facciamo parte di quelle che lo adorano veramente in spirito e verità. Vediamo di che cosa si compone l'adorazione. Si compone della spiegazione della parola di Dio. C'è adorazione, vuol dire non solo lode al Signore, ma anche lettura, spiegazione, commento della parola di Dio. Questa è una parte importante che compone l'adorazione. E voglio leggere due brevi versetti nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. In Esodo capitolo 24, versetto 3, leggiamo: e Mosè venne a riferire al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Poi versetto 7 dice, sempre 24 capitolo: poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Quindi perché viene spiegata la parola di Dio? Per quale motivo? Perché ci deve condurre a mettere in pratica quello che noi ascoltiamo. Perché se noi ascoltiamo, però non lo mettiamo in pratica, non vale nulla, è come il seme buttato al vento. Se quello che io ascolto non cerco di sforzarmi di metterlo un po' in pratica, non vale nulla. E tutto il popolo doveva ubbidire. E noi, se veniamo qui in adunanza o a casa o ovunque noi siamo, leggiamo la parola di Dio, serve come insegnamento e anche per mettere in pratica ciò che leggiamo, altrimenti non vale nulla. Come dice anche Giacomo, di non essere soltanto uditori ma facitori della parola, affinché non inganniamo noi stessi. Dice: ma io queste cose li so. Sì, ma li sa, ma bisogna metterli in pratica, altrimenti non passa niente. Questo è il punto. In Atti degli Apostoli, ancora un altro versetto leggiamo, capitolo 13, versetti 14 e 15, è lì che l'apostolo Paolo e i suoi collaboratori si trovavano ad Antiochia di Pisidia. E dice così: ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatosi il sabato nella sinagoga si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi avevano letto in quella sinagoga, si leggevano che cosa? La legge e i profeti. La legge che cosa significa? Si leggeva il Pentateuco,
5 libri di Mosè, tutti i libri profetici, da Isaia fino alla fine. Quindi ogni sabato si leggeva la parola di Dio nelle sinagoghe. Gli ebrei andavano nelle sinagoghe. Noi come cristiani non andiamo nelle sinagoghe, ma andiamo nella sala di culto oppure a casa. I credenti nel Nuovo Testamento si radunavano nelle case. Ricordate di quella coppia molto conosciuta negli Atti degli Apostoli? Aquila e Priscilla. Aquila il marito, Priscilla la moglie. Avevano a casa loro la chiesa. Questi incontri si avevano in casa anche di Marco. Marco era quel giovane che era andato nel primo viaggio missionario con Paolo e Barnaba e abitava a Gerusalemme, dove loro in casa avevano la chiesa. E così si formavano centinaia, forse migliaia di cellule nelle case dove si leggeva la Bibbia. Pensate a Roma, che c'erano centinaia, forse migliaia di credenti. Si radunavano nelle catacombe per paura di essere perseguitate o nelle case di nascosto. Quindi non c'è un luogo preciso di culto. Quindi gli incontri oggi non sono circoscritti in un determinato luogo, ma ovunque noi ci incontriamo per leggere la parola di Dio, lì c'è il Signore presente. Quindi l'adorazione è composta anche della lettura della parola di Dio, ed è quello che facciamo noi. Vedete, noi vogliamo essere, diciamo, in armonia con l'insegnamento della parola del Signore. L'adorazione è composta di lodi e di salmi. Infatti in Efesini, qua è l'apostolo Paolo che ci scrive, sia in Efesini che in Colossesi, dice questo inerente con l'adorazione, con i nostri incontri che abbiamo in chiesa. Efesini capitolo 5, versetto 19 e 20, dice così: parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. E poi in Colossesi capitolo 3, versetto 16, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ecco l'insegnamento che ci viene dato dall'apostolo Paolo, come deve essere composta la nostra adorazione. Quindi l'adorazione non è soltanto compito di uno o due persone, del predicatore o degli anziani, bensì è un portare da parte nostra, di ogni membro della Chiesa, come un fiore per fare un bel bouquet da presentare al Signore. Quello che il Signore vuole da noi è la nostra lode, la nostra riconoscenza, i nostri sacrifici spirituali che consistono nel dare la nostra lode, il nostro ringraziamento. Se un fratello, se una sorella innalza un canto, una preghiera, una lode, un piccolo verso della parola di Dio, un pensiero di riconoscenza, questo è arricchire il nostro culto, la nostra adorazione. C'è l'adorazione non è fatta solo di 3-4 persone, dovrà essere fatta di tutti i componenti. Cioè io voglio andare al Signore esprimendo un mio desiderio, la mia riconoscenza. Questa è la lode. Parlandovi con salme, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col vostro Signore, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E non dice questa è cosa esclusiva degli anziani
o dei missionari o dei predicatori, ma tutti quelli che sono figlioli di Dio e che hanno lo Spirito di Dio. Vediamo che ci sono alcuni punti in cui Dio non gradisce l'adorazione. Diciamo che l'adorazione dei fedeli gli è grata, infatti voglio leggere un paio di versetti, e poi ci sono tre punti di cui Dio non gradisce l'adorazione. L'adorazione dei fedeli gli è grata. In Isaia capitolo 56, versetto 1 e 2, dice così: così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, e figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. E poi al versetto 7 dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Qui il Signore gradisce l'adorazione, la lode di quelli che camminano nelle sue vie. Che dice qua: rispettate il diritto, fate ciò che è giusto. Beato l'uomo che fa così, che si attiene a questo, che osserva il sabato e tutti gli altri comandamenti. Allora dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. E Dio si compiace credente che cammina secondo la sua volontà. Non gradisce anche se è credente, però se noi camminiamo come piace a noi e non secondo la volontà di Dio, che veniamo solo la domenica mattina pensando di offrire il nostro culto al Signore, mentre tutto il resto della settimana forse non l'abbiamo onorato, forse non abbiamo camminato come piace a Lui, forse abbiamo fatto cose di cui il Signore non è tanto felice. Sapete che cos'è l'adorazione? Io penso che l'adorazione non è altro che come la punta di un iceberg. Sapete che cos'è l'iceberg, no? È una montagna di ghiaccio, di cui sapete che quanto ne esce fuori dalla superficie? Lo sapete? Un decimo. Cioè 9 decimi sono sotto le acque. Soltanto un decimo di questo iceberg, cioè montagna di ghiaccio, esce fuori dalle acque del mare. Come dire, spunta. O se la nostra vita durante la settimana non è in comunione con il Signore, non è secondo la sua volontà, non camminiamo con Lui, questa punta che si chiama adorazione forse non viene fuori, è tutta sommersa dall'acqua, non è così? Perché se la nostra vita è una vita anemica, una vita proprio che non è nutrita dalla parola di Dio, dalla preghiera, dal cammino con il Signore, non ci viene neanche la voglia di adorarlo, forse neanche di venire in adunanza. Che ci vado a fare? Tanto non sento nulla. Non è così. Invece io vado perché il Signore durante la settimana mi ha benedetto di tante cose e io voglio andare lì davanti ai miei fratelli, davanti alle mie sorelle, adorare Lui, a ringraziarlo e dire: Signore, quante cose Tu mi hai donato questa settimana. Non li posso contare, perché il Signore ha sempre cose per noi, Suo Figlio. Lui è ricco, che dai cose misurate. No, Lui è ricco, ricco, ricco, ricco, ricco. Tu dici, può chiedere quello che vuoi al Signore. Lì, la banca del cielo, diceva Spurgeon, non fallisce mai. Non ce ne esiste la bancarotta nella banca del cielo. Può fallire quella degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, le più grandi nazioni del mondo, ma la banca del cielo non fallisce mai. Accettiamo questo invito che ci viene fatto dal salmista: venite, cantate, lodate il suo nome,
o tutti abitanti della terra, ma quanto più dovremmo farlo noi figlioli di Dio. Ma dovremmo proprio amarlo svisceratamente, questo Dio meraviglioso che ci ha dato la vita, la salvezza. L'adorazione degli ipocriti è vana. Voglio leggere un paio di versetti. Dice così, Isaia capitolo 1, dal versetto 11, dice così, dice il Signore al suo popolo Israele, che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno, io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate, il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane, il profumo io lo in abominio, e quando ai noviluni, ai sabati, a convocare raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni e le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia, mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Vediamo qui queste persone che portavano sacrifici, immolavano capre, pecore, buoi, montoni, agnelli. Osservavano le feste stabilite, come la Pasqua, la Pentecoste, il giorno degli azimi. Dice Dio, io non li gradisco tutte queste cose. Perché quello che conta davanti al Signore è la nostra condotta, la nostra vita. Tante persone portano qualcosa in chiesa pensando che Dio li gradisce, ma stando a queste parole del profeta Isaia, Dio non gradisce nulla. Non sta a voi ipocriti che fate una vita doppia, mi portate sacrifici e alla fine la vostra condotta è da biasimare, da riprendere. Quello che conta davanti al Signore è la mia, la nostra condotta, il nostro comportamento. Se non lo onoriamo, se non lo temiamo, questo che conta. Ci dobbiamo studiare ogni giorno per piacere al Signore. E infatti il Signore Gesù dice in Matteo capitolo 15, riportando i versetti del profeta Isaia, in Matteo capitolo 15 versetto 7, cosa dice qui? Proprio calza bene a quello che scrisse il profeta Isaia 700 anni prima della venuta di Cristo. In Matteo 15, versetto 7, 8 e 9 dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il Signore non gradisce l'offerta, i sacrifici dalla persona ipocrita. Un altro punto: Dio non gradisce l'adorazione fatta dagli empi. Nel Salmo 50, qua dice, sono parole molto forti, nel Salmo 50, versetto 16, ma quando all'empio il Dio gli dice: spetta egli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto? A te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri. Tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu diffami il figlio di tua madre. Spetta all'empio, al peccatore, all'adultero, al ladro, al delinquente, al bestemmiatore, al bugiardo, di offrire i miei sacrifici? Dio non potrà mai gradire l'adorazione, la lode di persone che dietro le quinte la loro vita
è intrigata con il male. All'apparenza sembrano persone pie, persone immacolate, persone religiose, persone impeccabili. Poi dietro le quinte nella loro vita, che cosa c'è? Si nascondono questi peccati. Adulterio, frode, bugia. Quante ce ne sono di queste persone? L'ultimo punto, l'adorazione offerta alla creatura è vana e chi la fa si rende colpevole. L'adorazione che va fatta a una persona. E voglio leggere qui un paio di versetti, questo è importante, di due apostoli, dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo, che nel loro ministero delle persone tentarono di adorarli e che loro hanno rifiutato l'adorazione. In Atti capitolo 10, versetto 24-26, ripeto, Atti capitolo 10, versetto 24-26, dice: «E il giorno di poi entrarono in Cesarea, or Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattogli si incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: "Levati, anch'io sono uomo". Cornelio tentò di adorare Pietro, si è inginocchiato. E Pietro ha detto: "Alzati, io sono un uomo come te". Attenzione, non lo fare. L'apostolo Paolo, cosa gli è successo? Anche durante il suo ministero, Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Atti, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: "Levati, ritto in piedi". Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo udito ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: "Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi". E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando: "Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi. E vi predichiamo che da queste cose vane vi convertite all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi". Paolo aveva compiuto un miracolo. Aveva guarito questo uomo che era infermo ai piedi. Vedendo questo miracolo dice: "Ma gli dèi sono scesi fino a terra, sono venuti sino a noi e hanno chiamato Barnaba Giove e Paolo Mercurio". Perché Mercurio? Perché Mercurio era il messaggero degli dèi, per questo, perché lui parlava. E quando queste persone cercarono di adorare Paolo, dice: "Guardate che noi siamo uomini uguali come a voi, guardatevi da adorarci. L'adorazione appartiene solo a Dio, che ha fatto il cielo, la terra e il mare, tutto ciò che è in essi". E un'altra cosa, l'ultimo, è successa all'apostolo Giovanni. Leggiamo gli ultimi versetti. In Apocalisse capitolo 19, sono molto importanti questi versetti, per far capire alla gente che l'adorazione appartiene solo a Dio e a nessuna creatura. Allora, ripeto, Apocalisse 19, versetto 9 e 10, dice così: "E l'angelo mi disse", qui è l'angelo che parla a Giovanni l'apostolo, "scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello". E mi disse: "Queste sono le verace parole di Dio".
E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, adori il Dio. Vedete, anche Giovanni l'Apostolo stava commettendo un grave errore. E questa l'aveva ripetuta un'altra volta, lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetti 8 e 9. Giovanni per la seconda volta viene ripreso dall'angelo e dice così, versetto 8, capitolo 22: e io Giovanni sono quelli che udì e vide queste cose, e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio, adora il Dio. Quindi da questi passi ora abbiamo una testimonianza direttamente dagli apostoli, da Pietro, da Paolo, che l'adorazione loro l'hanno in un modo proprio categorico rifiutata. E purtroppo oggi tante persone, ignoranti della parola di Dio, adorano le statue, adorano le immagini, gli idoli, anche se questi portano il nome di Gesù o di Maria o di qualunque santo. Dio non vuole queste cose. L'adorazione appartiene solo a Dio. Allora, se dalla bocca di Pietro, dalla bocca di Paolo, abbiamo sentito che l'adorazione appartiene solo a Dio, se fossero qui su questa terra lo direbbero ancora una volta. E se fosse anche Maria sulla terra, direbbe: guardati da farlo, adora il Dio, adora il Dio. E tante persone purtroppo adorano la creatura anziché il creatore, come dice l'apostolo Paolo, il creatore che è benedetto in eterno. Che il Signore ci aiuti non soltanto la domenica, ma anche ogni giorno avere i momenti di adorazione, di lode a te, tutti i giorni e tutti i momenti. Così sia per ognuno di noi. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 17. Buon ascolto.
1: Salve amici. Sono contento che ancora oggi posso farvi compagnia per i prossimi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Ormai lo sapete, io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora, il titolo della meditazione di oggi è La depressione. È un tema molto delicato da affrontare, soprattutto in 10 minuti è quasi impossibile, ma cercheremo di prendere soltanto degli spunti e prima però voglio leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E leggerò nel capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 8, che dice così: «Ma Dio ci ha dimostrato il suo amore per noi dal fatto che, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi». Come dicevo, la depressione è una tematica molto importante e abbastanza diffuso. La depressione, sappiamo, è un disturbo dell'umore e che ne soffrono circa 15 persone su 100, quindi non è uno scherzo. E può colpire chiunque a qualunque età, ma è più frequente tra i 25 e i 44 anni. Ed è 2 volte più comune nelle donne, soprattutto negli adolescenti. La depressione clinica presenta molti sintomi che si prolungano nel tempo. Chi ne soffre ha un umore depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito, e non riesce più a provare interesse e piacere nelle attività che prima magari lo interessavano e lo facevano stare bene. L'individuo depresso si sente sempre più giù, irritabile, si sente stanco o stanca e ha pensieri negativi, con sensi di colpa e spesso sente la vita come dolorosa e senza senso. L'episodio depressivo costituisce una delle esperienze peggiori che si possono avere nel corso della vita dell'uomo. Ci si sente senza speranza, senza poteri né risorse, si sente completamente impotenti di fronte alla vita e alle persone. Mancano talvolta le energie per fare qualsiasi attività fisica, mentale, e del resto niente sembra interessare in alcun modo ed è in grado di dare piacere, il piacere che non trova più in qualsiasi altra attività. Il depresso guarda la propria vita e tutto appare un fallimento, un susseguirsi di perdite di cui spesso si hanno dei veri sensi di colpa, come dicevo. Oppure si è convinti che la colpa sia degli altri, la colpa può essere della vita stessa o della sfortuna, come suol dirsi, e ci si sente arrabbiati con tutto e tutti e si arriva a farsi terra bruciata intorno. E la persona depressa cerca l'isolamento, lo cerca in un isolamento molto sofferto, e questo gli è quasi inevitabile. Sapete, cari amici, dietro a questa patologia ci sono eserciti di medici, psichiatri, psicologi ed altri ancora, e cercano di aiutare la gente a trovare pace, serenità, gioia e la felicità che tanto uno desidera. Ma la gente, appunto, fa ricorso anche ad altre vie. Parlo della gente, appunto, che ha questa patologia. Ricorre ad altre vie, dicevo, vie non convenzionali, che sono certamente sbagliate. E mi riferisco ai maghi, ai chiromanti, ai cartomanti, alle streghe, negromanti. Si rivolge ad altre religioni, nella fattispecie quelle orientali, che si appoggiano su spiriti diabolici. Molti dei depressi tentano la via dell'alcol oppure della droga, cercano la felicità nel sesso incontrollato, e arriva a partecipare anche a delle sette diaboliche pur di ottenere guarigione ad ogni costo. Ma sapete, amici, la felicità pare sfuggire di mano, pare si allunga sempre di più, corre molto più veloce del soggetto stesso. E spesso si arriva al ricovero in ospedale, talvolta all'ospedale psichiatrico, e perfino pochi, per la verità, arrivano anche al suicidio. E i cristiani? C'è questa domanda. E i cristiani come sono messi? Bene, anche a rischio di fare crollare qualche mito, dobbiamo rispondere a questa domanda, che sì, è possibile che anche un cristiano sincero, che ha fatto sul serio con il Signore Gesù, possa cadere nella depressione. Anche i cristiani possono essere vittima di queste patologie della mente. Ma c'è da considerare che il cristiano depresso non potrà mai dare una testimonianza valida della potenza di Dio, della pace, della gioia che il cristianesimo degli inizi promette e che deriva proprio dall'unione autentica con Dio. E sapete, Satana in questo si serve delle depressioni dei cristiani per screditare il cristianesimo. Il vero cristiano può uscire dalla depressione se si lascia condurre dallo Spirito Santo prima e da personale specializzato che esiste anche nella Chiesa. Può sembrare semplicistico tutto questo, ma se non provate, amici, non saprete mai cosa perdete. Allora, anche oggi questa meditazione termina qui, consapevole di non aver neanche iniziato a scalfire questa patologia. Allora, amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. A tutti buon inizio di settimana. Allora, oggi cominciamo il secondo capitolo del Vangelo secondo Luca. Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. A tutti buon inizio di settimana.

censimento era obbligatorio che tutti tornassero al paese dei propri antenati per le debite registrazioni. E siccome Giuseppe era di stirpe reale, doveva andare in Giudea, a Betlemme, paese natale del re Davide. Era quindi necessario che si mettesse in viaggio da Nazareth di Galilea verso Betlemme. Giuseppe prese con sé Maria, sua moglie, che in quel periodo era in avanzato stato di gravidanza. Mentre si trovavano a Betlemme, fu il tempo che il bambino nascesse e Maria diede alla luce il suo primo figlio, un maschio. Ella lo avvolse in una coperta e lo depose nella mangiatoia di una stalla perché non c'era posto per loro nella locanda del villaggio. Quella notte nei campi fuori del villaggio c'erano alcuni pastori che sorvegliavano le loro greggi. Improvvisamente un angelo apparve in mezzo a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. I pastori erano molto spaventati, ma l'angelo li rassicurò. «Non temete», disse. «Io vi porto la più bella notizia che sia mai stata annunciata. Questa notizia darà grande gioia a tutti. Il Salvatore, proprio il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Come potete riconoscerlo? Troverete un bambino avvolto in una coperta che giace in una mangiatoia». Subito al primo angelo se ne aggiunsero molti altri, gli eserciti del cielo che lodavano Dio. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli», cantavano, «e pace sulla terra a quelli che Egli ama». Abbiamo visto una nascita insolita del Battista ed ora vediamo una nascita ancora più strana del Messia. Cesare Augusto costrinse le persone a tornare nel luogo di nascita perché voleva raccogliere tasse e anche registrarle correttamente con un censo. E ti puoi immaginare come Maria si sia sentita. Era la soglia del parto, no? Nel terzo trimestre, e doveva viaggiare su di un asino, speriamo su di un asino, per circa 150 chilometri. E per complicare ulteriormente le cose, al loro arrivo a Betlemme non c'era posto dove alloggiare e quindi dovettero ricorrere a una stalla per il parto. Comunque non si trattava di una vera e propria stalla, in quanto è probabile che Giuseppe sia andato a casa di parenti, dato che veniva da Betlemme. Ma le camere superiori, però, dal greco traiamo albergo, ma è più come una camera per gli ospiti, erano piene. E così sono dovuti stare al piano terra dove c'erano gli animali. Però il re del re, colui che sarà redentore della razza umana, nasce in mezzo agli animali. Sembra una follia. L'aveva abbandonata Dio? Probabilmente si sentiva così. Tuttavia Dio però orchestrò che una giovane donna di Nazaret fosse costretta da un Cesare a centinaia di chilometri di distanza a trasferirsi temporaneamente a Betlemme per adempiere al profeta Michea 5:2, dove 500 anni prima scrive che il Messia sarebbe nato a Betlemme. E i pastori in quei giorni erano di un ceto sociale basso, di umili risorse, e quindi il fatto che Gesù sia stato concepito da una giovane ragazza con un marito dalle risorse molto limitate, nato in una stalla, adorato dagli umili, mostra come i pensieri, la logica di Dio siano opposti ai nostri. Ti chiedi cosa abbiano visto i pastori quando erano terrorizzati? Non si trattava solamente di quell'angelo che ha fatto l'annuncio, ma si parla della gloria del Signore che brillava intorno a loro. E questa è la gloria, la Shekinah glory dell'Antico Testamento, quando Dio si manifestava all'interno della tenda. E poiché Gesù Cristo è il luogo dove risiede la gloria di Dio, io direi che è appropriato che questa gloria si manifestasse qui, proprio dove è nato Lui. Credo, come nel caso dei testimoni della risurrezione di Gesù, che se la Bibbia fosse stata scritta dall'uomo, avrebbe usato testimoni più credibili e non una donna formalmente posseduta da demoni e in questo caso umili pastori. Inoltre, non si sarebbe scelto una mangiatoia

0: luogo di nascita, né una croce tra criminali come luogo di morte. L'uomo guarda l'apparenza esteriore, ma Dio guarda sempre al cuore. E tu stai cercando di adattarti a dei gruppi fighi, famosi, facendo compromessi mentre desideri di essere in armonia con Dio? Ricordati che siamo chiamati a non conformarci a questo mondo. Riflessione. Quando gli eventi intorno a te sembrano non aver senso, continui a fidarti di Dio per l'esito giusto. Signore, è inconcepibile vedere come il Figlio di Dio, o Dio fatto carne, decida una maniera così umile di venire su questa terra, neanche un luogo adatto dove nascere. Eppure quella è stata la tua scelta, senza sfarsi, senza fanfare. E forse è per questo che tanti non se ne sono resi conto. E noi quest'oggi non abbiamo scuse, ne sappiamo di più, perché non sei più nascosto. Grazie di questa rivelazione. Amen. Bene, cari, ci sentiamo domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che chiude il CD Uomo sulla Terra, che in questi giorni va in onda nella nostra rubrica Disco Highlight, porta il titolo Quel giorno vedrai. Un ritmo più lento, scandito da chitarra classica e da strumenti a fiato, estremamente rilassante, conduce l'ascoltatore alla meditazione. Il messaggio della canzone permette di meditare sulla bellezza e sulla gioia del giorno del ritorno del Signore, in cui vedremo la verità e in cui la giustizia trionferà. Il giorno in cui i figli di Dio vedranno nell'immensità e vivranno nell'eternità la sua presenza. Wow, quanto ci arricchisce questa canzone! Quanto ci aiuta a renderci consapevoli della veridicità delle promesse del Signore, in cui dobbiamo imparare a confidare nel continuo per sperimentare il suo riposo. E allora, spazio alla musica. Quel giorno vedrai.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: Uomo sulla Terra di Albino Montisci.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Cari amici, buongiorno, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Oggi ci occupiamo qui a Parole al Vento del potere, il potere, e questo è il nostro titolo. 800 098 650 per il numero verde, oppure per i messaggi, preferisco quelli scritti agli audio, mi sono un pochettino più difficili da gestire, 348 222 72 94, il nostro classico numero. Beh, benvenuti ancora, e oggi iniziamo un viaggio insolito. Parleremo di potere, il potere che non ti possono togliere, che nessuno ti può togliere. Ma non quello delle banche o dei parlamenti, no, quello è un'altra cosa, quello dei governi, no, no. Ahmet Altan, nel suo toccante intervento dal titolo «La scrittura è senza padroni, la lettura ci fa artefici della nostra vita», ci ricorda una verità particolarmente cara, per quanto scomodo, perché il potere che si può perdere non è vero potere, è come la ricchezza, no? La ricchezza che si perde non è vera ricchezza. Il vero potere è ciò che ti resta in mano quando hai perso tutto. Quello è il pallino che ti permette di avere un potere assoluto. Quando sei chiuso in una cella spoglia o quando la vita ti mette all'angolo, ecco, quel potere che emerge quando sei inerme è un potere veramente fortissimo. È l'immaginazione, amici, è la scrittura, è la capacità di astrazione, di astrarre, è la capacità di viaggiare anche quando si è chiusi in una stanza, è la capacità di pensare anche quando ti hanno tolto tutto. È un atto di sovranità interiore, scrive Altan, Ahmet Altan, una sovranità interiore che nessuna sbarra può bloccare. Lo dice ancora l'autore che abbiamo già citato, la scrittura, non con la S maiuscola, come si è solito pensare, ma la scrittura, la capacità di mettere le proprie idee sulla carta, ti rende più forte di chiunque ti tenga in gabbia. La scrittura, ancora, rilancia, è l'unico vero potere sulla faccia della terra, alla faccia della terra. Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, sulla magia. La magia del moltiplicatore, a proposito del potere, il potere. Ahmet Altan dice che c'è un potere che nessuno può toglierti, che è il potere dell'idea, l'idea che viene trasmessa alla carta, l'idea che passa ad essere scrittura. Riprendiamo il filo. Se la scrittura è il nostro potere di immaginare, cosa succede quando quella voce viene ascoltata, viene accolta? Ho scritto qualche cosa e questo mio scritto passa oltre le sbarre e arriva in mano di una persona ignara che non conosce la mia storia, ma legge la mia storia. Non è solo un sussurro nel vuoto la scrittura, è un eco che può farsi tempesta, come quella famosa farfalla dal cui battito di ali poi si scatena in un tornado dall'altra parte del mondo. Ahmet Altan spiega in questo articolo che la scrittura ha una magia unica, è unica la scrittura. Ciò che è scritto può essere letto, e nel momento in cui viene letto, viene codificato, viene filtrato dalla coscienza del lettore, è il lettore che acquisisce lo stesso potere dello scrittore, anzi lo moltiplica, lo fa suo, e poi lo trasmette con altre scritture o con altre parole in tutto ciò che dice, in tutto ciò che fa, in tutto ciò che pensa. È un cortocircuito meraviglioso che è contagioso addirittura. Le nostre parole, nate nella solitudine, nella scrittura, possono diventare ponti con persone o isole che non pensavamo mai di visitare. Quando scriviamo o leggiamo, quindi, usciamo dalla nostra piccola isola recintata e ci uniamo all'umanità intera, come se le nostre voci, fondendosi, salissero al cielo per tornare poi a noi arricchite sotto forma di pioggia, sotto forma di opere, sotto forma di benedizioni. Non siamo mai soli, dunque, quando ci apriamo alla parola scritta, perché la scrittura unisce le due metà dell'essere umano che tanti, tanti troppi cercano di separare. Eccoci in diretta, amici cari, dopo aver ascoltato questa musica stupenda. Una domanda retorica, se volete, però ecco, per chi volesse può anche rispondermi, basta scrivere al 348 222 72 94. Vi siete mai sentiti in trappola? Non proprio in una cella, serrati a lucchetto, ma in trappola nel tempo che vivete. Il ticchettio dell'orologio che ci ricorda una scadenza, una fine immediata, o anche una corsa affannata con tanto di palpito ritmato del cuore. Ahmet Altan, nel suo intervento sul giornale, riflette su suo padre, che a sua volta era un noto scrittore, che ha lasciato scritto quanto segue. La felicità è dimenticare il tempo. Pensate, la felicità è dimenticare il tempo, dimenticare l'orologio, fluttuare nell'indistinto. La paura più grande, quella che nemmeno riusciamo a comprendere, pare nasca dalla consapevolezza del tempo che scorre, dalla clessidra che lascia cadere i suoi piccoli granuli di sabbia nel cono di vetro sottostante. Ma ecco il trucco che viene suggerito, il trucco che ha un che di magico, se vogliamo, no? La scrittura e la lettura possono liberarci da questa oppressione, sì, perché il tempo opprime con il suo passare lento, scandito, inesorabile, può crearci una sorta di incudine sul petto che ci impedisce il respiro. Beh, la scrittura e la lettura possono liberarci da questo inconveniente, più del malox, più di qualsiasi altro antiacido. Possiamo saltare di epoca in epoca, leggiadri come dei piccoli Peter Pan, possiamo avere un pochettino di polvere di fata, pensare a qualche cosa di bello e saltare di epoca in epoca, viaggiare nel passato o addirittura nel futuro. Da schiavi del tempo ne diventiamo i padroni indiscussi. Leggere, che ne so, i classici come Tolstoi, Shakespeare o addirittura Dante, con una piccola guida, significa dialogare con l'eternità. Sconfiggere il tempo, dunque, è l'atto di ribellione più nobile che si possa mai conoscere. Ancora, amici cari, insieme, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, per parlare con la nostra redazione 800 098 650, ovvero mandando un messaggio direttamente al 348 222 72 94. Il potere, qual è il potere? Abbiamo inquadrato assieme a Ahmet Altan che il vero potere è la scrittura e la lettura. La scrittura e la lettura che ci possono, l'ultima sessione che abbiamo affrontato, ci possono far saltare da un'epoca a un'altra senza i limiti del nostro corpo e della nostra pesantezza. Infatti viviamo in un'epoca di mostri, questo lo diceva Gramsci, che viene citato da Altan stesso, creature che nascono nel crepuscolo, tra un'epoca e l'altra, pronte a divorare la nostra serenità. Ma come si combattono questi spettri che sembrano non avere volto, oppure avere diversi volti come un idra moderno? La risposta è sorprendente. È possibile sconfiggerli con la scrittura. Sì, con la scrittura. Pare troppo semplicistico. Eppure quella scrittura in corsivo imparata alle elementari con tanti ghirigori ha la possibilità di sconfiggere questi mostri. Non è un'arma di metallo, lo sappiamo bene, anche se il pennino di una penna o, insomma, la sfera di un'altra penna possono ricordarcelo. La scrittura è un paio di stivali magici, come il gatto. Indossarli significa recuperare la propria dignità, specialmente se si è esiliati, come Ahmet Altan, poveri, indifesi. l'autore ci invita a non guardare alla nostra condizione specifica come a una sconfitta definitiva. Niente è definitivo, niente. Con ogni riga la nostra forza cresce e i nostri carcerieri si fanno più piccoli, perdendosi tra il nulla dei paragrafi. La scrittura cura ogni sofferenza e moltiplica ogni gioia. Quindi, nessuno deve aver paura dei mostri. I mostri possono essere sconfitti da un tratto di penna, da un segno di una matita. Dobbiamo avere solo cura della nostra capacità di continuare a immaginare. Ma non ho più l'età. No, tutti hanno l'età per continuare a sognare e immaginare. Eccoci ancora insieme, amici cari, pensateci. Quante persone avete incontrato oggi? Da stamattina, quando vi siete alzati dalla vostra famiglia, se ne avete una, magari numerosa, tutta in coda per il bagno, prima di uscire, a quelli che avete incontrato sul tram, sul bus o nel traffico imbottigliati prima di arrivare in ufficio, salutare tutti o in fabbrica, dovunque voi siate in questo momento. Quante persone avrete incontrato oggi? E quante ne avete incontrate leggendo una pagina? Quante potete averne incontrate leggendo una pagina? Non sto parlando di una pagina dell'elenco telefonico, ma una pagina di un romanzo piuttosto che di un saggio. Le persone reali sono limitate, non sto parlando della loro mentalità solamente, sono limitate dallo spazio, mentre quelle letterarie possono raggiungervi ovunque. In qualsiasi momento, dovunque voi siate. La scrittura ha questa capacità incredibile di farci diventare chiunque vogliamo. Attraversiamo i ponti delle minuscole lettere e incontriamo l'energia dell'umanità intera. Che dico? Di più, visto che c'è anche la fantascienza. Altan scrive: la scrittura ti porterà ovunque, ovunque tu voglia andare. Ed è una forma di spiritualità, un modo per trascendere la nostra materia così fallibile. Anche nelle condizioni peggiori della terra, e credo che l'autore ne sappia qualcosa, il lettore può andare all'inferno o al paradiso insieme agli angeli della filosofia. La scrittura, dunque, viene detto, e credo abbia perfettamente ragione, è il passaporto dell'anima che non conosce confini, che non ha bisogno di visti, che non ha bisogno di tagliandi per macinare chilometri e chilometri, anni, secoli e millenni. Credo sia veramente qualcosa di unico, di straordinario. Non avvalersene è davvero un peccato. Cari amici, eccoci per la nostra ultima sessione, per questa giornata, giustamente, che abbiamo passato assieme a una riflessione forte legata al potere della scrittura, molto molto interessante, il potere della scrittura e della lettura. È un potere davvero difficile da imprigionare, anzi, quando si è prigionieri e si ha un lapis e si può scrivere qualche cosa, già ci si sente molto molto meglio. Siamo arrivati al termine del nostro percorso e abbiamo così sfiorato il tema del potere, come già detto, del tempo, sì, perché con la scrittura si può saltare da un tempo e l'altro, come il gatto con gli stivali, dal passato al futuro, a parlare di mostri che possono essere sconfitti lasciandoli in balia del bianco tra un paragrafo e l'altro, e anche di viaggi. Ma qual è la conclusione di questo cammino insieme da Ahmet Altan? Forse ecco la conclusione più logica, più semplice, più immediata, è che non stiamo solo leggendo o ascoltando, stiamo marciando, sì. Altan conclude il suo intervento dicendo che oggi, grazie alla scrittura, non c'è un festival che tenga, ma una marcia trionfale di resistenza. Siamo tutti parte, amici cari, di un'umanità che si riconosce attraverso le pagine, che si sostiene tramite le voci che abbiamo incontrato, voci di persone che non abbiamo conosciuto in carne e ossa, ma in inchiostro e penna. La scrittura dunque è l'unico potere che non ha prigioni. Se dovessimo riassumere tutto in un pensiero, potrebbe essere questo, che ne dite? Siamo i padroni della nostra vita perché scriviamo e perché leggiamo. Siamo in definitiva architetti della nostra libertà interiore. La scrittura è il potere che non ha prigioni. Non serve essere altrove per viaggiare, basta un libro per sconfiggere il tempo, i mostri e le mura. Siamo i padroni della nostra vita, amici cari, proprio perché sappiamo ascoltare anche leggendo.
4: Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia il pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, grazie per essere con noi, ben trovato.
5: È un piacere essere con voi, grazie Roberto, grazie Claudio di questa possibilità di essere insieme questa mattina.
4: Allora, la possibilità di riflettere su dei temi che magari ci suggerisce anche l'attualità, i giornali, ma che metta l'accento anche sul tema della testimonianza personale, che credo che sia molto importante. Allora, quest'oggi vogliamo partire da un articolo che ho trovato su Settimana News, un giornale online del mondo cattolico, in cui si parla di un teologo, José Antonio Pagola, la cui fama continua a ispirare perché è un uomo che si è confrontato con la crisi della sua comunità di fede, ha conosciuto e ha studiato le opere di importanti teologi Hering, Rahner, Kongara, Hans Küng, dunque persona con ottima educazione teologica, però ecco, quello che mi ha colpito è il suo riferimento a Gesù di Nazareth come punto centrale per il rinnovamento della Chiesa. Sono scritte tante cose in questo articolo, ma io vorrei leggere solamente forse l'ultimo paragrafo o una parte. Il sintomo più grave della crisi religiosa è l'allontanarsi dei cristiani che abbandonano le nostre parrocchie. Si possono analizzare i vari fattori che sono alla radice di questo fenomeno, però una cosa è chiara: la Chiesa sta perdendo il suo potere di attrazione e non ha la forza di trattenere quelli che da anni le stavano dentro. Questo dato ci obbliga a porre una domanda decisiva: cosa dobbiamo fare in questi momenti? Continuiamo a fare come sempre, introducendo piccole riforme nella liturgia, nel lavoro pastorale, o recuperare quanto prima il Vangelo, mettendo al centro delle nostre parrocchie e comunità cristiane la persona di Gesù quale forza decisiva, capace di attirare gli uomini e le donne di oggi, in grado di generare una fede nuova nei loro cuori? Ecco, questa è una domanda che pone questo teologo cattolico, che però interroga tutte le chiese, ecco, non solamente la realtà cattolica. Io vorrei capire un poco, forse anche a partire dalla tua esperienza personale, Eugen, come ti interroga una domanda come questa, una provocazione, ecco, di un teologo cattolico.
5: Allora, personalmente vivo una relazione con Cristo che credo ogni cristiano si augura, spera di poterla sviluppare bene, di poter essere una relazione leale e costante, ma effettivamente è molto più facile forse per tutti noi seguire una lista di regole, di riti, e quindi la domanda che nasce, perché quello che Pagola ha scritto ha avuto delle reazioni, e non sempre reazioni gentili, e non necessariamente da persone esterne alla Chiesa o dai semplici. La reazione che l'articolo presenta è di una sua meraviglia anche di quanto la struttura gerarchica possa temere una presenza di Cristo così costante. Questo ha meravigliato lui, ma continua ad affascinare sicuramente la presenza di Cristo, la personalità di Cristo, perché, ripeto, una religione può essere organizzata, prevedibile, misurabile. Io posso sapere cosa fare, quando farlo, quali sono le regole, quali sono i comportamenti o le tradizioni. Gesù è una persona, è una persona che non la puoi controllare, perché ti porta continuamente fuori dai tuoi schemi, ti costringe a rivedere le priorità, anche a rivedere le tue paure, il modo di guardare gli altri. Diciamo che ti cambia il cuore prima che il comportamento. E qui José Antonio Pagola credo che colga un punto importante. Al di là delle diverse sensibilità teologiche che possono esserci sulle sue opere, questa intuizione merita veramente un'attenzione, perché lui dice la Chiesa ritrova se stessa quando torna continuamente a Gesù, e questo effettivamente non è affatto una cosa moderna, è il Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo a un certo punto, scrivendo alla Chiesa di Corinto, diceva: poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Cristo e Lui crocifisso. Quindi, se pensiamo a chi scrive queste parole, Paolo è certamente un rabbino preparatissimo, conosceva la legge, conosceva la filosofia greca, sapeva discutere con chiunque, eppure dice: quando sono arrivato da voi ho deciso una sola cosa, non mettere me al centro, la mia cultura, le mie capacità, ma Cristo.
4: Però, ecco, tra parentesi, questa è una cosa, un accostamento interessante, sia l'Apostolo Paolo che anche questo teologo cattolico di cui abbiamo parlato sono due persone molto acculturate, cioè non sono degli ignoranti, ecco questo.
5: Esatto. È proprio questo, quando un teologo comprende che la sola conoscenza non può trasformare la vita, serve un salvatore, serve l'incontro con una persona, serve una relazione piuttosto che un'informazione, questa cosa cambia completamente la prospettiva. Posso dirvi che la mia esperienza di pastore, ma anche di padre, sono accorto di una cosa: le persone accettano molto più facilmente i comportamenti che una persona. È più facile imparare un rituale, è più semplice rispettare una regola, è più semplice appartenere anche a un gruppo, ma vivere con Gesù accanto, questo ti cambia molto, perché non modifica solo le abitudini, rovescia la prospettiva da cui guardi la vita. E quindi a volte abbiamo paura che Gesù ci tolga qualcosa, la nostra libertà, i nostri progetti, la nostra felicità, anche se lui dice esattamente il contrario, cioè Gesù dice: io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra sia completa, non verrebbe a sminuire la vita, viene a riempirla. E questo lo dico raccontando anche un episodio personale. Quando un giorno mio figlio, eravamo a casa, io ho portato una persona a pranzo, e questa persona, quando si è alzata per andare a lavarsi le mani, Federico mi ha chiesto sottovoce: papà, chi è questo qui? E gli ho raccontato in poche parole la sua storia: aveva perso il padre, a cui era profondamente legato, quel dolore aveva provocato uno scompenso psichiatrico importante, tanto che lui non ha saputo di lui per alcuni giorni, e poi è stato ricoverato in psichiatria. Nel frattempo aveva perso praticamente tutto, compreso i documenti, il denaro, qualsiasi cosa. Quindi quando quest'uomo è tornato a tavola, Federico è andato nella sua stanza, semplicemente è rientrato con il suo porcellino, lo ha messo davanti a quell'uomo e gliel'ha regalato tutto. E io confesso, come padre, che dentro di me è nato un conflitto. Ho pensato: è troppo, non può dare tutto, è il suo salvadanaio. Dentro di me avrei voluto intervenire, dirgliene di tenersi almeno una parte, di essere prudente, di pensarci meglio. Ma osservandolo mi sono accorto che lui non stava facendo un ragionamento economico, stava semplicemente guardando quella persona con gli occhi di Gesù. Per lui era naturale. Mi disse in sostanza: io a casa ho tutto quello che mi serve, non ho bisogno di questi soldi.
4: Ci fermiamo un attimo qui, perché credo che sia questo un bel esempio. A volte i bambini ci sorprendono, ci danno delle lezioni. Torniamo a parlare con il nostro ospite, si tratta di Eugen Avreschuk, pastore avventista. Credo che Claudio volesse porre una domanda o fare una considerazione.
6: Ma è molto interessante, ho ascoltato con molto interesse quello che diceva Eugen, quando ha detto anche la differenza che c'è tra una relazione, e ricordiamocelo sempre, quella con Gesù è una relazione con una persona, rispetto a informazione, un'informazione, delle informazioni, delle regole perfino. Alla fine si scopre anche in questo esempio che la relazione porta a rispettare le regole, mentre se ci sono le regole scritte in un protocollo, in una serie di cose, queste regole rimangono staccate ed è molto difficile, anche se sappiamo che esistono, che non si deve fare, che bisogna fare bene, e in realtà c'è bisogno che siamo attraversati da un esempio che è legato a una, probabilmente tuo figlio alla fine è stato educato in quel modo, ha visto quello e quello ha assorbito. Nel momento che lo ha reso proprio pubblico, no? Hai avuto quasi te un moto umano
7: di senso, no? O mi sbaglio?
5: Esatto, è proprio quello, perché avrei voluto fermarmi un attimo, io volevo ragionare da padre responsabile, lui stava ragionando come un discepolo, seppure era piccolo. Questo non significa che noi dobbiamo svuotare il conto in banca, sto dicendo che quando Gesù è al centro, qualcosa succede, cioè succede qualcosa che nessuna regola può produrre, cambia il cuore. E quando cambia il cuore cambiano anche le scelte. E forse è proprio questo che inconsapevolmente ci fa paura, perché Gesù è al centro e relativizza tutto il resto, le nostre sicurezze, le nostre tradizioni, perfino le nostre strutture ecclesiastiche. E non perché siano inutili, le strutture servono, le regole servono, le organizzazioni servono, anche la Chiesa serve, ma tutto deve continuamente ricordarsi che non è il centro è Cristo. La Chiesa non esiste per parlare di sé, esiste per condurre le persone a Gesù. Giovanni Battista diceva una frase che abbiamo bisogno tutti quanti di ricordare, me padre compreso, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Credo che sia una delle conversioni più difficili anche per noi credenti, lasciare che Cristo cresca, anche quando questo significa che le nostre idee, il nostro prestigio, il nostro controllo devono diminuire.
4: Senti, quindi, il teologo José Antonio Pagola, io vorrei chiedere, quando lui conclude dicendo io sono convinto che è possibile rifondare le nostre parrocchie e comunità a partire da un'esperienza nuova, più diretta e più viva di Gesù e della sua buona novella, non vedo altra strada, Gesù salverà la sua Chiesa. È un ottimismo fondato questo di questo teologo?
5: Sì, ma è un ritorno alle parole dell'Apostolo Paolo. Paolo, quando dice non ho voluto sapere altro fra voi che Cristo e lui crocifisso, non sta imponendo o impoverendo il suo messaggio, lo sta semplicemente concentrando, perché tutto il Vangelo nasce da lì. Cioè, se Cristo è al centro, la dottrina diventa viva, la missione diventa naturale, il servizio diventa gioioso, la comunità diventa famiglia e l'amore diventa possibile. Cioè, se Cristo è al centro, anche le cose migliori rischiano di diventare semplici. Se Cristo non è al centro, capita che, come succede normalmente, anche le cose migliori, quando fai un bene, se deve riguardare me o il grazie che devo ricevere, diventa semplicemente religione, e i giovani scappano dalla religione. Loro vogliono una relazione, e quando c'è una relazione autentica, loro sicuramente hanno il piacere di essere lì, perché c'è una veridicità, una realtà cui possono partecipare, qualcosa che sentono loro, perché l'autenticità è uno degli elementi che i giovani stanno richiamando in maniera importante oggi.
7: Se no la cercano sull'intelligenza artificiale, la cercano sui social, invece questo rapporto
5: la cercano dove pensano di trovarla. Certo. Cioè, la cercano con disperazione, perché è diventato, i comportamenti sono diventati automatici, sono diventati semplicemente frutto delle regole, ed è scomparsa la relazione. E invece tornare alla relazione non significa tornare solo a una relazione con Gesù, perché Gesù diceva: quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. Cambia completamente le nostre relazioni con gli altri, il rapporto con Cristo, perché in ogni persona vedremo, se volete, un povero Cristo oppure un fratello Cristo a cui necessito di dare la mia partecipazione. Quindi la domanda che mi faccio ancora prima di farlo agli ascoltatori, la faccio a me: nella mia vita chi occupa davvero il centro, le mie convinzioni, le mie tradizioni, la mia sicurezza, oppure Gesù?
4: Su questa domanda ci interrogheremo ancora, Eugen, nelle prossime occasioni che avremo appunto con te, perché insomma credo che sia centrale, ci ritorneremo sicuramente. Intanto un grazie davvero, una buona giornata, che Dio ti benedica,
5: un abbraccio,
4: te e la
5: buona
4: tua
5: giornata
4: famiglia.
5: A
4: presto, risentirci.

Leggiamo Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Che apre la puntata del 6 di luglio della nostra trasmissione, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era infatti il 6 luglio del 1885, quando Louis Pasteur testava con successo il suo vaccino contro la rabbia. Il paziente era Joseph Meister, un ragazzo morso da un cane rabbioso. 1908, Robert Edwin Peary salpa per l'Artico in una spedizione con la quale raggiungerà il Polo Nord. 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile. 1939, Olocausto, le ultime imprese ebraiche in Germania vengono chiuse quell'anno. 1942, Mussolini invia l'Armir, che è l'armata italiana in Russia. 1957, Althea Gibson vince il torneo di Wimbledon, diventando la prima atleta nera a riuscirci. 6 luglio 1966, il Malawi diventa una repubblica. 1967, guerra del Biafra, le forze nigeriane invadono il Biafra dando il via alla guerra. 1976, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Soyuz 21 con due astronauti a bordo. 1984, C'era una volta in America, il film di Sergio Leone esce ufficialmente in Italia quel giorno. 6 luglio 1988, la piattaforma di trivellazione Piper Alpha nel Mar del Nord viene distrutta da un'esplosione e dal successivo incendio, uccidendo 167 lavoratori. 2003, intervento chirurgico di separazione delle sorelle siamesi, la Dan e la Lee Bijani, che moriranno però due giorni dopo. E per chiudere, 6 luglio 2004, la sonda Cassini entra nell'orbita di Titano.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove oggi parleremo della lavatrice. La prima in realtà era molto spartana. Consisteva infatti in una classica vecchia tinozza di legno messa dentro un'altra tinozza in legno che fungeva da vasca con dentro acqua e sapone a scaglie di sciolto. La prima tinozza veniva fatta ruotare per mezzo di una manovella e nel girare un po' avanti, un po' indietro, imprimeva uno sbattimento ai panni che conteneva. L'aveva costruita l'inglese Henry Siger nel 1872. Con la stessa idea dello sbattimento alternato, nel 1884 ne presenta un'altra che però possiede questa volta un vero e proprio tamburo ruotante traforato in orizzontale, in modo che i panni si tuffano e si rituffano nell'acqua saponata. Il funzionamento sempre con la manovella a mano. La prima, con un motore elettrico molto simile alle precedenti, però anche se più perfezionata, la realizza nel 1906 lo statunitense Alva Fisher. Non esistendo ancora la centrifuga, lo strizzamento dei panni lavati, dopo averli estratti, avveniva tramite la pressione degli stessi panni, dopo averli fatti passare attraverso due cilindri orizzontali mossi da una manovella. Con l'introduzione dell'elettricità, le nuove lavatrici, a partire dal 1924, iniziano ad avere il riscaldamento interno dell'acqua tramite una resistenza. Dal 1940 in poi, negli Stati Uniti, compaiono quelle dotate di pompa dell'acqua ed alcune hanno una potente resistenza che, riscaldando dell'aria soffiata dentro la lavatrice, continuando i panni, la rotazione del tamburo, un getto d'aria calda permetteva di asciugarli. Era un'operazione piuttosto lunga e i panni uscivano molto stropicciati. Negli anni 50 furono realizzate quelle che, con un motore molto più potente allo stesso tamburo, dopo che questo aveva già provveduto alla lavatura e risciacquatura, imprimeva una forte velocità rotatoria, permettendo così per effetto centrifugo lo strizzamento dei panni che, estratti, si stendevano poi con il vecchio sistema al sole, cioè sistema che le asciugatrici non hanno surclassato, salvo quelle di grande capacità normalmente utilizzate da lavanderie, alberghi e comunità. Con l'introduzione dell'elettronica, oggi le lavatrici hanno delle schede programmi che provvedono ad eseguire varie operazioni e cicli di lavaggio mirati a certi capi di tessuti particolari, scegliendo le varie temperature dell'acqua per non alterare le fibre o far sbiadire i colori.
0: Gospel Jukebox.
1: Cindy Morgan canta God is Love, Dio è amore.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Le bandiere, perché di questo si occupa la nostra rubrica oggi, anche ai tempi biblici, così come insegne o stendardi, erano usati per scopi militari, per scopi nazionalistici ed ecclesiastici, proprio come ai giorni nostri, insomma.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con il nostro almanacco radiofonico volge al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando ovviamente a domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura di oggi è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dove è scritto: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Roberto Frasch scrive: lo scopo della lettera è quello di dare certezze. Giovanni sa che nelle tante vicissitudini della vita ci si può scoraggiare. Conclude allora il suo scritto riassumendo in questo versetto le certezze fondamentali del credente. 1. Sappiamo che siamo stati visitati da Dio nel suo Figlio. 2. Che Gesù ci ha dato la possibilità di conoscere colui che è veramente vero, autentico, in mezzo a tutte le falsità che ci circondano. 3. Che siamo al sicuro in quanto siamo nelle sue mani. 4. Che le mani sono quelle di Gesù Cristo. 5. Che Gesù è l'unico vero Dio e che a Lui appartiene l'eternità. Abbiamo veramente bisogno di queste certezze. Scrivo queste note nell'ottobre del 2024, in giorni in cui siamo circondati da guerre, in un tempo in cui le certezze che poteva offrirci il mondo, la pace, lo sviluppo globale, l'ONU e così via, si stanno sgretolando rovinosamente. Ringraziamo il Signore perché in Lui abbiamo la certezza per questa vita e per l'eternità.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, e dice: «Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato». E ancora Apocalisse, capitolo 3, versetto 8 e capitolo 4, versetto 1. «Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato mi disse: sali quassù». La porta è aperta. Entra. Se qualche antenato potesse vedere le nostre porte automatiche munite di dispositivo elettronico che le fa aprire appena ci si avvicina, rimarrebbe sbalordito. Se ciascuno di noi, attento alla voce di Dio che chiama, decide di andare verso Lui, tutti gli ostacoli che ci separano da Lui scompariranno, come quelle porte che si aprono. Tu che ascolti, ti senti sotto il peso dei peccati lontano dal Dio Santo? Gesù ti dice: vieni, e ti tende la mano. Io sono la porta. Vedi, la mia mano è stata forata per te. Entra, ho pagato per te. In cambio dei tuoi peccati ricevi la mia pace. Ma devi muoverti per entrare. Se resti fermo, se ti attacchi a ciò che sei, a ciò che hai, all'ambiente nel quale sei vissuto finora, alla tua religione, al peccato che ti rende schiavo, la porta continua a essere aperta, ma tu resti fuori. Bisogna rispondere all'appello di Gesù. «Mi alzerò e andrò da mio padre», disse il figlio il prodigo, e in Luca capitolo 15 versetto 18 troviamo questa storia. In seguito, nella vita quotidiana può avvenire che il credente sia spaventato perché si rende conto di non avere forza per lottare contro l'opposizione o la seduzione del mondo. Il Signore gli dice: «Lo so, hai poca forza, ma in questo sentimento della tua incapacità appoggiati interamente su me e prosegui». In Apocalisse capitolo 3 versetto 8 troviamo scritto: «Tu ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere». Alla fine viene il momento in cui il cielo si aprirà per accogliere i figli di Dio. Sali quassù, la porta è aperta. Gesù stesso l'ha aperta e la tiene spalancata per quelli per i quali ha preparato un luogo nella casa del Padre. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 6 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 25, il verso 40, che dice così. E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il sermone profetico pronunciato da Gesù sul Monte degli Ulivi si conclude con la descrizione del momento in cui lui stesso separerà le persone degne del suo regno da quelle che non lo sono. Il criterio è quello del pastore che separa le pecore dai capri. La scena è maestosa. Gesù siederà sul trono, circondato dagli angeli fedeli a lui, e tutte le genti di tutte le età saranno davanti a lui. Mi chiedo quale sentimento serpeggerà fra quelle genti. Paura, angoscia, speranza? Questo non lo so, ma so che ci saremo tutti noi e quello sarà, a mio avviso, un momento tremendo, perché ognuno di noi sarà di certo consapevole se ha vissuto degnamente la fede o meno. Aver conosciuto Gesù personalmente deve aver prodotto in noi un cambiamento completo che ha trasformato il nostro modo di guardare il prossimo. Il nostro sguardo deve essere cambiato perché il nostro cuore deve essere cambiato. Fare i conti con se stessi non è facile, anche perché non sempre riusciamo ad essere onesti. Allora Gesù ci dà un metro per misurare il nostro stato quando dice: se avete fatto del bene a qualcuno è come se l'aveste fatto a me. Andiamo a ritroso, guardiamoci intorno e non siamo tanto clementi con noi stessi. Cosa abbiamo fatto per il nostro prossimo? Cosa gli abbiamo detto? Come siamo andati incontro al suo bisogno? Gesù si è identificato con gli ultimi e gli ultimi sono quelli che nel corpo o nel quotidiano materiale o nello spirito hanno bisogno di aiuto, soccorso, conforto, non solo a parole. Gli ultimi sono quelli che Gesù ama e queste sono le sue parole che amo ribadire. In quanto lo avete fatto a uno di questi minimi, è come se lo aveste fatto a me.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Come averlo fatto a lui. Il Signore Gesù è alla destra del Padre e questa posizione è stata data anche a noi credenti. Come dice la parola in Efesini, il Signore ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Sapendo che Gesù vive alla destra del Padre per intercedere, anche noi possiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Intercedendo in preghiera per le altre persone, diventando sensibili alle loro difficoltà, ed empatizzando con le loro sofferenze, obbediremo al comandamento di amare il prossimo come Dio ama noi e osserveremo la sua legge che dice di portare i pesi gli uni degli altri. Ogni volta che noi, con amore, intercediamo e sosteniamo in preghiera qualcuno, facciamo muovere il braccio dell'Eterno per guarire, per perdonare, per rialzare, per fortificare. Caro amico e cara amica, ci sarà un tempo in cui non sarà più possibile aiutare gli altri e non sarà nemmeno facile pensare a noi stessi, ma questo tempo non è ancora arrivato. La cosa migliore che possiamo fare oggi è aiutare il nostro prossimo, sostenerlo in preghiera e fargli del bene, prima che sia troppo tardi. Se lo faremo al nostro prossimo, lo avremo fatto a Gesù.
3: Il Vangelo di Matteo al capitolo 22 ci dice che un giorno un fariseo, dottore della legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, qual è il gran comandamento della legge?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Con questo comandamento Gesù voleva insegnare che l'amore è il principio motore di ogni regola morale e religiosa. Cioè, tutti i comandamenti come non rubare, non uccidere e altro sono espressioni pratiche dell'amore, perché se ami veramente qualcuno non lo danneggi in alcun modo. L'amore per il prossimo non è un'alternativa all'amore per Dio, ma è la sua naturale conseguenza. E il prossimo è chiunque è intorno a noi, e non solo chi ci è vicino per geografia, parentela o fede. Diciamo la verità, è un comandamento molto difficile da praticare, perché si scontra fortemente con il nostro egoismo e con i nostri limiti, ma è il vero termometro del nostro rapporto con Dio, perché come dice la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Anche per oggi vi lascio, e vi lascio con questo verso, con la speranza che possa spingere ognuno di noi ad un sincero esame del proprio cuore, e che Dio possa riempirci, farci traboccare del suo amore. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. L'8 maggio del 1828 nasce a Ginevra Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale, primo premio Nobel per la pace. Il 9 maggio del 2020 muore Lytle Richard, leggenda del rock and roll, nato in una famiglia cristiana e diventato a propria volta predicatore evangelico. Il 10 maggio del 1886 nasce a Basilea Karl Barth, forse il più noto e influente teologo protestante del Novecento. L'11 maggio del 1928 nasce in Olanda Anne van der Bijl, meglio noto come Fratello Andrea, fondatore di Open Doors Porte Aperte. Il 12 maggio del 1963 muore a Toronto il pastore e autore evangelico Hayden Tozer. Sul fronte civile, il 9 maggio del 1946, 80 anni fa, inizia il regno di Umberto II, il re di Maggio, luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno del 44 al 9 maggio del 46, rimarrà re d'Italia fino al 18 giugno del 46, quando verrà confermata la vittoria della Repubblica al referendum tenuto il 2 giugno. Il 13 giugno, per evitare una guerra civile, Umberto II parte per il Portogallo in quello che sarà l'inizio del suo esilio. Il 9 maggio del 78 Aldo Moro viene assassinato dalle Brigate Rosse dopo un sequestro durato 55 giorni. Il 12 maggio del 74 gli italiani, chiamati alle urne, cassano l'abrogazione della legge sul divorzio, che rimane quindi in vigore. Il risultato del referendum vedrà i no superare il 59%. Infine, il 14 maggio del 1948 viene proclamata la nascita dello Stato di Israele. Sul versante artistico, invece, il 7 maggio del 1922 nasce Raimondo Vianello, autore, conduttore, autore che ha fatto di garbo e ironia la sua cifra stilistica. L'8 maggio del 1903 nasce invece Fernandel, formidabile interprete di Don Camillo.

0: Okay, heißt I've got a feeling everything's gonna be alright. Alles wird gut. Vielleicht ist noch nicht jetzt alles gut, aber es wird noch gut. Let's sing this thing on the piano.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vi saluto con immutato affetto e spero che siate pronti anche questa volta a iniziare con me lo studio del Vangelo di Luca. Quando abbiamo concluso l'ultima trasmissione, abbiamo detto, in base a quanto la Bibbia afferma, che l'uomo è separato da Dio a causa del peccato. Vi sono quindi persone fisicamente vive, ma spiritualmente morte. Infatti, nella lettera agli Efesini al capitolo 2, l'Apostolo Paolo scrisse: «Dio vi ha vivificati voi pure», cioè Dio ha vivificati voi pure che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Nelle grandi città, dico questo come un esempio, nelle grandi città alcuni luoghi sono particolarmente animati durante la notte. Così, se volete vedere una quantità di zombie, se mi permettete l'esempio, di persone morte, date un'occhiata in qualche discoteca o in qualche night. È là che li troverete queste persone. Suonano i tamburi, suonano le chitarre elettriche, elettroniche, la musica è estremamente assordante, tanti bevono liquore a più non posso, alcuni si drogano nell'illusione di risolvere così i propri problemi esistenziali. Vi è dunque una seconda morte, la morte spirituale, veramente tragica, che è la separazione da Dio. Quando avviene la morte fisica, il corpo diviene inerte, senza vita, perché lo spirito se n'è andato. Il corpo viene messo in una tomba e gli elementi fisici ritornano nella polvere, perché, come dice Genesi capitolo 3, l'uomo è polvere e tornerà nella polvere. Tornando ora alla parabola del ricco e Lazzaro, che è narrata nel Vangelo di Luca al capitolo 16, comprenderemo molto meglio questa parabola se ci rendiamo conto del fatto che lo Sheol o Hades è diviso in due parti: il paradiso, chiamato seno di Abramo in questa parabola, e poi il luogo dei tormenti. Il paradiso si svuotò quando Cristo, alla sua ascensione, prese con sé i credenti dell'Antico Testamento. Quanto al luogo dei tormenti, esso custodisce ancora i condannati in vista del giudizio finale presso il gran trono bianco, come è scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20, versetto 11 a 15. Tutti quelli che subiranno tale giudizio finale saranno già dannati e saranno poi gettati nello stagno di fuoco, che costituisce appunto la cosiddetta morte seconda. Ora, quando il ricco di questa parabola morì, il suo spirito andò nel luogo dei tormenti, la zona dove vanno tutti i dannati spiritualmente. Il mendicante invece andò nel luogo chiamato paradiso o seno di Abramo. Notate però che il Signore non dice qui che il ricco andò nel luogo dei tormenti perché era ricco e che il povero andò nel seno di Abramo perché era povero. Certamente il passaggio dalla vita terrena alla morte cambiò il loro stato completamente, ma questo fu dovuto al loro atteggiamento nei riguardi di Dio. Ed è anche questo che il Signore vuole insegnarci qui: nessuno sarà giudicato in base alle apparenze. Ma leggiamo adesso il versetto 24 di Luca capitolo 16, dove è scritto che il ricco esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Come vedete, il ricco è diventato mendicante e il mendicante è diventato ricco. Vediamo ora la risposta di Abramo leggendo i versetti 25 e 26 di questo capitolo 16 di Luca. Abramo disse: «Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, affinché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, e neanche di là si passi da noi». Dalla risurrezione di Gesù in poi, i corpi dei credenti vanno nella tomba e ritornano nella polvere, mentre i loro spiriti vanno a stare con Cristo. Perciò nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8, l'Apostolo Paolo scriveva: «Siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore».
Gli increduli, invece, ancora oggi vanno nel luogo di tormenti, nell'Hades. Leggiamo infatti nella lettera agli Efesini al capitolo 4: per questo è stato detto, salito in alto, egli, cioè Cristo Gesù, ha portato in cattività un gran numero di prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso, cioè Cristo Gesù, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Oggi nessuno occupa il paradiso dell'Hades. L'unica parte dell'Hades ancora occupata è il luogo di tormenti dove vanno i miscredenti dopo la loro morte, e giorno verrà quando l'Hades sarà buttato nello stagno di fuoco e nessuno vi andrà più.

Il corpo dunque è solo, come dire, la casa fisica in cui viviamo. Quando moriamo ce ne andiamo via dalla nostra vecchia casa. Potete fare quello che volete di una casa vecchia, quando è vuota, ma ciò che importa è quello che accade allo spirito dopo che ha lasciato il corpo. Dove va? Il cielo è un luogo, e nel momento in cui morirete, voi andate o in cielo con Cristo oppure nel luogo dei tormenti in attesa del giudizio finale, dopodiché sarete gettati nello stagno di fuoco. Il fatto, però, è che lo stagno di fuoco non fu originariamente creato per gli esseri umani, ma per il diavolo e i suoi angeli, come leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 41. In ogni caso, siete voi che scegliete la vostra destinazione. Se vi convertite a Cristo, siete salvati, passate dalla morte spirituale alla vita spirituale. In caso contrario, sarete condannati da Dio e niente e nessuno può salvarvi all'infuori di Cristo Gesù. Perciò, amici, ravvedetevi e convertitevi a Cristo. Notate anche che Gesù chiarisce che tra le due parti dell'Hades c'è una grande voragine che indica qualcosa di definitivo, di immutabile. È quindi su questa terra che dovete decidere dove andrete dopo la vostra morte. Non vi sarà, insomma, un'altra possibilità in cui purgarsi dai propri peccati. Però, come ci dice il versetto 27, l'ex ricco insistette dicendo: «Ti prego dunque, o padre Abramo, che tu lo mandi a casa di mio padre». Notate la sua preoccupazione per i fratelli ancora vivi. Avrebbe voluto che si pentissero, che cambiassero mentalità e atteggiamento prima che fosse troppo tardi. Io sono certo che se gli increduli potessero tornare in vita, ci predicherebbero l'Evangelo. L'ex ricco spiegò poi la situazione, come si legge dal versetto 28 al 31, dove c'è anche la replica di Abramo. Egli disse: «Ho cinque fratelli, e io vorrei che tu lo mandassi, cioè Lazzaro, affinché attesti loro queste cose, in modo che non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli replicò: «No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neanche se uno dei morti risuscitasse». Molte persone credono che la gente si pentirebbe se qualcuno tornasse dall'aldilà per dire loro come stanno effettivamente le cose. Ebbene, amici, qualcuno è già tornato dall'aldilà, è Cristo Gesù. Eppure non gli credettero più di quanto credettero in Mosè o nei profeti. Amici miei, non perdete tempo, fate ora la vostra scelta. Accettate ora Cristo, perché dopo la morte fisica sarà troppo tardi, non ci sarà un'altra occasione. Il capitolo 17 di Luca, che ora iniziamo a studiare, si apre con alcune osservazioni di Gesù sugli scandali. Leggiamo i primi due versetti da questo capitolo. Gesù disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli». Le parole di Gesù, avete visto, sono molto severe, e io sarò sincero con voi, amici. Oggi, e questo potrebbe sembrare anche paradossale, oggi vorrei essere tutto, tranne una persona che vende droga. Io credo che chi vende droga sarà punito più severamente di altri. Veramente è un peccato gravissimo causare la rovina morale e spirituale di un'altra persona. Anzi, direi che c'è qualcosa di peggiore dell'inferno, ed è andare all'inferno e trovare lì un figlio, una figlia, che dice: «Sto qua perché ho seguito il tuo esempio». Credo che non possa accadere di peggio a una persona che sentirsi dire questo. Ma leggiamo adesso anche i versetti 3 a 6 di questo capitolo 17. Gesù disse: «Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te sette volte al giorno e sette volte torna da te e ti dice: mi pento, tu perdonagli», disse Gesù. Allora gli apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede». E il Signore disse:
se aveste fede quanto è piccolo un granel di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Prontezza a perdonare. Ecco una cosa che dobbiamo imparare, amici, da questi versetti che abbiamo appena letto.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

uno dei grossi problemi dell'uomo è che c'è una totale insoddisfazione. L'uomo è perennemente insoddisfatto, è perdutamente insoddisfatto, ma da piccolo, perché da quando mi prendo anche giusto un altro minuto, è da piccoli, noi nasciamo e vogliamo sempre il giocattolo del nostro amichetto oppure del nostro fratello. Fratellino, poi diventiamo più giovani e quindi iniziamo a volere le cose che hanno gli altri senza considerare quello che noi abbiamo, quindi non diamo neanche il giusto peso, nel senso buono, il giusto valore alle cose che abbiamo, non sappiamo neanche essere poi soddisfatti e ringraziare per quello che ci viene dato, quindi continuiamo sempre con questo stato di insoddisfazione. Poi si cerca di colmare l'insoddisfazione con il divertimento, e quindi sappiamo tutto quello che il mondo offre, perché Satana è astuto, ma neanche quello riesce a dare la pace, riesce a dare un senso vero, il senso vero alla vita. Ecco, solo in Cristo Gesù noi troviamo tutto, solo in Cristo abbiamo tutto pienamente, quindi vogliamo continuare a ribadire questo principio, questo concetto fondamentale. Bisogna essere alla ricerca della verità, alla ricerca della libertà, alla ricerca della vita, e tutto si può trovare solo in una persona, in Cristo Gesù, che vuole stabilire una relazione meravigliosa con noi. Ringrazio tutti voi per i tanti messaggi, ringrazio anche i fratelli Radio Logos perché siamo ancora collegati insieme a loro, quindi la nostra voce può arrivare anche a Foggia e nella provincia di Foggia. Vogliamo ringraziare il Signore per i tanti messaggi, per i tanti messaggi di saluti. Guardate quanti ce ne sono, non posso metterli tutti, però è una gioia vedere tutti questi messaggi che arrivano da voi che ci seguite, ed è un momento meraviglioso, meraviglioso, che il Signore veramente possa benedire questo tempo e che possiamo insieme ascoltare anche quello che Dio ha messo nel cuore del nostro caro Chris di trasmetterci questa sera, perché come avete visto nelle locandine, stasera è con noi il fratello Chris Zito. Il tema che ha scelto: la voce che ti richiama a casa, e leggerà da Giovanni 10 i versi che vanno dall'1 al 21. La voce che ti richiama a casa, e avremo questo momento meraviglioso con Chris. Però, come diciamo sempre, se avete delle domande per il predicatore, oppure alle quali possiamo rispondere noi, oppure se avete bisogno di qualcosa, di qualche libro della Bibbia, del Nuovo Testamento, un calendario, ecco, potete utilizzare i nostri riferimenti. Quindi, per quanto riguarda WhatsApp, il 350 15 22 021. 350 15 22 021 con WhatsApp, oppure scrivendo una mail a cristianionline@gmail.com, e saremo ben lieti di rispondere alle vostre domande, oppure trasmettere le vostre domande, le vostre considerazioni a chi ha predicato, oppure se volete ricevere qualcosa, ecco, il Signore dice: gratuitamente vi ho dato e gratuitamente dovete dare agli altri, e noi siamo ben disposti. Continuiamo a pregare l'uno per l'altro, continuiamo a pregare anche, come ha ricordato anche ieri sera Corrado, in modo completo, ricordiamoci del Venezuela, di quello che sta succedendo, di come i fratelli si stanno impegnando lì, di questa immane catastrofe che c'è stata in Venezuela. Quindi chi vuole può utilizzare i nostri canali, l'importante è la causale, insieme per il Venezuela. Preghiamo per i fratelli che stanno soffrendo, per chi sta scavando, per chi ha ancora la speranza di vedere qualche caro venire fuori dalle macerie. Quindi preghiamo per questo popolo che è stato veramente toccato in un modo profondo da questo terremoto. Bene, detto questo, vogliamo pregare e poi leggeremo velocemente tre versi e poi ascolteremo due canti prima di dar la parola a Chris. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questo tempo che abbiamo insieme, che possa essere un tempo di benedizione. Ti prego, Padre, per ognuno di noi, ti prego per l'aspetto tecnico, per la presentazione, la regia, soprattutto per Chris, per la parola, e voglio tu benedire ancora i fratelli, gli amici che sono in ascolto. Toccali con la tua parola, grazie per quello che fai per noi. Ti vogliamo pregare in modo forte, con fede, per il Venezuela, per questo popolo toccato in modo profondo da questo
evento catastrofico del terremoto. Ti prego, padre, affinché tu possa prima di tutto risollevare la chiesa, i fratelli, e poi, padre, che veramente tante vite, tanti dispersi possano essere così, essere ancora in vita, che si possano ritrovare ancora delle persone disperse, ma che sono in vita, che possono continuare a vivere, che forse possono anche in questa circostanza ripensare a te, ripensare all'importanza della vita con te. Grazie Padre, grazie perché ti prendi cura di noi, grazie perché anche i momenti brutti ci fanno ancora di più capire che una vita senza te è una vita vana e noi vogliamo invece continuare a curare il nostro rapporto con te, ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Voglio ricordarvi solo che da domani sera avremo delle serate particolari perché Corrado con la sua famiglia, con il team, sono in viaggio per arrivare a Monte San Giacomo e faremo un'evangelizzazione non con la tenda ma in due locali diversi, però ovviamente l'importante è predicare il Vangelo, quindi da domani sera alle 20:30 avremo queste serate speciali dove si proclamerà il Vangelo qui a Monte San Giacomo. Detto questo, allora andiamo a leggere qualcosa dalla parola. Salmo 8. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e d'onore. Ecco, questi versi ci parlano della grandezza di Dio, della grandezza dell'universo, ma ci parlano anche della nostra fragilità, della nostra a volte pochezza. Cosa siamo noi di fronte a Dio? Cos'è l'uomo di fronte a Dio? Questa era la domanda che si faceva il re Davide. Ecco, io davanti, di fronte all'immensità dell'universo, sono fragile e insignificante. Però, anche se siamo così piccoli, ecco, non dimentichiamo il grande passo che ha fatto Dio verso di noi in Cristo Gesù, il Figlio di Dio che si è incarnato ed è venuto verso di noi che ci eravamo persi, che avevamo scelto la via della perdizione. Ecco, quindi il Dio creatore, che è immenso, potente, cosa fa? Manda verso di noi il Figlio, Cristo Gesù, che si incarna. Quindi vediamo in Cristo Gesù l'uomo perfetto, il Dio perfetto, che si sostituisce a noi su quel legno della croce, che muore e risorge per dare a noi la vita eterna. Cosa siamo noi davanti alla grandezza di Dio e dell'universo, del creato? Nulla, però consideriamo il grande amore che Dio ha avuto verso di noi, un amore tanto grande da sacrificare il Figlio per la nostra salvezza. Ecco, è vero, siamo fragili, sbagliamo, cadiamo, siamo piccoli, però Dio ha un amore grande verso di noi e noi dobbiamo imparare ad apprezzare questo amore, soprattutto a rispondere a questo amore con gratitudine e con una vita di fede. Che Dio possa benedire queste piccole meditazioni, questi piccoli pensieri. Adesso vogliamo ascoltare i due canti e poi ci collegheremo con il nostro caro fratello Chris. Il tema che ha scelto Chris è La voce che ti richiama, e leggeremo da Giovanni 10 i versi che vanno dall'1 al 21, ma adesso ascoltiamo due canti.

significa essere in comunione con il nostro creatore, il nostro Dio. E anche al tempo di Gesù, solo per dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, anche al tempo di Gesù c'erano molte guide spirituali. I farisei, gli scribi e i capi religiosi si presentavano come i pastori del popolo di Dio. Eppure, nel capitolo precedente, capitolo 9, avevano appena espulso dalla sinagoga un uomo nato cieco, ma guarito, che aveva confessato Gesù. Quindi, solo per farvi capire che tipo di persone abbiamo con cui abbiamo a che fare, anziché gioire perché un uomo era stato guarito, avevano difeso il proprio potere, perché hanno visto Gesù come minaccia alle loro posizioni importanti tra il popolo. È proprio in questo contesto che Gesù pronuncia il discorso del buon pastore. Chi conosce la Bibbia conosce questo discorso. Le sue parole non sono una semplice immagine campestre, ma una rivelazione profonda di nuovo della sua identità e della sua missione. In tutto il Vangelo, Giovanni ci sta dicendo delle cose, ci sta facendo conoscere l'identità di Gesù. Perché se Gesù fosse un qualsiasi uomo, perché seguirlo? Ma se fosse veramente il figlio di Dio, dobbiamo seguirlo. Gesù sta mostrando in questo brano che i veri pastori non si riconoscono dal titolo religioso che portano, ma dal fatto che conducono le pecore veramente a Dio, al Dio vivente. E soprattutto sta dichiarando che solo Lui è il pastore promesso, la porta della salvezza, e colui che dà la propria vita per le pecore. E quindi Gesù inizia con parole, con una similitudine. Versetti 1 e 2. In verità vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. E per comprendere queste parole dobbiamo ricordare che nell'Antico Testamento Israele viene spesso descritto come il gregge di Dio. Davide, come sicuramente conoscete, aveva confessato: il Signore è il mio pastore, il famoso Salmo 23. Ma i capi di Israele avrebbero dovuto pascere il popolo sotto l'autorità di Dio e invece avevano spesso fallito. E in Ezechiele, capitolo 34, Dio denuncia i pastori infedeli perché si nutrivano di ciò che apparteneva alle pecore, ma non curavano il gregge, come molti guide spirituali oggi. Non fortificavano la debole, non guarivano la malata, non fasciavano la ferita e non cercavano la smarrita. Pensavano solo delle proprie tasche, delle proprie posizioni nella società. E quante persone che si chiamano guide spirituali sono ancora oggi proprio così. Quando Gesù nel brano parla dei ladri e briganti,
non sta usando parole leggere, sta denunciando ogni guida religiosa che si avvicina al popolo di Dio per sfruttarlo, dominarlo o usarlo. E io ho sentito tante persone attraverso gli anni che hanno proprio chiuso la porta a Dio a motivo delle cosiddette guide spirituali che hanno deluso loro. E questo è un grande problema. Qualcuno che dovrebbe avere la cura della tua anima, invece si approfitta magari del tuo bisogno. E molte persone, anche persone che parlano di quando erano piccoli, 30 anni fa, 40 anni fa, ho conosciuto il prete che, ho conosciuto quello lì che. I falsi pastori possono avere il linguaggio religioso, una posizione ufficiale e perfino una reputazione rispettabile, ma il loro cuore non è rivolto al bene delle pecore. Non entrano quindi per la porta, perché non vengono secondo la volontà di Dio. Il vero pastore invece, e Gesù viene, e in questo capitolo lui vuole proprio dimostrare come lui è diverso da tutti quei falsi, tutti quei ipocriti. Il vero pastore entra legittimamente perché è mandato dal Padre e viene per compiere l'opera del Padre, non l'opera propria, ma del Padre. Poi, versetto 3, Gesù aggiunge: il portinaio gli apre e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. E questa è una delle immagini più tenere del brano. Gesù non vede il suo popolo come una massa anonima. Egli conosce ciascuna delle sue pecore personalmente. No? Cosa abbiamo letto? Le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome. Molte persone non sanno questo della fede cristiana, lo vedono l'istituzione della Chiesa, si ricordano sempre tutti gli scandali delle chiese e così via, e non vogliono sentire più di questo Dio, di questo Gesù. Ma Gesù non è come queste guide, è diverso. Conosce ciascuna delle sue pecore per nome, personalmente, cioè ha cura, li ha in cuore, conosce la loro storia, le loro paure, i loro fallimenti, le loro ferite e i loro bisogni più profondi. Una persona orgogliosa non vogliono che qualcuno lo guarda e vede per conoscere le loro storie, le paure, i fallimenti, perché sono orgogliose. L'orgoglioso non viene mai a Dio, passerà l'eternità separato da Dio, l'inferno. Ma chi è una pecora? Cioè non da scartare, non qualcuno che è schiacciato, che non ha valore. Ma chi è onesto con se stessi, ha delle paure, ha dei fallimenti, ha ferite, e davanti alle situazioni della vita che sono troppo grandi per noi a gestire, abbiamo bisogno di qualcuno di più grande di noi. Così sono gli umili che conoscono Dio. Quindi Gesù
le chiama per nome, non perché abbiano meritato il suo amore, sono perfetti, santi, eccetera, ma perché appartengono a lui per grazia. La salvezza comincia così: non con l'uomo che trova Dio, ma con Cristo che chiama la pecora perduta. Gesù continua, versetti 4 e 5. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, il pastore, no? Buon pastore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Che bello! Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. E le pecore sono così, le pecore pecore, voglio dire, no? Il pastore non spinge il gregge da dietro, cammina davanti, anche se l'ho visto i pastori dietro le pecore, però almeno in Israele seguivano da davanti. Così Cristo non conduce il suo popolo da lontano, non è un salvatore distante, ma apre la strada e chiama i suoi a seguirlo. Ma pensaci che il creatore, colui che è stato presso Dio ed era Dio ed è Dio, lui chiama noi. La fede cristiana non è soltanto aderire a un sistema dottrinale o rispettare una tradizione religiosa, è imparare a riconoscere la voce del Figlio di Dio nelle scritture e seguirlo nella vita concreta. Nel versetto 5 Gesù non sta dicendo che le sue pecore non sentiranno mai altre voci. Dice che non le riconosceranno come autorevoli né le seguiranno come guida. Nel contesto immediato, gli estranei sono anzitutto i falsi pastori di Israele, rappresentati dai farisei e dagli altri capi religiosi che hanno appena cacciato il cieco guarito. Una pecora guarito l'hanno cacciato via perché era una minaccia per il loro potere, al loro potere. Essi pretendevano di guidare il popolo di Dio, ma non parlavano con l'autorità del vero pastore. E così, se c'è qualcuno che sta ascoltando, che magari è stato molto deluso da qualche guida spirituale nel passato, tu fai bene a non seguirli, fai bene a non ascoltarli, ma fai male se non ascolti al buon pastore, perché il male che è successo non deve punirti per godere il bene. Eppure a volte siamo i nostri nemici, i propri nemici più grandi, perché quello che è successo tempo fa, adesso non voglio più sentire di Dio e non abbiamo nessuna benedizione per questo. Le vere pecore invece sono attirate da Cristo e non trovano riposo nelle altre voci. Conosci tu la voce di Gesù? Il versetto 6 ci rivela una verità che pochi prendono in considerazione. Per Dio l'intelligenza non è quello che ci fa conoscerlo. I farisei erano tra i più istruiti di Israele, ma non compresero questa similitudine. Versetto 6, no? Il problema non era mancanza di intelligenza o istruzione, ma durezza di cuore, durezza spirituale. E chi rifiuta il pastore non riesce nemmeno a conoscere
la sua voce. E quindi se c'è qualcuno con un cuore duro nei confronti di Cristo, non può dire mai che Cristo non è vero, perché Cristo stesso dice che se tu hai un cuore indurito, io non mi rivelo a te, perché non vuoi conoscermi. Chi vuole conoscere Cristo, torna all'umiltà, devi cercarlo. E chiunque lo cerca, veramente, con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutto l'anima, con tutta la vita, lo troverà. Questa è la promessa di Dio. E tutti noi, magari stasera che stiamo ascoltando, che abbiamo conosciuto Cristo, sappiamo che questo è vero. Quando eravamo duri, non sentivamo, non conoscevamo Cristo, ma quando l'abbiamo iniziato a cercarlo veramente e per vari motivi, lui si è fatto trovare, perché ha promesso di fare così e lo fa sempre. Quindi il problema non è che Gesù non parla, il problema è che non viene ascoltato. Poiché i suoi ascoltatori non capiscono, Gesù rende l'immagine ancora più vivida. Versetto 7. In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Non dice semplicemente di indicare la porta o conoscere la porta. Dice di essere lui stesso la porta. Cosa significa? Dobbiamo capire l'immagine dell'ovile. Perché nell'ovile antico spesso c'era un'unica apertura e il pastore si metteva proprio lì per proteggere il gregge. Nessuna pecora poteva uscire e nessun predatore poteva entrare senza passare attraverso di lui. Gesù prende questa immagine e l'applica alla salvezza per entrare nella vita con Dio. Bisogna passare attraverso il buon pastore Gesù Cristo. E questa verità è semplice, ma profondamente scandalosa per il cuore duro. Noi vorremmo credere che esistono molte porte verso Dio, molte religioni, molti modi di arrivare a Dio, le buone opere, la sincerità, la religione, la moralità, la cultura o l'impegno personale. Ma Gesù restringe tutto a una sola porta, perché il problema dell'uomo è il peccato, il male, la religione, la moralità, la cultura o l'impegno personale. Ma Gesù restringe tutto a una sola porta, perché il problema dell'uomo

lui può portare quel peccato davanti al giusto giudice Dio Padre. Se il problema fosse soltanto ignoranza, basterebbe un maestro. Se fosse soltanto debolezza, basterebbe magari un esempio da seguire. Ma se il problema è la colpa davanti a Dio, davanti al Dio giusto, santo, santo, santo, allora abbiamo bisogno di un Salvatore che perdona i nostri peccati. E per questo Gesù dice al versetto 9: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato ed entrerà e uscirà e troverà pascolo. E qui la salvezza viene descritta in tre modi: sarà salvato, cioè cosa significa? Sarà liberato dal giudizio di Dio, sarà perdonato e riconciliato con Dio. Poi un altro modo: entrerà e uscirà. Cosa significa? Significa che vivrà nella sicurezza e nella libertà quotidiana di appartenere al pastore, di essere sano e salvo. E poi troverà pascolo, cioè riceverà nutrimento, vita spirituale e vera comunione con il Dio che ci ha creato. Saremo finalmente integri. Gesù non salva soltanto dal castigo futuro, però. Egli dona già ora la vita del regno a coloro che appartengono a lui. Il contrasto del versetto 10 è netto. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono, Gesù dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. In termini materiali, la differenza è non avere una buona vita per nulla o avere vita, però magari si vive giorno per giorno cercando dove trovare il pane e l'acqua, o, ed è questo che Gesù promette, avere una vita abbondante. Dio ci ha creato per l'abbondanza della vita. E sai cosa facciamo nel nostro peccato? Cerchiamo quella abbondanza negli eccessi carnali. Perché? Perché siamo stati creati per avere abbondanza. Ma l'abbondanza di Dio, se non abbiamo l'abbondanza di Dio, lo cerchiamo altrove. Perché i mariti e le mogli fanno le corna? Perché vogliono di più. Perché alcuni si bevono, si drogano, vogliono qualcosa in abbondanza. Perché alcuni vanno matto per lo sport. Io amo lo sport, però alcuni sono matti perché stanno cercando quell'abbondanza. Perché alcuni distruggono la loro famiglia per guadagnare soldi, perché c'è un vuoto che deve essere riempito. E Dio ci ha creato per essere riempiti, ma con Lui, con la sua presenza. Tutto ciò che si sostituisce a Cristo finisce per rubare qualcosa all'anima. Può promettere libertà, ma produce schiavitù. Può promettere felicità, ma lascia vuoto. Può promettere vita in abbondanza, ma conduce alla morte. Gesù invece è venuto per dare la vita abbondante. Non una vita senza sofferenze,
né una promessa di ricchezza materiale.

0: morale, ma la vita riconciliata con Dio, riempita dalla sua presenza e destinata alla gloria eterna. E questa è la pace vera e duratura. Quanto è possibile in questa vita? È una vera pace che dura. Se c'è qualcuno che sta cercando la pace, deve andare a buon pastore, passare per il buon pastore nell'ovile. Ora Gesù arriva al centro del discorso col versetti 11 a 15. Al versetto 11 leggiamo: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E questa frase porta l'immagine pastorale fino al cuore del Vangelo. Nell'Antico Testamento Dio aveva promesso che sarebbe venuto lui stesso a cercare le sue pecore. Ora Gesù si presenta come quel pastore divino, ma il modo in cui salva il gregge è un po' sorprendente, perché non salva le pecore semplicemente guidandole, insegnandole o proteggendole. Le salva dando la sua vita per loro. E qui vediamo chiaramente la salvezza sostitutiva. Alcune persone oggi, molte persone oggi, non piacciono l'idea di un Salvatore che deve morire crudelmente su una croce. Lo vedono come una sofferenza e pensano che qualsiasi sofferenza è cattiva. Però se l'unico modo per pagare per i nostri peccati e subirsi agli effetti del peccato, cioè la sofferenza e la morte, allora la persona che lo fa ci ama veramente. Le pecore sono in pericolo non soltanto perché deboli o confuse, ma perché peccatrici e colpevoli davanti a Dio. Il vero nemico non è soltanto il lupo, ma il peccato che conduce alla morte, al giudizio. Per questo il buon pastore deve morire sulla croce. Gesù si offre al nostro posto per i nostri peccati. Prende il posto delle sue pecore, porta la condanna che spettava loro, subisce il giudizio lui che meritavano e apre la via del perdono. Normalmente il pastore può rischiare la vita per difendere le pecore, un pastore reale, no? Nei campi. Gesù invece va molto oltre. Le pecore in pericolo di vita vengono salvati perché muore al loro posto in modo che loro non devono morire. Dà la sua vita per salvarli, in modo che possono vivere loro. Qual è il più grande amore che c'è? Gesù dice che qualcuno, che un amico, che qualcuno dà la propria vita per salvare gli amici. I genitori conoscono qualcosa di questo. Se cadi nella barca, nel mare aperto, e cade un figlio, cosa si fa i genitori, il padre o madre? Si saltano subito, non pensano di loro stessi. Rischiano la propria vita per salvare quel figlio o quella figlia che ama. Gesù è così. Le pecore in pericolo di vita vengono salvati. Come? Che il buon pastore muore al loro posto, in modo che loro possano vivere. dice Gesù effettivamente, se devo morire per salvare loro, ben venga. Io li amo così tanto. E questo è il Vangelo. Gesù dà volontariamente la sua vita per salvare le pecore dal loro peccato. Gesù poi contrappone il buon pastore al mercenario, versetto 12. Il mercenario, che non è pastore, al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario non è veramente legato alle pecore, no? In generale, lavora per interesse e quando vede arrivare il lupo fugge perché vivono per loro stessi. Questa immagine smaschera ogni guida spirituale che resta finché il gregge è utile, ma abbandona le pecore quando diventa costoso amarle. Cristo invece non fugge davanti al pericolo. Quando arriva l'ora della croce, non salva se stesso, ma consegna se stesso. Il suo amore non è sentimentale né teorico, è un amore che va fino alla morte. Gesù dice, versetti 14 e 15, io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. La relazione tra Cristo e i suoi non è per nulla impersonale. Egli conosce le sue pecore con una conoscenza d'amore e a loro volta le sue pecore imparano a conoscerlo mediante la fede. E la fede nella Bibbia non è, come molti pensano, non è semplicemente credere che qualcosa sia vero. La fede nella Bibbia significa invece di fidarsi di, affidarsi a e seguire. Il paragone con la conoscenza reciproca tra il padre e il figlio mostra quanto profonda sia questa comunione. E certamente noi non conosciamo Cristo con la stessa pienezza con cui il padre conosce il figlio, ma siamo realmente introdotti in una relazione reale viva con lui. La salvezza non è soltanto essere perdonati, è essere conosciuti, amati e custoditi dal pastore, di ricevere un nuovo nome. E Gesù allarga poi lo sguardo oltre Israele, versetto 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere. Esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Lo vile immediato nella similitudine è Israele, il popolo storico del patto che Dio fece con loro. Ma il piano di Dio non si ferma ai confini di Israele. Fin dall'inizio Dio aveva promesso ad Abramo che in lui sarebbe state benedette tutte le famiglie della terra. Ora Gesù annuncia che questa promessa si compirà attraverso la sua opera. Le altre pecore chi sono? Sono i gentili, la maggior parte di noi sicuramente. Uomini e donne provenienti da ogni popolo, lingua e nazione. Gesù dice, anche quelli io devo raccogliere. Questo devo indica la necessità divina della sua missione. Non è un'aggiunta secondaria al piano di Dio, è parte del disegno eterno del Padre. Cristo morirà non soltanto per salvare alcuni in Israele, ma per radunare un popolo universale sotto la sua autorità. Per questo la missione cristiana non nasce dalle ambizioni della Chiesa, ma dal cuore del pastore. E alla fine ci sarà un solo gregge, un solo pastore, l'unità delle chiese non nasce dalla stessa cultura, dalla stessa lingua, dallo stesso temperamento, dalle stesse tradizioni locali. Nasce dall'appartenere tutti allo stesso pastore, allo stesso Cristo. Gesù poi spiega la libertà e l'autorità con cui va incontro alla morte. Versetto 17, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Quindi la croce non è un incidente nella vita di Gesù, né un fallimento del piano di Dio, è il centro stesso della missione del Figlio. Il Padre ama il Figlio perché il Figlio compie perfettamente la sua volontà nel dare se stesso per la salvezza delle pecore. Versetto 18 rende tutto ancora più esplicito. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho il potere di deporla e io ho il potere di riprenderla. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Gli uomini penseranno di aver tolto la vita a Gesù. Giuda lo tradirà. I capi religiosi lo condanneranno. Pilato lo consegnerà e i soldati romani lo crocifiggeranno. Ma dietro tutte queste responsabilità umane reali, Gesù afferma che nessuno gli prende la vita contro la sua volontà. Egli la depone liberamente. E questa verità cambia il modo in cui guardiamo alla croce. Gesù non è una vittima poverino, una vittima impotente trascinati dagli eventi, non è un martire, è il Figlio ubbidiente che dona se stesso volontariamente. Ogni passo verso la croce è un atto d'amore volontario. E lo stesso Cristo, che ha il potere di deporre la sua vita, ha anche il potere di riprenderla. E qui Gesù annuncia già la risurrezione. Il pastore muore per le pecore, ma non rimane nella tomba. Risorge per guidarle fino alla vita eterna. E il discorso si conclude con la reazione degli ascoltatori. Versetto 19. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Alcuni dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate. Altri però rispondevano, versetto 21, queste non sono parole di un demoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? E questi ultimi ricordavano il segno del capitolo precedente. Gesù aveva aperto gli occhi a un uomo nato cieco. E quel miracolo confermava la verità delle sue parole. Perché è facile dire le cose, è impossibile aprire gli occhi di un uomo nato cieco. Le opere e le parole di Gesù si illuminano a vicenda. Il pastore parla con autorità divina e agisce con potenza divina. Perciò ciascuno deve chiedersi, sto ascoltando la voce del pastore? O sto resistendo a lui? In conclusione, in questo brano Gesù ci ha mostrato il Vangelo attraverso immagini semplici ma profondissime. Egli è la porta, perché solo attraverso di lui si entra nella salvezza. È il buon pastore, perché conosce personalmente le sue pecore e le conduce alla vita. È colui che dà la sua vita, perché sulla croce prende il posto dei peccatori, ed è il pastore risorto, perché ha il potere di riprendere la sua vita e custodire il suo popolo fino alla fine. Ora, la domanda non è soltanto se comprendiamo l'immagine, la domanda è se abbiamo ascoltato la sua voce. Forse ti riconosci come una pecora smarrita. Hai seguito tante altre voci fino adesso. Hai cercato pascolo in luoghi che non potevano nutrirti. Hai pensato di essere libero mentre ti allontanavi sempre di più da Dio nella schiavitù. Ma il buon pastore chiama ancora. Egli chiama i perduti, i feriti, i colpevoli, gli stanchi, i religiosi vuoti e i peccatori lontani. A tutte le pecore perdute, ovunque si trovino, Gesù dice ancora: venite a me, passate per me per entrare nell'ovile. Entrata per la porta, non cercate un'altra via, perché non ce n'è un'altra. Non aspettate di guarire da soli, perché siete proprio voi che il pastore è venuto a cercare. Ravvedetevi, credete nel Figlio di Dio, affidatevi alla sua morte e alla sua risurrezione. Il pastore che ha dato la sua vita per le pecore non respingerà nessuno che venga a lui. E chi ascolta la sua voce troverà salvezza, pascolo, pace e vita abbondante per sempre. Padre, ti chiedo sinceramente di applicare queste parole con potenza nei cuori delle persone, in modo che magari una pecora smarrita stasera possa rivolgersi a te, possa credere in te, affidarsi a te ed entrare nell'ovile per essere salvato. Nel nome prezioso tuo, Signore Gesù. Amen.
1: Amen. Grazie Chris, grazie per queste parole, grazie per come il Signore ti ha guidato. E una cosa molto importante, non voglio aggiungere nulla su quello che il Signore ti ha dato di poter trasmettere, è che sempre alla fine tu preghi e fai un invito ad avere a fare una scelta concreta. E questo è meraviglioso, perché la tua, così come la predicazione dei vari fratelli, non è solo un mostrare conoscenza, no, è un modo per metterci davanti poi ad un cammino che può essere di ubbidienza e benedizione, oppure di disubbidienza e maledizione, perché ogni volta che ci allontaniamo dal Signore, ovviamente noi, oppure per chi lo rifiuta, non c'è altro destino che l'eternità lontano da lui. Quindi credo che ancora una volta questa sera il Signore ha parlato potentemente con te. Abbiamo ancora una volta visto come non c'è nessuno pari a Gesù, il buon pastore, colui che dà la vita. Però c'è anche poi una scelta seria, consapevole, definitiva. Non basta sapere che egli è la porta, il buon pastore, che ha dato la sua vita, ma bisogna poi accettare. Così come anche chi si è allontanato, ecco, tu hai sottolineato più di una volta, può darsi che c'è qualcuno che ti ha ascoltato e si è allontanato dal Signore. Ecco, è il momento questa sera, per chi non ha ancora creduto, di credere in Cristo, per chi si è allontanato, di ritornare a Lui. Grazie Chris, grazie, che il Signore possa continuare a benedirti insieme alla tua famiglia, per il ministero che ti ha affidato.
0: Grazie.
1: Un abbraccio forte. Buonasera
0: a tutti.
1: Ciao, ciao caro Chris.
0: Ciao, ciao.
1: Bene fratelli, anche questa sera vogliamo chiudere riconoscendo che Dio è il nostro Dio, è un Dio unico, e che in Cristo abbiamo veramente trovato la possibilità, l'unica possibilità di essere salvati. Ecco, ha dato la sua vita per salvare noi che eravamo nel peccato. E oggi vogliamo, noi che abbiamo già fatto questa scelta di fede, continuare a seguire l'unica voce vera, giusta, che è la voce del pastore, di Cristo Gesù, e soprattutto seguire i suoi passi. Ma l'appello, ancora una volta, se c'è qualcuno che non ha creduto ancora in Cristo, che questa sera possa farlo e non rimandare a domani. Bene, ci salutiamo, diamo appuntamento allora domani sera, quindi da domani sera, domani che è martedì 7 luglio e fino a domenica 12 luglio, piacendo al Signore, avremo delle serate, sei serate evangelistiche, sia a Monte San Giacomo che in un paese vicino, Sassano, e quindi avremo modo di ascoltare la parola del Signore. Ci saranno dei fratelli che si alterneranno, ma soprattutto noi vogliamo che chi, così, che chi parteciperà a queste riunioni possa prendere per sé il messaggio del Vangelo e credere in Cristo come personale salvatore per ottenere la vita eterna. Preghiamo gli uni per gli altri e vi salutiamo nell'amore del Signore. Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano il libro più letto.
3: Ciao a tutti, spero abbiate trascorso un buon sabato e una buona domenica. Siamo già a lunedì e non dobbiamo avere paura della sofferenza, perché la sofferenza ha un suo perché. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto, quindi bentornati insieme a noi anche in questa settimana che ci sta davanti. Stiamo considerando una delle tre lettere pastorali di Paolo, la seconda lettera a Timoteo. Vi ricordo che in tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti: il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa, al suo interno, una corretta adorazione, e per l'esterno è prevista la manifestazione delle buone opere. La scorsa settimana abbiamo visto in particolare l'argomento dell'apostasia, infatti una delle parole più ricorrenti in questa lettera abbiamo detto che è fedeltà. Paolo ha espresso nel primo capitolo di questa lettera il suo forte affetto per Timoteo e la sua raccomandazione a rimanere fedele a Cristo. Nel capitolo 2 della seconda lettera a Timoteo ci sono sette metafore che sono usate per descrivere il dovere, l'attività di un credente. Messaggio che ha bisogno di essere impresso in noi sempre di più man mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Il versetto 1 ci dice: Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Abbiamo letto anche il versetto 2 e Paolo inizia con la prima metafora. Tu dunque, figlio mio. Timoteo non era fisicamente figlio di Paolo. Egli era un suo figlio spirituale, nel senso che fu grazie al ministero di Paolo che questo giovane uomo diede la sua vita a Cristo. Uno nasce nella famiglia di Dio per mezzo della fede in Cristo, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. È scritto così in 1 Pietro 1 al versetto 23. Timoteo è nella famiglia di Dio ed egli è un figlio di Dio. L'esortazione che segue fa da contrasto con le cose dette a proposito di quelli che in Asia avevano abbandonato Paolo. Tu dunque, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Mi piace questo, fortificati nella grazia. Vedi, amico, amica, se pensi di poter stringere i denti, uscire e vivere la vita cristiana contando sulle tue forze, stai per essere grandemente deluso. Se senti che puoi seguire alcune piccole regole o qualche espediente intelligente per diventare un cristiano maturo, allora sei caduto nella subdola trappola del legalismo. Paolo non dà regole e la parola di Dio non ha regole per dire a un figlio di Dio come vivere la vita cristiana. Noi siamo salvati per grazia e ora dobbiamo vivere per la grazia di Dio e fortificarci in questa grazia. Quando sento dei cristiani dire non faccio questo, non faccio quello, e sto seguendo una serie di regole e comprendo immediatamente che sanno molto poco intorno alla grazia di Dio. Essi stanno provando a vivere la vita cristiana con le loro proprie forze. Paolo dice: fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, cioè prendi forza dalla grazia di Cristo Gesù. Forse stai pensando che sei un fallimento. Se pensi questo, significa che avevi fiducia nelle tue capacità. Non avresti dovuto averne. Dovresti camminare per la grazia di Dio. Noi camminiamo per fede. Forse sei scoraggiato. Se ti senti così, significa che non realizzi il modo di agire di Dio. Pensavi che avresti potuto agire a modo tuo, non ce l'hai fatta, ed ora sei scoraggiato. E ti aspetti di tirar fuori qualcosa di buono dalla vecchia natura. Vedi, amico, amica, fortificati nella grazia di Dio. Paolo era molto preoccupato per il futuro. Si chiedeva, proprio come fanno quelli che si avvicinano alla fine del proprio ministero, se ci saranno altri uomini che predicheranno, insegneranno la parola di Dio fedelmente. Così Paolo ammoniva Timoteo di trasmettere le cose che gli aveva insegnato a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Non c'era dubbio sulla natura della dottrina che Timoteo doveva trasmettere. Era ciò che Paolo aveva insegnato pubblicamente davanti a molti testimoni, chiunque fossero. Come figli di Dio, noi dobbiamo preoccuparci degli affari di nostro Padre. Il Signore Gesù, nella sua condizione di uomo, quando era un fanciullo, disse: «Io devo occuparmi delle cose del Padre mio». Bene, io sono diventato un figlio di Dio, non come il Signore Gesù, ma sono diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». E ora, dal momento che sono un figlio di Dio, io mi interesso degli affari di Dio. La trasmissione della dottrina di Dio non deve essere affidata al caso, a chiunque, ma a uomini fedeli che sappiano a loro volta trasmetterla insegnando ad altri. E due sono i requisiti richiesti: la fedeltà alla verità e la capacità di insegnare.

Nei versetti dal 3 al 6 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo tre esempi che servono per incoraggiare Timoteo nei vari aspetti della sua opera. Tutti e tre gli esempi, il soldato, l'atleta e il contadino, sono presi dalla vita di ogni giorno e applicati alla vita spirituale. Dal soldato Timoteo può apprendere la resistenza, dall'atleta la disciplina e dal contadino la perseveranza. Leggiamo il passo. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Le immagini militari sono usate spesso da Paolo. Le usa scrivendo ai Romani, ai Corinzi, anche agli Efesini. Il cristiano è un soldato. In che modo un figlio di Dio è un soldato? L'ultimo capitolo dell'Epistola agli Efesini ci dice che il credente sta combattendo una battaglia spirituale e che ha bisogno di indossare l'armatura di Dio. Paolo disse agli Efesini: «Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere». Così è scritto al capitolo 6 degli Efesini, nei versetti 12 e 13. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Immaginate un soldato che nel bel mezzo di una battaglia va dal sergente o dal tenente a dire: «Signore, mi dispiace, ma devo partire. Devo andare in città per occuparmi di alcuni affari. Poi ho un appuntamento con una ragazza del posto e perciò non potrei essere qui per la battaglia di questa sera». Ho paura che una gran quantità di cristiani stia cercando di combattere in questo modo. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato, il credente deve stabilire le proprie priorità. In questo caso deve resistere alle difficoltà, il che significa sopportare momenti di sofferenza della vita, come Paolo stava facendo. Ci sono alcuni che interpretano questo versetto sostenendo che significa che un cristiano non debba sposarsi. Bene, Paolo non sta parlando di celibato, ma del fatto che uno non debba essere così imbrigliato dalla vita mondana da non poter più vivere la vita cristiana. Le faccende della vita non sono cattive in sé finché non sono di impaccio, allora devono essere decisamente gettate da parte. Lo seguendo le regole. Queste regole non si riferivano soltanto alla competizione, ma anche al modo di allenarsi. Si dice che gli atleti dovevano giurare di aver compiuto 10 mesi di allenamento per essere scelti per entrare nel

la squadra. Un atleta non allenato avrebbe non solo perso la possibilità di vincere, ma avrebbe fatto fare cattiva figura a tutta la squadra. L'atleta deve lottare secondo le regole. Significa anche che c'è una scorciatoia per vivere la vita cristiana. Dimentica gli espedienti che al giorno d'oggi riducono l'essere cristiano a un piccolo corso o alcune regole e precetti. Dio ci ha dato 66 libri nella Bibbia e ognuno di essi è molto importante. Questo ci fa vedere come la rivelazione di Dio sia composta, sia complessa, completa. Noi dobbiamo studiare la Bibbia interamente. Un atleta non può tagliare l'angolo del percorso di una corsa, né un giocatore di calcio può segnare un gol se è in fuorigioco o sbucando da dietro la rete al momento buono con un altro pallone. No, anche un figlio di Dio deve fare le cose bene. Se hai intenzione di vincere, non puoi prendere delle scorciatoie. Paolo parla della vita cristiana come di una corsa e aveva detto ai Filippesi: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versetto 14. Paolo aveva anche detto ai Corinzi di voler tenere sotto controllo il proprio corpo come un atleta. Lo scopo di Paolo era quello di correre la vita cristiana in modo tale che la persona che si trova al traguardo della corsa, il Signore Gesù, avrebbe potuto ricompensarlo e dire, come scritto in Matteo 25 al versetto 21, ben fatto, buono e fedele servitore. Un figlio di Dio deve lottare. C'è però una differenza tra la metafora e la sua applicazione. Solo un atleta vince la corsa e ottiene il premio, ma ogni cristiano che gareggia fedelmente sarà incoronato, come leggeremo più avanti al capitolo 4, versetto 8, in cui Paolo dice: mi è riservata la corona di giustizia. L'altra descrizione di un credente è quella di un agricoltore o di un contadino, la persona che dissoda il campo e sparge il seme della parola di Dio. Qui l'enfasi è posta sulla fatica. Si potrebbe dire il contadino che lavora sodo, e questo sta a indicare una fatica diligente. Questa sua diligenza gli dà il diritto di avere parte del raccolto. Paolo aveva già detto che l'operaio è degno del suo salario, e citando l'Antico Testamento che non bisogna mettere la museruola al bue che trebbia, forse Timoteo, imitando Paolo, aveva rifiutato aiuti materiali pensando che fosse più nobile, ma Paolo gli ricorda che è lecito ricevere un salario per il lavoro compiuto. Segue a questo punto un'esortazione. Leggiamo i versetti dal 7 al 10 di 2 Timoteo capitolo 2. Considera quello che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Timoteo è esortato a considerare, a riflettere su ciò che Paolo dice. Se Timoteo farà questo, il Signore gli fornirà tutta la saggezza necessaria per afferrare il significato. Questa saggezza gli servirà nella gestione dei problemi che dovrà affrontare nella Chiesa. L'Apostolo poi sottolinea: ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti. Gesù, essendo un discendente di Davide, ha il diritto al trono. Regnerà infatti un giorno su questa terra. La resurrezione di Cristo è la verità cristiana più importante, la garanzia della salvezza operata da Cristo. Paolo infatti dice: se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la vostra fede. Voi sareste ancora nei vostri peccati. Secondo il mio Vangelo. Questa espressione Paolo la usa anche in Romani capitolo 2 e 16, e il significato è quello che lui predicava, era l'Evangelo conosciuto dalla Chiesa primitiva, il vero Evangelo.

per il quale io soffro. E avendo esortato Timoteo a sopportare le sofferenze, come abbiamo letto al versetto 3, Paolo cita il suo esempio. La predicazione del Vangelo è la sfera delle sofferenze di Paolo. È possibile che tu debba affrontare qualche difficoltà se proclami la parola di Dio. Paolo affrontò sofferenze fino ad essere incatenato come un malfattore. Paolo si trovava in prigione per aver insegnato la parola di Dio e

0: era trattato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, ci ricorda Paolo. In contrasto con la prigionia dell'apostolo, c'è l'assoluta libertà della parola di Dio. Sebbene Paolo fosse in catene, egli scoprì che la parola di Dio si diffondeva nel mondo romano. Perfino con un imperatore matto sul trono, un dittatore, che aveva imprigionato Paolo per metterlo a tacere, la parola di Dio non era incatenata. Grazie a Dio, anche ai nostri giorni, la parola si sparge nel mondo. L'apostolo presenta poi il motivo della sua sopportazione. È per amore degli eletti. Sono persone che ancora non credono e verso le quali sia Paolo che Timoteo sono impegnati, affinché anch'essi giungano alla salvezza che è in Cristo Gesù. Per Paolo vale la pena soffrire affinché il messaggio della salvezza giunga a tutti coloro che ancora non credono. E qui vediamo come la salvezza porti con sé la gloria eterna, che è la realizzazione completa dell'opera di Cristo. Gesù l'aveva chiesto al Padre nella sua preghiera, preghiera che viene riportata nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, quando disse: «Padre, io voglio che dove sono io siano con me tutti quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la gloria che tu mi hai data». E Paolo stesso parla di questa gloria in altri suoi scritti, ai Tessalonicesi, ai Corinzi, ai Romani. A questi ultimi, parlando anche di sofferenza, infatti scrive: «Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo». Passiamo ora a un brano che molti commentatori pensano sia tratto da un inno cristiano. Andiamo a leggere versetto 11 sino al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo letto: certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo. Se siamo morti con Lui. Chiediamoci quando siamo morti con Lui, quando Egli morì 2000 anni fa. Quando andiamo a Cristo e lo riceviamo come nostro Salvatore, la sua morte diventa la nostra morte. Noi ci siamo identificati con Lui e siamo risorti con Lui in novità di vita. Questo significa che proprio oggi Gesù vuole vivere la sua vita attraverso di noi per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Amico, amica, Egli vive anche nella tua vita? Gesù è tramite lo Spirito Santo una realtà quotidiana per te? Puoi anche tu associarti a queste parole di Paolo. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. E con questa affermazione che l'Apostolo fa in modo così intenso, così forte nella seconda epistola scritta a Timoteo, io termino qua il programma di oggi. Bene, le nostre riflessioni, la nostra lettura attorno alla parola di Dio. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per essere stati ancora una volta all'ascolto e intanto ci sentiamo domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

mani che non si incontreranno mai.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 12 e verranno letti da Patrizia i primi tre versetti. Prego.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio.

Il convito di Betania ci viene riportato anche dagli evangelisti Matteo e Marco, che precisano il nome del padrone di casa, Simone, ma tacciono il nome di Maria. I tre racconti vengono così a completarsi, mentre l'episodio simile raccontato da Luca nel capitolo 7 del suo Vangelo si riferisce ad un altro convito offerto a Gesù. Il nome dell'ospite è lo stesso, Simone, ma si trattò di persone diverse. L'uno era lebbroso, l'altro fariseo. Inoltre dobbiamo notare che il convito di Betania è prossimo alla Pasqua, l'altro in un periodo precedente. In un caso la donna che offre il profumo è Maria, mentre nell'altro è una prostituta. A Betania fu accolto il Signore da Simone lebbroso, forse guarito da Gesù. Nell'altro caso da Simone il fariseo, che non gli avrebbe certamente offerto una cena dopo le decisioni del Sinedrio. Anche il contesto dei due conviti è totalmente diverso. In questo la donna è criticata per lo spreco dell'olio profumato, in quello perché è conosciuta come peccatrice. Sono evidentemente due fatti diversi, distinti, che non possono essere confusi fra di loro. Dopo questa necessaria premessa, cerchiamo di comprendere il valore, il significato di un banchetto, di una cena. Fino dall'antichità, il mangiare insieme, il partecipare al medesimo pasto, ha avuto il senso di unificare i commensali con Dio e davanti a Dio. Con un convito venivano sigillati patti e alleanze. Mangiare insieme era garanzia di perdono, era garanzia di protezione e di pace. Partecipare alla stessa mensa era anche simbolo di condivisione delle benedizioni di Dio. Da qui il ricordo comunitario di quanto il Signore ci ha donato e ha operato con noi, prezioso momento di ringraziamento, di preghiera e comunione. In questa ottica possiamo comprendere il significato del banchetto di Betania. Ringraziamento al Signore per le sue benedizioni, partecipazione ai suoi benefici e gioia, tanta gioia, per la restituzione alla comunione dei viventi di colui che era stato morto, che era perduto ed era stato ritrovato. Mangiare insieme è essenzialmente espressione di comunione, espressione di partecipazione alla vita altrui, di accordo, armonia, intesa e amore. Giuseppe, il patriarca, non mangiò con i suoi fratelli prima di un chiarimento che precedesse il perdono e la pace. E per essere ricordato dai suoi fedeli, Gesù istituì la cena, momento che riflette la comunione verticale con Lui e anche quella orizzontale con tutti coloro che confessano in verità il nome di Cristo.

po' di soldi, ho una folle idea, chiude gli occhi alla verità, giura sottovoce,

temere quello che dopo arriverà. Non comprende il peso degli sbagli suoi, non accetta il termine

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Dicevamo ieri che secondo alcuni scienziati australiani, la cui ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Psychiatry, oltre un quinto della popolazione ha una predisposizione genetica alla depressione. Quindi molte persone sono predisposte in fin dei conti ad avere una personalità depressiva e difatti molti potrebbero citare esempi su esempi di familiari che di tanto in tanto sono stati attaccati da stati di cattivo umore. Certo, essere a conoscenza di questo può aiutare, se appunto la depressione è uno degli handicap contro cui stiamo lottando. Si potrebbe allora considerarla come una difficoltà innata e questa consapevolezza potrebbe ridurre il senso di colpa, quel non dovrei sentirmi così che tanto spesso accompagna lo stato depressivo. Dobbiamo ricordarci anche che ogni essere umano è essenzialmente sociale per natura. Noi siamo inevitabilmente influenzati dall'ambiente. Reagiamo al calore, al sostegno dei colleghi o alle critiche, alla mancanza di apprezzamento da parte dei familiari. Se viviamo in un ambiente emotivamente freddo, dove non ci sentiamo amati né aiutati, ci sarà molto facile cominciare a sentirci sottovalutati e inutili. E da qui alla depressione la strada è breve. Dobbiamo quindi coltivare la nostra capacità di bastare a noi stessi senza dipendere troppo da altre persone per il nostro senso di benessere. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Forse hai letto il passo della Bibbia che dice: "La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali." Ti può essere capitato di sperimentare tutto ciò la domenica, quando si vivono dei momenti di lode e di adorazione. Ecco tre buone ragioni per lodare Dio. La lode ti introduce alla presenza di Dio. La lode attiva il braccio di Dio. La lode ti calma. Dopo una settimana stressante, questi momenti di lode con l'intero corpo di Cristo sono come una boccata d'aria fresca. Nel bel mezzo delle prove della nostra vita ci aiutano ad andare avanti e dopo aver ricevuto una buona notizia o aver visto la risposta a una preghiera ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio in modo assolutamente speciale. Io non so cosa tu stia attraversando in questo momento, ma ti sfido oggi. Che tu sia nella tua camera, in macchina o su un mezzo pubblico, ascolta la tua canzone di lode preferita e loda Dio. Poi puoi annotare su un diario o sul tuo telefonino quali sono state le tue sensazioni. La tua lode è preziosa, ti permette di avvicinarti di più a Dio e di crescere in Lui. Che questa attitudine possa diventare per te un'azione quotidiana come mangiare o bere. Impegnati a fare del bene alla tua anima lodando Dio ogni giorno. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: E come avete sentito dalla sigla, allora siamo arrivati al nostro appuntamento con Natura e Salute, con il nostro amico erborista. Pronto?
1: Buongiorno,
0: Buongiorno,
2: ciao
0: ben
2: Marco.
0: trovato. Qui siamo con Marco Tinghino, presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, naturalmente Regione Sicilia. Allora Marco, questa mattina vogliamo con te conoscere una pianta, un'altra pianta che ci possa aiutare magari chissà anche per questo periodo, no? Forse di caldo, chissà se non può essere utile per qualcosa. Allora, di quale pianta ci vuoi parlare?
1: Parliamo di una pianta i cui frutti maturano proprio in questo periodo, iniziano a maturare in questo periodo, proprio perché in questo periodo sono più utili. La natura ha pensato anche a questo. Ci sono come dire, degli accostamenti molto particolari che ci fanno pensare al fatto, che, come dire, per chi crede qualcuno ha pensato al benessere dell'uomo anche attraverso tutta una serie di ritmi biologici che permettono di favorire il nostro benessere. La pianta è il mirtillo, che per l'appunto è una pianta che fa maturare i frutti in questo periodo, e in questo periodo, proprio perché c'è caldo, proprio perché soprattutto chi soffre di patologie circolatorie come fragilità capillare, pesantezza alle gambe, eccetera. Col caldo, come sappiamo, queste patologie tendono a peggiorare, ad avere le loro manifestazioni più acute, e la natura ci viene incontro attraverso questa bella pianta.
0: Come se possiamo fare una descrizione un po' di questa pianta, quindi noi nelle nostre zone ce l'abbiamo oppure no? Quindi in Sicilia, zona di Catania, diciamo, troviamo delle piante di mirtillo oppure si trovano un po' altrove?
1: Sì, è una pianta, è un piccolo arbusto innanzitutto, che cresce in maniera spontanea nei boschi di montagna. Noi tra le piante che abbiamo a disposizione possiamo trovare delle varietà di mirtillo. Si riconosce soprattutto per i suoi frutti, sono delle piccole bacche sferiche di circa mezzo centimetro di diametro che hanno un colore nero violaceo. Sono coperte proprio di un sottile strato di pruina azzurrognola, questo gli dà proprio la sua colorazione tipica, e poi dentro ha una polpa succosa che ha un sapore leggermente acidulo. È alto, ha un fusto alto circa 20-30 centimetri, molto ramificato, e poi ha delle foglioline abbastanza piccole di forma ovale, colore verde, e poi ha proprio dei margini seghettati. Quindi questa è la descrizione un po' della pianta. I fiori, quando si possono vedere, sono biancastri e a volte rosei, e i frutti appunto giungono a maturazione proprio ad estate avanzata. Quindi
0: Siamo giunti al momento
1: normalmente a
0: giusto.
1: luglio-agosto è il massimo della maturazione.
0: Qui siamo al punto
2: Volevo dire
0: giusto.
2: una cosa a proposito dei mirtilli. L'anno scorso siamo andati in montagna, nei boschi del Veneto, insomma, è piena di mirtilli, fragoline, così,
0: Quelli di bosco pure
2: mentre che
0: così.
2: cammini. E allora praticamente mia figlia Chiara mi diceva: "Papà, guarda, come quelli che ci sono dentro i barattoli di yogurt." Yogurt al mirtillo.
0: Cioè, da
2: Insomma,
0: perché chi non li vede,
2: ai
0: poi dai
2: tempi
0: bimbi.
2: d'oggi il mirtillo probabilmente lo vediamo solo nei barattolini di yogurt. Peccato,
1: Sarebbe
2: peccato.
1: bello fare delle passeggiate in montagna che si ripetessero più spesso, perché
2: Sì,
1: sono
2: sì,
1: delle belle
2: sì, sì,
1: esperienze
2: sì.
1: per i bimbi, in
2: Sì,
1: effetti.
2: perché l'una tantum poi ci porta a vedere il mirtillo nel barattolino dello
1: Sì, è
2: yogurt.
1: vero, è
2: È
1: vero. Come
2: vero, è
0: tantissime
2: vero,
0: altre
2: è
0: cose,
2: vero.
0: magari i bambini, alcuni animali non li ho mai visti, e quindi ormai diventa qualcosa che tu puoi conoscere attraverso la televisione, attraverso qualche enciclopedia, quindi questo è un po' problematico. Quindi quando possiamo approfittiamo di lunghe passeggiate, anche ti fa vedere ai nostri figli, magari quegli animali o quelle piante che un po' vanno a non vedersi più perché in città sicuramente non ci sono. Allora, continuiamo con il mirtillo. Quali sono, diciamo, le parti poi del mirtillo che vengono utilizzate?
1: Dunque, oggi parleremo dei frutti. In realtà del mirtillo si utilizzano anche le foglie, ma le foglie hanno delle azioni diverse, vengono utilizzate per problemi di iperglicemia. I frutti di cui parleremo oggi, che sono, dicevamo, le bacche, dal colore dei frutti si capisce quanto questi siano ricchi di pigmenti antocianidici, che sono dei pigmenti colorati di natura glucosidica, che contengono dei flavonoidi, degli acidi organici, della vitamina C, dei tannini e delle pectine. Tutti questi frutti che hanno un colore che va sul rosso, sul nero, eccetera, il colore gli viene dato proprio da questi pigmenti che allo stesso tempo, oltre a dare questo bel colore, svolgono delle ottime azioni preventive e a volte anche terapeutiche di tutta una serie di patologie. Il fitocomplesso dei frutti del mirtillo è capace di svolgere un insieme di azioni salutistiche, come molto spesso avviene per le piante, che vanno dalla regolazione della permeabilità del microcircolo all'azione antiossidante e a quella protettiva della retina. Quindi trova un'ampia applicazione sia nel trattamento dell'affaticamento visivo, ad esempio indebolimento della visione notturna che si verifica anche molto spesso negli anziani, no? Che iniziano ad avere ad un certo punto difficoltà a guidare di notte e quindi rischiano anche di mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Trova largo uso nelle retinopatie, nella miopia, nell'insufficienza venosa, degli arti inferiori e così via dicendo, quindi ha un'applicazione piuttosto ampia.
0: Per quanto riguarda l'applicazione di cui tu parlavi sulla vista, no? Quali sono gli effetti? Come funziona poi?
1: Dunque, proprio sulla vista, l'uso degli antociani del mirtillo in oculistica deriva proprio dall'osservazione che durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti del RAF che consumavano grandi quantità di marmellate di mirtillo sembravano avere una migliore visione notturna. Da questa considerazione sono partiti degli studi clinici, delle ricerche farmacologiche che hanno mostrato una serie di attività degli antocianosidi del mirtillo sugli enzimi retinici e sulla velocità di rigenerazione dei pigmenti retinici e sull'acuità visiva. Quindi in realtà queste ricerche farmacologiche hanno confermato la capacità degli antocianosidi del mirtillo di agire nel miglioramento della vista e soprattutto nella funzione conservativa della retina. Poi studi particolarmente recenti hanno dimostrato in particolare l'efficacia terapeutica del vaccino Mirtillus nel trattamento della retinopatia diabetica, che è una delle patologie correlate al problema del diabete. Difatti il mirtillo è una di quelle piante che tutti i diabetici dovrebbero assumere, perché previene notevolmente quelli che sono i fenomeni degenerativi a livello vascolare che molto spesso si verificano proprio nel diabetico.
0: Quindi possiamo dire, se vuoi vederci chiaro, mangiate un mirtillo, dai.
1: Ecco. Anche qualcuno in più di uno.
0: Ecco, sì. Tu parlavi che, diciamo, il mirtillo, dicevi prima, il mirtillo è anche utile per quanto riguarda le problematiche legate alla circolazione, e visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'estate e quindi il calore aumenta e anche il problema della pesantezza alle gambe, no? Aumenta, cosa si può fare? Quindi per tutte quelle persone che soffrono di questa problematica, e penso che un po' sia diffusa, poi c'è chi ne soffre di meno, chi più, però in estate comunque si sente che c'è una maggiore pesantezza, no?
1: Sì, è vero, soprattutto le donne e gli anziani, così come chi è costretto ad una stasi eretta per molto tempo, quindi le persone che svolgono un lavoro come commessi di negozi o che debbono stare alle piedi tutto il giorno. Succede molto spesso che a causa del caldo ovviamente si verifica una vasodilatazione, cioè i vasi sanguigni si dilatano. Tutto questo porta innanzitutto ad una formazione di liquido nella parte inferiore delle gambe, no? Che iniziano a gonfiare, iniziano a far prurito, molto spesso iniziano anche a far male, no? Per cui è necessario, oltre ad una riorganizzazione dello stile di vita, che purtroppo non è sempre possibile perché non si può cambiare lavoro in estate perché fa caldo, e allora è necessario che si prendano degli accorgimenti. Tra questi accorgimenti ovviamente un ruolo di fondamentale importanza lo riveste l'uso del mirtillo. Per cui è necessario, oltre ad una riorganizzazione dello stile di vita, che purtroppo non è sempre possibile perché non si può cambiare lavoro in estate perché fa caldo, e allora è necessario che si prendano degli accorgimenti. Tra questi accorgimenti

0: locale, ma migliora anche il deflusso venoso e facilita la rimozione dei liquidi interstiziali, riducendo così l'edema, cioè in pratica riesce a far sgonfiare, no? Oltre che a prevenire il rigonfiamento soprattutto della parte bassa delle gambe. Per cui grazie a queste proprietà il mirtillo trova un largo uso clinico nel trattamento appunto dell'insufficienza venosa, ma anche delle sue complicanze, quindi le varici, le flebiti, gli edemi perimalleolari e così via dicendo. Voglio ricordare anche un'applicazione particolare del mirtillo, che è quella della cellulite, no? Adesso le donne iniziano ad andare a mare
1: mettere i costumi e vedere i cuscinetti o i cuscinoni,
2: adesso
1: non lo
2: so. È un poco tardi, diciamo, no? Magari si doveva fare in inverno questa
0: cosa. È vero, perché poi a volte si considera la cellulite solo come un problema estetico, no?
1: E ci si ricorda solo in estate.
0: Esatto, mentre in realtà vi è una patogenesi di tipo vascolare che purtroppo interessa principalmente le donne, perché alla base c'è una componente ormonale, ma in ogni caso il riequilibrio della permeabilità capillare è di basilare importanza affinché il problema della cellulite possa ridursi in maniera notevole. L'uso del mirtillo è quindi in grado, proprio per la sua capacità di riequilibrare la permeabilità dei capillari, è in grado di migliorare notevolmente il quadro clinico generale, quindi anche di ridurre di conseguenza l'inestetismo cutaneo che ne deriva. È ovvio che non ci si può pensare adesso, perlomeno, è bene pensarci adesso piuttosto che non pensarci per nulla,
1: certo.
0: Però sarebbe anche il caso di iniziare a pensare al problema della cellulite facendo un'idonea prevenzione,
2: certo.
0: Che oltre, come dico sempre, ad uno stile di vita appropriato, quindi un'alimentazione corretta, e anche
1: del movimento.
0: In generale una moderata attività fisica, cioè fare in modo che il corpo si alleni in continuazione, no? Prevede anche l'uso di questi complementi erboristici, e tra l'altro queste capacità del mirtillo sono state ampiamente dimostrate, perché altrimenti voglio dire non ne parleremo in queste trasmissioni, da numerosissimi studi clinici che sono stati effettuati con rigore scientifico, quindi con il metodo del placebo e del doppio cieco, quindi sono studi clinici assolutamente statisticamente rilevanti.
1: Certo, parlare del doppio cieco col mirtillo che aiuta la vista forse
0: sembra un po' contraddittorio.
2: Ascolta Marco, io avevo una domanda da farti, volevo un attimino sfatare un mito che poi, insomma, diciamo, ho sperimentato personalmente, quindi tanto mito non mi sembra, però non vorrei che sono andato incontro a quello che ti ho detto per eccesso di
1: zelo.
2: No, non tanto di zelo, quanto, diciamo, scorpacciata di mirtilli, piuttosto che... Ecco, la domanda è questa, ma è vero che tra le controindicazioni, quella del mirtillo, forse una delle poche, è quella che è, insomma, un po' lassativo?
0: Ma dipende dalla forma con la quale il mirtillo si assume.
2: Io parlo proprio il frutto,
1: frutto, quindi
2: io parlo
1: mangiato
2: di una scorpacciata di mirtilli. Due chili no, ma insomma un bel po', c'era caldo, insomma nel bosco, forse, non lo so, forse è stato un insieme di cose, forse non li ho puliti bene.
0: Ecco, è possibile anche questo, perché ti dico, analizzando il fito complesso del mirtillo, il mirtillo contiene dei principi attivi che si chiamano tannini. Questi tannini sono abitualmente astringenti e quindi al contrario potrebbero creare il problema opposto,
2: sì,
0: cioè quello dell'assitichezza.
2: Sì.
0: L'azione lassativa poi, è da vedere innanzitutto se non si è venuta a creare un'infezione batterica o virale, no?
2: Sì.
0: E quindi ci sia stata una coincidenza particolare per cui è sorta la diarrea in coincidenza con l'assunzione del mirtillo, così come dipende poi se non era un mirtillo molto carico di zuccheri, ma abitualmente non è così, cioè di norma
2: no, erano buoni comunque erano buoni, non erano acerbi, erano buoni.
0: Di norma l'uso del mirtillo rischia al contrario di creare stitichezza proprio per la quantità di tannini che contiene.
2: Ho capito. Quindi non è, abbiamo sfatato questo mito, non è lassativo.
1: Forse
2: anzi,
1: era il tuo mito.
2: Anzi,
1: Marco.
2: Sì, ma io insomma,
1: il tuo esperimento.
2: No, ma poi insomma sentendo una mezza cultura di altri, perché alcune volte la mezza cultura diventa doppia ignoranza, no? No, ma è lassativo. Cioè, io ho avuto questo problema,

0: Ma a questo punto mi sta dicendo che magari qualcuno non era pulito bene, magari qualche insetto, qualche
1: Potrebbe essere, così
0: cosa.
1: come potrebbe essere una coincidenza. Poi voglio dire, molto spesso per vantare una proprietà terapeutica, ma anche per vantare un effetto collaterale della pianta, è necessario che un'azione sia ripetuta diverse volte nella stessa persona e in tante persone, no? Questa è l'importanza degli studi clinici fatti con rigore scientifico, in maniera tale che ci si possa esprimere sull'effetto di una pianta. Un
0: Certo.
1: fenomeno isolato, anche se fosse stato un fenomeno positivo, no?
0: Sì.
1: Io ho mangiato la marmellata di mirtilli e ho buttato via gli occhiali perché, come dire, la mia
0: Guarito dal tuo
1: vista,
0: problema.
1: perché sono guarito, non significa che il mirtillo faccia buttare via gli occhiali.
0: È chiaro, certo.
1: Significa che a una persona si è verificato un determinato effetto, ma va poi verificato
0: Su larga scala.
1: su una quantità statisticamente rilevante di persone e a volte anche con i farmaci, purtroppo, non è pacifica questa cosa, nel senso che può succedere che si trovano degli studi clinici che affermino delle cose, studi clinici fatti con altrettanto rigore scientifico che ne affermino cose opposte. Purtroppo, mi spiace dire che a volte non siamo di fronte a una scienza perfettamente esatta. Dall'alto numero di osservazioni, noi cerchiamo di trarre delle conclusioni e quante più ampie sono le osservazioni, tanto più vicine alla sicurezza sono le osservazioni, le conclusioni che traiamo.
2: Per quanto riguarda le forme galeniche, no? Qual è quella che magari è più adatta per ottenere i risultati di cui abbiamo parlato, quindi sia per quanto riguarda la vista, sia per quanto riguarda la circolazione, le gambe, cellulite, eccetera?
1: Dunque, gli studi clinici a cui io mi riferisco hanno tutti utilizzato un estratto secco titolato in antocianosidi al 36%, quindi come
0: Che
1: forma galenica.
0: tradotto, perdonami.
1: Com'è?
0: Dico che tradotto praticamente cosa.
1: Dunque,
0: Sì.
1: l'estratto secco è una forma galenica, no? È
0: Sì.
1: una polvere che viene prodotta attraverso successiva evaporazione delle sostanze volatili. Così, per fare un breve riassunto su come si fa un estratto secco, molti di voi conosceranno le cosiddette tinture madre, gli estratti
0: Sì,
1: idroalcolici, no? Che si fanno attraverso la macerazione in acqua e alcol della drove della pianta. Dopodiché si inizia a far evaporare tutta la sostanza liquida finché rimane una polvere. Quello è l'estratto secco, dove praticamente c'è la quasi totale assenza di acqua.
2: E quindi è tutta sostanza, quindi tutto il
1: Tutta
2: fitocomplesso è
1: sostanza,
2: proprio, come si
1: esatto.
2: suol dire, il fitocomplesso quindi è ancora più concentrato rispetto alle
1: Perché
2: altre.
1: manca l'acqua e mancano tutte le sostanze liquide. Dopodiché si analizza questo estratto secco e si vede la quantità di un determinato principio attivo che viene preso come punto di riferimento, in questo caso gli antocianosidi. E si titola, cioè si dice che quello contiene ad esempio il 36% di antocianosidi o l'1%, il 5%, eccetera. Quindi la titolazione è l'indicazione della quantità di un principio attivo. Qualcuno pensa che è sufficiente che un estratto secco sia titolato affinché sia un buon estratto secco, è come se avesse la laurea per esempio, no? In realtà non è un titolo di studio che ha l'estratto secco, ma è semplicemente la quantità del principio attivo contenuto. Quindi tra un estratto secco titolato all'1% e uno titolato al 36% ci sono 36 volte di differenza, no? Rispetto al principio attivo. La dose che è stata somministrata in questi studi clinici andava dai 320 ai 480 mg di questo estratto secco. E quindi è facile poi capire la quantità di antocianosidi che ci vuole. Una cosa su cui voglio soffermarmi in tal senso è che a volte succede di trovare dei prodotti erboristici sottodosati, dove cioè la posologia massima consigliata in realtà è molto al di sotto rispetto a quella derivante dagli studi clinici a cui mi riferisco. E questo non sempre perché esistono delle limitazioni ministeriali, ma proprio ci sono delle logiche aziendali, purtroppo, che mettono in commercio dei prodotti che rischiano di essere inefficaci perché assolutamente sottodosati. Quindi a volte bisogna anche sforare rispetto a questa posologia per riuscire a raggiungere un risultato. L'auspicio sarebbe quello che le aziende si conformassero in realtà laddove possibile, laddove anche il Ministero della Salute permette di chiamare prodotto erboristico integratore alimentare, no? un prodotto che poi in realtà riesca a vantare proprietà terapeutiche, ma l'auspicio sarebbe quello appunto che le aziende si uniformassero a queste posologie in maniera tale che, prendendo un prodotto alla posologia indicata in confezione, realmente si abbia un effetto salutistico definito.
2: Quindi possiamo dire che di acquistare comunque questi prodotti in un'erboristeria dove appunto abbiamo un professionista, perché se acquistiamo questi prodotti magari, perché succede stone anche negli ipermercati, no? Sì. Magari appunto non c'è chi ci spiega un po' la posologia, anche se lì ci sono delle indicazioni e poi non fanno al caso nostro, quindi è meglio magari acquistarli dove abbiamo un erborista di fiducia che ci dirà, secondo quello che è magari la nostra problematica, quante capsule così bisogna prendere.
1: Esattamente, non solo la posologia, ma anche, come dicevo prima, la forma galenica più adatta, e poi voglio dire, in quel caso ci sarà anche un filtro in entrata, cioè quando l'erborista di cui ci si fida, che si ritiene sia un professionista eccetera, fa gli acquisti, ovviamente sceglierà i prodotti che siano maggiormente corrispondenti a quella che è la letteratura clinica, e quindi già si ha un filtro in entrata in questa cosa qui. Mentre se io arrivo al supermercato e trovo scritto solamente mirtillo, senza sapere la forma galenica, la posologia esatta e quant'altro, rischio di aver semplicemente buttato dei soldi.
0: Sì, io volevo dire che c'era stata una telefonata, però è caduta la linea, quindi volevo magari ribadire il nostro numero di telefono. Credo che siamo quasi in conclusione,
2: sì,
0: no,
2: sì,
0: con Marco, però lo diciamo perché c'era stata una telefonata e è caduta la linea. Il nostro numero di telefono è 095 725 6482, quindi ripeto 095 725 6482. Il radioascoltatore che aveva chiamato e poi è caduta la linea, magari se vuole può richiamare. Sì, sì.
2: Allora andiamo diciamo proprio alle problematiche di questo periodo, che sono quelle relative alla pesantezza delle gambe. Succede che ci sono tante donne incinte, no, in questo periodo,
1: sì.
2: E quindi credo che questo la pesantezza alle gambe aumenti, no, perché c'è anche un peso maggiore. E il mirtillo può essere usato quindi nelle donne in gravidanza? Lo possono usare?
1: Il mirtillo può essere utilizzato anche dalle donne in gravidanza, e secondo la letteratura clinica esistente, gli studi di tossicità, non produce per l'appunto né tossicità né alcun effetto collaterale per la madre e per la prole. Io consiglio sempre di concordare, soprattutto in gravidanza, l'uso anche di preparati erboristici con il medico curante, non tanto per il fatto che magari il mirtillo possa creare effetti collaterali o essere tossico o qualcosa del genere, ma perché a volte ovviamente una persona è in corso di terapia magari con altri farmaci, e quindi è bene sempre che il medico valuti la possibilità o di interazioni tra la pianta e il farmaco che si stia assumendo o l'eventuale azione sommatoria. Per cui se da un lato dico che il mirtillo è ben tollerato e non ha problemi di tossicità, dall'altro invito sempre in gravidanza soprattutto a concordare l'uso di qualsiasi cosa, anche di piante officinali, con il medico curante.
2: C'è stata una telefonata?
0: Sì, era la nostra carissima Rina da Roma che aveva una domanda per Marco. Gli era sfuggita un, diciamo, un passaggio, non ho saputo dare risposta neanche io, magari giro la domanda a te. Ecco, la nostra carissima Rina chiedeva questo. Tu hai parlato poco fa di problemi circolatori eccetera eccetera, e di come insomma gli estratti al mirtillo possono dare sollievo in tal senso. Lei chiedeva, ma eventualmente problemi circolatori dovuti anche da schiacciamento, da cose del genere, cioè diciamo detto così, magari un elastico fitto portato tutto il giorno che porta rossori, soprattutto insomma in zone un po' delicate, tipo linguine, tipo sotto il seno, ecco, può portare diciamo del
2: per quanto riguarda la circolazione.
0: Sì, sì, sì, sì. Circolazione dovuta non a problemi circolatori, ma magari al fatto che
1: dall'abbigliamento.
0: Sì, al fatto che per un giorno sano, insomma, hai mortificato una parte del tuo corpo. Ecco, cosa
2: c'è? Anche
0: cosa
2: secondo me
0: dire?
2: I jeans che sono troppo stretti.
0: I jeans stretti.
2: I giovani, le ragazzine magari utilizzano questi jeans troppo stretti, troppo elasticizzati, proprio che non fanno respirare. Penso che anche questo possa essere
0: degli,
2: un problema.
0: Degli arrossamenti, delle, ecco, può portare sollievo in tal senso, Marco?
1: Dunque, un sano stile di vita prevede anche un sano abbigliamento, ovviamente. È normale che, come dire, un problema circolatorio di questo tipo è un problema temporaneo,
0: certo,
1: cioè eliminata la causa si eliminerà anche il problema circolatorio. Se io ho un elastico messo ad una gamba o ad esempio che ne so, delle calze particolarmente strette, eccetera, magari la sera quando le tolgo avrò la gamba gonfia.
0: Certo.
1: Ma è sufficiente che passi qualche ora che la gamba si sgonfia e non c'è necessità di prendere il mirtillo, no?
0: Ma eventualmente può aiutare, diciamo, se qualora il fastidio, il prurito, insomma, il disturbo è diventato eccessivamente forte. Ti faccio un esempio,
1: sì.
0: Marco, tu sei costretto, diciamo, a portare un certo abbigliamento, o quantomeno ti rendi conto, tuo malgrado, che quel determinato abbigliamento non era adatto, non era comodo, e te ne accorgi, diciamo, dopo una giornata di treno.
1: Perfetto.
0: Che ne so, un viaggio che va dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, no?
1: Sì.
0: Quindi alla fine di questo viaggio, quindi non hai la possibilità di levare questo indumento, alla fine di questo viaggio sei in condizioni particolarmente fastidiose. Ecco, in questo caso può portare un sollievo anche piuttosto immediato, cioè tipo, per intenderci, tipo antinfiammatorio, no?
1: Perfetto, ho capito la domanda.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Direi di no.
0: No, ecco.
1: Se questo fosse, sarebbe il caso di togliere l'indumento, di aspettare un po', magari massaggiare la parte in maniera tale che si riattivi la circolazione, perché magari si è un po' addormentata.
0: Sì.
1: Ma anche se io dovessi prendere delle capsule di mirtillo non mi farebbero l'effetto immediato.
0: Ho capito,
1: cioè il mirtillo è una di quelle piante che va considerate un coadiuvante, ma nel medio-lungo periodo.
0: Sì, sì, sì, ho capito.
1: Non è che prendo la capsula e immediatamente la mia circolazione si è sistemata.
0: Sì,
1: nel caso
0: in cui
1: dovesse essere un'alterazione della permeabilità dei capillari o problemi di retinopatia e quant'altro, si inizia un trattamento costante con delle compresse capsule di mirtillo.
0: Certo.
1: E i miglioramenti pian pianino si iniziano,
0: certo,
1: a vedere. Quindi non è un rimedio da pronto soccorso.
0: Cioè, ecco, perfetto, magari era questo. Non è un rimedio da pronto soccorso, ma ha sempre bisogno di una profilassi, quindi di,
1: esatto,
0: un certo periodo, almeno, diciamo, che so, un mesetto di cura, per dire.
1: Ho capito.
2: Sì. Andiamo all'ultima domanda e poi salutiamo il nostro amico erborista. Ho sentito che, diciamo, il mirtillo viene anche utilizzato per le infezioni delle vie urinarie.
1: Sì.
2: Allora, è vero o è solo una diceria?
1: Il mirtillo svolge anche un'azione.
0: Sì, prego, prego, Marco.
1: No, avevo sentito.
0: Sì, sì.
1: Il mirtillo svolge anche un'azione antibatterica delle vie urinarie. Bisogna però distinguere il mirtillo nero, del quale abbiamo parlato fin qui, dal cosiddetto mirtillo rosso, che è un'altra varietà di mirtillo, che viene chiamato Vaccinum vitis idea. Quindi ha in pratica un altro nome suo proprio, noi poi lo chiamiamo sempre mirtillo rosso. Che si differenzia non solo per il colore dei frutti e il loro sapore, ma anche per la consistenza delle foglie, che sono coriacee, lucenti e persistenti. Il mirtillo rosso è abbastanza diffuso in molte regioni europee, anche in Italia, ma in ogni caso, per accorciare, vi è un principio attivo presente nel fitocomplesso che si chiama arbutina, che riesce a creare un ambiente ostile all'attecchimento dei batteri nell'apparato urinario, con degli ottimi risultati per la terapia delle cistiti, dove ovviamente non si ravvisi la necessità di una terapia antibiotica. Questo significa che, come dire, è vero che il mirtillo serve anche per la cistite, ma è vero che è un'altra varietà di mirtillo, che è il mirtillo rosso.
2: Un'ultima cosa ti volevo chiedere per quanto riguarda le gambe, no? Abbiamo detto che il mirtillo è importante per la circolazione e per la cellulite, ma ci sono altre piante che, diciamo, abbinate a questo possono dare ancora risultati maggiori?
1: Assolutamente sì, ci sono un insieme di piante che riescono a svolgere un'azione vasoprotettrice. Ricordiamo la centella asiatica, che contiene dei principi attivi che sono l'acido medecassico, l'asiaticoside, eccetera, che svolge un'ottima azione protettiva per i vasi sanguigni, ma non solo. La vite rossa, ad esempio, è un'altra pianta molto utilizzata in tal senso. Abbiamo la lespedezza, che contiene un'alta quantità di rutina, una quantità di pianta enorme. Noi, per le problematiche di fragilità capillare e venosa, in realtà possiamo dire che la natura offra una varietà molto ampia di piante, molto numerosa di piante, e molto spesso riusciamo ad avere dei risultati superiori rispetto ai farmaci di sintesi, tant'è vero che molti dei farmaci che vengono utilizzati per il problema della fragilità capillare e venosa sono proprio di origine vegetale.
2: C'è stata una telefonata?
0: Marco, ti giro una domanda, così come mi è arrivata una domanda di una nostra carissima radioascoltatrice. Diceva che lei soffre di questo problema soprattutto estivo del gonfiore delle gambe. Lei diceva probabilmente è la conseguenza del fatto che per 20 anni ha gestito un negozio, quindi insomma per 20 anni stare quasi tutta la giornata all'impiedi, probabilmente insomma si trova adesso a vivere questa condizione soprattutto estiva. Lei diceva che fa una cura con i farmaci di sintesi, diciamo i farmaci classici. Dice che la cura consiste nel punture sottocutanee, non, mi ha detto anche il tipo di farmaco, ma adesso non ricordo, e in più delle pillole. Ecco, voleva sapere questo. Il nostro Marco Tinchino dice: pensa che effettivamente poter iniziare una cura a base di mirtillo potrebbe essere risolutiva, potrebbe essere qualcosa da aggiungere a questa cura che fa? Ecco, voleva una consulenza, diciamo, ecco.
1: Dunque, il discorso è questo: probabilmente per aver già iniziato le punturine sottocutanee avrà iniziato ad utilizzare delle sostanze ad azione antiaggregante piastrinica. Normalmente si usano degli eparinici, perché si viene a creare anche una difficoltà nel flusso circolatorio, no? A partire da un certo punto in poi, per cui in effetti la terapia passa dalla sola vasoprotezione alla miglioramento del flusso ematico attraverso degli antiaggreganti. Poi è da vedere questi farmaci di sintesi che vengono utilizzati. È possibile che quello che si ritiene sia un farmaco di sintesi in effetti sia già un prodotto naturale. Ricordo che esistono dei prodotti quali il Tegens, il Mertilene, eccetera, venduti in farmacia, che sono semplicemente estratto di mirtillo, no? Magari si ritiene sia un farmaco, mentre in realtà è già un estratto vegetale.
0: Sì, certo.
1: Per cui il mirtillo potrebbe essere sicuramente coadiuvante nella sua patologia. Conviene che magari ne parla col medico curante.
0: Sì.
1: Chieda se ritiene sia il caso di associare il mirtillo, o se per caso non lo stia già prendendo, non stia prendendo dei principi attivi simili come dei flavonoidi o qualcosa del genere.
0: Sì.
1: Ed eventualmente, ripeto, concordare col medico la possibilità di associare anche un estratto di mirtillo, perché no?
0: Quindi sentire il suo medico e poi eventualmente...
2: Vedere, anche perché il medico sa già quali farmaci sta assumendo, per vedere,
1: certo,
2: se può,
1: esatto,
2: assumerne altro oppure può sostituire.
1: Se possono essere associati e se è utile associarli.
2: Ok Marco, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua competenza e per la tua chiarezza. A risentirci, alla prossima.
1: Grazie a
0: Ciao,
1: voi.
0: Ciao Marco.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: In Giovanni 15, versetto 18, il Signore dice: «E se il mondo vi odia, e state ben certo che succederà, fra parentesi, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Perciò voi sapete fin dal principio che il vostro compito di rappresentare il Signore in un mondo ostile non è un compito facile. Perciò non dovete lasciarvi abbattere quando voi cercate di comunicare le cose del Signore ed il mondo o quelli che sono del mondo non ne vogliono sapere. Il Signore dice: il mondo mi ha odiato e odierà anche voi. Perciò non pensate di potervi fare amico del mondo ed essere un mio discepolo. Qui voi dovete fare una scelta. O sono completamente del Signore e mi dedico alla sua volontà completa, o sono dall'altra parte del mondo e voglio piacere agli altri, voglio avere l'approvazione degli altri, non voglio essere messo in disparte dagli altri. Dovete scegliere. Non potete tenere un piede da una parte e uno dall'altra. In 1 Giovanni 5, 19, il Signore ci ricorda tramite Giovanni che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E quando parliamo del mondo, stiamo parlando di quel sistema di cose coloro che sono governati, dominati dal loro padre, il diavolo, ma non siamo più di quel regno. Noi siamo usciti da quel regno. E quando siamo usciti da quel regno di tenebre e di morte, siamo diventati traditori di nostro padre e dei nostri fratelli. Satana e i suoi figli. E perciò il mondo vorrebbe scagliarsi contro il Signore. E leggiamo in questo brano che abbiamo letto all'inizio, come mai il mondo o quelli che non conoscono il Signore o coloro che vogliono, sì, sono credenti, ma vogliono restare in questo ambiente. Perché il mondo non mi accoglie? Perché il mondo non mi sopporta? Prima di tutto perché il credente è stato tolto dal mondo. Cristo, quando ha lasciato il mondo per tornare dal Padre, non era più raggiungibile. Ed il mondo voleva scagliarsi contro di lui, ma non riusciva perché era già partito. Allora si scaglia contro di coloro che lo rappresentano, cioè noi. E dato che noi abbiamo ricevuto la vita, la giustificazione, la santificazione, noi siamo come una luce, un faro che mette in evidenza le loro sozzure e non piace al mondo essere scoperti. Gesù disse: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perché perciò il mondo vi odia. Alcuni, pur essendo credenti, vogliono mantenere i legami con il passato. Voi venite accolti, approvati dal mondo? Vi trovate bene in mezzo al mondo? Se sì, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Quale testimonianza hai tu? Gli altri possono dire senza esitare quello lì è veramente del Signore. O hanno qualche dubbio intorno alla tua appartenenza? Il credente è odiato dal mondo anche perché il mondo vuole vendicarsi contro Cristo. Tramite il suo ministero, Cristo, come la luce del mondo, ha scoperto la loro malignità. E non è piaciuto. Perciò si sono scagliati contro di lui ed invece di essere gli accusati, accusano Cristo. Il credente è odiato dal mondo proprio perché il loro maestro ha scoperto e denunciato il suo peccato. Tante volte abbiamo paura di dire qualcosa. Cristo non aveva peli sulla lingua. Il Signore Gesù ha messo in chiaro la sua appartenenza al Padre e la loro appartenenza al diavolo. Voi siete del vostro Padre, il diavolo, ed è la sua volontà che voi volete fare. Il Signore ha predicato che il suo giudizio era su coloro che non lo seguivano e che erano nelle tenebre. E tante volte noi come credenti in mezzo al mondo cerchiamo di predicare un Vangelo soft. Cerchiamo in diversi modi di presentare un Vangelo soft. Una mima non è tanto offensiva, un concerto, e questo è più soft. E noi abbiamo paura di denunciare il peccato in mezzo a noi e prendere una posizione per la giustizia. Questo non vuol dire che dobbiamo essere offensivi e che dobbiamo attaccare gli altri, ma vuol dire che dobbiamo essere fedeli al messaggio che il Signore ci ha dato, di far capire perché fanno certe cose e qual è il loro destino senza il Signore. La parola peccato è andato a farsi friggere anche in tante assemblee. Tutto è permesso. Non bisogna giudicare gli altri. Bisogna essere tolleranti. Il Signore non condivide questo modo di procedere, e neanche noi. Io sono chiamato ad essere fedele alla mia chiamata di essere luce e sale. Il mondo non sarà contento, non mi accoglierà con le braccia aperte. e perciò io faccio di tutto per essere simile al mondo, così non vengo criticato da loro. Il mio modo di vestirmi, il mio modo di agire, eccetera, deve rassomigliare a quelli del mondo, così mi sento più al mio agio e anche loro mi accolgono. È stata una notte corta, e perciò non hanno nulla da dirmi perché io sono come loro. In Giovanni 16:2 il Signore dice: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E questa frase "vi espelleranno dalle sinagoghe" non significa soltanto che ti fanno uscire fuori dalla sinagoga. Chi veniva espulso dalla sinagoga perdeva tutti i suoi diritti da cittadino. L'assistenza sociale, il diritto alla scuola, qualsiasi beneficio che c'era, non c'era più. Perciò non so, era solo una questione di uscire dalla sinagoga. In 1 Giovanni 2:15 il Signore perciò dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Notate che non dice qui: sarebbe bello, una buona cosa se non amaste il mondo. No. Se uno ama il mondo, vuol dire che non è un vero credente. Perciò voglio che venga valutata bene questa affermazione. Tu ami il mondo o ami quelli che sono del mondo? Ci sono dei credenti che pensano di andare dietro ad una ragazza del mondo o dietro ad un ragazzo del mondo. Il tuo padre come credente chi è? È Dio. Se l'altro o l'altra non è credente, chi è suo padre? Satana. Perciò avrete per suocero il diavolo. Non ditemi: sì, io vado dietro ad una ragazza del mondo che non è credente, ma sono credente. Tu puoi raggirare me, ma non puoi raggirare il Signore. Tu non devi amare né il mondo né quello che appartiene al mondo. Se tu ami quello che è del mondo, tu devi rivalutare la tua posizione davanti al Signore. Devi domandarti: sono veramente credente? Non perché l'ha detto Jim. È stato il Signore a ricordarci che non possiamo essere del Signore e del mondo, o è l'uno o l'altro. Io devo valutare bene la mia posizione davanti al Signore. Cos'è che mi dà soddisfazione? Il mondo? Agire come il mondo? Trovarmi bene nel mondo? O identificarmi con il Signore e con la santità, la giustizia? In Giacomo capitolo 4, versetto 4, troviamo un'affermazione abbastanza pesante. L'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Se io sono amico del mondo, cosa sono? Sono nemico di Dio. Sono un traditore. Galati 6,14. L'apostolo Paolo dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso ed io sono stato crocifisso per il mondo. Tu sei crocifisso? Il mondo per te è come se fosse morto. Perciò non c'è futuro. Secondo Corinzi 6, 17, l'apostolo Paolo dice: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Se fino a questo momento vi siete identificati con il mondo e i suoi valori, i suoi piaceri, di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Se fino a questo momento vi siete identificati con il mondo

e le tenebre? Risposta? Nessuna. Perciò non è un posto per voi se conoscete il Signore. Il Signore vi ha chiamato fuori da questo. E quando volete identificarvi con il passato e con il vostro vecchio padrone e con i suoi valori, eccetera, siete dei traditori. Filippesi 2, 15 e 16, Paolo dice: perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale dovreste risplendere. Come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Perciò io sono chiamato a questo, che il mio comportamento possa essere irreprensibile, senza biasimo e senza assomigliare a coloro che appartengono a questa generazione storta e perversa, e devo risplendere come gli astri in mezzo a loro. Non so quale posizione avete preso voi. Ma dovete arrivare al punto nella vostra esperienza, se sarete dei veri discepoli, dove direte, come il cantico, questo mondo ho lasciato per sempre. Ho chiuso. Salute. Ho chiuso. Da questo momento in poi voglio mettere in atto Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, a fare cosa? A presentare i vostri corpi, perciò tutto quello che siete, in sacrificio a Dio. Il che è il vostro culto spirituale. Volete rendere veramente un culto gradito a Dio? Questo è l'unico modo di farlo. Di riconoscere che non siete più del mondo, ma siete del Signore, e vi presentate a Lui come un sacrificio vivente. E così facendo, il versetto 2 si mette in atto che i nostri pensieri saranno trasformati per mezzo della parola di Dio.

0: diventiamo sempre più. Esempi del credente. Questa si chiama consacrazione. Siete arrivati al punto nella vostra vita dove vi siete consacrati totalmente al Signore? Non potrete essere dei veri discepoli del Signore senza questo. Perciò se voi pensate di dare al Signore ogni tanto qualcosetta, la vostra presenza la domenica mattina, però volete tenere per voi il resto della vostra vita e gestirla come la volete voi, non potete essere dei veri discepoli di Cristo. C'è una sola strada che può piacere a Dio, ed è la strada della consacrazione totale. Deve essere la ragione del vostro vivere. Come dice Paolo, non sia mai che io sia come loro. Io mi identifico con la croce del Signore, simbolo di morte e di abnegazione. E questo è il mio scopo. E il tuo? Preghiamo. Signore, tante volte pensiamo di averti raggirato. Perché teniamo un piede da una parte e uno dall'altra, invece siamo noi che ci siamo ingannati. Abbiamo questa mattina visto che chi è amico del mondo è un tuo nemico, e perciò non può chiamarsi un vero discepolo tuo. Preghiamo per i credenti qui in mezzo a noi, che non si sono completamente consacrati a te, che non hanno deciso una buona volta per sempre di identificarsi con te, che voglia tu, Signore, liberarli da se stessi e dalle grinfie del nemico. Preghiamo per chi pensa di essere un credente, ma fino ad ora si è ingannato. Aiutalo, Signore, a rivalutare la sua posizione davanti a te. E poi, Signore, senz'altro ci sono quelli che fino a questo momento non hanno voluto accettare questo messaggio. E così dimostrano di appartenere a quel regno di tenebre che voglia tu, Signore, per mezzo dello Spirito tuo, fare un'opera di convincimento affinché possa capire il suo destino di perdizione, ma che possa anche valutare bene la tua offerta di perdono e di vera vita. Affidiamo a te, Signore, queste cose. Ti ringraziamo per l'opera dello Spirito tuo. Grazie, Signore, che non dobbiamo contare su noi stessi, sulle nostre abilità, per trasmettere questo messaggio glorioso. Ti lodiamo per la tua promessa di compiere un'opera di grazia nei cuori di quelli che vogliono accettarla. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
1: È bello considerare un fatto straordinario della nostra vita, perché ci rendiamo conto di se dovessimo confidare sulle nostre forze o sulle nostre energie, sicuramente non possiamo dare una risposta a noi stessi e dire non ce la farei mai. Ed è anche giusto considerare il fatto che, pensando a domani, al futuro della mia vita, vedo tutto buio davanti a me. Ma in qualche modo la parola del Signore ci fa vedere che davanti a noi c'è un bivio e c'è una scelta, come è stato una volta per Ruth. Non aveva assolutamente nulla davanti a sé, non aveva un programma, un qualche cosa di cui Dio faceva vedere a lei: guarda, se tu mi segui io ti farò questo, questo, quest'altro, eccetera. Niente di tutto questo. C'è stato a un certo momento della sua vita una scelta, e poi Dio, come ha detto Jim e come abbiamo cantato, completerà l'opera nella sua vita come nella nostra vita. Perciò, se noi vediamo buio davanti a noi, è giusto che sia così, ma questo non ci deve scoraggiare, questo ci deve incoraggiare, perché dobbiamo imparare a dipendere dal Signore giorno dopo giorno, momento dopo momento. E quando guardiamo in avanti dobbiamo dire: Signore, io non sono capace, Signore, io non so nulla di ciò che tu mi darai, quali sono le cose, le opere che tu innanzi hai preparato per me. Però se guardiamo indietro vediamo solo una cosa: la fedeltà di Dio nei nostri confronti. Perciò, giovani, dico questo perché non voglio che voi vi scoraggiate e pensiate che tutto quello che ha detto Jim è così bello, tutto quello che abbiamo visto la parola del Signore è bellissimo, e poi considerare il fatto che, beh, domani continuerò per la mia strada perché non sono capace. La parola di Dio ci fa vedere che, prendendo una decisione per il Signore, Lui farà tutto il resto, e noi assolutamente impariamo a dipendere da Lui e a ubbidire nel nostro cammino. Che il Signore benedica questa parola nel cuore di ciascuno di noi.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla sono io, Matteo, e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è I fari della vita. Leggiamo dal libro dei Salmi, esattamente nel Salmo numero 119, al verso 105, e dice così: La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Se avessimo sempre il faro della rotta del mare o della strada, saremmo esenti dalla perdizione. Ma in fin dei conti, le ombre sono presenti persino nelle luci più accecanti. Sapete, amici, intorno ai fari, che è una bella metafora della vita, si è da sempre sviluppato un filone di poesie più o meno famose e di autori più o meno famosi. Quando si parla di fari, in generale, si pensa alla notte o comunque all'assenza di luce, nella quale però dobbiamo camminare e fare il nostro percorso. Possiamo pensare quanto sia, o meglio, quanto sia stato importante per i marinai del passato il famoso faro, che in quasi tutti i porti importanti ce n'era uno. E questo per indicare appunto il porto a cui i marinai dovevano attraccare. E che dire di chi viaggia in auto nelle ore notturne e all'utilità dei fari dell'auto stesso. Credo che a tutti noi sia capitato di viaggiare in macchina, appunto, e affidarsi esclusivamente al fascio di luce che viene proiettato dai fari davanti a noi. Certo, un fascio di luce corto, per la verità, rispetto alla lunghezza della strada. Abbiamo mai pensato, cari amici, a quanta fede occorre, lanciati ad una velocità piuttosto elevata e avere una visione molto ridotta, quasi ad imbuto, davanti a noi? Qui entra in ballo, sapete, l'argomento dello spazio di arresto e di quelli che si ripetono con una certa insistenza proprio nell'insegnamento didattico finalizzato al conseguimento della patente di guida. Lo spazio di arresto si calcola elevando al quadrato le decine della velocità o anche togliendo uno zero alla velocità e poi moltiplicando per lo stesso numero. In questo modo si ottiene una distanza espressa in metri. Ma facciamo qualche esempio, almeno due. Se andiamo ad una velocità di 50 km all'ora, lo spazio occorrente per fermarsi sarà di 25 metri. Se invece andiamo a 100 km all'ora, lo spazio che occorre sarà di 100 metri. E a questo, sapete, occorre tenere presente lo spazio di reazione che l'autista deve avere, lo spazio di reazione nel tempo che occorre per
bloccare il veicolo rispetto al pericolo. Quindi, ipotizzando la velocità di 50 km all'ora, lo spazio si riduce, quindi dicevamo da 25 metri si riduce a 15, e se la velocità è di 100 km all'ora, anziché 100 metri per fermare la macchina, ne occorrono 30 metri. Ciò vuol dire quasi un incidente sicuro, perché a 100 km all'ora fermare con i riflessi che noi abbiamo, e poi sono abbastanza soggettivi, in 30 metri vuol dire che insomma l'incidente sarà quasi sicuramente. Ma torniamo alla metafora, la metafora della luce, dei fari della vita. Sapete, come uomini abbiamo da percorrere il cammino della nostra vita, e come diceva il Sommo dei poeti, questo cammino è in una selva oscura. Quindi abbiamo bisogno di luce, non solo, ma abbiamo bisogno anche di fede per attraversare questa selva. Il passo biblico di oggi ci propone una soluzione un tantino diversa, diciamo così. Non ci propone un faro, ma ci propone una lampada che illumina solo il piede. E questo vuol dire che l'attenzione si sposta di molto sulla fede. Qual è lo spazio, amici, lo spazio di tempo che l'uomo ha per scampare al pericolo se non si ravvede? Beh, lo spazio è tanto ed è poco nello stesso tempo. Tutta la vita, ma anche in un solo istante. Abbiamo tutta la vita davanti per leggere la parola di Dio e scoprire il modo con cui Dio vuole salvarci dall'inferno, e che è Gesù Cristo, il suo Figlio. Ma questo tempo si riduce, sapete, drasticamente se pensiamo che la vita la possiamo perdere da un momento all'altro. E la parola di Dio ci suggerisce in un modo molto bello, e questo lo dice tramite il profeta Isaia, capitolo 55, al verso 6, dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Amici, oggi è il tempo accettevole. Oggi può essere il giorno improrogabile per decidere. Oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro. Oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. Bene amici, siamo giunti al termine anche per questa meditazione. Ringrazio coloro che già mi hanno scritto, ringrazio voi per l'ascolto di questa meditazione, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti e benvenuto a Equipaggiati. Lo dico perché forse qualcuno è approdato su questo canale recentemente, magari anche oggi, e se questo è il caso, congratulazioni. Spero che ci seguirai. Oggi leggiamo sempre il Vangelo secondo Luca, dal secondo capitolo, versetto 15 al versetto 35. Quando gli angeli se ne furono tornati di nuovo in cielo, i pastori cominciarono a dirsi l'uno all'altro: «Venite, andiamo a Betlemme, andiamo a vedere quello che è successo e che il Signore ci ha fatto sapere». Corsero al villaggio e là trovarono Maria e Giuseppe, e c'era il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono ovunque l'accaduto e ciò che l'angelo aveva detto del bambino, e tutti quelli che udivano la loro storia restavano meravigliati. Maria, intanto, serbava queste cose nel suo cuore e spesso ci ripensava. I pastori poi ritornarono ai loro campi e ai loro greggi, lodando Dio per la vista degli angeli e perché avevano visto il bambino, proprio come l'angelo aveva annunciato. 8 giorni più tardi, durante la cerimonia della circoncisione, il bambino fu chiamato Gesù, il nome che gli aveva dato l'angelo prima ancora che fosse concepito. Quando giunse il momento del sacrificio al Tempio per la purificazione di Maria, come prescritto dalla legge di Mosè dopo la nascita di un bimbo, i genitori portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, perché la legge di Dio dice: se il primo figlio di una donna è un maschio, deve essere consacrato al Signore. In tale occasione i genitori di Gesù offrirono un sacrificio stabilito dalla legge, che poteva essere un paio di tortore o 2 piccioni. Quel giorno c'era nel Tempio un uomo di nome Simeone, residente a Gerusalemme. Egli era un buon uomo, molto devoto, pieno di Spirito Santo, in attesa continua dell'arrivo del Messia. Lo Spirito Santo, infatti, gli aveva rivelato che non sarebbe morto finché non avesse visto il Cristo di Dio. Quel giorno lo Spirito Santo spinse Simeone a recarsi al Tempio e così, quando Maria e Giuseppe giunsero per presentare il piccolo Gesù al Signore in obbedienza alla legge, Simeone era presente e prese il bambino tra le braccia, lodando Dio. «Signore», gli disse, «ora posso morire contento perché l'ho visto, come tu mi avevi promesso. Ho visto il Salvatore che tu hai dato al mondo. Egli è la luce che splenderà su tutti i popoli e sarà la gloria del tuo popolo Israele». Giuseppe e Maria restarono meravigliati per ciò che Simeone diceva di Gesù. Simeone li benedì, ma poi disse a Maria: «Ho visto il Salvatore che tu hai dato al mondo. Egli è la luce che splenderà su tutti i popoli e sarà la gloria del tuo popolo Israele». Giuseppe e Maria restarono meravigliati per ciò che Simeone diceva.

0: saranno rivelati.
1: I pastori non persero del tempo, infatti si precipitarono ad andare a vedere ciò che l'angelo gli aveva descritto. E abbiamo anche noi lo stesso senso d'urgenza quando si tratta di andare a fare discepoli. Beh, comunque sia, complimenti ai pastori, che erano i primi evangelisti che hanno subito condiviso ciò che hanno visto e udito con le persone intorno a loro. Maria aveva dei buoni motivi per meditare e custodire questa esperienza. E cosa l'ha portata a Betlemme? Un decreto di un imperatore romano a migliaia di chilometri di distanza, e così facendo ha evitato le lingue pettegole a Nazaret e ha anche adempiuto la profezia di Michea. Possiamo vedere come Dio opri attraverso persone di ogni tipo e attraverso eventi di ogni genere per compiere il suo piano. La circoncisione dell'ottavo giorno era tipica di ogni maschio nella famiglia ebrea nel rispetto della legge levitica. È il segno abramitico dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. E ciò fu fatto affinché Gesù potesse adempiere ogni aspetto della legge. E queste cerimonie erano necessarie per ricordare agli israeliti che siamo tutti nati nel peccato. C'è un salmo, Salmo 51, 5, che dice: ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mia madre mi concepì. Però nel caso di Gesù avrebbe potuto evitarlo, poiché non era nato nel peccato. Eppure lo vediamo anche da neonato immedesimarsi con i peccatori, come fece anche più avanti nel suo battesimo e sulla croce. La legge levitica stabiliva che alla nascita di un maschio i genitori avrebbero offerto un agnello sacrificale. Tuttavia era consentito di offrire anche due uccelli se la famiglia non poteva permettersi di presentare un agnello. E questo ci dà un'idea della situazione finanziaria della famiglia di Gesù, dal momento che offrirono due tortore. Simone, pieno dello Spirito Santo, ebbe esaudita la sua preghiera di vedere il Salvatore prima della sua morte. E anche questo fu una testimonianza straordinaria per i genitori e coloro che gli stavano intorno. Simeone profetizzò sul sorgere e il cadere di molti, cioè coloro che avrebbero lasciato tutto per seguire Gesù e coloro che invece erano determinati ad eliminarlo. E così profetizzò anche sul devastante dolore che Maria avrebbe provato durante la crocifissione del figlio. Riflessione. Voglio essere come Simone, pieno dello Spirito Santo e morire contento avendo visto il Salvatore. E tu? Padre, bellissima la storia di Simeone che ha potuto vedere prima della sua morte l'arrivo del Messia. E penso che ognuno di noi, io spero e prego che ognuno di noi abbia la stessa attitudine di non lasciare questa terra finché non ti conosce. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, non vedo l'ora di vedervi domani. A presto, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 30 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La domenica, in Apocalisse troviamo che il giorno del Signore, nel giorno di domenica, vediamo che il Signore si rivela a Giovanni l'Apostolo e rivela l'Apocalisse, cioè le cose che devono avvenire. Ma la domenica è anche il giorno di risurrezione, per cui è il primo giorno della settimana. Infatti vogliamo leggere proprio in Matteo, capitolo 28, e lo dice la scrittura, ripeto, Matteo capitolo 28, i primi 10 versetti. Dice: or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco ve l'ho detto, e quelle andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Ed essi, accostatosi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cosa possiamo imparare dalla risurrezione di Gesù Cristo? Tante cose, tante belle cose. Prima vorrei mettere in risalto o evidenziare la parola che dice qui e che disse l'angelo: egli non è qui. E in Luca, l'Evangelo di Luca dice: Gesù è veramente risuscitato dai morti, veramente, cioè fisicamente lui è risuscitato. Ebbene, questa parola egli non è qui, io credo che, non dico in tutte, ma nelle tombe di solito, quando andiamo nei cimiteri, quali sono gli epitaffi che troviamo scritti sulle lastre o sulle tombe? Qui riposa, qui giace. Poi c'è la nascita e la morte di quel defunto, poi c'è il nome e il cognome, poi magari c'è qualche frase come segno di affetto e di amore per quella persona. Però Gesù fa l'eccezione, in quanto lui la dice: egli non è qui. Quando sono andato in Israele, proprio abbiamo visitato il sepolcro, da dove lui è stato seppellito, proprio c'è una scritta in inglese, scritta bella così, grossa, che dice, in inglese si dice: he is not here, egli non è qui. Cioè tutti quelli che entrano lì vedono che la tomba è vuota. Egli non è qui, perché lui è salito in cielo e siede alla destra di Dio. Gesù fa l'eccezione, ma in tutte le tombe del mondo c'è scritto qualcosa, perché quello sta lì, proprio quella persona. Anche fra gli apostoli, quando siamo andati a Roma tempo fa, molti anni fa, si dice che ci sono le carceri dove Pietro e Paolo siano state incarcerate, e che Pietro, le sue spolle sono lì sul Monte Vaticano, dove poi hanno costruito la Basilica di San Pietro. Si dice che le ossa di Pietro sono lì, però io non ci credo, perché non sta scritto nella Bibbia. Possiamo ben credere e dire veramente che a Roma ci sono le ossa di Paolo, dell'Apostolo Paolo, perché la Bibbia parla di Paolo, che è stato a Roma e che, scrivendo la sua ultima lettera a Timoteo, dice:
Adesso sto per dare a mo' di libazione il mio corpo, cioè la mia departenza da questo mondo è vicina. E lui scriveva dal carcere di Roma. E non c'è nessuna menzione in tutta la scrittura che Pietro l'Apostolo sia stato a Roma. Sono delle tradizioni o delle leggende, ma non c'è nulla di concreto e nulla di reale e nulla di scritto. Quindi anche nelle tombe degli Apostoli potrebbe esserci, lì giace, lì riposa, lì è stato sepolto. Così anche nelle tombe o nelle catacombe, lì ci sono tante santi che sono stati certamente seppelliti lì. Ma Gesù, ripeto, fa l'eccezione. Ebbene, vogliamo vedere almeno 7 punti che cosa ci insegna la tomba vuota. E poi vogliamo vedere anche i vari aspetti della risurrezione di Gesù, perché dobbiamo rallegrarci. L'angelo disse: rallegratevi, non temete, egli non è qui. Perché cercate, dice nell'Evangelo di Luca, il vivente fra i morti? Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui. Ebbene, la prima cosa che vogliamo esaminare sulla tomba vuota riguarda la forza dell'amore. In che cosa consiste questo? Che delle donne, qua viene menzionata Maria Maddalena, un'altra Maria, e anche nel Vangelo di Luca un'altra Maria ancora, la mamma di Giacomo, e alcune donne sono andate di buon'ora, presto, diremo all'alba, prima che spuntasse il sole, proprio domenica mattina molto presto, sono andate per ungere il corpo di Gesù. Hanno portato degli aromi, e qui proprio si mostra questo amore, questo affetto che queste donne avevano per Gesù, che lo amavano anche dopo che lui è morto, cioè hanno espresso il loro amore alzandosi di buon'ora per andare al sepolcro a piedi, ed è certamente distante perché il sepolcro è fuori dalla città di Gerusalemme. Al buio sono andate queste donne proprio pie per ungere il corpo di Gesù. Cioè quello che ci spinge, o quello che dovrebbe spingere ad adorare il Signore, a servire, ad amare il Signore, che cos'è? Deve essere l'obbligo? L'imposizione? Se non lo faccio, sono sotto la legge? No, sono sotto la grazia, e mi spinge l'amore per Lui. Perché se non c'è l'amore che ci spinge verso di Lui, tutto ciò che noi diciamo e tutto ciò che noi facciamo non vale proprio nulla. Ed è quello che dice l'Apostolo Paolo. Anche se io conoscessi tutte le lingue, conoscessi tutti i misteri, desse anche il mio corpo ad ardere, però se non ho l'amore non vale nulla. E soprattutto vediamo che Gesù fece delle domande all'Apostolo Pietro. Non disse quanto sei bravo, quanto sei premuroso, quando sei intelligente, quando sei preparato. E non lo disse tantomeno anche l'Apostolo Paolo, che era più preparato dell'Apostolo Pietro. Però vediamo che l'Apostolo Paolo disse: l'amore di Cristo ci costringe a predicare, ad adorarlo, a servirlo, a dare anche la nostra vita per Lui. E la domanda che fece Gesù a Pietro quale fu? Mi ami tu? Mi ami tu? E l'esempio qui lo troviamo da chi? Dalle semplici donne. Queste donne, potremmo dire, donne coraggiose, donne piene di affetto, di amore verso Gesù. Maria Maddalena non si era dimenticata. Che cosa non si era dimenticata Maria Maddalena? Che era stata liberata da 7 demoni. La sua situazione era proprio pietosa, disastrosa, essere posseduta da 7 diavoli o 7 demoni. Che grande liberazione! E lei non si è dimenticato per tutta la sua vita. E in prima fila c'è lei, ed è stata a lei che Gesù si è rivelato, è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato dai morti.
che è andata, dice: dove hanno posto il mio Signore? Dove hanno posto? Io sono venuto lì. È commovente quando Gesù la chiama Maria. Maria! Si è girata e gli sembrava che era l'ortolano. E dopo si è accorta che era Gesù. Quindi Dio si rivela a chi lo cerca, ma a chi lo cerca con tutto il cuore. Non si rivela a quelli che sono così, pigri. Mentre che dormiamo il Signore si rivela nel sogno, no. Si rivela a quelli veramente che l'amano. Che neanche gli apostoli erano lì presenti. Alla croce di Gesù c'erano presenti alcune donne, 4 o 5 donne. L'unico era Giovanni l'Apostolo, il più giovane di tutti i discepoli. E infatti Gesù dice il discepolo che Gesù amava. E Giovanni ricambiò questo amore verso Gesù, stando lì alla croce. L'unico discepolo, tutti gli altri si erano andati a gambe, si erano rifugiati o nascosti per paura di essere anche loro presi. Dico: Signore, dov'è il mio amore per te? Dov'è il mio zelo per te? Dov'è il mio spirito di sacrificio per te? Bene, un altro punto lo troviamo nella forza dell'angelo. Cosa avevano posto davanti alla tomba? Una pietra, ma così grande, sembra una pietra da macina. La pietra fu rotolata dall'angelo, una pietra che ci voleva un Sansone per muoverla. Infatti dice: chi ci muoverà la pietra? Ma ce ne volevano parecchie persone, e queste donnine per fede vanno alla tomba e non se l'aspettavano. Hanno trovato la tomba aperta. A chi apparteneva questa tomba? A Giuseppe d'Arimatea. Il profeta Isaia lo dice: egli è stato sepolto con il ricco, perché questa tomba apparteneva a Giuseppe d'Arimatea, che era una persona illustre, ricca, una persona preminente, una persona che andò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Non era una persona così, è una persona di una certa importanza, anche dal punto di vista sociale. Quindi vediamo che Gesù è stato seppellito in quella tomba di Giuseppe d'Arimatea. E le parole che dice l'angelo a queste donne, tutte timorose, paurose, magari tremanti, vedono questi due angeli, questi due uomini con vesti risplendenti. Così dice la Vangelo di Luca, qua dice un angelo. E cosa dicono? Non temete. Che bello questo. Spesse volte lo troviamo nella scrittura, questa parola: non temete. Quanto tu hai paura, fratello, sorella, ricordati questa promessa di Gesù. Vediamo il terzo punto, la tomba vuota ci parla della forza della vita. Gesù cosa ha detto? Io sono la risurrezione e la vita. Non c'erano guardie, non c'erano pietre, non c'erano sigilli che potevano impedire a colui che aveva detto: io sono la vita, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muoia, vivrà. Chiunque crede in me non morrà mai. Così dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25. Gesù è la vita, è la vita eterna. Io sono la risurrezione. Meraviglioso. E in Apocalisse cosa dice? E io fui morto e adesso sono vivente nei secoli dei secoli. Erode, Pilato, gli anziani giudei, i farisei, gli scribi, lo volevano togliere di mezzo. Era fastidioso questo Gesù. Dobbiamo spegnere questa luce. Dobbiamo uccidere questo uomo. Non ci sono riusciti. Che fallimento. Sembravano che dice: ce ne sbarazziamo di questo. Gesù il terzo giorno è risuscitato dai morti. Alleluia. Meraviglioso. E poi qui vediamo che le guardie furono impaurite.
e caddero come morte, pensate un po'. Sono rialzate e hanno detto questa novità ai capi sacerdoti e l'hanno assoldati. Infatti in Matteo versetto 11 capitolo 28 dice: e mentre quelle andavano, cioè le guardie, ecco alcune della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute, ed essi, preso il denaro, versetto 15, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al di d'oggi. Che cosa hanno divulgato? Che il corpo di Gesù era stato rubato, tolto via, nascosto. Che bugia! Le persone forse hanno creduto, cioè veramente non è vero che è risuscitato, perché c'è stato sempre quelli che vogliono contrabbattere la verità, quelli che vogliono negare la risurrezione di Gesù. E un'altra cosa molto importante che vediamo in questo è la forza dell'adorazione. Quando Gesù è apparso, le donne lo hanno adorato. Lui è risuscitato e lo hanno adorato. Meglio di quello non potevano fare. Adorare Gesù, perché Lui è degno di adorazione. Ebbene, e poi un'altra cosa che valse per loro, ma vale anche per noi. Andate e riferite e annunziate queste cose ai miei fratelli. Versetto 10: allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Questa parola annunziare, dovevano le donne annunziarlo ai discepoli. E nello stesso capitolo, versetto 18 e 20, cosa dice Gesù di Matteo, no? Cosa dice? Versetto 18, capitolo 28 di Matteo, dice: e Gesù accostatosi parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo buon annunzio è compito anche nostro, non è così? Di annunziarlo anche a un mondo perduto, a un mondo che non lo conosce. Questo è compito di ognuno di noi, di ogni figliolo di Dio, di ogni credente. Quindi questo annunzio della buona novella vale anche per ognuno di noi. Ebbene, voglio menzionare quali sono i vari aspetti della risurrezione di Gesù. Bene, la risurrezione di Gesù dimostra che Egli ha vinto la morte, il peccato e il diavolo. La risurrezione di Cristo dimostra che Lui è vincitore su questi nemici che per noi sono invincibili. Chi può vincere la morte? Chi può abbattere il peccato? Chi può sconfiggere Satana? Noi no. Noi no. Sono più forte di noi. Ma Gesù l'ha vinto. E siccome Lui ha vinto, per la fede che noi poniamo in Lui, vinciamo anche noi. Meraviglioso. Meraviglioso. Vediamo che la risurrezione di Cristo è stata predetta nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Dove sta scritto? Sapete dove sta scritto che Gesù doveva risuscitare? In Isaia, capitolo 53. Ci sono altri passi. Nel Salmo 16, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi dimostrerai i sentieri della vita, vi sono sazietà alla tua presenza in eterno. Dice qui il salmista Davide, ma si riferisce alla risurrezione di Gesù. Perché questo salmo lo menziona chi? L'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste. Quel Davide che ha scritto questo salmo, la sua tomba giace qui con noi, vicino a noi, e lui è lì dentro. Lui giace in quella tomba. Il fatto che la tomba è vuota
non parla di Davide, parla di Gesù che è risuscitato dai morti e tanti altri passi. Beh, vediamo nei simbolismi. Ci sono dei simboli nell'Antico Testamento che ci parlano della risurrezione di Cristo. Voglio menzionare due. Vi ricordate Giuseppe? Quando era in prigione e uscì dal carcere? Lui era stato legato con catene. Questo ci parla in un modo simbolico che Gesù doveva risuscitare. Perché Giuseppe è la figura di Gesù. Una bellissima figura che l'abbiamo studiato. Vediamo del caso di Isacco, che fu offerto e poi lo ebbe come una specie di risurrezione. Isacco è una figura di Gesù, quindi tutte queste cose ci parlano che Gesù era stato già predetto che lui doveva risuscitare dai morti. Poi la risurrezione è stata preannunziata direttamente da Gesù. Più di una volta Gesù sempre collega la sua morte a che cosa? Alla sua risurrezione. Dice: il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori, sarà flagellato, sarà schernito, sarà crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Sempre legato. Morte e risurrezione sono legati insieme. Lui stesso l'aveva detto. La risurrezione fu annunziata anche dagli angeli. Egli non è qui. Lui è risuscitato dai morti. E ancora la risurrezione è dimostrata, come abbiamo visto, dalla tomba vuota, e che le guardie tutte impaurite fuggirono, perché dice sicuramente dobbiamo pagare con la vita, perché abbiamo permesso che questo corpo fosse rubato, perché così dovevano invitare. Bene, la risurrezione di Cristo fu annunziata dai discepoli di Gesù. Gesù è risuscitato dai morti e tutti gli atti degli apostoli che noi leggiamo, la predicazione era basata degli apostoli su che cosa? Sulla morte e la risurrezione di Cristo. L'apostolo Paolo, vi ricordate cosa scrive a Corinzi, capitolo 15? Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. E noi risulteremmo falsi testimoni. Ma gloria a Dio, Gesù è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. E dopo Cristo verrà anche la sua Chiesa. E quindi la risurrezione di Cristo è l'inizio della Chiesa apostolica. Nel giorno di Pentecoste l'Apostolo Pietro predicò: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Era il messaggio centrale dell'Evangelo. La risurrezione di Cristo è stata suggellata con il martirio e la persecuzione di tutti i cristiani, o di tanti cristiani. Vi ricordate? Stefano, il primo martire cristiano, che fu lapidato testimoniando di Gesù, alzò gli occhi e vide Gesù che era alla destra di Dio. E il suo volto splendé come l'angelo, e quelli lo lapidavano. Ha visto Gesù alla destra di Dio, e prima di spirare, prima di morire, ha pregato per i suoi uccisori, come si dice, per quelli che lo lapidavano: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore, ricevi il mio spirito. Ed è salito in cielo. Come Gesù lo disse sulla croce: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. La risurrezione di Cristo dimostra che Gesù è Dio. Gesù è Dio. Infatti, se Gesù non fosse Dio, non poteva risuscitare. Gesù non poteva risuscitare se non fosse Dio. Lui ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Un'altra cosa, questo parla della divinità di Gesù. Gesù è risuscitato perché lui era l'uomo senza peccato. Nessuna persona ha vissuto sulla terra senza peccato se non solo Gesù Cristo. I cattolici attribuiscono questa santità
infontata a Maria, che è stata concepita senza peccato. Ma la Bibbia non dice così. L'unica persona che è stata senza peccato è stata unicamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo. Maria non è stata concepita dallo Spirito Santo. Maria è nata da un rapporto fra i suoi genitori. Quindi è infondata questa dottrina che Maria sia stata senza peccato. La risurrezione è il fondamento della fede cristiana. Se non ci fosse la risurrezione di Cristo, così dice l'Apostolo Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Un altro punto, la risurrezione di Cristo è certezza che anche i credenti risusciteranno. Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. Ma noi come credenti siamo risuscitati o non siamo risuscitati, pur essendo ancora su questa terra? In che senso siamo stati risuscitati? Siamo risuscitati spiritualmente. L'Apostolo Paolo dice, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ma siete stati risuscitati in Cristo Gesù. Dal momento che noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, siamo nati di nuovo, cioè siamo stati rigenerati mediante lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora in ogni credente. E quindi già avvenuta in noi la risurrezione spirituale, in attesa che avremo la risurrezione anche corporale. Quello che noi aspettiamo che cos'è? È il ritorno di Gesù. Questo nostro corpo sarà trasformato come quello di Gesù. Quindi già è avvenuta in noi una risurrezione. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli è presente tutti i giorni con noi. L'abbiamo letto. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli verrà per portare in cielo i suoi fedeli. Quindi Lui tornerà. È salito in cielo e dice, io vado, preparerò un luogo per voi e tornerò da cui ero presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la speranza che ogni credente ha nel suo cuore del ritorno di Gesù. La risurrezione di Cristo è ricordata nei simboli del pane e del vino. Fate queste in memoria di me affinché io venga. Tante persone dicono, ma non ho visto mai venire qualcuno da là. Vero è. Però Gesù verrà. Gesù fa l'eccezione. Lui è sempre eccezionale, no? Lui non è uno come tutti gli altri. Non lo possiamo mettere nella lista dei più grandi uomini politici, scienziati, religiosi. Lui è unico e solo. Lui è Dio. E nessuno è uguale a Lui. Lui è incomparabile, unico. Lui è il Figlio di Dio. La risurrezione di Cristo mostra che Egli verrà per giudicare le nazioni, per giudicare il mondo. Gesù verrà per giudicare i popoli, per giudicare, per distruggere, condannare, per punire quelli che non ascoltano il suo Evangelo. Ed l'Apostolo Paolo dice così, capitolo 1, versetto 7, seconda Tessalonicesi, a voi che siete afflitti, regue con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Gesù verrà per fare vendetta. Noi lo aspettiamo come lo sposo per portare la sua sposa in cielo. Ma il mondo è incredulo, anche se lo festeggia in un modo così tradizionale, alla fine non lo conosce. Molti dicono, ma noi conosciamo Gesù. Certo, dal punto di vista storico, dal punto di vista, possiamo dire, razionale,
lo conoscono. Chi non conosce Gesù? Anche i musulmani lo conoscono, perché il Corano parla di Gesù in un modo positivo, dicendo che Gesù è il figlio di Maria, e dico che è stato un grande profeta. Quindi quasi 1.300.000.000 di musulmani conoscono Gesù. Ci sono 1.300.000.000 di cattolici che hanno sentito parlare di Gesù, e così possiamo aggiungere altri. Però Gesù dirà a tanti: io non vi conobbi mai. Conoscete quello che ho fatto, quello che ho insegnato, però io non ho mai conosciuto voi, perché voi non mi avete mai accettato nella vostra vita. E molti saranno veramente spaventati, come quelle guardie che, nonostante hanno visto che Gesù è risuscitato, non si sono convertiti, si sono lasciati corrompere dai capi sacerdoti con del denaro. Ma dico, è più prezioso del Signore? È più prezioso dell'anima? Ma quanta gente stolta che c'è! Per i soldi si vendono anche l'anima al diavolo. Vogliamo adorare il Signore per quello che Lui è. Lui è qui in mezzo a noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Buongiorno, grazie per essere
2: qui. Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo una grande attenzione sui temi dell'attualità, grazie anche ai nostri ospiti. Paolo, cominciamo innanzitutto dal titolo forse che troviamo sulle prime pagine di tutti i giornali, o quasi tutti i giornali. Io leggo sul Corriere Meloni, la partita del Colle, Repubblica Meloni, basta tabù destra al Quirinale. E poi naturalmente sullo sfondo c'è quello che possiamo definire il fenomeno Bannacci, che nel giro di 2 o 3 mesi praticamente tutti i sondaggi fanno capire che addirittura ha sorpassato la Lega.
2: La Lega.
1: Allora vediamo un poco che sta succedendo.
2: Ma innanzitutto è iniziata formalmente la campagna elettorale, è chiarissimo che con questa sortita Meloni non dice una cosa che ha un senso politico concreto, nel senso che non sarà questo Parlamento a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, sarà un altro Parlamento, quindi come faccia lei a dire oggi che si deve rompere un tabù e ci può andare un personaggio di centrodestra al Quirinale in assenza di una chiarezza su quello che sarà il quadro politico, esprime un desiderio, una sorta di wishful thinking, un meraviglioso sogno, ma nulla di più. Allora, perché in una data come questa, in un contesto come questo, Meloni tira fuori un argomento così intempestivo? Chiaramente non per parlare del merito della cosa, che oggi è del tutto priva di senso e mi permetto di dire anche irrispettoso nei confronti del Presidente della Repubblica che è in carica, ma semplicemente le lancia un messaggio sul futuro e svicola da temi forse più cogenti e la butta un po' in cacciara. È totalmente nello stile del personaggio quello che in termini più raffinati si può dire un ballon de sé, una cosa tirata via per prendere le pagine dei giornali. Però una cosa è certa, che a questo punto siamo davvero in un countdown, in un contro la rovescia che ci porta alle elezioni. Potranno essere nell'autunno, potranno essere in primavera, difficilmente saranno più tardi. E quindi diventa interessante capire come ci stanno arrivando gli schieramenti. Il centrosinistra arriverebbe a queste elezioni con il suggerimento di un campo largo, non sappiamo ancora quanto largo, in particolare c'è l'incognita della cosiddetta quarta gamba, la gamba centrista. Chi sarebbe il personaggio di questa gamba centrista? Renzi, troppo ingombrante. Ruffini, chi lo conosce? Insomma, è ancora un dubbio che non mi pare sia facile sciogliere. Certamente la leadership Schlein mi pare che tenga, Conte mantiene solido un voto soprattutto nel centro-sud, questo è un fatto importante. C'è la sorpresa interessantissima di AVS, che ormai è un partito da 6-7% dei voti. Quindi
1: allora poi parliamo del fenomeno Bannacci, però, perché mi sembra che questa è la bomba deflagrante, diciamo, nel campo del
2: centro-destra.
1: Però, Claudio voleva aggiungere una cosa, forse?
3: Sì, no, intanto volevo dire che, come vedete, si fanno i referendum, poi si cerca sempre di trovare delle scappatoie.
1: Referendum era un tema molto...
3: Cercando di scavalcare il referendum, questo sembra abbastanza ovvio. Poi volevo dire, guardate che Bannacci da certi sondaggi dati in funzione delle elezioni potrebbe superare addirittura il 10%. Quindi Paolo, è veramente un fenomeno da tenere presente in maniera seria.
1: Ci addentriamo in questo argomento.
2: Assolutamente sì, perché il calendario è a suo favore. Fenomeni così improvvisi nella storia della Repubblica hanno effetti anche palloncino della fiera, cioè vale a dire che si gonfia enormemente nel momento in cui il bambino lo riceve e basta un attimo perché scoppia e si sgonfi. La storia della Repubblica ha vissuto più volte fenomeni di questo genere. Mi sembra che Bannacci giochi su due carte fondamentali. Primo, una carta evidentemente di raccolta di un voto politico estremamente conservatore, fascistoide, razzistoide, che non si è espresso, cioè un voto che sostanzialmente è stato congelato perché non si riteneva che la destra rappresentasse più quei valori appunto tradizionali della destra estrema italiana. E quindi una parte punta a quello, e dall'altra ha capito che il piatto grosso lo poteva guadagnare attaccando la Lega nel momento in cui più debole è la leadership di Salvini. Onestamente, il Salvini che si gioca la sua credibilità sul ponte, sullo stretto, insomma, è una provocazione rispetto alla storia del leone che ruggisce, del leone veneto che ruggisce, della Lega ladrona che guarda con diffidenza le grandi opere pubbliche. Cioè, è un tradimento, diciamo, della vecchia Lega bossiana, per così dire. Quindi Vannacci ha capito che era il momento più difficile per tenere insieme quel partito, lo ha azzannato, letteralmente azzannato, e questo qui è il risultato. Tutto questo andrà a vantaggio del centrodestra? Difficile a dirsi, io dico di no, tendenzialmente dico di no. Tendenzialmente credo che Vannacci in questa fase si terrà fuori dalle alleanze, perché altrimenti perderebbe la sua raison d'être, la sua ragione. Almeno a questo giro conviene stare all'opposizione per poi tentare il colpo grosso alle prossime elezioni. Quindi la destra esce indebolita, ma vorrei dire che c'è un altro fattore da tenere presente, e cioè il clima molto freddo col quale in questo momento un personaggio come Tajani, Forza Italia, Berlusconi, Marina Berlusconi, che in qualche modo torna in campo, si comporta nei confronti della Premier e della coalizione. Se guardate, Tajani è molto profilato, è un po' l'atteggiamento del vecchio sapiente democristiano, capisce che oggi è il momento di star tranquilli. Perché? Perché domani non sappiamo se il centro-sinistra campo largo più o meno al centro non facesse centro, c'è un'ipotesi succedanea totalmente disponibile nelle mani del presidente Mattarella, che è quella di un governo di coalizione. Chi ci dice che non potrebbe essere un governo di coalizione che coinvolge Forza Italia, isolando, come dire, Fratelli d'Italia, la Lega e ovviamente Vannacci? Insomma, i giochi sono molto aperti. Vannacci fa male più alla Lega che al centro-sinistra, è un fenomeno preoccupantissimo dal punto di vista politico, morale, ideale, perché con Vannacci siamo non soltanto oltre i paletti della Costituzione democratica e liberale, siamo in una palude parafascista, e davvero duole pensare che l'Italia possa con questo avvicinarsi a quella che è stata l'Ungheria di Orban o l'Argentina di Milei. Quindi, al di là del fatto che non sarà politicamente incidente, un partito con questa piattaforma che ottiene 5, 6, 7, 8% dei voti è davvero un vulnus non di poco conto sulla democrazia italiana.
1: Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone Coldplay, All My Love, poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Cambiamo argomento rispetto alla politica italiana. È una notizia di qualche giorno fa su Repubblica, 27 giugno. La commissione Trump, un errore separare la Chiesa dallo Stato. Sono le conclusioni shock del comitato, il cosiddetto comitato sulla religione, un comitato che è rappresentato da vari esponenti. Commento rispetto alla politica italiana. È una notizia di qualche giorno fa su Repubblica, 27 giugno. La commissione Trump, un errore separare la Chiesa dallo Stato. Sono le conclusioni shock del comitato, il cosiddetto

0: E insomma, una situazione veramente, verrebbe da dire, un po' imbarazzante. Allora, approfittiamo delle competenze di Paolo Naso, che tra l'altro, lo ricordo, ha scritto proprio di recente per la Claudiana un libro dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Poi avremo anche Paolo Naso.
1: Ma ne parleremo al Villa Aurora Florence Meeting, proprio con
0: Esatto,
1: Paolo.
0: quindi fine agosto, è un po' presto in questo momento. Ma Paolo Naso, ecco, una battuta su questa notizia.
2: E la battuta non riesco a farla perché devo fare un po' di spiegone. Lo spiegone mi costringe a dire che il tema della separazione tra lo Stato e le confessioni religiose nella società americana e nella storia della democrazia americana è un tema centrale. Assolutamente centrale, come per l'Italia il tema del lavoro nel dettato costituzionale, il tema della parità dei diritti e dell'uguaglianza di fronte alla legge. Cioè l'America, che ricordiamo, nasce sulla base di immigrazioni in massima parte religiose, determinate cioè dalle persecuzioni che c'erano nella vecchia Europa delle cosiddette minoranze dissenzienti, quindi così nasce l'America, a un certo punto deve fare i conti con un problema, cioè l'eccezionale pluralismo religioso costitutivo della società americana già nel Settecento, addirittura nel Seicento, ma poi è diventato evidentissimo nell'Ottocento e nel Novecento: presbiteriani, episcopaliani, luterani, calvinisti, quaccheri, mennoniti, e avanti cantando. Allora si pongono i padri costituzionali il problema: come facciamo a conciliare, diciamo, questo pluralismo col fatto che noi vogliamo essere in primo luogo una democrazia inclusiva? E allora la formula che emerge, anche prendendo lezione dai fallimenti europei, è una formula che vieta gli stati confessionali. Cioè l'America, nel primo emendamento, dice che l'America non sarà mai cristiana, non sarà mai luterana, non sarà mai cattolica, perché l'America impone un sistema di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. L'archetipo, la metafora usata da Jefferson è quella di un muro di separazione tra lo Stato e le confessioni. Ma questo non è il separatismo freddo francese, per cui le confessioni da una parte e lo Stato dall'altro, ma al contrario è una dialettica, cioè questo muro è poroso perché infatti da sempre lo Stato dialoga con le confessioni religiose, vediamo anche nella retorica pubblica quanta religione ci sia, le religioni dialogano con lo Stato, ma nel quadro giuridico di un rigido sistema di
0: Ecco,
2: separazione.
0: invece
2: Per
0: adesso la
2: questo
0: Commissione Trump dice che è stato un errore separare la Chiesa dallo Stato. Che cosa può succedere sul piano anche politico? Insomma, cosa cambia?
2: niente, non succederà, allora, non succederà niente tranne un colpo di Stato, nel senso che qui si va all'attacco di un dispositivo centrale del sistema costituzionale americano. Quindi, a mio modo di vedere, è l'ennesima provocazione di questa destra religiosa che non da oggi vuole confessionalizzare lo Stato, vuole trasformare l'America della separazione tra Stato e confessioni religiose nel paese del nazionalismo cristiano, se volete una deroga del nazionalismo ebraico cristiano, sostanzialmente escludendo tutte le altre confessioni perché non sono coerenti con il DNA supposto della nazione americana fondata dai pellegrini che venivano dall'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa versione dell'America è antistorica, è anticostituzionale per quello che oggi dice la Costituzione ed è contro la storia americana, perché la storia americana l'hanno fatta nello stesso modo gli ebrei che scappavano dall'est, come
0: Allora,
2: gli arabi che sono arrivati
0: chiarissimo.
2: negli
0: Paolo
2: anni
0: Naso,
2: 20 o 30 e
0: ci
2: così via.
0: dobbiamo fermare per motivi radiofonici, però io dico agli ascoltatori che questo è un tema che riprenderemo fra un'oretta circa anche con il professor Davide Romano, che è il direttore dell'Istituto Universitario Avventista, anche perché ci interrogheremo, ma in questa commissione fanno parte membri delle varie comunità cristiane americane. come hanno potuto, come dire, arrivare a delle conclusioni?
2: Allora, mi permetto di puntualizzare che le commissioni sono varie.
0: Sì.
2: Allora, l'articolo di Repubblica non specifica esattamente se è il Faith Office o la Commissione per la Religious Freedom. Sono due commissioni che hanno in parte dei membri

0: che sono gli stessi in parte se ne distinguono. La seconda commissione del Religious Freedom presieduta da Rubio contiene molti giuristi, politici, senatori, quindi ha un profilo meno religioso del Faith Office, che è quello che abbiamo visto raffigurato in tante immagini. Quindi dobbiamo un po' capire anche un po' meglio qual è esattamente il soggetto che ha determinato questo inatteso, provocatorio e, a mio modo di vedere, fantasmagorico provvedimento, che va contro il senso di una lunghissima e consolidatissima tradizione costituzionale.
1: Beh, per chi volesse approfondire l'argomento, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, edizione Claudiana, autore Paolo Naso, che naturalmente ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. A risentirci presto, Paolo, grazie mille.
0: Buona giornata a tutti voi.
1: Questa è RVS, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, grazie per essere con noi quest'oggi. Ben trovato.
2: Buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
1: Tanti sono gli argomenti che hanno a che fare con la sfera della libertà religiosa in Italia, nel mondo. E ricordiamo che Davide Romano è anche direttore della rivista Coscienza e Libertà e sei anche responsabile del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa per l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Credo che uno dei temi, come dire, che forse stanno più interessando coloro che si occupano di queste cose è la recente raccomandazione, la Commissione Trump, che dice è stato un errore separare la Chiesa dallo Stato. Repubblica dello scorso 27 giugno dice conclusioni shock del Comitato sulla religione. Così il presidente americano ripaga la destra cristiana per l'appoggio elettorale. Tra l'altro ci sono degli stati come quello del Texas che ha imposto la lettura obbligatoria di diversi libri biblici o comunque parti della Bibbia nella scuola pubblica, insomma una sorta di inversione di marcia per quel che riguarda la cosiddetta separazione tra Chiesa e Stato, e non stiamo parlando di religioni ma di chiese cristiane. In questa commissione che ha fatto questa raccomandazione ci sono due vescovi cattolici, tra l'altro anche nomi importanti, Nolan è stato arcivescovo a New York, ma c'è il vicepresidente di questa commissione che è un avventista, Ben Carson, e dunque ecco, ci stiamo domandando cosa sta succedendo e quali conseguenze potrebbe avere per quella nazione e per il modo in cui noi vediamo il rapporto tra Chiesa e Stato. Davide Romano, un sacco di domande, vediamo un po' se riesci a darci una tua reazione, ecco, rispetto emotiva, dico. Un po'.
2: Adesso le reazioni emotive
1: lasciamo perdere, va bene, d'accordo.
2: Non sono le più raccomandabili. Diciamo che mi pare di capire che la domanda insista su questa questione della separazione Stato-Chiesa negli Stati Uniti. Probabilmente spiazzando chi mi fa la domanda, il buon Roberto Vacca.
1: Ci vediamo.
2: La questione negli Stati Uniti non è mai stata del tutto chiarita. Dunque, che storicamente si sia affermato un principio di separazione tra Chiesa e Stato, in un certo senso è vero alla luce della storia di come si sono costituiti gli Stati Uniti, appunto costituiti per via migratoria e da migrazione, come sanno i nostri radioascoltatori, credo benissimo, migrazione spesso, come dire, motivata dalla causa religiosa, quindi dall'assenza di libertà religiosa in Europa. E quindi è vero che, come dire, dal punto di vista dello statuto fondativo degli Stati Uniti, che Stato e Chiesa dovessero essere liberi e indipendenti l'una dall'altro, è in qualche modo iscritto nella storia americana e in quello che è il primo, poi che fu il primo emendamento alla Costituzione americana. Però bisogna anche riconoscere che la religione negli Stati Uniti ha sempre avuto una incidenza tale per cui gli Stati Uniti sono costruiti su un fondamento religioso e tutte le istituzioni civili e le pratiche civili sono spesso in qualche modo religiosamente orientate. È una nazione che si pensa come una grande chiesa, diceva Massimo Fagioli. Allora mi pare di capire che se il quesito è ciò che afferma questa recente commissione trumpiana è del tutto sbagliato, direi che non è del tutto sbagliato. Ci sono le due cose, c'è indubbiamente una separazione formale, ma nella sostanza c'è anche molta permeabilità del discorso pubblico americano, come del resto sappiamo anche, per esempio, banalmente ricordando i discorsi di alcuni presidenti, eccetera, alla sensibilità religiosa. Per altro verso, il fatto che questo parere, perché si tratta di un parere, cada nel periodo di Trump, cioè nel periodo in cui questo presidente ha forzato più di ogni altro anche il discorso pubblico per ottenere una legittimazione religiosa, facendosi fotografare a più riprese nel suo studio con un nuvolo di pastori che impongono le mani su di lui, che pregano per lui, eccetera. Tutto questo naturalmente non può che apparire profondamente sospetto, e da questo punto di vista segna una sorta di escalation verso la totale negazione di questo principio.
1: Ricordo che stiamo parlando con il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista, e prendiamo spunto dalla raccomandazione che ha fatto la commissione sulla fede, Trump. Un errore separare la Chiesa dallo Stato, questo è il titolo che abbiamo trovato su Repubblica dello scorso 27 giugno, e la raccomandazione, le linee guida che vengono proposte è che, insomma, gruppi e organizzazioni basate sulla fede non dovrebbero adeguarsi alle leggi sui diritti civili o qualsiasi altro aspetto che confligga con il loro credo. Le scuole pubbliche devono avere la possibilità di esporre simboli della fede. Ma a questo proposito il documento cita solo i 10 comandamenti, e venerdì scorso le autorità del Texas hanno reso obbligatoria la lettura di alcuni passaggi della Bibbia agli oltre 5 milioni di studenti delle loro scuole pubbliche. Naturalmente questo ha creato molti malumori. Però vogliamo ascoltare una testimonianza che ci è arrivata proprio poco fa. Si tratta della testimonianza del sociologo Marco Buontempi. Vediamo se riusciamo a proporvela immediatamente. Ascoltiamola insieme.
3: Molto interessante il commento di Paolo Naso e anche la riflessione del pastore avventista successiva. Tutti e due spiegano, secondo me, una cosa importante. Il trumpismo religioso non è una questione primariamente giuridica, ma è una questione primariamente del cuore, e il trumpismo religioso è una religione senza cuore. E questo già ci fa capire la differenza con la visione cristiana che molto chiaramente è stata illustrata dal pastore. Grazie.
1: Naturalmente ringraziamo Marco Buontempi anche per il fatto che ci segue e ci dia degli input, e noi adesso lo giriamo questa cosa a Davide Romano, perché insomma si parla di trumpismo religioso, cosa che sembra un ossimoro, no? Quasi.
2: Ma io sono perfettamente d'accordo con quanto ha affermato l'amico professor Marco Buontempi, del tutto d'accordo. Sottotraccia, e neanche troppo sottotraccia, questa anima religiosa, nel senso anche deteriore del termine, è emersa in più occasioni.
1: Noi abbiamo ascoltato questa testimonianza, no? Però si tratta di capire che cosa cambia nella realtà delle chiese americane, della società americana, secondo te?
2: Io credo che siano riemersi spiriti che in qualche modo in un recente periodo erano stati un po' domati. La religiosità americana, ripeto, è sempre stata molto incisiva su temi di natura etica. Come sanno i nostri radioascoltatori, questa religiosità, questa sensibilità si è espressa in termini molto divisivi. Ci sono chiese che non hanno necessariamente un divieto, per esempio, all'aborto, ci sono chiese che sono contrarie all'applicazione della pena di morte, ad esempio, e per altro verso ci sono invece chiese, comunità religiose, sensibilità, movimenti religiosi che invece hanno fatto della battaglia su alcuni temi etici precisamente un tratto distintivo del popolo americano, o vorrebbero farlo, o vorrebbero farli diventare tali. Per cui, per esempio, l'esclusione di coloro che non sono cristiani, e quindi tutto il clima del sospetto profondo e dell'avversione nei confronti di chi è di religione non cristiana. Temi distintivi come le battaglie culturali per affermare un certo tipo di tratto etico del popolo americano. Tutto questo nel periodo di Trump non è stato inventato, si capisce, ma è stato profondamente rilanciato anche attraverso le nomine fatte alla Corte Suprema.
1: Certo. Allora, rimane però un dato un po' sconcertante. La Chiesa avventista si è sempre battuta nella sua storia per la separazione piuttosto rigida, no? Tra Stato e Chiese. Oggi abbiamo questa commissione che va in senso contrario, ed è il vicepresidente di questa commissione, si chiama Ben Carson, che è un membro di Chiesa avventista, tra l'altro anche stimato. Come si spiega questa cosa?
2: Beh, allora, io naturalmente nel dire questo non posso non ricordare che, per esempio, la Chiesa avventista in Italia ha ormai da oltre 40 anni siglato un'intesa con lo Stato italiano, e quindi, ad esempio, un'intesa è il contrario di una rigida separazione tra Chiesa e Stato, o comunque, insomma, implica già un dialogo molto robusto, anche se in realtà quell'intesa non prevede nessuna forma di ingerenza, sia detto chiaro, della Chiesa nei confronti dello Stato
1: e viceversa.
2: Però, naturalmente, chi volesse sostenere un modello separatista integrale già potrebbe criticarmi per il fatto che, come avventista italiano, prima di bacchettare Ben Carson dovrei guardare cosa abbiamo fatto in casa nostra, perché le tradizioni rigidamente separatiste non chiedono concordati, intese o robe del genere. Ciò detto, e dovendo essere necessariamente telegrafici, a Ben Carson direi che, se non ha trovato nulla da eccepire, diciamo, su questa affermazione così tagliente, anche se non del tutto falsa, come ho cercato di spiegare, della commissione, se non ha trovato nulla da eccepire è perché ha dimenticato totalmente una parte della storia americana e ha dimenticato la storia dell'anabattismo, perché è stato in seno alla riforma del XVI secolo che si è precisata questa alterità rispetto alla tradizione di accordo tra Chiesa e Stato, tra impero e Chiesa, eccetera, che purtroppo anche i riformatori magisteriali hanno accettato e anzi addirittura invocato in certi momenti. Nel XVI secolo ci fu un movimento cristiano molto plurale al suo interno, che appunto sono gli anabattisti, cosiddetti radicali, eccetera, che invece alimentarono ed espressero fortemente la propria protesta verso questa ingerenza, perché vedevano i danni che la pretesa di ingerenza da parte dell'imperatore o da parte di istituzioni imperiali o statali producono nei confronti della Chiesa. E dal resto vedevano nel fatto, ripeto, lo vedevano in termini che per noi oggi sarebbero quasi
1: eccessivamente
2: punitivi.
1: Però
2: la storia, noi veniamo da lì.
1: Okay.
2: È anche una parte della storia americana che passa attraverso tutta l'epopea dei cosiddetti padri pellegrini.
1: I tempi però cambiano. Cambiano le chiese?
2: Chiese cambiano, ma fanno sempre attenzione a dirlo, a non dirlo, oppure a dirlo a bassa voce nelle segrete stanze. È chiaro che anche le chiese cambiano, e nel cambiamento non c'è nulla
1: di sbagliato per sé.
2: E ogni cambiamento, in un certo senso, è una piccola forma di tradimento, nel senso positivo del termine. Bisogna naturalmente capire se in questo caso il tradimento sia tale da veramente compromettere una certa idea che poi è stata fondamentale per la nascita della democrazia di impronta liberale. le democrazie occidentali, anche quelle che come la nostra hanno comunque un principio pattizio al loro interno, sono democrazie che hanno fatto tesoro di questa separazione tra il religioso e il civile, hanno fatto tesoro da John Locke in poi, e ripeto, rinnegarlo significa pericolosamente sgretolare il fondamento su cui siamo seduti.
1: Io ho l'impressione che ci dobbiamo ritornare su questo tema, perché è un aspetto importante che riguarda la società americana, ma non solo quella americana. Intanto ringraziamo davvero il pastore Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista, e vi ricordo che il nostro numero di WhatsApp è aperto per raccogliere anche le vostre opinioni, amici ascoltatori, 348 222 72 94. Grazie Davide Romano per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Forse hai letto il passo della Bibbia che dice: "La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali". Ti può essere capitato di sperimentare tutto ciò la domenica, quando si vivono dei momenti di lode e di adorazione. Ecco tre buone ragioni per lodare Dio. La lode ti introduce alla presenza di Dio. La lode attiva il braccio di Dio. La lode ti calma. Dopo una settimana stressante, questi momenti di lode con l'intero corpo di Cristo sono come una boccata d'aria fresca. Nel bel mezzo delle prove della nostra vita ci aiutano ad andare avanti e dopo aver ricevuto una buona notizia o aver visto la risposta a una preghiera ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio in modo assolutamente speciale. Io non so cosa tu stia attraversando in questo momento, ma ti sfido oggi. Che tu sia nella tua camera, in macchina o su un mezzo pubblico, ascolta la tua canzone di lode preferita e loda Dio. Poi puoi annotare su un diario o sul tuo telefonino quali sono state le tue sensazioni. La tua lode è preziosa, ti permette di avvicinarti di più a Dio e di crescere in Lui. Che questa attitudine possa diventare per te un'azione quotidiana come mangiare o bere. Impegnati a fare del bene alla tua anima lodando Dio ogni giorno. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.